0: Amsterdam nel 78 e nell'83, Roma Poesia nel 1999 e ancora la partecipazione a numerose edizioni della Biennale d'Arte Venezia. Le sue opere sono state pubblicate e tradotte in antologie e riviste in vari paesi. Ricordiamo, almeno fra le opere recenti, P, uscito nel 2017 per The Writer, e Tensioni, Round Midnight, edizioni del 2020. Dunque, Gian, per iniziare la nostra conversazione partiamo proprio da Ginsberg, che è così l'occasione di questo nostro dossier. Lei, quando ha incontrato per la prima volta la poesia di Ginsberg, quale impressione le ha lasciato e che cosa ha riconosciuto in essa che ancora oggi sente vicino al suo modo di scrivere o di stare sul palco?
1: Dunque, parliamo della fine degli anni 60. E in realtà Ginsberg stava diventando già una star mondiale, i suoi libri cominciavano a circolare in quel periodo e tra il resto io avevo avuto la fortuna di conoscere Franco Beltrametti, che era stato già in contatto con Ginsberg e altri poeti della Beat Generation.
0: Franco Beltrametti, lo ricordiamo per il nostro pubblico, il più importante poeta beat svizzero, a lui abbiamo proprio dedicato la puntata di ieri. Prego Gian.
1: Certo, quindi è stato lui un po' il tramite con diciamo anche come collegamento diretto con queste persone. Devo dire che io non ero molto interessato fino al momento di aver incontrato la poesia di Ginsberg, ma soprattutto anche di Kerouac e di William Burroughs, gli scritti. Non ero molto interessato alla scrittura fino a quel momento. Per me loro sono stati uno stimolo per cominciare a scrivere in una certa maniera. Io già scrivevo in forma di diario per conto mio, ma non avevo mai pensato né di scrivere, virgolette, sul serio, né di pubblicare prima. E loro mi hanno un po' aperto una strada, un'indicazione di una possibilità, perché sentivo la letteratura, soprattutto quella italiana, come qualcosa di vecchio personalmente, e devo dire che anche diciamo certo tipo di sperimentazione che c'era già con scrittori come Balestrini, per esempio, o Sanguinetti, mi interessava relativamente perché la vedevo un po' fredda, non so come dire, rispetto alla realtà.
0: Se la letteratura italiana la sentiva fredda e vecchia, come molti dei poeti beat statunitensi, come anche lo stesso Franco Beltrametti, lei è stato attratto d'altra parte dalla cultura poetica giapponese. Questo è un aspetto della sua vicinanza a Ginsberg? Cosa ha trovato nella tradizione orientale giapponese che non c'era nella tradizione occidentale e che è stata ripresa dai poeti beat?
1: Beh, sicuramente la forma secca, soprattutto negli haiku, il modo di descrivere la realtà in una maniera che può diventare quasi astratta, per me era molto interessante. E quella chiaramente io la conoscevo già. Poi devo dire che successivamente ho anche conosciuto Nanao Sakaki, che è stato uno dei poeti, virgolette, beat giapponesi, amico di Ginsberg e di Gary Snyder. E ho avuto anche l'occasione di incontrarlo più di una volta. E una vitalità diversa rispetto al fare scrittura, rispetto alla nostra, al nostro modo di approcciarsi, che è più intellettuale, non so come dire. Non che non sia intellettuale anche quello, è un'altra forma, un altro modo di approcciarsi alla realtà praticamente per descriverlo, per comunicarla. E anche questo per me è stata una fonte di ispirazione.
0: Per Allen Ginsberg, i poeti della Beat Generation e quell'esperienza poi in parte confluita nello spoken word, la poesia non è soltanto un'arte scritta, ma è anche, forse potremmo dire innanzitutto, una performance, un'esperienza, un'esecuzione sonora e collettiva. Nel suo lavoro, Gian, quanto conta la voce, il ritmo, la dimensione orale del testo, quali punti di contatto vede con la tradizione beat in questo aspetto?
1: Beh, sicuramente c'è questo aspetto, anche se devo dire che per com'è il mio carattere, io dal punto di vista della performance ho dovuto un po' forzarmi, perché io non sono un esibizionista, no? Cioè per me andare davanti a un pubblico è un po' una cosa faticosa, e quindi all'inizio soprattutto, poi certamente nel tempo la cosa diventa, virgolette, più semplice, si può dire così. Però nella scrittura, se parliamo della scrittura, l'aspetto del respiro, per esempio, per me è fondamentale, quindi questo soprattutto in P, nel primo dei due libri che lei ha citato, perché poi adesso in queste ultime cose che sto scrivendo, in questi ultimi anni, queste che sono, diciamo, raccolte nel secondo libro, quello Tensioni, di cui parlava prima, sono sicuramente più sintetiche, quindi l'aspetto del respiro si sente meno. Una questione di rappresentazione in velocità, in questo, diciamo, è stato molto utile per me anche il rapporto con Tom Leward, che è questo importante poeta americano con cui abbiamo fatto diverse cose assieme, sempre anche ai tempi quando era vivo anche Franco Beltrametti, anche dopo, insomma.
0: Sì, proprio il respiro, la campata del respiro è qualcosa che è tornato quasi tutti i giorni, no, all'interno di questo dossier, a sognarne l'importanza, no, nell'esperienza Beat, che in realtà è stata molto di più di una sola corrente letteraria, è stato anche un laboratorio di libertà, di contestazione, di ricerca spirituale anche, oltre che formale. John Gian, siamo in conclusione. Lei quali aspetti di quel clima culturale sente come ancora vivi e quali invece appartengono definitivamente al Novecento? Cosa resta oggi di quello spirito e di quel modo di fare poesia?
1: Per quanto riguarda l'aspetto spirituale, per quello che riguarda me, la cosa è fondamentale. Io sono stato virgolette, uno studente del maestro Chogyel Namkhae Norbu, che è un maestro dello Dzogchen, uno degli insegnamenti del buddismo tibetano. Adesso il maestro non c'è più perché ci ha lasciati, ma la mia storia all'interno di quel movimento spirituale continua. Io ho preso insegnamenti anche dal Dalai Lama, e per me è fondamentale. Tra il resto, una delle cose ultime fatte prima che Allen Ginsberg morisse, noi qui a Venezia abbiamo pubblicato un suo testo che era già stato pubblicato in Tricycle negli Stati Uniti, che era un testo sul buddismo in Jack Kerouac. Ed è stata anche l'ultima volta che io ho incontrato Allen Ginsberg, quando gli ho consegnato questo libretto. Lui mi ha detto: "Ah sì, è stato tradotto in 15 lingue".
0: E con questo ricordo anche personale dell'ultimo incontro con Allen Ginsberg, arriviamo alla fine di questo dossier della settimana. Grazie al poeta e artista visivo John Gian per essere stato con noi. Noi ci concediamo con
1: Grazie a
0: lei
1: voi.
0: con un regalo che le abbiamo chiesto e lei ha accettato di leggerci una delle sue ultime poesie. Se ho capito bene, ancora in parte inedita, corretto?
1: Sì, certamente. Sempre da Tensioni, 85. Idee zombie, crisi epistemologica, caos morale. Fake news raffica in cultura mainstream, etica sessuale malintesa, autoreferenziale, gerrymandering, recidivo, sovversivo, culture war, culture kampf, ad libitum.
0: Grazie, Gian Gian.
1: Prego, grazie a voi.

David Lynch, un regista molto importante per Wendy Eisenberg. Twin Peaks è il microcosmo surreale e fosco dell'America. Per lei è un'opera molto significativa, ma non solo per lei, ma anche per chi ha subito violenze sessuali, perché il recupero dal trauma è un processo allucinatorio e psichedelico, dice, perché ti confronti con il vero orrore. In pratica, la tesi dell'universo di Twin Peaks. In questa canzone Wendy Eisenberg cerca di ritrovare la bambina che era, che ha sopportato quel trauma, e alla fine cerca di liberarla dall'essere intrappolata in quel ricordo. Wendy Eisenberg è una virtuosa della chitarra che negli ultimi 10 anni si è mossa sulla scena indipendente dall'art rock al jazz, all'improvvisazione free e al folk e l'avanguardia, anche se è il folk il genere più prossimo in questo nuovo disco che porta il suo nome ed è uscito questa primavera. Il disco però nasce nel 2020 e coincide con il suo trasferimento dal Massachusetts, dove studiava al conservatorio del New England, a Brooklyn. Quindi da un ambiente bucolico alla metropoli, con tutti i suoi vantaggi e ricchezze, ma è un cambiamento drastico e quindi resta nell'animo una nostalgia che istintivamente fa gravitare Wendy Eisenberg verso le sonorità country e folk. Le sue sono influenze che vanno da Gillian Welch a John Prine, Willie Nelson, ma anche a quello che è il weird folk, il folk strano, come quello dell'arpista Joanna Newsom. Non sono però le uniche influenze, ci sono altri musicisti che si sono mossi verso orchestrazioni pop folk, come per esempio la geniale e trascurata Judy Seal, mentre i nomi di Jimmy Webb e Van Dyke Parks sono più noti e acclamati. Altri musicisti però che le sono cari sono Jim O'Rourke ed Elliott Smith. Ma ricordiamo che la formazione di Wendy Eisenberg è jazz e che ha suonato anche con Bill Orcutt. Del suo nuovo disco ha detto una cosa semplice ma cruciale. Le canzoni sono autentiche canzoni folk, ma io non cerco tanto di esplorare le potenzialità della chitarra, quanto di includere i linguaggi più strani che questo strumento ha espresso nell'ultimo secolo e mezzo. Il prossimo brano si intitola Will You Dare?

La chitarra, pedal steel, ha un ruolo importante, lucido, in una canzone come questa sull'amore e lo scorrere del tempo. L'amore che ti attira e ti spaventa e ti arruffa i capelli chiedendoti: oserai? Su questo disco che porta il suo nome, Wendy Eisenberg riunisce amici e collaboratori come il bassista Trevor Dunn, già con Mike Patton e John Zorn, e Mary Rubio, che ha coprodotto il disco, una polistrumentista che qui suona la pedal steel, il synth e ha curato anche gli arrangiamenti d'archi. Un disco registrato insieme a persone da cui Wendy Eisenberg si sente accettata. È un disco che prende atto di un cambiamento nella sua vita e ogni nuova consapevolezza richiede coraggio ed energia, per cui voleva che queste canzoni fossero confortanti. Tra il 2023 e il 2024 Wendy Eisenberg ha avuto un'esperienza che lei definisce semimistica. Si è ritrovata a vagare per ore da sola dopo aver rinunciato a un amore e anche a una vita convenzionali, quindi ha abbracciato la sua identità queer. Ci lasciamo con Another Lifetime Floats Away, in cui lei ripercorre l'arco di una vita, il modo in cui il passato ci abita e riaffiora a suo piacimento, anche quando non ce l'aspettiamo. Quindi scorre una serie di immagini familiari, come la madre che prepara la colazione, il padre al lavoro, i suoi 20 anni avventurosi in giro per le autostrade del nord-est degli Stati Uniti, finché adesso Wendy Eisenberg si sente nei panni dei suoi genitori ed è lei la persona che determina la sua vita. Another Lifetime Floats Away, Wendy Eisenberg.

0: E diamo subito il buongiorno a Valeria Palumbo. Buongiorno Valeria Palumbo.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, la Pinacoteca di Brera a Milano ospita una mostra su un pittore sconosciuto per i più, Giovanni Agostino da Lodi. Perché vale la pena vedere questa mostra e perché vale la pena scoprirlo, questo pittore sconosciuto?
1: Guarda, metto un po' le mani avanti, eh? Non è c'è da aspettarsi una pittura da togliere il fiato. Stiamo parlando di un pittore rinascimentale di cui si sa pochissimo, che ha operato tra Milano e Venezia in un'epoca assoluta di giganti, che è stato un onesto professionista della pittura. Però trovo che sia giusto che la Pinacoteca di Brera a Milano gli abbia dedicato questa che è la prima mostra in assoluto e c'è più di un motivo.
0: Beh, lo potremmo anche definire, tu hai detto un onesto, come hai detto, non mi ricordo più, però praticamente
1: Professionista,
0: un
1: un onesto
0: lavoratore del
1: professionista.
0: settore dei pittori. E dunque, quali sono i motivi per cui è stata
1: Guarda,
0: fatta?
1: il primo appunto che non c'era mai stata una mostra per cui, ma la cosa più grave è che a lungo di fatto non è mai esistito, nel senso che è riemerso negli studi all'inizio del Novecento, prima con un nome convenzionale, gli è stato dato il nome di Pseudo Boccaccino da Wilhelm von Bode, che nel 1890 riuscì più o meno a dargli un'identità e a restituirgli delle opere, perché le sue opere in precedenza erano state attribuite a un cremonese, Boccaccio Boccaccino. In realtà però una sua firma esiste ed è proprio su una tavoletta di Brera, che raffigura forse i santi Pietro e Giovanni Evangelista, ed era conosciuta dal 1912. Però appunto a lungo si è messo in dubbio che ci fosse stato un pittore con quel nome, fino più o meno alla fine del secolo scorso, del Novecento.
0: E come mai?
1: Guarda, è successo a molti pittori, diciamocelo, è successo a quasi tutte le pittrici. Capita, perché poi si perdono le notizie, però lui all'epoca era perfettamente inserito nel giro dei maggiori artisti del suo tempo, ha collaborato a tele del Bergognone, di Marco Giono e poi nel 1511 è stato procuratore nella Corporazione dei Pittori Milanesi.
0: Ma di lui che sappiamo, a parte queste notizie che mi hai dato adesso?
1: Pochissimo. Allora, gli studiosi pensano che la sua formazione sia avvenuta forse a Milano nell'ultimo decennio del 400 e quindi a contatto con Bramante e Bramantino. La sua attività comincia a Venezia, dove ha lavorato dagli ultimi anni del 400, a poco prima del 1510, perché a quel punto è documentato a Milano. Però ha lavorato in cantieri artistici importanti come la chiesa di Santa Maria della Pace, la Certosa di Pavia, insomma.
0: Ma perché ci interessa?
1: Perché è stato molto bravo a cogliere, a fare su, a rielaborare le novità del suo tempo. In particolare, lui si è ispirato a Leonardo da Vinci e Albrecht Dürer. E questo lo dimostra, per esempio, fra i suoi dipinti, La Madonna con Bambino e i due devoti.
0: Senti, una domanda che sicuramente vorrebbero fare anche le ascoltatrici e gli ascoltatori che magari vogliono venire a vederla. In mostra ci sono solo opere sue o ce ne sono anche altre?
1: No, non sono sue opere, sono 46 le opere in mostra. Ci sono anche il Bramantino, Alvise Vivarini, Giovanni Bellini, Giorgione, Dürer, Lorenzo Rotto, Girolamo Romanino. Sono, in parte erano conservate già a Brera, però i prestiti sono notevoli perché vengono dal Louvre, dalle gallerie dell'Accademia di Venezia, dal Kunsthistorisches Museum di Vienna, dal Prado, dalla National Gallery a Londra. Insomma, sono prestiti importanti. E tra questi prestiti citerei senz'altro il Cristo fra i dottori di Dürer del 1506 e una Salomè molto bella di Bernardino Luini, e in più una Madonna con Bambino e due Santi di Lorenzo Lotto del 1508, che è bellissima.
0: E a te cosa è piaciuto più di lui, delle sue opere?
1: La sua abilità del disegno, è un grande disegnatore. Vi segnalerei in particolare uno studio di Arcere del 1495, forse circa, e un'allegoria della Prudenza del 1512 su matita rossa. Sono bellissimi.
0: E comunque poi il viaggio vale la pena in ogni caso perché c'è anche Brera stessa.
1: Eh sì, perché la mostra è aperta proprio nelle sale della Pinacoteca ed è fino al 13 settembre. Mi ricordo fra l'altro il sito che è pinacotecabrera.org. Ed è importante che l'abbiano fatta lì perché serve a comprendere meglio gli scambi, l'ispirazione, la collaborazione fra i pittori. Poi c'è la Pinacoteca in sé con i suoi capolavori, fra l'altro parte della mostra è nella sala dei veneziani. E poi io torno sempre per la cena in Emmaus di Caravaggio, che è il mio quadro preferito, mi ci siedo davanti ed è la
0: Sì,
1: felicità.
0: immagino veramente perché sì, l'arte fa bene. Allora, fino a quando c'è questa mostra? Ah,
1: Al 13 settembre.
0: giusto, è vero, l'avevi accennato. Beh, lo ricordiamo agli ascoltatori che volessero magari andare fino al 13 settembre alla Pinacoteca di
1: Sì, è
0: Brera.
1: importante prenotare perché è
0: Sì.
1: sempre stracolma e quindi è difficile, se uno arriva all'ultimo momento è difficile entrare.
0: Accidenti, va bene, quindi prenotiamo. E insomma, andiamo a scoprire un pittore sconosciuto, Giovanni Agostino da Lodi. Grazie mille per avercene parlato, per averci presentato questo pittore sconosciuto, Valeria Palumbo. Buona giornata e alla prossima.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutte e tutti.

0: A 40 anni dalla morte, Orson Welles continua a sfuggire a qualsiasi definizione. Da Quarto Potere, il film che ancora oggi molti critici considerano come il migliore di tutti i tempi, alla sua trasposizione de La Guerra dei Mondi, che nel 1938 scatenò il panico negli Stati Uniti, il suo genio poliedrico continua a incuriosire. Una mostra in corso al Museo del Cinema di Torino ripercorre la storia del regista visionario, dell'uomo di teatro e radio, dell'autore di capolavori assoluti, ma anche di progetti incompiuti e sceneggiature dimenticate. Il mio nome è Orson Welles, il genio ribelle della settima arte, a cura di Mario Fabio. Charlot, domenica alle 14:35.
1: Rete 2.

vuoi essere in alto, e in alto bene.

Cristo è la fede cristiana, oh, quella dei turchi è la fede pagana, oh,

0: Ilconcerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati a Concerto.ch da Claudio Farinone. La puntata di oggi è dedicata a un ensemble svizzero specializzato in musica cosiddetta antica che si chiama Le Moments Baroque. Un ensemble che appunto si dedica non solo all'interpretazione di musica barocca ma anche del periodo cosiddetto classico, ma su strumenti d'epoca, e riunisce musicisti che provengono da diversi background musicali e anche geografici, riuniti all'interno di una passione comune relativamente a questo ambito musicale. Negli ultimi anni la Moments Baroque ha sviluppato un'attività di concerti con vari programmi, tra cui per esempio i Brandeburghesi di Bach, i concerti grossi italiani, la Water Music di Handel e ancora una stagione interamente dedicata alla musica di Bach e poi anche Vivaldi. Questi sono un po' i centri d'attenzione di questo gruppo, che non ha un direttore titolare, e la direzione è assunta dal direttore di coro con cui collabora, da un direttore ospite oppure dal suo primo violino, Jonathan Nubel. Noi cominciamo ad ascoltare questo ensemble in una registrazione molto recente, è stata pubblicata dalla etichetta Claves proprio quest'anno e che porta come titolo Alle lacrime, con musiche di San Martini, di Avison, di Locatelli e di Scarlatti. E noi cominciamo proprio da Alessandro Scarlatti, andando ad ascoltare il concerto grosso numero 3 in fa maggiore, il quale si articola nei movimenti di allegro, largo, allegro, largo e allegro.

Abbiamo ascoltato il concerto grosso numero 3 in fa maggiore di Alessandro Scarlatti, ad eseguirlo l'ensemble La Moment Baroque, a cui dedichiamo l'intera puntata di concerto.ch di oggi. Una registrazione della Claves con Jonathan Nubel alla direzione, che torniamo a ascoltare nella musica questa volta del figlio Domenico Scarlatti e del suo concerto grosso numero 5 in re minore. Largo, allegro, andante moderato e allegro sono i movimenti.

Largo, allegro, andante moderato e allegro sono i movimenti che caratterizzano il concerto grosso numero 5 in re minore che abbiamo appena ascoltato, composto da Domenico Scarlatti e qui eseguito da

Le Moment Baroque, a cui dedichiamo questa puntata di Concerto.ch, nella direzione di Jonathan Nubel, disco della Claves, uscito proprio quest'anno, che porta come titolo Alle lacrime. E tra gli altri compositori indagati all'interno di questo lavoro c'è Pietro Antonio Locatelli. Due notizie veloci su di lui: innanzitutto è nato a Bergamo nel 1695, scomparso ad Amsterdam nel 1764, non solo compositore ma anche violinista. Si è formato all'inizio proprio nella sua città, a Bergamo, fino ad essere poi invitato, grazie alle sue eccezionali capacità, a Roma per approfondire appunto lo studio della musica, e lì frequentò probabilmente, forse non proprio Arcangelo Corelli, ma persone molto vicine a lui, come per esempio Giuseppe Valentini. Dopodiché si stabilì ad Amsterdam, dove visse fino alla morte, allontanandosene raramente, e il fatto interessante che qui diresse il Collegium Musicum, composto da benestanti amanti della musica, per cui componeva. Alla morte ha lasciato un discreto patrimonio e fu sepolto in una chiesa inglese di Amsterdam, e appunto noi indaghiamo la sua musica ascoltando proprio questo bellissimo concerto grosso in mi bemolle maggiore, Il pianto di Arianna, opera 7/6, appunto, Pietro Antonio Locatelli. I movimenti di questo concerto sono diversi: andante allegro adagio, andante allegro largo, largo andante, grave, allegro e largo.

Il pianto di Arianna, opera 7/6, bellissimo concerto grosso nella tonalità di Mi bemolle maggiore di Pietro Antonio Locatelli, che abbiamo ascoltato con l'ensemble Le Moments Baroque, a cui dedichiamo l'intera puntata di Concerto.ch di oggi. Tutto estratto da un disco dal titolo Alle lacrime, pubblicato dalla Claves proprio quest'anno, quindi una vera e propria novità discografica che vi abbiamo presentato oggi. Continuiamo ad ascoltare questo disco in un altro lavoro, questa volta di Giuseppe Sammartini, un compositore che è nato nel 1695, scomparso nel 1750, compositore non solo, anche oboista italiano, che è vissuto appunto durante l'epoca del tardo barocco e anche l'inizio della era classica. Sebbene fosse di Milano, la maggior parte della sua vita professionale la trascorse a Londra. Noi andiamo ad ascoltare appunto la sua musica attraverso questo delizioso concerto grosso per archi e basso continuo in La maggiore numero 1 opera 2, il quale si articola nei movimenti di spiritoso, allegro assai, andante e allegro.

spiritoso, allegro assai, andante allegro sono i movimenti che caratterizzano questo concerto grosso per archi e basso continuo in La maggiore numero 1 opera 2 di Giuseppe Sammartini che abbiamo ascoltato, il tutto estratto da un disco che vede come protagonista l'ensemble svizzero Le Moments Baroque con Jonathan Nubel alla direzione. Un disco edito dalla Claves, uscito da pochissimo, quindi una bella novità discografica che abbiamo indagato oggi nella puntata di concerto.ch. Adesso invece ci spostiamo a un'esecuzione dal vivo, sempre con Jonathan Nubel a dirigere questo ensemble e anche all'esecuzione con il suo violino barocco. E cominciamo da un brano di Biagio Marini, compositore bresciano, è vissuto tra il 1594 e il 1663, appunto violinista e compositore italiano, e è un autore poco conosciuto, si conosce davvero poco di questo compositore. Si sa che nel 1613 fu nominato maestro di cappella della Basilica di San Marco a Venezia, poi vi prestò servizio come violinista dal 1615 al 1618, tornò poi a Brescia come maestro di cappella Santa Eufemia e direttore musicale dell'Accademia degli Erranti. Compositore raffinato che andiamo ad ascoltare in questa sonata tre voci opera 1 La Foscarina, sempre con Le Moments Baroque e Jonathan Nubel al violino barocco.

Abbiamo ascoltato Jonathan Nuber al violino e alla direzione di Le Moments Baroque in un concerto dal vivo avvenuto nel 2024. Questa era La Foscarina, sonata a tre voci, opera 1 di Biagio Marini. Abbiamo ancora il tempo di un ultimo ascolto e ci dedichiamo adesso alla musica di Giovanni Valentini, compositore, poeta, virtuoso italiano della tastiera, dell'epoca barocca naturalmente, forse un po' oscurato dai suoi contemporanei, in primis Claudio Monteverdi, e oggi praticamente purtroppo dimenticato, sebbene abbia ricoperto un ruolo musicale molto importante e prestigioso nel suo tempo. Noi ascoltiamo questa sonata in armonica per quattro viole da gamba e basso continuo, sempre nell'esecuzione di Le Moments Baroque e Jonathan Nuber.

0: era la sonata enarmonica per quattro viole da gamba e basso continuo con Jonathan Nuber alla direzione di Le Moments Baroque, a cui abbiamo dedicato l'intera puntata di Concerto.ch. Torno a ricordarvi la novità discografica che abbiamo ascoltato all'inizio di questa puntata, dal titolo Alle Lacrime, edita dalla Claves, è uscita proprio quest'anno, quindi un bel approfondimento attorno a diversi autori dell'era barocca che ci fa conoscere meglio questo ensemble svizzero. È tutto per il concerto.ch di oggi, grazie ad Alissa Nembrini in redazione per le scelte musicali, da Claudio Farinone un saluto e alla prossima.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio.

0: E abbiamo iniziato ieri l'ascolto della serie audio La storia del WWW, che ripercorre a 33 anni di distanza la nascita del World Wide Web, ovvero Internet. Si tratta di una produzione della RSI in collaborazione con USI e SUPSI. Sono 7 le puntate che ci accompagneranno fino a venerdì della prossima settimana. Noi adesso ci ascoltiamo la seconda.
1: La radiotelevisione svizzera presenta La storia del WWW. Testo di Sara Flatt. Supervisione scientifica Deborah Barcella. Secondo episodio. Il CERN.
2: Qui Deborah, dal CERN, giorno 2. Ieri ho incontrato Jean. La nostra conversazione mi ronza ancora in testa. È tutta la notte che penso agli antenati del World Wide Web. Oggi pomeriggio scendiamo negli archivi con Gabriele e Martin. Dovremmo anche incontrare Giovanni, la nostra guida. Giovanni ci ha promesso un tour a piedi dal CERN. Ora chiudo. La prossima registrazione sarà direttamente all'interno delle sale, camere e corridoi del CERN. Non vedo l'ora.
3: Cara, carissima Deborah, forse sarà che mattina presto, o forse che per te sembra scontato, ma pensi che sia davvero chiaro a chi ci ascolta cosa sia il CERN? Sentite? Sono sempre estremamente e irrimediabilmente essenziale.
4: Sì, cara, ma presto daranno la parola anche a noi.
3: Tu? Tu? Voi?
4: Le tre V! Non penserai che facciano parlare soltanto una banale IA quando i protagonisti del giro siamo noi, io e le mie V, il web.
3: Sì, ma è troppo presto. Prima devono avere un quadro clinico essenziale, poi decidere se vogliono continuare ad ascoltare e forse, forse solo alla fine ti lasceranno parlare.
5: Scusate, siccome sono una proiezione mentale, frutto di un'inventiva umana, ci terrei a non essere relegata in cucina. Faccio parte della storia anch'io.
3: Jean, cara splendida Jean, tu di sicuro ricompari e continuerai a poter raccontare le tue storie della buonanotte. Ma qui ci vuole qualcuno di centrato, brioso e svelto per poter raccontare tutto quell'intreccio di fatti, dati, sigle e nomi.
4: Oh, taglia, cara, o passano i minuti e siamo sempre a livello di small talk.
3: Il CERN sorge vicino a Ginevra, nella parte occidentale della Svizzera, al confine con la Francia.
5: Sì, sì, penso che questo lo sappiano tutti. Uno spazio che occupa 6 chilometri quadrati di terreno, con edifici, laboratori, eccetera, eccetera. Non passa inosservato, eh?
3: Silenzio.
4: Potevate riassumere il concetto dicendo che è una città nella città. Route Einstein, Route Curie, la Route Salam, strade che collegano i vari spazi. Insomma, la storia va raccontata per aneddoti, altrimenti ci si annoia.
3: Bene. Posso continuare? Più di 2600 impiegati e ingegneri e scienziati e persone che progettano, costruiscono e migliorano gli strumenti che permettono all'essere umano di sperimentare. I tecnici, fantastici e devo dire affascinanti, con il loro universo fatto di cavi, componenti, viti, hanno tutto sotto controllo. Senza di loro, cosa ne sarebbe dell'acceleratore di particelle, del più minuscolo sensore? Loro sono...
5: Allora è vero quello che sentivo dire ai piani alti. Persino il personale amministrativo del CERN ne parlava. Hai una cotta per uno di loro. Scommetto quello che prende sempre il caffè con la panna.
4: Ma non ti eri fissata per uno di quei borsisti neolaureato?
5: Era un ricercatore in formazione.
4: Dovremmo cominciare a tenere un diario di tutti quelli che frequenti.
5: Ne passano troppi dal centro.
3: Ma la smettete? Sento che si è svegliata anche l'altra Deb, quella del presente, quella che la storia l'ha già vissuta, non quella che è rimasta nell'ostello del CERN.
6: Il CERN mi aveva colpita. È un vero parco giochi per gli appassionati di scienza, fisica, informatica, ma anche fantascienza. Costruito nel 2002 per l'esposizione nazionale svizzera, donato al CERN per il suo 50° anniversario, il Science Gateway. Un insieme di 3 padiglioni collegate da 2 enormi tubi sospesi sopra la strada e uniti da una passerella sospesa. Renzo Piano, che l'ha ideato, ha pensato ai 2 tubi come richiamo del tunnel dell'LHC.
7: LHC, acceleratore di particelle sito a 100 metri di profondità sotto il Science Gateway.
6: Grazie, Ia. La struttura vista dall'alto ricorda una stazione spaziale, atterrata in mezzo a una foresta. E c'è pure la foresta, 400 alberi piantati apposta per creare un legame visibile tra scienza e natura. Se poi continuate il percorso ed entrate nel CERN, ci siete. Avete oltrepassato il portale spazio-temporale. Edifici degli anni 50. Grigi, in cemento. lunghi corridoi labirintici e quell'atmosfera un po' d'ospedale che ti fa perdere facilmente l'orientamento.
4: Sì, possiamo dire che non c'è molto di futuristico nella struttura. Beh, l'importante è il contenuto.
6: Comunque, a me, Gabriele, il supervisore del progetto, e Martin, il mio caro collega dottorando, ci ha accolti Giovanni, la nostra guida nell'universo del CERN.
8: Piacere, piacere. Cari voi che ascoltate, ora porto voi con le orecchie e i miei tre ospiti a piedi per il CERN. Non tutto, ovviamente. Dovremmo passarci molto più di una giornata. Ecco, cominciamo dallo stabile 501, oltre alla caffetteria qui. Ciao, Jean. A più tardi.
9: Oh, che carino, si è ricordato di me, dopoguerra. Sia in carne ed ossa che virtuale.
10: Arrossisci per poco, tu.
11: Silenzio!
8: E la fisica atomica, che prima era il fiore all'occhiello del vecchio continente, parlava con accento americano. C'era stata una fuga dei cervelli verso gli Stati Uniti già durante la guerra e questa continuava. Comunque, c'era come sempre un gruppo che voleva resistere, ricostruire la scienza europea attraverso la collaborazione internazionale. Volevano creare un grande laboratorio europeo di fisica e fermare l'esodo dei talenti unendo le nazioni d'Europa attorno a una missione comune.
7: 1949.9.12. Losanna, durante la conferenza culturale europea. Idea: Raoul Dautry, ex ministro del governo francese e amministratore generale del commissariato per l'energia atomica, legge quanto proposto da Louis Broglie, fisico francese che per primo mette nero su bianco l'idea di base. Su, su, legga Dautry.
12: Cito De Broglie: nel momento stesso in cui si parla di unire i popoli d'Europa, la nostra attenzione si rivolge alla questione di sviluppare una nuova unità internazionale, un laboratorio o un'istituzione dove sia possibile svolgere un lavoro scientifico al di là dei confini delle singole nazioni. E io aggiungo: quello che ciascuna nazione europea non può fare da sola, un'Europa unita può farlo. E, ne sono certo, lo farà brillantemente.
8: Scienziati di tutta Europa raccolsero la sfida. E con loro anche il Nobel americano Isidore Rabi, che a Firenze, durante la quinta conferenza generale dell'UNESCO, propone ufficialmente la creazione di laboratori di ricerca regionali per favorire la collaborazione scientifica internazionale. E da lì il prossimo passo, Paris, 1951. Dove i rappresentanti di 11 paesi firmano un accordo provvisorio e nasce il Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare, ossia CERN.
4: E dal 55 noi, cioè quello che eravamo ancora prima di nascere, dato che praticamente siamo eterni, concetti che esistono ancora prima di avere un nome.
9: Caro, stringi, per favore.
4: Eh sì, comunque da sempre noi viaggiamo in tutto l'universo, ma per cena torniamo sempre al 501.
10: Noi chi? Parla per te, io sono sempre andata anche a cena fuori, con persone di rilievo, segretari generali, fisici. Serate tra cucina mediterranea e gusti più nordici. Bohr, direi che con il suo stile danese, sì, lui era più dotato a occuparsi di elettroni e dirigere il gruppo tecnico. Bakker parlava costantemente del suo sincrociclocrotone.
5: E non dirmi che sei stata a cena anche con Kovarsky?
10: No, lui no, troppo preso a occuparsi di procedure finanziarie e edifici vari.
4: Comunque volevo dire che dal 54 la cucina di Jeanne è la migliore.
5: Oh, merci, Trevoux. E meno male che hanno scelto Ginevra invece che Danimarca.
10: Perché? Copenaghen non è male, anche se io avrei puntato per l'Olanda. Tutti quei mulini sono romantici, non trovate? È Vermeer.
4: Stiamo parlando di scienza o di dipinti?
10: Sei tu che hai cominciato con la cucina.
4: Era per dire che dal 55 il CERN è a Ginevra, cioè la prima pietra posata fisicamente dal direttore generale Felix Bloch. Poi è venuto il resto, e che se tutti i 12 stati fondatori non si fossero accordati sull'idea di occuparsi di ricerca puramente scientifica, escludendo qualsiasi coinvolgimento militare, non mi ci saremmo nemmeno lontanamente sviluppati qui.
10: Ah, oh, plurale maiestatis. Come non fosse già abbastanza capire cos'è il web. Tu devi sempre parlare di voi, tu e le 3V. Perché poi 3V, con tutti i nomi che potevano darti?
4: Credo che Deb lo racconterà più avanti.
5: Giovanni sta dicendo qualcosa.
10: Ti sta innamorando.
5: Psst.
8: E come ha detto Albert Picot un anno dopo,
11: il CERN non è semplicemente un laboratorio tra tanti altri, è un'istituzione a cui è stata affidata una nobile missione, che deve adempiere non solo per il domani, ma per la storia eterna del pensiero umano.
9: Non trovate che sia proprio dotato, Giovanni? Che tono solenne, che pensiero profondo.
13: Ma mica l'ha detto lui. È stato quel politico ginevrino. Ma sì, il capo della delegazione svizzera al consiglio del CERN che l'ha detto. Che poi non vedo cosa ci sia di nuovo. L'avevano già deciso gli scienziati. Loro pensano comunque sempre alla storia eterna. Vivono nell'eterno loro. Lo spazio, l'infinito. Insomma, chiaro, no? Perché state muti come pesci?
9: Come quei tre che seguono Giovanni. Non li senti, non parla nessuno di loro. In fondo li capisco. Che cosa vuoi aggiungere?
6: Camminando per quei corridoi infiniti in direzione degli archivi, Giovanni ci aveva raccontato dei primi esperimenti. Il sincrociclotrone, che era il primo acceleratore di particelle del successivo acceleratore di protoni, un mondo nel mondo, dove scienziati di paesi diversi collaboravano sfidando scienziati di altri laboratori, a suon di impulsi, di GeV e particelle. Tra gli anni 50 e gli anni 70 c'erano state scoperte sempre più impressionanti, come l'antideuterone, un nucleo di antimateria per poi passare dall'antimateria agli scontri tra elettroni e positroni degli anni 80. Giovanni ne parlava come raccontasse di una serata passata con gli amici. Pazzesco!
8: Grazie a questi esperimenti si scoprì una cosa fondamentale. In natura esistono tre, e solo tre, famiglie di particelle di base. Per farla semplice, tutte le cose del mondo sono fatte con dei mattoncini piccolissimi, invisibili. E gli scienziati del CERN, usando il LEP, cioè il collisore di protoni e elettroni, hanno scoperto che questi mattoncini non sono tutti uguali, ma si dividono in tre gruppi. Di fatto tre famiglie diverse, tre, né più né meno, e con questi mattoncini si costituisce tutto ciò che esiste nell'universo. Dal 2000, poi, abbiamo un acceleratore ancora più grande dell'LEP, il Large Hadron Collider, o LHC, che è un tunnel sotterraneo di 27 chilometri. Così, facendo scontrare tra loro particelle a energie altissime, nascono altre particelle, spesso instabili e invisibili in condizioni normali, che vivono per una frazione di millesimo di secondo, prima di trasformarsi in qualcos'altro. E analizzando questi istanti fugaci, i fisici possono scoprire nuove particelle e capire meglio come funziona la materia.
9: È davvero intelligente. La prossima volta che mi chiede un cappuccino, glielo chiedo.
13: Cosa?
9: Voulez-vous un petit, mon chéri?
13: Quanto sei banale e ingenua. Non senti com'è in estasi per scontri di particelle impazzite che corrono su e giù per ruote come topolini addomesticati e poi, paf, si mettono a calcolare. Per cosa poi?
9: Cara la mia, le loro scoperte hanno ricadute su tutta una catena che nemmeno immagini. Beh, certo, tu non è che sei sempre perfetta, eh? Ricerca medica, esplorazioni spaziali, banalmente la creazione di computer con il touchscreen. E questo già negli anni 70.
13: Finalmente, eccoli.
9: Dove? 3V, ma dove sei nato tu?
14: Oh, mamma.
13: Ma non intenderai piangere, lo sai che siamo a rischio cortocircuito qui.
8: Ed eccoci. E questo dovrebbe essere per voi quello che immagino il luogo più interessante. Lo dice la scritta: Where the web was born. Dove è nato il web?
9: Vogliamo dire quello che c'era scritto senza parafrasare? Yeah?
13: Ma...
9: Allora, su, leggi.
13: Ma...
9: Oh, e vedi di non fare errori come tuo solito per una volta, che è davvero essenziale.
7: Bene. Negli uffici di questo corridoio sono state sviluppate tutte le tecnologie fondamentali del World Wide Web, avviato nel 1990 da una proposta fatta da Tim Berners-Lee nel 1989. Il lavoro fu inizialmente suddiviso tra un ufficio nell'edificio 31 della Computing and Networking e bla bla bla bla, e nel 1991...
15: Sentite, propongo di pretendere che chi ascolta si vada a guardare sul cellulare i documenti messi a disposizione a completamento della storia. Siamo o non siamo ultra avanti con la tecnologia? Ci sono materiali didattici e curiosità, cari voi in ascolto, che trovate facilmente lì, proprio dove voi state ascoltando. Vi leggo solo i nomi fondamentali.
3: Tim Berners-Lee, Regno Unito, e Robert Caillaux, Belgio, affiancati, ovviamente aggiungo io perché la storia non l'hanno mica fatta solo in due, da numerosi borsisti, studenti tecnici, studenti in cooperazione, studenti estivi, e prosegue con la spiegazione di cosa hanno fatto poi i due fondatori ufficiali del web.
14: Va bene, ammetto che leggere tutto sarebbe troppo lungo.
16: Bene ragazzi, adesso si riparte a passo svelto. Pronti? Avete letto la targa, vero? Ecco, anche se dice Where the Web Was Born, in realtà non è qui nell'edificio 1 che tutto è cominciato. Per scoprire il vero punto di partenza dobbiamo andare all'edificio 31. L'architettura sarà simile, ve lo anticipo. Ma quello che troverete sarà l'atmosfera autentica dei primissimi giorni del web, la melodia dei server, nell'edificio accanto, il 513, non passa certo inosservata.
6: Se ci ripenso, ha ragione Gabriele quando dice che quell'intreccio architettonico del CERN è forse stato in qualche modo alla base dell'idea del WWW. Le persone avevano esigenza di trovare altre persone e documenti, e lui, il WWW, era nato per gestire l'information loss, ovvero la perdita di informazione che era a rischio costante in quel labirinto di edifici. Giovanni era velocissimo e noi, dopo la nostra maratona, siamo arrivati lì, dove qualche anno dopo saremmo tornati a presentare la conclusione della nostra ricerca. Ma questo allora non lo sapevo ancora. Nell'edificio 513, varcata la soglia, a colpirmi erano tre poster, le riproduzioni dei tre proposal scritti per convincere il management del CERN a finanziare il progetto del web. Il nome World Wide Web appariva solo sull'ultimo.
14: E io sempre l'ultimo, sempre in fondo.
3: Ma non fare la vittima, che ti conoscono perfino sulla Luna, 3V.
6: Dopo aver salito le scale, Giovanni ci ha portati nella famosa stanza dei server.
16: Ecco, così avete sperimentato il caloroso mondo dei server. Ma del resto, senza di loro non avremmo tutti i servizi che servono ai computer casalinghi per comunicare. Chiaro, questi sono giganti, per questo scaldano tanto. Ma con tutti i file, i database, le applicazioni che devono centralizzare, da questi pachidermi partono siti web, email, giochi online, software aziendali. Tutti i dati centralizzati in un unico posto.
9: Lo adoro. Riesce a farmi innamorare anche di un server. E poi con quell'aria così. Savage.
13: È sudato, come gli altri tre. Stanno morendo di caldo. Ehi, potete spegnere il sottofondo dei server, per cortesia?
9: Cosa c'è, 3V?
17: Sono commosso. Ci stiamo avvicinando sempre di più alla mia nascita. È come un rebirthing. Io sono nato lì e lei sta per raccontarlo. Forse finalmente capirò perché lì, poi...
14: Su, su, su. Voce, passami un fazzoletto prima che salti tutto qui.
17: Grazie.
14: Ma quando riprende la parola, Deb?
6: Dopo la passeggiata con Giovanni, mi sono rifugiata nella mia postazione preferita, la caffetteria del CERN, con il suo brusio costante e il profumo di espresso. Ero lì per fare un po' di ricerca e mi sono ricordata dei tre ingredienti principali citati da Jeanne: le reti, l'ipertesto e il personal computer.
13: E guarda caso, i tre ingredienti erano presenti nella cucina del CERN. Riprendendo la mia posizione di riassumi concetti.
7: Fine degli anni 60. Al CERN ci sono due connessioni punto-punto, Omnet e Focus. Per collegare i diversi esperimenti al centro di calcolo, per vedere gli accadimenti nei rilevatori di particelle, eccetera, andava inventato il sistema per inviare i dati. Chiaramente il grosso viaggiava...
13: Sì, in bicicletta. Nastri magnetici portati dai computer al centro di calcolo in bicicletta.
9: Altro che contapassi e calorie, litri di sudore.
13: Sì, sì, comunque, dal sudore fisico a quello neuronale. Notti passate a pensare come poter trasmettere i file velocemente senza dover più faticare, come controllare a distanza acceleratori di particelle sempre più potenti. Insomma, un susseguirsi di anni tra caffè e notti insonni.
9: Quanto caffè?
13: Silenzio, che qui è complesso il tutto. E per una volta mi hanno programmata per bene. Insomma,
3: dopo aver tentato di connettersi ad altri servizi già esistenti, a comunicare con altri enti collegandosi a vari istituti in altri paesi come Italia e Inghilterra per poter trasmettere file velocemente, dopo aver rielaborato protocolli per definire la modalità di transito dei dati...
17: Oh, me lo ricordo!
3: Ma non stavi dormendo?
4: Ah, una vera battaglia! Spadaccini che si sfidavano a suon di testi per decidere chi poteva mandare cosa e come e dove e chi poteva leggere cosa mandavano! Europei da un lato, americani dall'altro! E il buon Flückiger, ve lo ricordate, il direttore, a organizzare congressi?
9: Oh, com'erano belli gli anni Ottanta!
3: Cari, belli gli anni Ottanta, certo, ma qui rischiamo un colpo di sonno per chi ci ascolta. Dobbiamo raccontare degli anni 90, prima che si scarichino le orecchie degli ascoltatori. Quindi, riassumo.
7: Gli europei, che non erano convinti dell'idea di Internet, dati i collegamenti non regolamentati e i traffici di dati anche sensibili, da là, qua, su e giù, assegnano un indirizzo a ogni utente che avesse voluto usare quel metodo di invio dati via Internet. E il CERN, quindi, diventa il centro di trasmissione e comunicazione dei messaggi da est, ovest, nord, sud e sottosopra.
4: La sauna. La sauna. Il centro era la stanza 513. Server che diventavano sempre più piccoli.
3: Si fa per dire.
4: Eh sì, ma senza quelle macchine io non esisterei. E nonostante tutti avessero missioni distinte, ogni computer una funzione, nonostante questa rozzezza e la volontà del CERN di non comprare quel Next.
7: Next, computer nero, elegante, forma interessante, piacevole da maneggiare, nato dall'idea di Steve Jobs.
3: Che tutti chiaramente conoscete, altrimenti digitate sul web, gente, digitate e godete di tutto quello che non vi abbiamo detto e che non vi diremo sulla storia del web. Ecco, diceva www a proposito del Next portato al CERN da Pagiola, un simpatico fisico appassionato di tecnologia.
4: Grazie, grazie. Sì, con l'arrivo di questa scatola si stava nonostante tutto avvicinando il momento della mia nascita. E quella scatola, sommata al concetto di Internet che ormai già esisteva e all'esistenza di primi strumenti direi rozzi per collegare schede di informazioni che erano già state proposte da nomi come Ted Nelson e Doug Engelbart, si aggiunge la presenza al CERN del nostro Tim Berners-Lee, che dopo aver utilizzato per i propri lavori quegli stessi mezzi pensa di adottare lo stesso sistema per permettere ai 13.000 fisici collaboratori del CERN che lavoravano in istituti da Birmingham a Pechino di poter comunicare e chiacchierare. Insomma, Tim, in mezzo a questo caos, getta il sassolino nello stagno per collegare e permettere di comunicare a tutti da ovunque a qualsiasi parte e condividere informazioni, conoscenze, idee e ricette.
9: Oh, Trevù, lui il sassolino e con tutti gli altri presenti attorno al lago, abitanti passati e futuri di quell'ecosistema scientifico, informatico e tecnologico, nutriti da torte eccezionali e caffè, tra ipertesti e particelle, sono arrivati a te. Contento? Sei nato. Ma ora, per favore, possiamo finirla con le chiacchiere. Io ho bisogno di riposare, altrimenti come le reggo le prossime puntate?
6: Insomma, l'avrete capito, un intreccio nell'intreccio. Schemi, concetti, sigle, nomi e soprattutto persone. Berners-Lee, Robert Calliot, con l'aggiunta di Giovanni e Jean e gli abitanti dello spazio siderale, mi avevano letteralmente stesa e nella mia camera di ostello del CERN pensavo che per capire davvero come il web era nato dovevo scendere nei luoghi dove queste storie erano conservate. E il prossimo passo era proprio quello. Mancavano ancora poche ore e sarei andata negli archivi del CERN, tra faldoni, documenti e memorie, dove speravo di trovare, nero su bianco, cosa fosse accaduto.

Avete ascoltato La storia del WWW, secondo episodio, il CERN, con Deborah Barcella, WWW Davide Garbolino, IA Yasmin Mattei, Jean Patrizia Salmoiraghi, Giovanni Diego Pitruzzella, Raul Dutri Davide Fersini e con Nicolas Ios. Registrazione e sound design Thomas Chiesa. Regia Sara Flat. Prodotto da RSI in collaborazione con USI e SUPSI nell'ambito del progetto Agora. Produzione Francesca Giorzi.

0: Vince, non vince, mama, non mama. I Love Nati, la storia di Giuseppe Croci e del suo amore per Natasha. Nati, intrecciato indissolubilmente alle sorti della Nati, la nazionale. Fin dall'infanzia, Giuseppe ha legato le tappe della sua relazione con la Nati ai risultati delle partite di calcio. I Love Nati, di Flavio Stroppini. Da lunedì 22 a venerdì 26 giugno alle 17:35, in K.
1: Rete 2.

God is willed.

dite la vera storia del campione e di un sistema drogato che fa esami, come di questo vincere si muore. Se vivere non basta più al domani, è come tocca correre poi a folle, estinguere quel male che più impari. Altro non fu l'ebbrezza che malore, oppio di morte, la fine dell'eroe, come il pirata ciclista, l'autore, assassinato.

o gente del deserto, offri una rosa. Ma piangerai anche i sassi, una cosa pietosa, spettacolo d'Italia, amore e orrore. È tutta un'onda in pianto, la riviera. Nel paese dei balocchi e notte nera, una bici da corsa rovesciata. E con le ruote che girano per aria, ma si sente fin da qui il fiato del mare. Nella risacca a rocca è un pedalare, il papavero rosso.

0: Alberto Barbera, critico cinematografico per giornali, radio e TV e direttore della Mostra del Cinema di Venezia. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Oggi alle 12:35.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Sono le 7 in punto di sabato 20 giugno 2026 e sul rintocco della sigla di Verde Aurora Weekend, buongiorno e un caloroso benvenuto a tutte e tutti voi che siete sintonizzati sulle onde di Rete 2, Mattia Caputo in vostra compagnia fino alla 1 di pomeriggio per guidarvi all'ascolto di una scaletta ricchissima di appuntamenti che soddisfano tutti le orecchie, tutti i gusti, dalla musica classica al jazz con i brani scelti per noi da Barbara Tartari oppure dalle pellicole di Indovina chi viene al cinema delle 12:30 alle curiosità sulla lingua italiana di Un attimino alle 9 e poi Moby Dick immancabile ogni sabato alle 10 il programma fulcro di Verde d'Aurora Weekend oggi con Claudio Visentin. Questo ed altro come la mezz'ora dedicata ad un percorso musicale con registrazioni storiche, leggendarie, alle 8 in punto. Oggi festeggiamo quelli che sarebbero stati 100 anni di uno dei più grandi direttori della seconda metà del Novecento, un tedesco dell'Est, sicuro non famoso come tanti suoi contemporanei, ma un lascito profondamente emozionante. Le sue incisioni, specialmente della musica di Mahler, Strauss e Wagner, sempre eseguite prendendosi infiniti rischi al limite tra il miracolo e il disastro, sto parlando di Klaus Tennstedt. Vi svelerò di più a tempo debito, ma il nostro viaggio stamattina parte come sempre dalle prime pagine dei quotidiani di oggi con la rassegna stampa a brevissimo.

Les musiciens de Saint-Julien con il flauto di François Lazarevitch. Questo era il Mezzettinon Turc di Georg Philipp Telemann e questo era anche il primo brano che Barbara Tartari ha inserito per noi nella scaletta di Verde Aurora Weekend di oggi, con cui prendiamo per la prima volta in mano i quotidiani che ci sono giunti oggi in redazione. A voi allora le prime pagine dalla Svizzera italiana, due prime pagine molto differenti tra loro, quelle del Corriere del Ticino e della Regione, che si incontrano solamente nel progetto Trasporti 45 e nei commenti dedicati invece al calcio. Nel progetto Trasporti 45, il Ticino è fermo al palo. Sul Corriere del Ticino, avviata la consultazione sul potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e stradali per i prossimi 20 anni. Per il nostro cantone gli investimenti sono ritenuti deludenti. Unica nota positiva, i quasi 60 milioni per la galleria Acapulco. Sulla Regione invece Trasporti 45 in consultazione e già piovono le critiche. Parlavamo di commenti sulla Regione, si parla del Bellinzona Calcio, che sia la volta buona di Giorgia Mossi, un amore tormentato, intrecci melodrammatici e numerosi colpi di scena che hanno sostituito la semplice logica sportiva. Fra campionati deludenti passati a rincorrere e spettri di fallimento, l'imprevedibile telenovela del Bellinzona sembra ormai essere a una piacevole conclusione. La moratoria concessa dovrà porre le basi per una nuova e tutti sperano meno dispendiosa emotivamente stagione, che possa insomma rinobilitare i colori granata senza quel disordine che ultimamente ha caratterizzato il club. Invece sul Corriere del Ticino domina una foto della nazionale svizzera di calcio, Johan Manzampi tesoro e rompicapo mondiale 2026, il fenomeno rosso crociato, prezzo pregiato sul mercato, complica le scelte di Yakin. Mazzampi è sulla bocca di tutti, compagni tifosi e giornalisti, grande esposizione ai mondiali per il giocatore del Friburgo, che potrà puntare ad avere un contratto tra i 70 e i 100 milioni secondo Raffaele Poli, e qui si collega il commento di Massimo Solari: evitiamo di svilire i nostri gioielli. Giovanni Galli invece firma l'editoriale sempre sul Corriere del Ticino, al popolo un'ardua sentenza sull'AVS dopo un lungo braccio di ferro in Parlamento sul finanziamento della tredicesima AVS, in modo un po' roccambolesco, una soluzione parziale che non accontenta nessuno. L'aliquota ordinaria dell'IVA sarà aumentata di 0,4 punti dal 2028, passando dall'attuale tasso dell'8,1% all'8,5%. Questo significa che nei primi 2 anni la nuova prestazione, il costo iniziale è stimato in 4,2 miliardi di franchi. Concludiamo tornando sulla Regione, dove si discute e si riflette ancora del giovane amico di famiglia di Claudio Zali, detenuto nel carcere della Farera, sulla riunione organizzata dagli stessi ai piani altissimi per chissà con quale scopo. Parla quindi l'ex procuratore pubblico Jacques Ducry, un fatto grave, l'incontro voluto da Zali, e Jacques Ducry appunto scrive sulla riunione indetta dal ministro leghista: una crassa violazione della separazione dei poteri e anche un eventuale conflitto di interessi.

L'allegro animato dalla sonata per clarinetto e pianoforte mi bemolle maggiore di Camille Saint-Saëns qui, interpretata da Tommaso e Alexander Lonquich, rispettivamente clarinetto e pianoforte, ci porta sui giornali che ci arrivano dall'Italia. In Italia appunto si apre su tutte le principali testate con la telenovela Donald Trump e Giorgia Meloni. Sul Corriere della Sera: Trump attacca, dura risposta di Meloni, il leader USA mi ha supplicato per una foto, dice la premier. Inventa, l'Italia non implora, la solidarietà quindi di Mattarella, salta il vertice USA-Italia-Miami e la Schlein, parole inaccettabili, ma la destra capisca i suoi errori. Su Repubblica invece Trump attacca Meloni, ancora il leader americano irride la premier, al G7 mi ha fatto pena, supplicava una foto con me, lei replica allibita, tutto inventato, e la solidarietà di Mattarella. Tajani invece non andrà a Miami, ma il titolo più d'impatto sulla questione è sicuramente quello del Manifesto, su cui dominano due parole celebrative sul volto di Giorgia Meloni: Independence Day. Altro che rapporto recuperato, Trump scarica volgarmente Meloni, mi ha implorato di fare la foto con me, mi fa pena. La replica segna una rottura definitiva, sei debole con i nemici dell'Occidente. Ma ora la premier ha perso l'unica sponda su cui ha puntato tutto. La notizia ispira anche i vari editoriali che appaiono sui giornali italiani. La grande deriva di Antonio Polito sul Corriere della Sera, reduce dalla disfatta strategica in Iran, Donald Trump ha pensato bene di rivalersi contro la Presidente del Consiglio dell'Italia, ripetiamo, la Presidente del Consiglio italiana, non una ragazzina nei confronti della quale esibirsi nella parte del bullo che tratta le donne come è abituato a trattarle lui. C'era una fan invece sul Manifesto, la scoperta dell'amico a cura di Andrea Fabozzi. Vi leggo giusto l'incipit: uscito molto male dalla guerra all'Iran, Trump si è presentato così al G7, eccomi, sono il capo, è stato il vertice in cui ha ottenuto meno. Il presidente americano ha un bisogno compulsivo di raccontarsi come il più forte, il più potente del mondo, è una delle poche cose prevedibili di lui. Più duro Massimo Giannini sulla Repubblica, il peccato originale, titola così. Ancora una volta Donald Trump si offre al mondo per quello che è, il bullo della quinta strada che prende a calci la ragione, il palazzinaro megalomane al quale un'America incanaglita ha riaperto le porte della Casa Bianca, trasformata in uno sguaiato trumpodromo che fonde ring da wrestling e saloni da ballo. Lo sceriffo di Washington che si sente a suo agio solo coi tiranni, mentre tratta gli amici da schiavetti o da reietti. Le parole con le quali ha liquidato Giorgia Meloni al telefono, con l'aria che tira, si commentano da sole. Poi ancora sul Manifesto e sul Manifesto della Repubblica, gli attacchi israeliani sul Libano, morti in Libano, ma c'è un nuovo cessate il fuoco su Repubblica, mentre le bombe di Tel Aviv, poi la tregua e altre bombe. Israele massacra il Libano, 47 uccisi sul Manifesto. Andiamo a Cuba invece, rimanendo sempre su questa testata. L'ultima trincea di Cuba strangolata, di una Cuba strangolata, sì al privato. Raul Castro appoggia per iscritto, vive nascosto per non far la fine di Maduro, il partito Vara, il Parlamento approva 176 riforme che aprono Cuba agli investimenti, persino quelli da Miami, e limitano il paniere minimo universale. È l'ultima lotta contro una crisi quasi terminale. Thank you.

0: Sonorità slave di musica popolare con il terzo movimento dal sestetto in La maggiore di Antonin Dvorak, opera 48, qui eseguito da un'accoppiata di enorme qualità, il quartetto di Gerusalemme insieme alla viola di Veronica Hagen e Gary Hoffman al violoncello. E a proposito di musica, ma anzi di tutte le arti, è tempo di dare uno sguardo agli eventi culturali ai quali potrete assistere oggi nella Svizzera italiana.
1: L'agenda.
0: Iniziamo dal blues con una delle manifestazioni musicali più importanti di questo fine settimana, la 12ª edizione di Caslano Blues, che questa sera propone 4 concerti, entrata libera tra il palco principale e quello della Buvette. Si comincia alle 19.15 con i Mad Groove e The Soul Doctors, formazione piemontese di 6 elementi che ripercorre alcune delle più celebri pagine della soul music e della Motown, da Stevie Wonder Otis Redding, James Brown fino ad Amy Winehouse e Bruno Mars. Alle 20.45 sul palco principale arriva invece dagli Stati Uniti la Shreveport Band con una miscela energica di blues, roots, rock e musica americana. Alle 22.45 sarà poi la volta di Acantha Lang, nata a New Orleans e ispirata da artiste come Aretha Franklin. A chiudere la notte da mezzanotte e mezza alle 2 il Paolo Fabris Trio, dra blues elettrico, rock e funk. Per chi desidera iniziare la giornata dedicandosi alla creatività, dalle 10 alle 16 la biblioteca cantonale La Filanda di Mendrisio ospita il Quip Day, un incontro dedicato al patchwork, al kilt e all'arte tessile. Una giornata intera di spettacoli, musica e incontri è in programma anche a Moleno, dove prosegue il Molon Festival. Alle 11 si comincia con Fabula in Jazz, con uno spettacolo che unisce fiaba, improvvisazione teatrale e musica dal vivo. Alle 14 Marta Zotti presenta Viola e il Bosco, mentre alle 16 la compagnia ginevrina Pipoca porta in scena Cap Origami con 3 danzatori e gigantesche figure di carta. Alle 18 Ruben Camillas e Cedric Blaser coinvolgeranno il pubblico nella costruzione del loro pannello incredibile nei nomi di persona, mentre dalle 21 in avanti sarà poi la musica a farla da padrona con vari interpreti. A Cavigliano continua invece la prima edizione del Festival L'Effimera, ospitato dalla Fattoria Sociale Agartha. Si comincia già dalle 9 con un laboratorio di disegno dal vero, mentre alle 16 è prevista un'attività per bambini dedicata alla costruzione di rifugi per insetti. Dalle 18 il Teatro della Fattoria ospiterà poi diversi altri eventi di varia natura. Musica e convivialità anche a Vaglio, dove dalle 14 fino alla 1 di notte torna alla festa Parpavai. Sulla piazzale della cava sono previste buvette, cena in compagnia e animazione musicale. Al calare della sera saliamo invece al santuario della Madonna del Sasso di Orselina. Alle 19 l'orchestra Clara celebra l'avvicinarsi del solstizio estivo con il suono del giorno più lungo, un concerto all'aperto con la Sinfonia dei Giocattoli attribuita a Leopold Mozart, pagine di Vivaldi, un concerto per violoncello e altre sorprese. Orfeo Mandozzi, leggendario violoncellista ticinese, sempre presente a Orselina in questa sua rassegna chiamata Musica al Cuore. Alle 20.30 le possibilità poi si moltiplicano alla Casa Patriziale di Losone per la rassegna Verbano Musica Estate. Si esibisce il pluripremiato ensemble Astera e il quintetto di fiati proporrà opere di Antonin Reich, Antonin Dvorak e altri. Nella chiesa di Santa Maria del Castello a Mesocco ritroviamo invece i Panigirol, storico gruppo ticinese oggi formato da Valentina Londino, Sara Magon, Cristia Gilardi e Peo Mazza. Le loro canzoni in dialetto ci condurranno tra storie popolari, antichi mestieri, fatiche della vita in montagna, orsi, folletti e leggende del territorio. Al Teatro del Gatto di Ascona, ancora alle 8.30, si parlerà invece di motivazioni e pulsioni fondamentali nel jazz con Ashlyn Parker, trombettista di New Orleans, in collegamento video. Al Cambusa Teatro di Locarno va in scena Un piccolo regalo di nozze. In casa Rossini si prepara il matrimonio della figlia minore, ma quella che dovrebbe essere una giornata di festa si trasforma rapidamente in una serie di equivoci. 8.45, Teatro Sociale di Bellinzona, invece i Becca Fichi presentano Stanza 719, Quello che resta dopo, una commedia ambientata al Plaza Hotel di New York, mentre alle 9 al Chiostro dei Serviti del Museo d'Arte di Mendrisio, dove suoneranno il Signum Saxophone Quartet per i concerti dei Serviti, quartetto che abbiamo intervistato anche grazie a Barbara Tartari su Rete 2 qualche giorno fa.

Beh, uno dei più grandi capolavori del Novecento, della corrente del neoclassicismo, questo era il finale dal balletto Pulcinella di Igor Stravinsky, in realtà qui in una versione per violoncello e pianoforte del minuetto e finale, gli ultimi due movimenti, Nicholas Altstedt al violoncello e Elsbeth Moser al baian, due grandissimi nomi, Elsbeth Moser bernese tra l'altro. Ma cos'è il baian? Beh, è una sorta di una piccola fisarmonica di origine russa, e quindi ci sta anche bene in Igor Stravinsky, ovviamente compositore russo, uno strumento che in realtà arriva nella madrepatria russa a metà dell'Ottocento dalla Germania. E così siamo arrivati alle notizie.

0: Primo Levi diceva che la memoria è come il mare, può restituire brandelli di rottami a distanza di anni. Storie dimenticate, pezzi di verità negate o taciute, che attraverso la scrittura illuminano, ricompongono e a volte persino presagiscono la storia. Bianca Pizzorno, nel suo ultimo romanzo La sonnambula, ricostruisce la vicenda di una veggente di fine Ottocento. Elena Varvello, in La vita sempre, torna alla vita dei nonni materni per raccontare un amore che ha resistito alla guerra. Memoria profetica, a cura di Sabrina Pisu. Alice, libri, storie, idee. Oggi alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Buongiorno, dall'informazione da Fabio Degli Antoni. In studio, venerdì sera contraddistinto soprattutto nel canton Zurigo dal maltempo. Una ragazza di 16 anni è stata colpita da un ramo caduto e ha riportato gravi ferite a Mietenke. Altre 6 persone hanno riportato ferite lievi a causa della caduta di alberi. Una persona poi è stata tratta in salvo da un edificio allagato. 730 le chiamate ai pompieri, 130 quelle delle ambulanze. Oltre alla città di Zurigo sono state particolarmente colpite le regioni di Bülach, Bassersdorf, Dübendorf, Erlenbach e Meilen. Sono stati registrati oltre 15.000 fulmini in tutto il paese. I servizi tram e autobus sono stati interrotti. Grandine caduta anche nell'Oberland bernese. E il Consiglio federale vorrebbe prolungare lo statuto di protezione S per i profughi ucraini, intende però precluderlo agli uomini ucraini abili al servizio militare. La decisione finale arriverà comunque quest'estate dopo aver consultato tutti gli attori coinvolti, cantoni compresi, da Berna, Anna Valenti.
3: Al momento non vi sono prospettive a breve e medio termine di un cessato il fuoco duraturo in Ucraina.
4: Ed è per questo che il consigliere federale Beat Jans intende prolungare la protezione concessa ai profughi ucraini oltre il marzo 2027, quando si pensava potesse essere revocato il cosiddetto Statuto S, che ha permesso alla Svizzera di accogliere rapidamente, con procedure semplificate, decine di migliaia di persone in fuga dal conflitto senza sovraccaricare il sistema d'asilo, ricorda Jans. Il progetto di revisione della legge sarà messo in consultazione in attesa che cantoni, comuni e tutti gli altri attori coinvolti si esprimano. La decisione finale è attesa a fine estate. Anche l'Unione Europea sta valutando la possibilità di prorogare la protezione temporanea, ricorda Jans, e allo stesso tempo sta riflettendo su un altro aspetto che compare nella revisione del Consiglio federale: la possibilità di non concedere lo statuto S agli uomini ucraini abili al servizio militare. A scanso di equivoci, nessuno di coloro che oggi è già in Svizzera verrà rimandato in patria. La norma riguarderebbe solo i nuovi richiedenti, che in ogni caso potrebbero presentare una domanda d'asilo. Un altro punto importante della revisione riguarda i cantoni e soprattutto l'aiuto sociale che dovranno erogare alle circa 46.000 persone che primo di marzo 2027 avranno raggiunto i 5 anni di permanenza in Svizzera. Per loro scatterà il passaggio dallo statuto S a un permesso B. Ciò significa che avranno diritto all'assistenza sociale come i residenti. Inoltre, quello stesso anno la Confederazione non erogherà più sussidi ai cantoni per le persone con statuto S da oltre 5 anni, a causa dei risparmi che è chiamata a fare.
2: Il consigliere federale Ignazio Cassis ha incontrato al Bürgenstock nel canton Nidwalden il primo ministro e capo della diplomazia del Qatar Al Thani. Hanno discusso degli sforzi in Medio Oriente a seguito del protocollo firmato tra Washington e Teheran. Questo luogo avrebbe dovuto ospitare l'avvio dei negoziati tecnici tra Iran e Stati Uniti in vista di un accordo definitivo, ma l'evento è stato al momento cancellato. Steve Witkoff in tema. Steve Witkoff, l'inviato del presidente americano Donald Trump, è in volo verso la Svizzera, dove dovrebbe tenersi primo di una serie di colloqui proprio con l'Iran sul nucleare. Jared Kushner, l'altro inviato, è già nel nostro paese. Non è ancora chiaro se il vicepresidente J.D. Vance si aggiungerà ai due nel fine settimana. E il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi volerà in Svizzera anche lui oggi. Ha fatto sapere che il cessate il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. e il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah è stato raggiunto ieri, un passaggio cruciale per salvare il memorandum d'intesa firmato questa settimana da Stati Uniti e Iran. Chiara Savi.
5: Una tregua è stata annunciata tra il movimento sciita libanese ed Israele, tregua che avrebbe dovuto entrare in vigore alle 15 ora svizzera, anche se le armi non tacciono ancora. Beirut annuncia bombardamenti israeliani nel sud del Libano, attorno a Nabatie, quindi si dovrà attendere le prossime ore per capire quanto il cessate il fuoco possa effettivamente concretizzarsi. I primi a dare notizia di questa tregua sono stati gli americani. Una fonte statunitense ha parlato di un lavoro di mediazione condotto da Washington e Qatar con l'appoggio iraniano. C'è stata poi la conferma degli interessati, il governo israeliano ed Hezbollah, ma appunto la prudenza è d'obbligo perché la questione libanese rimane molto molto delicata. Israele non l'ha mai considerata parte del memorandum, di cui il primo punto cita la fine delle ostilità sui vari fronti, Libano incluso, ma ancora ieri Beirut denunciava almeno una cinquantina di morti nelle aree meridionali per mano dell'esercito israeliano. Quest'ultimo parlava di operazioni contro obiettivi legati ad Hezbollah dopo la morte di 4 suoi soldati. Lo Stato ebraico ha però subito forti pressioni da parte americana. Ieri il vicepresidente J.D. Vance, riferendosi in modo generico a membri del governo israeliano, ha ricordato 2 punti importanti. Israele ha un solo alleato di peso al mondo, e parliamo ovviamente degli Stati Uniti, e la difesa dello Stato ebraico sta in piedi solo grazie alle armi che provengono da Washington. Per quanto riguarda invece il fronte Hezbollah, e Teheran ovviamente che ha giocato un ruolo, la Repubblica Islamica è riuscita ad inserire il Libano nel memorandum, un'intesa che indipendentemente da quanto dica l'amministrazione di Washington gioca a favore di Teheran, che deve aver impartito gli ordini al suo alleato sciita nell'area.
2: La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo su Kharkiv, colpito dalle bombe il quartiere di Kolodnoyirsky. Ci sarebbero 5 morti, tra cui un bambino. Secondo i soccorritori potrebbero esserci altre persone sotto le macerie dell'edificio distrutto. Un vasto incendio ha quasi completamente distrutto un resort di lusso nella Repubblica Dominicana, costringendo all'evacuazione 1.700 turisti, secondo quanto riferito dalle autorità. I media locali hanno riportato la morte di una turista italiana e la necessità di assistenza medica per diversi altri turisti intossicati. Il resort Viva Dominicus Beach by Wyndham si trova a Bahia Hibe, una meta turistica molto frequentata dai turisti statunitensi e internazionali sulla costa sudorientale della Repubblica.
6: Lo sport.
7: Vince il Brasile, vince il Marocco, Turchia e Haiti sono invece eliminate. Ben ritrovati da Lorenzo Bosco, iniziamo con i mondiali. La sfida da poco conclusasi nel gruppo D a San Francisco, Paraguay 1, Turchia 0 alla prima azione, al secondo minuto di gioco. Galarza ha portato in avanti i paraguayani. Nelle battute finali da segnalare del primo tempo, cartellino rosso per copertura della bocca contro il paraguayano Almiron, che appunto coprendosi con la mano la bocca e rivolgendosi ad un avversario è stato, con le nuove regole applicate per la prima volta, espulso con il rosso diretto. Nello stesso gruppo gli Stati Uniti, battendo in serata 2-0 l'Australia, si sono qualificati per i sedicesimi, diventando dopo il Messico la seconda selezione promossa. Andiamo al gruppo C. Il Marocco ha battuto di misura la Scozia 1-0 con la rete già al secondo minuto di Saibari, senza incantare ma perlomeno con delle buone ripartenze. La Brasile si è imposto 3-0 contro Haiti, doppietta di Matheus Cunha e rete ancora nel primo tempo di Vinicius. Verdeoro che hanno perso metà partita Rafinha per infortunio, è inserito nel finale il 19enne Henrik, che ha segnato una rete poi annullata per fuorigioco. Brasile e Marocco con 4 punti sono al comando, sono seguite la Scozia con 3 punti e 0 punti per Haiti, come detto, che non potrà più giocare i sedicesimi. Si prosegue alle 19 nel gruppo F allo Houston Stadium, c'è Olanda contro Svezia, alle 22 a Toronto nel gruppo E, Germania contro Costa d'Avorio, chi vince è qualificata alla fase successiva. Usciamo dai mondiali con una notizia che è del clamorosa, 46 anni, Ronaldinho è pronto a tornare in campo e lo farà con il Ravenna in Serie C, secondo quanto riportato da diversi media italiani. L'accordo dovrebbe essere ufficializzato il prossimo 23 giugno durante un evento a Miami. Sempre per il calcio, da segnalare anche il capitano del Thun, Bertone, ha rescisso ieri il contratto con i campioni svizzeri e firmato un nuovo contratto con il Lucerna fino al 2028. Nella MotoGP siamo ai motori, dopo le qualifiche del mattino alle 15 si disputa la gara sprint della Gran Premio della Cecchia. Infine nel ciclismo, spazio alla quarta e penultima frazione della Tour de Suisse, una cronometro di 24 km ad Aarborg con Pogacar sempre saldamente in giallo.
6: Le previsioni del tempo: oggi sabato ben soleggiato e caldo, lungo le Alpi sviluppo di nuvolosità cumuliforme a tratti estesa e verso sera un rovescio o temporale isolato non escluso. A basse quote temperatura massima sui 32 gradi, in Alta Engadina 25, isoterma di 0 gradi a 4200 metri.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E questa era una musica che poteva essere ascoltata ad inizio 800 presso teatri, chiese, istituzioni scolastiche, presso anche le feste nella città di Milano, a inizio 800 appunto, anni dell'occupazione francese. Questa era la Sinfonia in Re maggiore, primo movimento del compositore Giuseppe Gazzaniga, qui eseguita da Vanni Moretto alla testa dell'Atalanta Fugens Trio, con cui riprendiamo in mano i giornali e continuiamo la nostra rassegna stampa di oggi, approfondendo e dando una lettura a tre articoli dalle rubriche culturali. E apriamo con Natalia Di Stefano, pagina 42 del Corriere della Sera, e con il temporale che si sta abbattendo sul premio Strega. È un po' la notizia più importante, più sulla bocca di tutti, delle ultime ore in campo culturale, perlomeno la lite, ossia stiamo parlando degli insulti alla Murgia, Michela Murgia, bufera su Michele Mari, a tre settimane dall'assegnazione del più importante riconoscimento letterario, polemica per alcune frasi sulla scrittrice scomparsa, violenta perché brutta. Dice così Michele Mari sulla Murgia: le scorie della competizione letteraria, di solito ben dissimulate sotto gli algidi sorrisi di circostanza negli eventi pubblici, sono esplose tra due finalisti del premio Strega. A sorpresa, giovedì scorso, 18 giugno, nel chiuso di un pulmino in viaggio per Bisceglie, una delle tante tappe del tour che sta portando la sestina di finalisti in giro per l'Italia. Non una discussione accademica sulle sorti del romanzo italiano, né una rissa su voti e complotti, ma un durissimo scontro frontale su questioni estranee alla gara, che però rischia di lasciare strascichi pesanti sull'esito della finale, a meno di tre settimane dalla serata decisiva dell'8 luglio in piazza del Campidoglio a Roma. Al centro della violenta lite il favorito di questa edizione, Michele Mari, capofila con i convitati di pietra per Einaudi, da quanto si apprende durante il viaggio. Mentre lo scrittore milanese dialogava con la collega Elena Rui, anche lei candidata con Vedove di Camus, si sarebbe lanciato in giudizi offensivi e tranchant contro Michela Murgia, la scrittrice di Accabadora, scomparsa il 10 agosto 2023, che avrebbe fatto infuriare Teresa Ciabatti, candidata allo Strega con Donna Regina per Mondadori. Giudizi feroci e sgradevoli, secondo quanto rivelato da alcuni passeggeri presenti. Michela Murgia era intransigente e violenta perché era brutta, e sfogava così la sua rabbia, avrebbe tuonato Mari. E ancora, con i suoi atteggiamenti aggressivi faceva pagare agli altri la sua bruttezza. Poi, allargando il campo della sua invettiva, Mari avrebbe detto che tutte le donne insoddisfatte che non piacciono diventano rabbiose. Considerazioni personali pesanti, parole inaccettabili, soprattutto da Ciabatti, che di Murgia è stata una grande amica, tra le persone che più sono state vicine fino alla fine, alla scrittrice sarda uccisa da un tumore quasi 3 anni fa, tanto che i riflessi intimi legati alla perdita di un'amicizia risuonano anche nel romanzo con cui è in gara la Ciabatti. Tra lei e Mari, dunque, nel van su cui viaggiava anche Matteo Nucci, secondo con Platone, una storia d'amore, in un attimo sembra sia stato fuoco aperto. Le tue considerazioni sono inaccettabili, avrebbe risposto la Ciabatti, sono parole che mi fanno molto male. Dal pulmino ai salotti intellettuali, ieri la voce della lite si è diffusa a macchia d'olio negli ambienti letterali, proiettando un'ombra di forte tensione sulla volata finale dello Strega. Non si è fatta attendere poi la reazione di Michele Mari, che smentisce, e quella poi della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, presieduta da Giovanni Solimine, che organizza il premio Strega. In relazione a quanto riportato

Il minuetto dalla Sinfonia numero 62, Re maggiore di Franz Josef Haydn, qui interpretato da Giovanni Antonini alla testa della Kammerorchester Basel in un progetto gigantesco, Haydn 2032, ossia la registrazione di tutte 107 le sinfonie di Franz Josef Haydn. Continuiamo sul Corriere della Sera, ancora una volta, stavolta però con Enrico Parola, che ci porta al Teatro alla Scala di Milano, dove domani si terrà un recital di due pesi massimi della lirica e che ha intervistato per l'occasione due amici a festeggiare la musica. Milano celebra la ricorrenza nel solstizio d'estate. La Scala schiera il duo Francesco Meli e Luca Salsi, inseparabili amici. Fa parte dei recital di canto, ma domani in tutta Europa si celebra la festa della musica e quindi anche il ciclo Scaligero regala qualcosa di speciale, non un cantante ma due protagonisti di indimenticabili 7 dicembre di Prime della Scala, Francesco Meli e Luca Salsi, tenore e baritono, sul palco qualche rara volta alleati, molto più spesso rivali, nella vita sono amicissimi. Domani duetteranno sulle note di Don Carlo, La forza del destino e Otello. Abbiamo fatto tanta strada assieme, soprattutto in questi ultimi 15 anni, in realtà non riusciamo neppure pure noi a spiegarci perché così spesso ci chiamano insieme, ma è bello. Io ho fatto da padrino di battesimo al suo ultimo figlio, Leonardo, racconta Salsi, che porge il là a un ricordo di Meli. Eravamo a Roma con Muti, io cantavo con la foto di mio figlio nato una settimana prima. Poi con Muti ho cantato a Ida, Salisburgo, mentre con Hernani sono arrivato al Metropolitan diretto da Levine. In quegli stessi giorni Luca cantava Enrico nella Lucia di Lammermoor. Mi venne a sentire andandosene dopo la prima aria. Siccome andò bene, lo costrinsi a rifare lo stesso nelle due recite successive. Di solito però non abbiamo dei gesti scaramantici o particolari prima di salire sul podio, ma al massimo un breve augurio, aggiunge Salsi. Però nell'ultimo Nabucco Scaligero, ricorda Meli, consigliai a Luca, quando stava ormai per entrare in scena, di cambiare il fraseggio e di spostare il punto in cui avrebbe respirato. Non mi disse nulla, entrò, cantò con quel respiro. Alla fine glielo feci notare e mi rispose: certo, ti ho ascoltato e ti stavo guardando mentre l'eseguivo. Ci trovavamo agli estremi del palco, distantissimi. Sul podio c'era Riccardo Chailly, l'altro grande direttore che ha segnato in modo indelebile il vostro percorso. Fare con lui Verdi e Puccini alla Scala e ancor più per Sant'Ambrogio porta in una dimensione artistica superiore. L'amicizia sul palco semplifica tanto. Quando ci si deve prendere, colpire, spingere tra amici si è molto più sciolti, sorride Meli, ma non sempre. Gli fa eco Salsi durante un recital nel castello di Taranto, in un passaggio un po' allusivo del Barbiere di Siviglia. Siamo scoppiati a ridere e non siamo più riusciti a continuare. Ci è voluto un bel po' prima di riprenderci e riprendere.

e nonostante l'amicizia raramente si trovano a mangiare dopo una recita, poi un po' perché è tardi, un po' perché io sono un po' orso, dice Salsi, perché mi piacerebbe però mangiare la vera focaccia di Recco in un posto che lui conosce bene da buon genovese, questo Francesco Meli. L'intervista potete continuare a leggerla sul Corriere della Sera a cura di Enrico Parole. Questa invece è la musica eseguita da Hans Liebebel e Gianluca Angelillo.

La canzonetta per violino e pianoforte di Lino Livia Bella, eseguita qui dal nipote Hans Livia Bella, violinista dell'orchestra della Svizzera italiana, accompagnato al pianoforte da Gianluca Angelillo. Una grande vetrina con un'offerta mondiale che orienta il mercato, circa 290 gallerie di 43 paesi e un fatturato da 59,6 miliardi di dollari, quello del mercato mondiale dell'arte. Di cosa stiamo parlando? Con l'ultimo articolo di questa rassegna stampa culturale, Pari dei Pelli, nell'inserto weekend del Corriere del Ticino, ci porta ad Art Basel, la fiera d'arte più importante al mondo, dal 18 al 21 giugno, in corso in questi giorni quindi. La fiera svizzera dall'effetto wow, il segreto di Art Basel, l'emozione che scatta quando ti trovi davanti a un'opera d'arte vista soltanto online. La prima sensazione è quella di essere travolti, non da una singola opera, ma da una concentrazione di persone, energia e aspettative difficili da trovare altrove. Nei corridoi di Art Basel si procede lentamente, a volte quasi a fatica, e siamo soltanto al preview, davanti agli stand delle grandi gallerie internazionali, Gagosian, Hauser & Wirth, Pace, David Zwirner. La folla è così fitta che in alcuni momenti diventa complicato persino avvicinarsi alle opere. No, non è semplice curiosità, tra quella moltitudine di persone si muovono collezionisti, direttori di musei, artisti, consulenti e critici e appassionati arrivati da ogni parte del mondo. In un'epoca in cui qualsiasi immagine è disponibile in pochi secondi sullo schermo di un telefono, la scena appare quasi controcorrente. Migliaia e migliaia di persone viaggiano fino a Basilea per vedere dal vivo ciò che potrebbero osservare online. Eppure è proprio qui che si nasconde il segreto della più importante fiera d'arte del mondo, perché l'arte, quella grande, continua a essere un'esperienza fisica. Lo si capisce quando ci si trova davanti a un Picasso, a un Basquiat, a un Warhol, nomi che appartengono ormai all'immaginario collettivo, talmente presenti nei libri, nei cataloghi, nelle riproduzioni da sembrare quasi familiari. Ma la familiarità svanisce nel momento in cui l'opera appare davanti agli occhi. Le dimensioni reali, la materia, la superficie della tela, la profondità dei colori restituiscono qualcosa che nessuna fotografia su uno schermo riesce a trasmettere. Ad Art Basel la storia dell'arte non è custodita dietro le pareti di un museo, cammina accanto ai visitatori, si manifesta a pochi metri di distanza e conserva intatta la capacità di sorprendere. Poi si arriva a Unlimited ed è qui che la visita cambia completamente prospettiva. Se il resto della fiera rappresenta il meglio del mercato internazionale, Unlimited ne rappresenta soprattutto l'ambizione. È una sezione senza paragoni nel panorama fieristico mondiale, pensata per accogliere opere che non potrebbero esistere all'interno di uno stand tradizionale. Installazioni monumentali, sculture gigantesche, ambienti immersivi e lavori di scala museale trasformano il visitatore da osservatore a partecipante. Le opere non si guardano soltanto, le si attraversano. Ci si trova a camminare dentro spazi creati dagli artisti, ad alzare lo sguardo verso lavori che sembrano perfino sfidare le proporzioni dell'edificio che li ospita. È un'esperienza che ricorda come l'arte possa ancora stupire attraverso la sua presenza fisica, attraverso la relazione diretta tra il corpo dello spettatore e appunto e l'opera. Questo, tutto ciò è a Basilea ancora fino a domani. Questo era Pari dei Pelli sul weekend del Corriere del Ticino.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Sono le 8 in punto e ogni sabato ciò significa lasciarci incantare da interpreti e registrazioni entrate nella leggenda per la prossima mezz'ora. La storia della discografia della musica classica oggi ci fa festeggiare un direttore d'orchestra che 10 giorni fa avrebbe compiuto 100 anni, ma anche se siamo in ritardo non ci interessa. Beh, l'estate è alle porte ed è anche l'occasione giusta, chi lo sa, magari in viaggio in questo momento, per recuperare qualcosa che ci siamo persi, come il box di 41 dischi della Warner che riunisce tutte le incisioni del personaggio in questione, uscito il 22 maggio, da cui prendiamo spunto. Un direttore d'orchestra della Germania dell'Est, un fumatore incallito, fuma fino a 100 sigarette al giorno, un amante delle donne, del piacere fisico, un emotivo, sempre alla ricerca dell'approvazione di chi gli sta intorno, un direttore che nel suo palmarès ha probabilmente un numero maggiore di concerti annullati all'ultimo momento piuttosto che quelli effettivamente suonati. Già solo il fatto di presentarsi sul palco era un evento, le sue esecuzioni, a dipendenza del suo stato emotivo, vacillano tra il miracolo e il disastro, perché no, anche un po' di mediocrità. In fin dei conti i più grandi musicisti e musiciste di sempre sono coloro che vivono sul filo del rasoio, è lì che succede la magia, oppure talvolta si cade rovinosamente. Klaus Tennstedt è questo e tanto altro. Klaus Tennstedt, beh, un nome che molto probabilmente non si ricorda, come tanti suoi contemporanei, Karajan, Giulini, Abbado, un po' dopo, solo per citarne alcuni, voi proprio perché in effetti si esibisce poco, perché annulla la metà dei suoi concerti per paura di fare male, di fare figuracce, per lo stesso motivo, forse in 72 anni di vita, una vita stroncata da un tumore alla laringe dovuto a quelle 100 sigarette al giorno, non incide così tanti dischi come i suoi colleghi. La sua storia parte alle porte di Lipsia, in quella Germania dell'Est che tanto disprezza. Per un errore degli ufficiali di dogana si ritrova un visto sul passaporto con un permesso di emigrare, di non ritorno, quindi in effetti non tornerà mai. Dopo la direzione dei teatri di Dresda, Chemnitz e Halle, scapperà con la moglie in Svezia, dove dirigerà l'orchestra della radio svedese di Stoccolma, prima del suo enorme successo alla testa della London Philharmonic Orchestra. Klaus Tennstedt lo ricordiamo come uno dei più grandi interpreti di sempre di Gustav Mahler, Richard Strauss e di Richard Wagner, e questo viaggio inizia proprio dal suo concittadino Wagner e questa incisione leggendaria dell'ouverture dal Tannhäuser con la Filarmonica di Berlino.

Un suono distintivo custodito con gelosia per decenni, quello dei Berliner Filarmonica, che qui ben si sposa con l'idea di suono del direttore tedesco Klaus Tennstedt, che festeggiamo oggi a 100 anni dalla sua nascita qualche giorno fa. Questa era l'ouverture dal Tannhäuser di Richard Wagner, tra i compositori che meglio è riuscito a leggere nella sua vita, insieme ovviamente a Gustav Mahler, con la sua musica più che adatta e combaciante con il suo carattere estremamente emotivo, teatrale, sensibile, spesso anche bambinesco. Una critica negativa poteva distruggerlo per giorni, sicuramente non lo si ricorda come un direttore che costruisce il rapporto con l'orchestra, bensì uno che piuttosto, per fare una metafora, sa fare il giro veloce del circuito su una Formula 1, probabilmente anche dopo aver bevuto 10 schnapps insieme alla povera moglie Inge Coleman, che innamoratissima di lui subisce o asseconda quel suo maschilismo abbastanza tossico di cui si racconta, tradimenti vari eccetera, che poi gestisce le finanze di casa e qualsiasi altra cosa che non sia musicale malissimo, le gestisce lei, se no andrebbero in malora. Lui adorava fare shopping di vestiti da Harrods a Londra, ma cosa vuol dire questa metafora? Gli dà in mano i Berliner o la London Philharmonic per qualche prova in concerto, sapeva tirarne fuori il meglio proprio per la sua estrema sensibilità, potenza e potenza esecutiva, energia che portava sul palcoscenico. Facile farlo con formazioni del genere, ma è proprio in queste circostanze che riesce a strappare le lacrime al pubblico con la sua gestione del fraseggio e del suono, che dilata, tira e ritira nel tempo, con cui gioca costantemente, accelerando, rallentando, rubando. Lo puoi fare con una macchina, con una Formula 1, non con un'utilitaria che lui in realtà non penso avrebbe saputo guidare. Anche se vorremmo tanto ascoltare il suo Gustav Mahler, non abbiamo un'ora a disposizione. Torniamo su Wagner con una delle incisioni e una delle pagine più profonde e maestose di sempre. Klaus Tennstedt, ancora alla testa della Filarmonica di Berlino nel 1980, nella morte e marcia funebre di Siegfriedo dall'opera Götterdämmerung, il crepuscolo degli dei di Richard Wagner.

0: 100 anni di Klaus Tennstedt, direttore tedesco, passato alla storia per il suo stile di vita al limite, i suoi concerti cancellati, le donne, le 100 sigarette al giorno e quella sua emotività portata all'estremo sul palcoscenico davanti all'orchestra, come abbiamo appena sentito in Morte, marcia funebre di Siegfriedo, dal Crepuscolo degli Dei di Richard Wagner, Götterdämmerung con Klaus Tennstedt alla direzione dei Berliner Philharmoniker, e così termina questo omaggio ad un secolo dalla sua nascita, giusto qualche giorno fa, il notiziario ora.
1: Buongiorno a tutte e a tutti voi dall'informazione, da Fabio Degli Antoni in studio. Venerdì sera contraddistinto soprattutto nel Canton Zurigo dal maltempo. Una ragazza di 16 anni è stata colpita da un ramo caduto e ha riportato gravi ferite. A Mietinke altre 6 persone hanno riportato ferite lievi a causa della caduta di alberi. Una persona è stata tratta in salvo poi da un edificio allagato. 730 le chiamate ai pompieri, 130 quelli delle ambulanze. Oltre alla città di Zurigo sono state particolarmente colpite le regioni di Bülach, Bassersdorf, Tübendorf, Erlenbach e Meilen. Sono stati registrati inoltre 15.000 fulmini in tutto il paese. I servizi di tram e autobus sono stati interrotti fino a tarda sera e fino a stamani. Grandine poi anche caduta nell'Oberland bernese. Parliamo adesso del consigliere federale Martin Pfister, che vuole un esercito più snello nella condotta e molto più orientato alle minacce attuali, adeguando di conseguenza struttura e investimenti. Da Palazzo Federale Giampaolo Driussi.
2: Alti ufficiali superiori ridotti di un quarto, investimenti dedicati per l'80% alla difesa dei cieli, all'impiego di droni e alla protezione delle reti, dei dati e dei sistemi critici. A proposito di droni, verrà costituito un battaglione ad hoc, questo già nel 2028. Per la realizzazione di tutto il resto, l'orizzonte temporale è spostato in avanti di una decina d'anni, nell'ambito di una trasformazione che vedrà le nostre forze armate passare dal concetto di esercito distruzione a quello di esercito di impiego, con una prontezza di intervento quindi accresciuta, senza dimenticare che parte dei conflitti moderni hanno già raggiunto la Svizzera, si pensa agli attacchi informatici, ambito in cui le nostre difese sono già attive e lo saranno sempre di più. Ecco, questi sono alcuni punti fermi decisi e comunicati oggi dal responsabile del Dipartimento della Difesa Martin Pfister e dal capo dell'esercito Benedikt Ross. Quell'80% di investimenti citato riguarda le minacce più probabili, il restante 20% concerne le classiche difese contro attacchi su vasta scala. Non vuol dire che non ci saranno più carri armati o che non si curerà più l'artiglieria, gli ammodernamenti già decisi in questi settori fra l'altro resteranno, in futuro vi si investirà però molto meno e si tratterà piuttosto di mantenere le capacità acquisite.
1: Il Consiglio federale vorrebbe prolungare lo statuto di protezione S per i profughi ucraini, intende però precluderlo agli uomini ucraini abili al servizio militare. La decisione finale arriverà comunque quest'estate dopo aver consultato tutti gli attori coinvolti, cantoni compresi. Da Berna, Anna Valenti.
3: Al momento non vi sono prospettive a breve e medio termine di un cessato il fuoco duraturo in Ucraina.
4: Ed è per questo che il consigliere federale Beat Jans intende prolungare la protezione concessa ai profughi ucraini oltre il marzo 2027, quando si pensava potesse essere revocato il cosiddetto Statuto S, che ha permesso alla Svizzera di accogliere rapidamente, con procedure semplificate, decine di migliaia di persone in fuga dal conflitto senza sovraccaricare il sistema d'asilo, ricorda Jans. Il progetto di revisione della legge sarà messo in consultazione in attesa che cantoni, comuni e tutti gli altri attori coinvolti si esprimano. La decisione finale è attesa a fine estate. Anche l'Unione Europea sta valutando la possibilità di prorogare la protezione temporanea, ricorda Jans, e allo stesso tempo sta riflettendo su un altro aspetto che compare nella revisione del Consiglio federale: la possibilità di non concedere lo statuto S agli uomini ucraini abili al servizio militare. A scanso di equivoci, nessuno nessuno di coloro che oggi è già in Svizzera verrà rimandato in patria. La norma riguarderebbe solo i nuovi richiedenti, che in ogni caso potrebbero presentare una domanda d'asilo. Un altro punto importante della revisione riguarda i cantoni e soprattutto l'aiuto sociale che dovranno erogare alle circa 46.000 persone che primo di marzo 2027 avranno raggiunto i 5 anni di permanenza in Svizzera. Per loro scatterà il passaggio dallo statuto S a un permesso B. Ciò significa che avranno diritto all'assistenza sociale come residenti. Inoltre, quello stesso anno la Confederazione non erogherà più sussidi ai cantoni per le persone con statuto OS da oltre 5 anni, a causa dei risparmi che è chiamata a fare.
1: Gli Stati Uniti stanno lavorando con i Qatar per mettere a punto un piano per rendere miliardi di dollari attualmente congelati disponibili all'Iran per le spese umanitarie. Lo riporta il Wall Street Journal. L'obiettivo è mettere a disposizione di Teheran un potere di spesa pari a 100 miliardi di dollari in risorse congelate sparse per il mondo, a partire dai 6 miliardi parcheggiati. Steve Witkoff, l'inviato del presidente americano Donald Trump, è in volo verso la Svizzera, dove dovrebbe tenersi primo di una serie di colloqui con l'Iran sul nucleare. Jared Kushner, l'altro inviato, è già nel nostro paese. Non è ancora chiaro se il vicepresidente J.D. Vance si aggiungerà ai due nel fine settimana. E il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è anche lui in volo verso la Svizzera. Ha fatto sapere che il cessate il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. Intanto, però, stamane, nel sud del Libano, 5 persone sono rimaste uccise in un raid aereo israeliano sulla città di Arab Salim, nonostante il cessate il fuoco concordato ieri tra Israele e il gruppo filo iraniano in Libano Hezbollah. Spostiamoci in Bolivia, dove il presidente Rodrigo Paz ha raggiunto un accordo con la Confederazione dei Lavoratori Boliviani, un passo avanti verso la risoluzione di un conflitto che ha paralizzato e sta paralizzando il paese ormai da 50 giorni. La popolazione ha dovuto affrontare lunghe code per il carburante e difficoltà nell'accesso a cibo e forniture mediche a causa dei blocchi delle strade. La presidente costaricana Laura Fernandez, in visita a una miniera illegale accompagnata da diversi ministri e membri del Parlamento, si trovava nella città di Crucitas, vicino al confine col Nicaragua, quando un'esplosione di origine sconosciuta è stata udita tra le montagne, spingendo le sue guardie del corpo a immobilizzarla a terra. Un uomo poi è stato arrestato. L'informazione continua, a voi una felice giornata.
0: Le previsioni del tempo per oggi sabato: in generale soleggiato e caldo, lungo le Alpi sviluppo di nuvolosità cumuliforme a tratti estesa e verso sera un rovescio o temporale isolato non escluso, a basse quote temperatura massima sui 32 gradi, in Alta Engadina 25, isoterma di 0 gradi a 4100 metri.
5: Radio Televisione Svizzera Rete 2.
0: Verde Aurora Weekend continua tra i pentagrammi, dalla musica classica e dalle registrazioni che hanno fatto la storia della discografia. Cambiamo musica e voliamo in Sicilia, terra che chissà se qualcuno di voi all'ascolto visiterà quest'estate. Altra Sicilia, titola così la serie di arpeggi curata da Sergio Albertoni e dalla cantautrice di Paternò vicino a Catania, Eleonora Bordonaro, andata in onda dal 9 giugno fino a ieri. Attraverso vari ascolti scopriamo una nuova corrente di musiciste e musicisti siciliani che in qualche modo stanno riscrivendo un nuovo linguaggio musicale di questa regione, rimanendo ancora profondamente legati alla tradizione siciliana. Protagonista di questa puntata in replica non è una persona, bensì uno strumento, il marranzano.
5: Arpeggi.

Desidero mangiare gli ancupani, tratto dal mio album Cuttù nella metra, mestreusi di una cantastoria, che ho registrato insieme a Puccio Castrogiovanni al Marranzano. È proprio al Marranzano è dedicato questo nostro incontro. Il Marranzano è il nome siciliano dello scacciapensieri. Generalmente ed erroneamente viene considerato uno strumento tipico della Sicilia ed esclusivo della Sicilia. Parliamo di un piccolissimo strumento idiofono composto da una lamella che vibra e di un corpo metallico a forma di ferro di cavallo che la sorregge. Si suona tenendo il corpo dello strumento aderente ai denti e pizzicando la lamella con un dito. Il marranzano utilizza la bocca e il corpo del suonatore come cassa di risonanza. Io sono Eleonora Bordonaro, sono una cantautrice, mi occupo di world music e vi propongo una selezione di artisti siciliani contemporanei che stanno creando un nuovo repertorio tradizionale, cioè stanno costruendo una nuova tradizione, prendendo spunto dai modi antichi, ma proponendo un futuro possibile e forse anticipandolo. Allora, il marranzano è effettivamente largamente diffuso in Sicilia ed è prodotto artigianalmente in Sicilia, ma è uno strumento di risalente origine asiatica, forse vietnamita, che poi per maneggevolezza si è diffuso in tutto il mondo, assumendo di volta in volta dei nomi differenti: Dammo in Vietnam, Parmupil in Estonia, Dorom nei Balcani, Kuoguo in Cina, in Yakuza addirittura è lo strumento nazionale. In Italia viene chiamato in moltissimi modi: tromba degli zingari in Campania, trunfa in Sardegna, in Francia si chiama guimbard oppure juice harp o mouth harp nei paesi anglofoni. È ricchissimo di armonici cristallini e viene considerato uno strumento da meditazione. Tradizionalmente accompagnava il canto in Sicilia, come nell'esempio del canto di miniera di zolfo, cioè di zolfatara, che andiamo ad ascoltare e che è stato registrato da Lomax e Carpitella a metà degli anni 50 dalla voce di Rocco Meli e dal marranzano di Elio Perconte sul Farara.

Era sul Farara, una registrazione sul campo di Lomax Carpitella di metà anni 50. Eppure negli ultimi decenni il marranzano è stato oggetto di sperimentazioni originali e inaspettate. È stato utilizzato in ritmi funk, reggae, drum and bass, qualche volta techno. Intorno allo strumento è nata una comunità di musicisti che si scambiano esperienze e prospettive e ogni anno si danno appuntamento a Catania o nella zona di Catania al Marranzano World Festival, che attira un pubblico internazionale. Il fondatore è Luca Recupero, marranzanista e animatore culturale, fondatore della band I Percussonici, che è un ensemble potentissimo di rinnovatori dei suoni, fondendo gli strumenti tradizionali, le percussioni etniche, il didgeridoo, basso elettrico e la voce. Spirito radicale, ecologista, pacifista, la band combina musica popolare, trance, reggae e rock. Mi piacerebbe ascoltare insieme a voi Quannu Moru, il famoso testo Testamento di Rosa Balistreri, che è stato completamente reinterpretato in una chiave gioiosa e solare dai Percussonici, che hanno dato vita a un vero e proprio flash mob nelle vie del centro di Catania come contributo artistico e civico alle commemorazioni per il ventennale delle stragi mafiose di Capaci e Via D'Amelio. Da questa esperienza è nato un video dedicato a tutti quelli che continuano a vivere lottando contro le mafie. Quannu Moru, I Percussonici.

dei dischi. Il primo era Cutune e la Metra, Mestreuse di una cantastorie, poi è proseguito Muoviti ferma nel 2020 e poi Roda nel 2024. All'interno di uno dei nostri album è contenuto Ucche l'arma, il primo brano che abbiamo composto insieme, in cui io ho scritto il testo e insieme abbiamo costruito in una session, diciamo quasi inaspettata, una struttura fatta esclusivamente di marranzani. In questo brano, in una giusta posizione di differenti tipi di marranzano, e cioè il primo che ascolterete è un marranzano cinese a tre lamelle intonate, il secondo è un marranzano estone, il terzo è un marranzano siciliano e alcuni dammoi che si sovrappongono. Per la produzione di arrangiamento di Michele Musarra, ascoltiamo Ucche l'arma.

Era Ucchilarma, che vuol dire bocca dell'anima, quella parte del corpo in cui risiede l'emozione, cioè a livello dello sterno, più o meno a livello del cuore. Ed era un brano mio insieme a Puccio Castrogiovanni, che appunto suonava lì una serie differente di vari marranzani. E il Morchang, che è lo scacciapensieri indiano, è protagonista del prossimo brano, sempre suonato da Puccio Castrogiovanni. Si tratta di una composizione poetica in forma musicale di Biagio Querrera, che è un poeta catanese, animatore dell'associazione musicale Etnea, autore di più brani miei, ad esempio Yerman May dell'ultimo disco Roda, oppure I Cicci Maneri di Farisi Munnu, di cui ha scritto il testo e che è stato poi arrangiato da un altro dei nostri amici che abbiamo ascoltato in questa serie di puntate, che è Cesare Basile. A Città Icchina di Luci è uno spaccato di una giornata assolata al mercato di Catania, la cosiddetta Feroluni, tra gli odori del mondo, i colori accecanti, una umanità strabiliante e sempre differente. Per il Morchang di Puccio Castrogiovanni, A Città Icchina di Luci. E con questo Eleonora Bordonaro vi saluta per questa puntata.

Asira, Iddu cammina senza sapere come, senza sapere onde.

canzoni che volava come a Dragon Boy e tagliava i cose roce. Sonni che quando sogno ranne mi accatto un motorino e una casuzza a mare. Sonni che ho panino con la brusta e mi mangiasse ogni

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Altra Sicilia con Eleonora Bordonaro e Sergio Albertoni alla scoperta delle correnti musicali contemporanee siciliane. Questa era la sesta di 10 puntate di Arpeggi andate in onda fino a ieri e che potete recuperare in podcast sul sito dell'RSI, mentre questo era un focus su questo curioso strumento della tradizione, il marranzano.

0: Beh, questo non era il marranzano, bensì il violino del grande giovane violinista norvegese-svedese Johan Dalene, vincitore del prestigiosissimo concorso Carl Nielsen nel 2019, nel 2022, poi nominato Young Artist of the Year dalla rivista Gramophone. Qui era accompagnato da Peter Friis Johansson nel secondo movimento dal Souvenir da un luogo caro per violino e pianoforte di Piotr Tchaikovsky. Sono le 9 in punto, ciò significa, come ogni sabato, aprire dizionari e manuali di grammatica e prendere appunti. Torna alla riscossa il duo Marco Pagani e Andrea Fazzioli con il loro attimino. 2 più 2 non fa 31, puntata numero 131, beh, un numero davvero cospicuo di automobili d'altri tempi e loro somiglianze con l'italiano, di poesia surreale, soprattutto cretina ma intelligentissima, e di discorsi di ringraziamento interminabili, sempre simpatici, i nostri due piloti che ci incuriosiscono con questo lunghissimo titolo.
1: Lovvo, muoro, ciaone,
2: caffettino,
1: ma anche no,
2: farriderissimo,
1: apericena,
2: pizzata,
1: un attimino,
2: un attimino,
3: un attimino, che ne è della lingua italiana?
4: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
5: L'equipaggio vi augura buon ascolto. 131esima puntata, caro Fazzioli, sì. Direi che ci sta un brindisi.
2: Un brindisi, a quest'ora del mattino.
5: Beh, perché no? Al massimo possiamo farlo con una tisana proprio, se sì, è presto per il prosecco.
2: Ma a me non è mai presto per il prosecco, ma perché un brindisi per la puntata numero 131? Va bene che è un numero simmetrico, ma non è un anniversario tondo.
5: Beh, Fazzioli, le ricordo che questa è l'ultima puntata della stagione.
2: È vero.
5: Un attimino torna con le nuove puntate dopo l'estate.
2: Ma resteremo fedeli all'appuntamento settimanale. Ogni lunedì manderemo in onda delle repliche, un best of.
5: Fazzioli, cartellino giallo.
2: Sì, volevo dire il meglio di.
5: Comunque, per finire, la 131esima puntata è importante, almeno per me, perché ha a che fare con la mia infanzia. Lei se la ricorda la Fiat 131?
2: Pagani, come lei sa, sono più giovane di lei. E anche lei era un bimbetto quando quell'automobile girava sulle nostre strade.
5: Vabbè, che c'entra, mica le ho chiesto se la guidava, le ho chiesto se se la ricorda, magari da piccolo ci è salito.
2: Non mi pare, ma non credo, insomma. Mi perdoni, non capisco dove mi stia conducendo.
5: Beh, lei sa della mia passione per i quadrisillabi.
2: Sì, e chi non lo sa ormai?
5: E allora faccia 2 più 2.
2: Allora, 2 più 2 di sicuro non fa 131. E 131 non è nemmeno un quadrisillabo. 131 al massimo è un pentasillabo.
5: Parlo della Mirafiori,
2: Fazzioli. Ah, la Mirafiori. Ora mi sono perso del tutto, guardi.
5: La 131 Mirafiori fu la prima Fiat ad avere un nome che non fosse solo una sigla numerica. Prendeva il nome dallo stabilimento dove veniva costruita, dalle parti di Torino.
2: La Mirafiori. E quindi?
5: A parte che Mirafiori è un quadrisillabo bellissimo.
2: E su questo convengo. Mirafiori è quasi uno stile di vita.
5: Ma poi anche l'auto, quell'auto era davvero ben fatta, molto sicura per i parametri dell'epoca, ben costruita, solida, con finiture anche di pregio per chi poteva spendere un po' di più, e poi lo sente come suona bene.
2: 131 Mirafiori. Sì, è vero che ha un suono pulito, un novenario.
5: O enneasillabo anche.
2: Enneasillabo, sì. Bellissimo. Però lei si ricorda che questa è una trasmissione sulla lingua italiana, non sui motori, vero?
5: Ma certo, però in questo caso i due ambiti si sfiorano.
2: Ah sì? E in che senso?
5: Nel senso che la 131 Mirafiori, se fosse una lingua, sarebbe l'italiano che vorrei. Senza scritte in inglese, senza fronzoli, linee pulite, chiara e limpida nella sua funzione.
2: La perfezione.
5: Il contrario delle auto di oggi, farcite di computer, di termini inglesi, sottomenu cervellotici e poi i campanellini, i cicalini, le suonerie, gli avvisi acustici di ogni tipo. È una cosa snervante.
2: Guardi Pagani, per i suoi 50 anni le compro una Mirafiori. Contento?
5: Veramente li ho già compiuti.
2: Davvero?
5: Eh sì.
2: Non lo sapevo.
6: Sima di Kanda Paye.
2: Pagani, lei sa che questa è l'ultima puntata della stagione, lo abbiamo detto fin troppo, abbiamo un che di nostalgia che sta crescendo già. E le sembra il caso di iniziare proprio oggi un nuovo ciclo dedicato alla lingua nelle canzoni d'autore?
5: Fazzioli, non si agiti, nessun nuovo ciclo, facciamo una puntata secca.
2: Una one shot.
5: Fazioli, per favore, almeno l'ultima puntata.
2: Una sima di Canda Paillet stand alone.
5: Fazioli, la smetta, cartellino rosso, eh.
2: Cosa mi propone allora per questa puntata secca?
5: Un tuffo negli anni 70, nel più puro punk rock demenziale bolognese.
2: Vi faccio indovinare, parliamo degli Schiantos.
5: Bravo, mi compiaccio. Uno dei gruppi più significativi e innovativi di quel periodo, i padri del rock demenziale, anche se oggi poco conosciuti. Il motore del gruppo era il genio di Roberto Fricantoni, cantante e autore di molti testi, un poeta surreale, impossibile da inquadrare in uno schema.
2: E concordo con lei sulla genialità stralunata di Fricantoni. E che brano ha scelto per questo omaggio agli Schiantos?
5: Ho scelto un pezzo da Monotono, album del 1978, che è forse il loro capolavoro. Il pezzo si intitola Diventa Demente.

0: diventa demente degli schianto su un pezzettino, anche se sarebbe da sentire tutta intera.
1: Direi che ci sono badilate di ironia in questo testo.
0: Fazzoli, citazione raffinatissima.
1: Vede?
0: Infatti le volevo proprio leggere un passaggio di Badilate di cultura, che è uno dei libri di Fricantoni, in cui spiega la sua idea di musica demenziale.
1: Sentiamo, legga.
0: Leggo, eh. Tutto ciò che è assurdo e bizzarro insieme, non eroico, non retorico, non modaiolo, non istituzionale. Un cocktail di pseudofuturismo, dada, goliardia, improvvisazione, provocazione con ironia d'avanspettacolo, poesia surreale, soprattutto cretina.
1: È una poesia cretina che in realtà a me pare intelligente. Potremmo dire che è il giullare di Dario Fo con una chitarra elettrica.
0: Ma sai che è veramente una bella immagine, mio caro collega?
1: Thank you very much.
0: E poi rovina tutto.
1: Certo. I beg your pardon, sì.
0: Ripescaggi. Lei sa della mia passione per i quadrisillabi con accento piano.
1: Certo, e la sua classica parola preferita, che ripete a ogni puntata praticamente, è bruciapelo.
0: Ottima memoria.
1: Quando si tratta di lei non dimentico niente.
0: Adesso non mi diventi inquietante, però. In generale trovo che queste siano le parole che suonano meglio in italiano, rappresentano la perfezione, la musicalità della nostra lingua.
1: Come un accordo di settima nel blues.
0: Interessante prospettiva.
1: E intuisco che il ripescaggio di oggi sia un quadrisillabo piano.
0: Proprio così, caro Fazzioli, la parola che vorrei ripescare e riportare alla luce è pretulante.
1: Pretulante con la R?
0: Ma sa che anch'io quando l'ho scoperta pensavo di essere davanti a un errore di battitura?
1: Pretulante.
0: Ma la parola è proprio pretulante con la R ed è una parola spassosissima.
1: Sono curioso. Ha a che fare con i petulanti, immagino, con le persone che insistono fino allo sfinimento chiedendo più spazio per le loro minuzie.
0: Spazio per le minuzie? Lei oggi mi allittera, Fazzioli.
1: Licenzio facezie e piccole arguzie.
0: Bello, non esageriamo.
1: No.
0: Tornando alla sua domanda, sì, in un certo senso il pretulante è il cugino del petulante, ma ha una sfumatura tutta sua.
1: E di quali nequizie si delizia?
0: Fazzioli, la prego.
1: È ormai un vizio.
0: Si moderi. Pretulante è colui che si dilunga troppo in un discorso, spesso con tono solenne, ma lo fa dando l'impressione di essere sempre sul punto di terminare il suo intervento.
1: Ma che significato preciso.
0: Vero?
1: È una vera parola di nicchia, anche se in effetti la figura del pretulante la si incontra piuttosto spesso.
0: Beh, sì. Un esempio tipico è quello del presentatore di una conferenza o di un incontro. Tutti lo abbiamo subito almeno una volta nella vita, quello che sta sul palco magari 20 minuti, mezz'ora, continuando a dire che sarà brevissimo e tu vuoi solo che se ne vada e che lasci spazio agli invitati.
1: Sì, è una vera e propria tortura. È bello avere una parola che racchiude un significato tanto ricco in sole quattro sillabe, pretulante. E l'origine, almeno dal suono, mi pare arrivare, non so, direi dal mondo clericale.
0: In effetti l'etimo è incerto, però probabilmente deriva dal tardo latino ecclesiastico. E infatti pretulante può essere anche il prete che prolunga gli avvisi parrocchiali alla fine della messa, sì, oltre misura, ad esempio.
1: Sì, oppure colui che si alza per un brindisi a un matrimonio e propone un breve speech, non mi guardi così, e propone un breve discorso che poi diventa una giungla di subordinate.
0: Vedo che ha capito.
1: O il docente a fine lezione che continua a inanellare postille mentre gli studenti vorrebbero solo andare a casa.
0: Questa parola le sta piacendo.
1: Sì, o chi riceve un premio e quando comincia il brevissimo discorso di ringraziamento, nel ringraziare ricorda, nel ricordare precisa, nel precisare pone un inciso e nel porre l'inciso ricostruisce.
0: Sì, Fazzioli, è chiaro.
1: O chi durante una puntata di un attimino continui a fare esempi sull'utilizzo della parola pretulante, aspettando che la sua controparte si accorga che lui stesso sta pretulantemente pretulando.
0: Ah, Fazzioli, lei è proprio un burlone. Direi che con questo siamo arrivati alla fine.
1: Il personale di bordo vi ringrazia e vorrei cogliere questa occasione per ringraziare anche
0: Fazzioli.
1: Ringraziare Marco Polina in regia, che ci ha assistito nella produzione di questa puntata, e approfitto per ricordare quella volta in cui dovemmo registrare una puntata da soli. Si ricorda, Pagani?
0: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte,
1: certo,
0: anteriore.
1: Le attrezzature tecniche in questi anni sono molto cambiate. Un tempo si usava il nastro magnetico, mentre oggi è tutto digitale.
0: A presto.
1: Il passare del tempo.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Abbiamo anche il pianoforte questa mattina su Rete 2. Questa era la sonata numero 11, in La maggiore alla turca, Köchel 331 di Wolfgang Amadeus Mozart, interpretata da Cedric Tiberghien al pianoforte, al minuetto e il trio. Se al secondo movimento da questa partitura e l'inchiostro, quello colato sui pentagrammi, ci riporta alla musica, in effetti, dopo l'inchiostro inciso sui dizionari e sui libri, quello di sui dizionari di grammatica, diciamo, quello di un attimino che abbiamo appena ascoltato con Marco Pagani e Andrea Fazioli nella 131esima puntata di questo programma con cui affiniamo il nostro linguaggio ogni lunedì mattina in Alphaville e ogni sabato in replica.

E se pensiamo alla Belle Époque francese, quegli anni che dalla fine dell'Ottocento vanno fino al 1914, pensiamo magari a Claude Debussy, Erik Satie, Ravel, Lili Boulanger, per citare una compositrice, ma anche ad un'altra compositrice, Charlotte Sohi. Questo era il Rondò, vivo dal suo quartetto d'archi numero 2, opera 33, eseguito dal Quatuor Hermès e inciso per l'etichetta La Boîte à Pépites, che pubblica diversi volumi dedicati proprio a compositrici, donne del XX secolo. Continuiamo con un danese, Niels Gade, un compositore davvero poco conosciuto, con il finale della sua novellette in La minore per pianoforte, violino e violoncello, eseguito dall'ensemble Mit West, e in seguito l'informazione.

0: Ma quanti sono? Cosa se ne facevano di tutti questi bicchieri? Che porcheria. Spero non li usassero davvero, viene il tetano solo a guardarli. Da quant'è che non li lavano?
1: E tu da quant'è che non ti lavi?
0: Ah, e anche questa è fatta. Certo che ce n'è di roba strana qua dentro, eh? È quello, ad esempio. Chissà come funziona.
2: L'ultimo tramonto. Testo e regia di Massimiliano Zampetti. Domenica in scena. Domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.
4: In studio Alberto Andreani col notiziario. Ancora danni da maltempo in Svizzera, questa volta nel canton Zurigo. Ieri sera forti temporali si sono abbattuti su diverse località, gravemente ferita anche una sedicenne colpita dal ramo di un albero. Circa 680 gli interventi dei pompieri nell'intero canton Zurigo, ma anche altre regioni sono state colpite. Si segnalano grandinate nell'Oberland bernese e sulle rive nidvaldesi del lago dei quattro cantoni. Non lontano dal Bürgenstock, dove ieri non si è svolto l'attesissimo incontro fra le delegazioni americane e iraniane, ma qualcosa si muove proprio in Svizzera sul fronte diplomatico. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è infatti atteso a breve nel nostro paese ed è in viaggio per la Svizzera anche l'inviato speciale della Casa Bianca Witkoff. Inoltre, secondo informazioni raccolte dal portale statunitense Axios, sono già arrivati nella Confederazione il primo ministro del Qatar Al-Thani e l'altro inviato di Washington Jared Kushner. Non viene precisata la sede dei colloqui, ma diversi indizi lasciano intendere che si potranno tenere sempre al Bürgenstock. Israele ha intanto ricominciato a bombardare obiettivi di Hezbollah in Libano, violando il cessate il fuoco concordato meno di 24 ore fa. Secondo l'agenzia di stampa libanese, i nuovi attacchi nel sud del paese hanno causato almeno 5 morti, una decina alle località colpite a partire da mezzanotte dall'esercito israeliano. Bombardamenti russi vengono invece segnalati in queste ore sulla città ucraina di Kharkiv. Anche in questo caso si registrano 5 morti, fra i quali un bambino. I media ucraini parlano di 92 droni russi abbattuti su 99 intercettati. E un incendio scoppiato in un villaggio turistico della Repubblica Dominicana ha provocato una vittima. Si tratta di una 46enne italiana colta da crisi respiratoria, stando a diverse fonti. 1.700 i turisti, per lo più americani, che hanno dovuto lasciare il villaggio Viva Dominicus Beach, situato sulla costa meridionale dell'isola. Il tempo di oggi in Svizzera ancora soleggiato e molto caldo, con rischio di temporali o rovesci isolati a partire dal tardo pomeriggio. Domani ancora bello e caldo, con rischio di temporali pomeridiani, soprattutto a ridosso delle Alpi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Il tema con variazioni, ossia il terzo movimento del trio in si bemolle maggiore, opera 11 di Ludwig van Beethoven, qui eseguito da tre assoluti mostri della musica classica. Al pianoforte c'era Niklas Engelich, grande solista americano, al violoncello Anne Gastinel, una celebre violoncellista francese, già vincitrice di tre premi Victoire de la Musique, primo importantissimo della radiotelevisione francese per la musica classica, e poi al clarinetto Andreas Ottenshammer, ex primo clarinetto dei Berliner Philharmoniker, che ormai si è dato al solismo e alla direzione d'orchestra.

E questo percorso musicale ideato da Barbara Tartari si sviluppa prima con il trio per clarinetto di Beethoven, con Andreas Ottensamer al clarinetto, ex primo clarinetto di Berliner Philharmoniker, mentre questo era un quintetto per fiati di August Klughardt, eseguito da Les Vents Français, quindi ancora strumenti a fiato, una strumentazione più vasta, quindi un quintetto ora, e invece del clarinetto di Andreas Ottensamer c'era quello di Paul Meyer, uno dei più grandi clarinettisti francesi. A proposito di Berliner Philharmoniker, invece c'era il flautista Emmanuel Pahud, svizzero ginevrino, uno dei più grandi flautisti di sempre, di secoli. François Lelieux al oboe, Radovan Vlatkovic al corno, e Gilbert Rodin al fagotto. Davvero un ensemble all star, se vogliamo fare un paragone con il basket, ad esempio. Les Vents Français, questo è il nome del quintetto che si era esibito anche l'anno scorso a Lugano Musica al LAC. Questa invece è la musica di Émilie Maillard.

Jan Willem de Vriend, la direzione della Radio Filarmo, della NDR Radio Filarmoni di Hannover, in una novità discografica, le sinfonie numero 4 e numero 6 di Emily Maia, pubblicate dal CPO. Questo era il finale presso dalla quarta sinfonia di questa compositrice del romanticismo tedesco, in principio molto ispirata, con un linguaggio molto vicino a quello di Ludwig van Beethoven, che poi ha trovato un suo personale linguaggio dopo la metà del nella seconda metà del 1800, uno dei pilastri della composizione della Germania di quegli anni. Un altro pilastro è ovviamente Clara Schumann.

Il flauto di Emmanuelle Paude torna a risuonare per la seconda volta questa mattina su Rete 2, accompagnato da Eric Le Sage al pianoforte. E questa era una delle tre romanze, opera 22 di Clara Schumann, in un arrangiamento per flauto e pianoforte, invece che di violino e pianoforte, come l'originale, dedicato a Joseph Joachim, al quale tra l'altro anche Emily Maia, ascoltata in precedenza, ha dedicato molte composizioni. Siamo arrivati quasi alle porte di Moby Dick, il programma cuore di tutti i sabati mattina su Rete 2 da ormai tanti anni, ultima puntata del palinsesto. Del palinsesto prima di quello estivo, il palinsesto invernale che noi chiamiamo così a Rete 2, che sarà poi seguito nel ventre della balena, uno spin-off estivo, ad animare questi 90 minuti di radio. Ora, tra pochissimo, ci sarà Claudio Visentin in conduzione del magazine di cultura e società, e il tema del giorno lo scopriamo insieme, e ce lo introduce musicalmente George Gershwin con la Rapsodia in blu per pianoforte e orchestra. Noi ci risentiamo verso le 11:30. A voi Moby Dick e George Gershwin.

0: Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
1: Buona giornata e ben ritrovati con una nuova puntata di Moby Dick, il nostro magazine del sabato mattina qui a Rete 2, ultima puntata tra l'altro prima della pausa estiva. Io sono Claudio Visentin, con me in regia Marco Polina e come sempre nella prima mezz'ora del nostro programma riassumiamo il dossier settimanale di Alphaville, pensato da Enrico Bianda, che ha preso spunto da due anniversari strettamente collegati. Il primo, sono passati 100 anni dalla nascita del poeta Allen Ginsberg, figura centrale nella Beat Generation. Allen Ginsberg ha trasformato la poesia in un gesto pubblico di protesta politica. E ci colleghiamo così al secondo anniversario, i 70 anni dalla pubblicazione della sua opera più famosa e scandalosa, Urlo. Urlo, Aul, è una lunga poesia letta per la prima volta nel 1955 nella Six Gallery di San Francisco dal poeta stesso, che aveva allora 30 anni. Quella famosa sessione non fu registrata, ma doveva essere qualcosa di simile a questo.
2: I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn, looking for an angry fix.
1: Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate, nude, isteriche, trascinarsi per strade di negri all'alba in cerca di droga rabbiosa. È il famoso esordio di uno dei testi più riconoscibili del Novecento letterario. La poesia Urlo fu pubblicata l'anno seguente da Lawrence Ferlinghetti e alla pubblicazione seguì un famoso processo per oscenità, concluso con una soluzione. Urlo ha segnato una svolta nella poesia contemporanea e al tempo stesso una ballata psichedelica, un grido di dolore e di protesta contro l'America, un viaggio nella mente dell'autore. Ginsberg dà voce a una generazione di giovani artisti, marginali, omosessuali, tossicodipendenti, visionari, vagabondi e ribelli, che si sentono schiacciati nell'America conformista del dopoguerra. Tra loro Jack Kerouac e William Burroughs. Nella prima parte della poesia Ginsberg descrive le migliori menti della sua generazione, giovani intelligenti, sensibili e inquieti, distrutti dalla follia, dalla droga, dalla povertà, dalla repressione sessuale, dall'alienazione urbana. Sono figure che attraversano città, ospedali psichiatrici, università, jazz club, strade, camere in affitto, insomma, vivono esperienze di ogni tipo. È un catalogo febbrile di vite bruciate, ma anche di energia poetica e di desiderio assoluto. Nella seconda parte della poesia il nemico ha un nome simbolico, Moloch, ovvero la società americana industriale, capitalista, militarista e burocratica, e dunque il denaro, le fabbriche, la guerra, la repressione, la religione trasformata in potere, la città disumana. Urlo racconta proprio la ribellione di questi giovani, che non trovano posto nel mondo preparato dagli adulti e per questo vengono considerati pazzi, devianti, pericolosi. Ma Ginsberg ribalta lo sguardo. Forse i pazzi non sono loro, ma i borghesi ben pensanti. In questa riscoperta di Allen Ginsberg e della sua poesia più famosa ci ha accompagnato una nuova edizione italiana di Urlo per il Saggiatore, con un ricco apparato di fonti che mostra bene, tra l'altro, la complessa genesi di un'opera apparentemente spontanea. Come sempre, lungo tutta la settimana, 5 voci diverse al microfono di Barbara Camplani hanno discusso e approfondito questi temi. Lunedì scorso abbiamo esordito con Roberto Galaverni, critico letterario e saggista, fra i massimi studiosi e conoscitori in Italia di Ginsberg e della Beat Generation. Barbara Camplani ha chiesto a Roberto Galaverni che cosa resta della forza poetica di Urlo se lo liberiamo dai più immediati riferimenti storici e culturali del suo tempo.
3: Questo libro storicamente vale come un manifesto poetico della controcultura, come il testo fondamentale almeno per la poesia della Beat Generation, quello, diciamo così, per la prosa è senz'altro On the Road di Jack Kerouac. Però, diciamo, al di là di queste cose, che appunto rimangono vere, è sicuramente un testo molto letterario di quello che per solito lo facciamo. Ecco, e questa nuova edizione del Saggiatore, a cui lei già alluso, in occasione appunto del centenario della nascita e dal è l'anniversario della scrittura del poema, è molto più, diciamo così, spesso nutriente e ricco di rimandi letterari, e quindi un testo di vera poesia, quindi un testo tutt'altro che improvvisato, magari simula l'improvvisazione, così la disposizione orale che c'è sicuramente, però Ginsberg, insomma, è un fior di poeta, e quindi quello da cui va liberato, forse, che riguarda l'urlo, ma riguarda più in genere lui, è l'immagine di qualcuno che innanzitutto così una persona che esprime le proprie idee per forma poetica, lo è sicuramente, ma perché è un poeta che sa rendere efficace, ecco, il suo pensiero, la sua comunicazione, ha aiutato la notorietà del poeta e del poema, che qui è circolato soprattutto, penso, alle generazioni passate, insomma, era davvero un testo di culto questo, con tutti i meriti, ma ovviamente ha offuscato un po' quello che si diceva, cioè il fatto che è un'opera di scrittura e che quindi ha una forma ben precisa. E Ginsberg, questa edizione del Saggiatore permette davvero di accedere a tantissimi materiali di ogni tipo. Dicevo, Ginsberg ha cercato davvero un certo tipo di forma che la tradizione, lui stesso è uno scrittore altamente formale e di metri anche tradizionali, ha cercato sempre un tipo di forma, perché comunque l'informale puro non esiste, non avrebbe senso, che però fosse confacente al respiro, così all'immagine, unitaria, la sequenza di immagini date dal pensiero, quindi c'è una ricerca formale molto, molto ben precisa, e quindi anche un retaggio letterario, Whitman prima di tutti, a cui lui si è rifatto, oltre ovviamente Bob Dylan diceva che c'era solo un testo sempre presente sulla tavola di casa sua, che era l'Antico Testamento, la Bibbia, quindi, e anche per Ginsberg questo vale, insomma, poi lì c'è anche il suo retaggio ebraico, per cui oltre, diciamo così, a una certa tradizione poetica c'è ovviamente l'Antico Testamento, che al suo interno tra l'altro ha anche i Salmi, tanti, il Cantico dei Cantici, tanti testi propriamente poetici che sono stati, diciamo così, i suoi modelli di riferimento principali. Le radici sono lì, non in una poesia altamente formalizzata, letteraria con la L maiuscola, ma in tutti quei tipi di precedenti, non necessariamente della tradizione occidentale, in cui l'oralità, la voce, la campata del respiro di colui che legge e interpreta è primaria. Di suo sicuramente Ginsberg riesce a innervare tutto questo di contenuti addirittura brucianti, già dal celebre inizio, no? Ho visto elementi migliori della mia generazione, poi appunto fulminarsi, eccetera, e quindi riesce a fare, diciamo così, a dare un corpo formale a temi che solitamente nella poesia non erano entrati: l'uso degli stupefacenti, la sessualità non idealizzata, e quindi un eros consumato giorno per giorno anche nelle camere, è stato scritto nelle camere ammobiliate, no? Questo libro che Ginsberg affittava per 2-3 settimane in vari posti, ecco, tutto quell'universo lì, questa anche quotidianità on the road, mi verrebbe proprio da dire, con Jack Kerouac, che è uno dei riferimenti a cui lo stesso Ginsberg fa riferimento, ecco, direi che quindi l'urlo nasce proprio nell'attrito, anzi nell'innovazione tematica, che si accompagna a una certa anche innovazione formale, che non è così codificabile come i metri classici, per esempio, non so, pensiamo al nostro endecasillabo o al pentametro giambico nella tradizione anglosassone, no, lì risponde a un tipo di stanza diversa, e Ginsberg lo dice benissimo, questa edizione che è ricchissima, come si diceva, correda anche dei commenti stessi che Ginsberg ha fatto all'urlo, delle lettere che ha scritto rispondendo a recensori o primi lettori della prima ora, e lì lui fa vedere davvero, spiega con molta chiarezza, e quindi era un poeta consapevole delle proprie operazioni, ecco, tutt'altro che un ragazzo, un giovane uomo che si mette in una stanza a scrivere così in presa diretta. Ginsberg stesso, nei vari documenti che sono riportati nel libro, dice: chi leggesse questo testo solo come un testo di ribellione eversiva, eccetera, non capirebbe che in realtà vuole essere un cantico del mondo, di ciò che c'è nel bene e nel male, e che quindi è soprattutto un atto di reverenza e quasi di preghiera al mondo quale esso è.
1: Martedì abbiamo sottolineato come Allen Ginsberg, con Urlo, sia stato l'iniziatore della poesia performativa contemporanea, un modo nuovo e al tempo stesso antichissimo di concepire la poesia come esperienza pubblica, orale, capace di uscire dalla pagina per diventare voce, corpo e presenza. In questa prospettiva, Barbara Camplani ha intervistato Lello Voce, poeta, scrittore e performer italiano, considerato uno dei pionieri a livello europeo dello spoken word. Nei primi anni 2000, Lello Voce ha importato nella cultura italiana il poetry slam. Inevitabilmente, con lui, torniamo alla prima leggendaria lettura pubblica di Urlo a San Francisco nel 1955.
4: Quell'evento del 55, di cui noi in Italia poi in realtà sapevamo molto poco, è certamente un momento di svolta di tutta la storia della poesia che non sta nei libri. Lei prima diceva è qualcosa di nuovo, di dirompente, ed ha ragione, ma per altri versi è antichissimo. La poesia è sempre stata prima di tutto esecuzione, dai suoi esordi, dai suoi primordi, e questo dava anche al poeta una funzione politica, di identità per la comunità. Poi è arrivata una lunghissima epoca del libro, ma ormai da tempo, e certamente anche grazie all'evento del 1955, quindi la lettura di Urlo di Ginsberg, è tornata a vivere, a camminare anche fuori dai libri, che si tratti di poetry slam, si tratti di spoken word o di spoken music. Di fatto moltissimi poeti giovani, anche italofoni, ma non solamente ovviamente italofoni, oggi concepiscono la poesia prima di tutto come un'esecuzione. D'altra parte, se lei legge un romanzo e viene interrotta, può riprendere dal punto in cui è stata interrotta. Se qualcuno la interrompe mentre ascolta musica o anche sta semplicemente leggendo silenziosamente una poesia, non può che ritornare dall'inizio, perché la poesia è un'azione. Io nel 79 avevo 22 anni, ero lì che mi indaffaravo a far commissioni per i grandi poeti, e come tutti rimasi stupefatto quando mi accorsi che la poesia non era solo quella nei libri, ma era quella che vedevo eseguita sul palco da artisti di grandissimo livello. C'era Ginsberg, c'era Orlowski, c'era Barrocks. Devo dire che questo stupore fu condiviso anche da poeti di generazioni ben precedenti alla mia, che salirono sul palco e si resero conto che in realtà la loro capacità di trasmettere ciò che di bello avevano realizzato sulla carta era davvero piccolissima, pochissima cosa in confronto a quello che vedevano sul palco, perché, questo ci tengo a dirlo, quello che è stato inventato non è solo un format, come nel caso del poetry slam, ma lo spoken word rinnova le forme della poesia, cioè gli strumenti attraverso cui la poesia si rivolge a chi l'ascolta, al suo pubblico, perché la poesia ha davvero un pubblico, cioè tante persone insieme nello stesso momento che condividono quell'evento, quell'azione, quindi si porta dietro anche un aspetto, se vuole, assolutamente rituale, che il poetry slam riprende, e in qualche modo noi che avevamo fino allora sentito poesia ad alta voce solo attraverso la grande poesia sonora delle nuove avanguardie, tra l'altro quelli sono gli anni nei quali parte anche di nuovo una grande vaga, una grande onda di poesia sonora, che però è qualcosa di diverso, di molto più indiretto nei suoi rapporti con il pubblico, e ci siamo accorti che c'era invece la possibilità di prendere un'altra strada, una strada antichissima ma insieme molto contemporanea, che avrebbe permesso di nuovo ai nostri corpi di farsi protagonisti delle nostre parole, al nostro fiato, al nostro respiro. Quando è arrivato anche in Europa questo benedettissimo spoken word, tutti ci siamo accorti che in realtà la poesia ci stava ricordando come era nata e ci stava indicando una strada, quella di riprendere una tradizione, tradendola ovviamente, perché le tradizioni si rispettano portandole altrove, cambiandole. Però io credo che all'interno di tutto questo movimento della poesia detta ad alta voce ci sia anche qualcosa di profondamente arcaico che ci mette in relazione con quelle che sono le radici di questa arte, un'arte che si scrive anche nei libri, ma come diceva qualcuno, quelli poi sono libri che si leggono con le orecchie, oltre che con gli occhi.
1: Mercoledì scorso abbiamo ascoltato invece il filmmaker e ricercatore spirituale Costanzo Allione, autore del documentario Fried Shoes, Cooked Diamonds, un documentario del 1979 girato in Colorado e incentrato proprio su Allen Ginsberg e i poeti beat. Si parla anche di Fernanda Pivano, traduttrice in Italia dei poeti della Beat Generation, Ginsberg incluso, a cominciare da Jukebox all'idrogeno, 1965, il libro che conteneva la prima traduzione italiana di Urlo.
5: Fernanda intanto era un'amica, abitavamo vicini a Trastevere, mangiavamo nello stesso ristorante, l'antica Pesa. E io ero appena tornato da Cannes, dove avevo visto un documentario che non mi era neanche piaciuto, insomma, legato alla Beat Generation. Quindi quando ci incontrammo con Amanda, e io dissi, ma Amanda, scusa, ma come va con la Beat Generation? Insomma, ho visto questo documentario che non mi piace per niente, io vorrei fare qualcosa a sto punto, perché hanno segnato talmente la mia gioventù. E allora lei disse, ma perché no? Senti, no, io ti conosco, insomma, mi sembri la persona giusta per lui. E quindi guarda, chiamiamolo oggi pomeriggio. E di fatti poi così, c'è proprio una cosa come magica, insomma, che si realizza alle ore 16, dico le ore 16 perché sarebbero state 6 ore in meno a New York, e quindi era una... l'orario in cui lui era già alzato, mi ha detto. E infatti lei lo chiama e dice, ma non so se risponderà lui, chi lo sa. Comunque lo chiama, risponde lui. E allora lei dice, guarda, c'è questo italiano, vorrebbe fare un documentario sulla Beat Generation, su di te. E veramente io lo farò su di lui, insomma, non avevo ancora le idee chiare. E me lo passa. Persona gentilissima, già al telefono, cioè proprio... E subito open, queste cose che, no, che si avverti che lo scambio, no, sta certo avvenendo a dei livelli diversi. E dice, guarda, sei fortunato, quest'estate al Naropa Institute, che era questa università di buddhisti, insomma, che lui aveva creato a Boulder in Colorado, riunirò insomma un sacco di poeti della Beat, quindi se tu vieni a luglio avrai la possibilità di incontrarli, a filmarli. E così fu. Allora noi eravamo chiaramente, questo legame che si è instaurato ha portato a essere con tutti quanti disponibili. Il mio operatore Alberto Griffi, un grande filmmaker pure lui, insomma, no? Carlo Duca, che era quello che faceva il suono, siamo nel periodo della preistoria, siamo ancora al 16 mm, avevamo a disposizione 120 metri, 11 minuti per ogni chassis, quindi era un altro mondo. E lì era felice perché il nostro rapporto era diventato veramente di amicizia a quel punto.
1: Giovedì un altro capitolo della nostra riflessione con Daniele Cuffaro, responsabile del fondo Franco Beltrametti presso la Biblioteca Nazionale Svizzera di Berna. Franco Beltrametti è stato un poeta, architetto e artista visivo di Locarno, grande viaggiatore, esponente di punta dei beat nostrani. Abbiamo chiesto a Daniele Cuffaro come e quando Beltrametti entrò in contatto con i poeti della Beat Generation.
6: Beltrametti entra in possesso della sua copia di Howard Urlo il 15 agosto del 1962 a Londra, questo lo annota lui all'interno della copia proprio del libro. Ginsberg è una figura ispiratrice centrale, ma è stata anche una persona che Beltrametti ha conosciuto personalmente, abbiamo alcune lettere fra loro, ci sono fotografie che li ritraggono insieme, si sono incontrati in diverse occasioni, anche con i loro lavori all'interno di riviste. A Berna abbiamo anche la biblioteca di Franco Beltrametti, e questo include delle informazioni che indirettamente li pongono vicini, ci aiutano a capire la loro relazione. Abbiamo mantenuto l'ordinamento dei libri come erano a Riva San Vitale, ed è curioso notare come tra i libri di Ginsberg se ne trovi uno di Diane di prima. Perché questo libro si trova lì? La risposta è in un'annotazione di Beltrametti nel risvolto del libro, in cui scrive Franco, 19 luglio del 74, da Allen Ginsberg e la Cawi. Questo ci fa capire che i due si trovavano assieme in California, Ginsberg con Beltrametti in questo posto mitico diventato terra di incontro e di scambi culturali alternativi. Diversi dei libri di Ginsberg hanno una dedica personale dell'autore a Beltrametti, e trovo molto simpatica quella su The Fall of America, in cui Ginsberg scrive in italiano per Franco Beltrametti da Allen Ginsberg a ah, ah, ah, che bellezza, 23 giugno 74, dopo il solstizio d'estate. Infine, come Ginsberg, Beltrametti possedeva una forte energia sociale ed era interessato alla rottura delle convenzioni nella sua opera, quindi c'era anche una vicinanza artistica. Sì, Beltrametti, come giustamente detto, insegnò architettura a Kyoto e era attratto dall'architettura giapponese per i suoi lineamenti fini e comunque per la sua leggerezza. Scoprì la sua passione per l'arte e la letteratura assieme a questa architettura. I suoi diari sono pieni di disegni, e l'andare in Giappone con il Transiberiano, un libro che è stato anche un diario anche che è stato poi pubblicato da Sottoscala Edizioni, ecco, con il Transiberiano si può dire anche inizio il suo viaggio culturale, idealista, spirituale. In Giappone incontra il movimento Zen, diciamo così, la spiritualità dello Zen, conosce i poeti americani Philip Bailey e Gary Snyder, contatti che terrà per tutta la vita. Insegnò poi architettura anche in California e lì stabilì contatti negli Stati Uniti. Sempre l'architettura lo porta nel 1968 nella Sicilia terremotata, con l'idea di lavorare alla ricostruzione di questa terra. Non collaborò veramente direttamente alla ricostruzione, ma scrisse lì un altro terremoto e conobbe molte persone. È in quel periodo anche in cui entra in contatto con John Jung, col quale organizzerà la P77 a Venezia, che è il primo festival di poesia sperimentale in Europa, che l'anno dopo verrà organizzato ad Amsterdam come One World Poetry, e vi presentano tutti i grandi nomi della poesia alternativa mondiale. L'architettura viene poi abbandonata agli inizi degli anni 70, ma se inizialmente è un po' l'alibi per viaggiare, col tempo diventa una traccia silenziosa che lo accompagna, lo si vede anche nell'aspetto figurativo, spesso presente nelle sue opere, e a questo si aggiunge la sperimentazione, un tratto che in Beltrametti è quasi istintivo, che l'ha portato anche a fondere la poesia alla musica, al jazz soprattutto, se penso a Steve Lacy. E quindi sia in architettura che in letteratura puntava a rompere gli schemi, segnalando una certa volatilità, la leggerezza delle cose. Muovendosi tra tutte queste scene diventò una persona di riferimento e di contatto a cui tanti si rivolgevano, rendendolo una figura ben voluta e a suo modo centrale per la Beat Generation. Era costantemente in viaggio, ma come ben detto, sì, grazie a lui la Beat Generation passava anche dal Ticino.
1: Infine ieri, venerdì, ultima puntata del nostro dossier di Alphaville con il poeta e artista visivo John Jung, tra le voci più originali della poesia e della performance contemporanea.
5: Parliamo della fine degli anni 60. In realtà Ginsberg stava diventando già una star mondiale. I suoi libri cominciavano a circolare in quel periodo, e tra il resto io avevo avuto la fortuna di conoscere Franco Beltrametti, che era stato già in contatto con Ginsberg e altri poeti della Beat Generation, quindi è stato lui un po' il tramite, con diciamo anche come collegamento diretto con queste persone. Devo dire che io non ero molto interessato fino al momento di aver incontrato la poesia di Ginsberg, ma soprattutto anche di Kerouac e di William Burroughs, gli scritti. Non ero molto interessato alla scrittura fino a quel momento. Per me loro sono stati uno stimolo per cominciare a scrivere in una certa maniera.
7: Io già scrivevo in forma di diario per conto mio, ma non avevo mai pensato né di scrivere, virgolette, sul serio, né di pubblicare prima. E loro mi hanno un po' aperto una strada,

0: Alberto Barbera, critico cinematografico per giornali, radio e TV e direttore della Mostra del Cinema di Venezia. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Oggi alle 12.35.
1: Rete 2.
2: Le notizie con Alberto Andreani. Colloqui tra Stati Uniti e Iran sono annunciati nelle prossime ore in Svizzera. Resta da confermare se gli incontri si svolgeranno nella località nidvaldese del Bürgenstock, ma intanto varie fonti americane indicano che l'inviato speciale della Casa Bianca, Witkoff, è atteso a breve nel nostro paese, come pure il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Sul posto si trova già il primo ministro del Qatar, Al Thani, paese che, come il Pakistan, ha fatto da mediatore per la conclusione di un memorandum di intenti tra Washington e Teheran. Le parti hanno poco meno di 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo. Il piano prevede anche un'intesa per sbloccare i fondi iraniani congelati dagli Stati Uniti. Su questo fronte il Qatar potrebbe fare da ponte e rendere disponibili 100 miliardi di dollari a copertura delle spese umanitarie destinate all'Iran. Secondo il Wall Street Journal, che ne dà notizia, sarà lo stesso Qatar ad autorizzare l'acquisto di cibo, medicinali e altri beni di prima necessità ordinati dalla banca centrale iraniana. E intanto proseguono gli attacchi di Israele non solo in Libano ma anche sulla striscia di Gaza. Un bombardamento mirato a Gaza città ha provocato la morte di almeno 4 persone. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese, aggiungendo che dal cessate il fuoco di ottobre tra Hamas e Israele oltre 4.000 persone sono rimaste uccise o ferite. Raid dello Stato ebraico su diverse località hanno invece provocato 5 morti in Libano nelle ultime 24 ore. In Svizzera violenti temporali si sono abbattuti ieri sera su diverse regioni nordalpine, in particolare nel canton Zurigo, dove è rimasta gravemente ferita una sedicenne per la caduta di un ramo. Alberi sradicati lungo il Mittenkä hanno inoltre provocato il ferimento di diverse persone. Decine e decine gli interventi dei pompieri, più di 15.000 i fulmini registrati in tutto il paese. Sempre nel canton Zurigo, un vasto incendio è scoppiato ieri sera in un deposito di fuochi artificiali situato a Witikon. Le fiamme hanno provocato forti esplosioni udite anche a Zurigo città. Vista la natura del materiale presente, le indagini saranno coordinate dal Ministero Pubblico della Confederazione. Non si registrano comunque feriti. Oggi e domani ancora soleggiato e molto caldo in tutto il paese. Nelle ore pomeridiane sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi, seguito da rovesci o temporali sparsi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
1: Benvenuti a questa parte centrale di Moby Dick. Nella prima mezz'ora del programma abbiamo raccontato come negli Stati Uniti degli anni 50 la Beat Generation diede voce alla ribellione giovanile. Non era ancora la protesta politica organizzata degli anni 60, con le marce contro la guerra in Vietnam o il movimento per i diritti civili. Era piuttosto una ribellione esistenziale, culturale, morale, un rifiuto del conformismo dell'America ricca, ordinata, consumistica e solo apparentemente felice del dopoguerra. Proprio sotto la superficie di questa prosperità, alcuni giovani scrittori e poeti avvertono un vuoto profondo: noia, ipocrisia, repressione sessuale, paura del diverso, ossessione del successo. Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs e gli altri autori beat cercarono allora un'altra via. Viaggiarono, sperimentarono droghe, jazz, spiritualità orientali, cercavano l'anima di un paese che sembrava offrire tutto, tranne il senso profondo della vita. La Beat Generation trasformò il disagio giovanile in un linguaggio pubblico. I beat non furono un movimento di massa, ma prepararono il terreno alla controcultura degli anni 60, agli hippie e a tutte le forme di protesta giovanile che seguirono naturalmente, una volta aperta la via. Da quel momento i giovani si sono immaginati come una realtà distinta dal mondo degli adulti, una nuova generazione. Ma oggi, è ancora così? 70 anni dopo l'urlo di Allen Ginsberg, i giovani urlano ancora? Contestano la società dei consumi o ne sono diventati parte? Il conflitto tra generazioni si è fatto meno aspro? Di tutti questi temi discutiamo oggi con i nostri ospiti. In studio con me c'è Zeno Casella, benvenuto Zeno.
2: Grazie dell'invito.
1: Allora, Zeno Casella, classe 1996, una laurea all'Università di Friburgo con una ricerca sulla contestazione liceale in Ticino negli anni 70, quindi ci siamo perfettamente. Oggi insegna storia alla scuola media e alle scuole professionali e quindi credo lei conosce e frequenti i nostri giovani.
2: Assolutamente sì, ho la grande fortuna, oserei dire il privilegio, di poter passare buona parte del mio tempo con ragazze e ragazzi che effettivamente abbracciano un arco d'età estremamente ampio e che hanno anche una pluralità di esperienze, di sensibilità che mi arricchiscono tutti i giorni, quindi senza pretese evidentemente, però credo di poter toccare con mano quotidianamente questa realtà.
1: Benissimo, Zeno Casella, lei si definisce comunista e un comunista in Svizzera si potrebbe dire è come un bagnino al Polo Nord, nel senso che il voto comunista, se non sbaglio, oggi sta intorno all'1-2%, quindi è difficile reclutare giovani comunisti e quindi non siete più voi, forse come in passato, il canale attraverso cui passa la protesta dei giovani, o forse è una crisi della forma partito, o forse?
2: Beh, sicuramente la forma partito al giorno d'oggi vive una forma, in un certo senso, di crisi, di difficoltà dettata da tutta una serie di fenomeni sociali, magari su cui poi avremo modo di entrare più nel merito. D'altra parte mi sento anche di dire, quella che è la mia esperienza personale di attività di partito, è che noi non abbiamo eccessive difficoltà in realtà a reclutare dei giovani, tant'è che il nostro è uno dei movimenti giovanili sicuramente più vitali e più partecipati anche che ci sono in Ticino. È evidente poi che è rappresentazione di una parte della gioventù e da quel punto di vista non può essere necessariamente rappresentativo dell'insieme di un'intera generazione. D'altra parte però vediamo che c'è una crescita di interesse verso le nostre idee, verso le nostre proposte, verso anche le nostre modalità d'azione. Quindi da quel punto di vista credo che siano più altre ad avere difficoltà rispetto a noi, perché noi abbiamo comunque un certo successo tra i giovani.
1: Un certo contatto quindi col mondo giovanile, numeri piccoli però la sensazione diciamo di avere un certo rapporto. Allora, rispetto a quella che è un po' la domanda guida di oggi, cioè se i giovani di oggi sono ancora ribelli come sono stati nella seconda metà del Novecento, in contestazione rispetto al mondo degli adulti, se si sentono ancora separati dal mondo degli adulti in varie forme, o se qualcosa è cambiato radicalmente, lei cosa risponde?
2: Io credo che effettivamente ci sia nella società di oggi, e in particolare tra i giovani di oggi, una forma di reazione, di rigetto rispetto ad alcuni dei valori, ad alcune anche delle pratiche, diciamo, di vita, di lavoro quotidiane che esistono, e questo lo vediamo in tutta una serie di aspetti, alcuni dei quali anche relativamente drammatici, non vanno assolutamente nascosto questo. Ci sono delle forme di isolamento, di chiusura su se stessi, di ripiegamento, abbiamo anche la ricerca di nuove forme di espressione del disagio, che sono musicali, che sono di altro tipo, cioè già solo l'affermazione di generi musicali come la trap, per esempio, è una forma in un certo senso di affermazione di un certo disagio, in modo anche per certi versi virulento, ma va inteso in questo senso.
1: Quindi faremo la rivoluzione a ritmo di trap?
2: Questo non credo, ecco, non è la mia ambizione, non è il mio modo di pensare, ma credo che sono dei segnali comunque interessanti di quanto emerga all'interno della società di oggi una forma di reazione di rigetto rispetto ad alcune delle pratiche che sono più diffuse, che sono in un certo senso anche dominanti all'interno della società, questo è sicuro. E poi evidentemente da lì sta anche a chi fa politica, a chi vuole cercare di cambiare le cose, riuscire a creare un'azione trasformativa della realtà.
1: È con noi Matteo Bussola, veronese, disegnatore di fumetti. Benvenuto.
3: Grazie per l'invito.
1: Matteo Bussola, disegnatore di fumetti, dicevamo, da qualche anno anche narratore di successo, con una parabola che va da Notti in bianco, baci a colazione, lo straordinario esordio del 2016, al recente, anzi nuovissimo, Il sole nelle pozzanghere 2026, un romanzo dove si parla di relazioni, di seconde occasioni, di come ciascuno di noi è la storia abbandonata di qualcun altro. Va bene come parte promozionale?
3: Direi perfetta, ti assumo come ufficio stampa.
1: Benissimo, allora così possiamo entrare nel merito dei temi di oggi, perché più che Il sole nelle pozzanghere, appunto questo nuovo romanzo di quest'anno, mi sembra che diversi altri suoi libri parlano dei giovani, per esempio La neve in fondo al mare, forse Mezza mela senza dubbio, o Il talento della rondine, che sono libri che coprono adolescenza, fragilità, amore, corpo, desiderio, stereotipi di genere, aspettative familiari, ricerca di sé, il desiderio di essere compresi. C'è tutto questo nei libri di Matteo Bussola, quindi c'è tantissimo. A noi interessa anche perché lei, Matteo Bussola, alla radio conduce un programma dedicato al mondo dei ragazzi. Non mi capisci, poi vedremo che c'è Bob Dylan alle origini di questa affermazione, con Federico Taddia, e anche Next Generation, sempre con Federico Taddia, sulle storie di ragazze e ragazzi che potrebbero cambiare il mondo di domani. Allora, Matteo Bussola, tutte queste esperienze che cosa le suggeriscono rispetto alla nostra principale domanda di oggi? Cioè, dopo le grandi ribellioni della seconda metà del Novecento, i Beat, il movimento per i diritti civili, la protesta contro la guerra in Vietnam, il 68 parigino, eccetera, eccetera, i giovani hanno smesso di ribellarsi, non si ribellano più? Lei cosa ne pensa?
3: No, allora, questo è quello che pensiamo noi adulti, no? È la fotografia che spesso l'adultità scatta dell'adolescenza o delle nuove generazioni, queste nuove generazioni apparentemente svogliate, prive di passioni, viziate, che non hanno ben chiaro come impostare il proprio futuro. In realtà, io insomma devo dire, ho una certa frequentazione con quella fascia d'età, beh, non ultimo sono padre di tre ragazze di 13, 15 e 19 anni, ma appunto attraverso la trasmissione con Federico noi abbiamo una fotografia, ancorché nitida, completamente differente. Noi ogni settimana facciamo questa cosa piccola, ma ho scoperto in realtà rivoluzionaria, che in contesti in cui si parla di adolescenza di nuove generazioni, anziché chiamare solo l'esperto o solo il pedagogista o solo lo psicologo o solo l'educatore, che naturalmente sono tutte figure che vanno benissimo, diamo la parola direttamente a loro, e la vita, il mondo raccontati direttamente dalle loro voci sono profondamente diversi. In realtà questa è una generazione che si ribella, e come? Solo che ogni volta che tenta di muovere i propri passi nel mondo viene fustigata o bastonata dalla nostra generazione di brontoloni, ai quali sembra non andare mai bene niente. Basti pensare, uno dei temi che più appassiona le nuove generazioni, tanto per dirne una, no? È la questione della crisi climatica, della crisi ambientale, per il quale si mobilitano nelle piazze, organizzano i Fridays for Future. La ragione è un'evidenza: abiteranno loro questo mondo quando noi certo. avremo finito di rovinarlo. E però che cosa fa? Che cosa succede? Che quando loro scendono in piazza li chiamiamo gretini, storpiando il nome di Greta Thunberg, oppure insinuiamo che organizzino queste manifestazioni il sabato perché così possono fare ponte, no? E fare il weekend lunghi e lontano da scuola. Cioè siamo una generazione estremamente giudicante nei loro confronti, soprattutto quando mettiamo in campo quei paragoni sempre poco proficui e anche profondamente ingiusti del ai nostri tempi.
1: Quindi,
3: noi alla vostra età, ecco.
1: Quindi Matteo Bussola, i genitori che sono stati ribelli da adolescenti adesso invece non lasciano spazio alla ribellione dei loro figli, all'espressione dei loro figli?
3: Allora, non ho detto io che si nasce incendiari e si muore pompieri, no? Però insomma è una frase molto nota. Direi che c'è un fraintendimento di fondo. Il fraintendimento è dovuto intanto dal fatto, e questo direi che è un approccio sostanzialmente transgenerazionale, ciò che riguarda tutte le generazioni più o meno, i genitori di oggi tendono a rapportare le difficoltà dei loro figli agli adolescenti che loro sono stati, e sono spesso convinti di avere quasi tutte le risposte, ma la realtà è che non è mai stato così difficile essere adolescenti come in questo tempo che abitiamo, perché il mondo è governato e attraversato da forze che non sono letteralmente mai esistite prima nella storia dell'umanità. Adesso non voglio buttare sul piatto un tema da vecchio barbogio, ma tanto per dirne una, lo smartphone, i social, contro i quali sia chiaro io non ho nulla, e anzi lo smartphone è oggi uno strumento indispensabile per abitare il nostro tempo, però fatalmente che cos'è che fa anche? È una fonte inesauribile e ineliminabile di giudizi costanti che bombardano questi ragazzi dicendo loro quanto dovrebbero essere performanti, come dovrebbe essere il loro corpo per essere all'altezza degli standard, quanto dovrebbero desiderare qualcosa per realizzarlo, perché il famigerato mantra con cui ormai hanno frantumato il frantumabile, quasi peggio di resilienza, se vuoi puoi, in realtà c'è una grandissima mistificazione.
1: E quindi insomma lei vede soprattutto una critica verso la generazione degli adulti, dice il momento dei giovani è un momento particolarmente difficile. Negli anni 60 e 70 però i loro genitori venivano mandati in Vietnam, cioè non era un divertimento neanche certo. allora, diciamo. È poi così vero che i giovani di oggi sono in un mondo così difficile, così più faticoso rispetto a quello del passato, che non mi pare fosse sempre così piacevole? C'è stata la Seconda Guerra Mondiale con i ragazzi americani in Francia, c'è stato il Vietnam, eccetera, eccetera. Anche una volta non ci si divertiva così tanto.
3: Ma no, ma certo. Però perché dico che questi paragoni sono spesso improduttivi? Intanto perché, insomma, credo che abbia poco senso, paragonare esperienze, tempi così diversi. Ma per quanto possa apparire paradossale l'affermazione che sto per fare, il mondo della Seconda Guerra Mondiale o il mondo degli anni 60, il mondo della Beat Generation, era un mondo in cui si aveva la sensazione di poter agire fisicamente sulle cose, di poter davvero cambiare il mondo. Faccio un esempio personale molto sciocco. Quando io mi sono laureato in architettura, mio padre mi ha sempre detto ma perché io facevo fatica a trovare lavoro come architetto all'inizio, no? E mi portava questo esempio di questo grande architetto suo amico, diceva questo, adesso insomma non lo nominerò perché non ha senso, questo architetto quando aveva la tua età aveva già costruito mezza Verona, scordando di dire che io sono iscritto all'ordine degli architetti del comune di Verona con il numero 1492 e questo signore era iscritto con il numero 3.
1: Sì, no, basta così, ci sta spezzando il cuore con la gioventù del giovane Bussola. E invece c'è in studio con me Zeno Casella, che frequenta molto il mondo dei giovani, anche un educatore, un professore, e vedevo che annuiva vigorosamente all'idea che per i giovani di oggi la vita è dura. Era questo che stava sentendo una consonanza con Matteo Bussola?
2: Assolutamente, ecco, io penso che su questo c'è una consonanza totale. Io mi rendo conto che l'adolescenza oggi, la gioventù oggi è una fase della vita estremamente difficile, credo anche più difficile rispetto al passato. Anche questa forse è un po' una frase fatta, ma mi rendo conto che la mia generazione e quella successiva è una delle prime a rischiare di vivere peggio rispetto a quella precedente, quella dei propri genitori, perché viviamo in un mondo segnato da precarietà professionale estremamente diffusa, dalla guerra, dal ritorno impetuoso e sempre presente della guerra, di tendenze al riarmo, dall'emergenza climatica, da rivoluzioni tecnologiche anch'esse impetuose, da un disorientamento valoriale che rende estremamente difficile difficile trovare il proprio posto nel mondo al giorno d'oggi. Quindi credo che effettivamente rispetto al passato, forse anche rispetto agli anni comunque difficili della contestazione giovanile del secolo scorso, oggi sia molto molto più difficile e per certi versi anche una sfida non semplice da affrontare per chi si trova ad essere giovane oggi.
1: Partiamo malissimo, Matteo Bussola, con un accordo totale tra gli ospiti che dovrebbero invece ferocemente discutere tra di loro, diciamo, no?
3: Allora, mi tengo la ferocia per dopo, ma mi permetto di aggiungere un dato che, collegandomi a Zeno, che mi pare assai rilevante: perché c'è stata una grande esplosione negli ultimi anni di patologie psichiatriche dal punto di vista dei ragazzi? Perché i reparti di neuropsichiatria infantile si sono riempiti di ragazzi che si tagliano, che hanno sviluppato disturbi del comportamento alimentare? Questo è un dato molto interessante. Sono tutte patologie che hanno a che fare con il corpo. E il corpo, se ci pensiamo, è l'ultima risorsa, tutto ciò che ti rimane sul quale ti sembra di poter agire, di poter esercitare un controllo, quando su tutto il resto il controllo ti sembra che te lo abbiano portato via. Questa, io mi arrabbio molto quando viene descritta come la generazione più ricca e di possibilità e più libera della storia dell'umanità, quando per molti versi, ahimè, è la più prigioniera.
1: Noi, per non far aprire questo cassetto e questo capitolo, mandiamo invece un brano musicale che ci servirà poi per sviluppare il prossimo argomento.

0: Era Bob Dylan, i tempi stanno cambiando, e canta: venite madre e padre di tutto il paese e non giudicate ciò che non potete capire. I vostri figli e le vostre figlie non obbediscono più al vostro comando. Fatevi da parte perché i tempi stanno cambiando. Allora, Matteo Bussola, lei diceva prima, è padre di tre figlie. Vi capite? Nel senso, Bob Dylan diceva: i figli e le figlie non vi obbediscono più, non vi capiscono più. Il problema non è che avete idee diverse, giuste e sbagliate, diceva il grande cantautore, ma diceva che proprio non potete capirvi, siete due mondi diversi. Lei e le sue tre figlie, siete due mondi diversi e separati, o riuscite a gettare dei ponti e a capirvi?
1: Allora, la condizione necessaria e sufficiente per gettare dei ponti è essere su due rive opposte, quindi certo che siamo mondi separati e certo che c'è un certo livello di incomunicabilità fra le generazioni che è fisiologico, direi da un certo punto di vista anche sano. La cosa che personalmente, con la quale io stesso, quindi cito un'altra esperienza personale, ho fatto fatica, è questo inganno che in questa società della performance nella quale tutti viviamo immersi, per un certo periodo della mia vita mi ha fatto vivere all'interno di questo fraintendimento, cioè io stesso ho creduto di poter validare la mia prestazione di genitore attraverso i risultati delle mie figlie. Cioè, a volte il messaggio molto pericoloso che mandiamo, a volte in assoluta buona fede, è questo: io ti amerò o ti amerò di più se tu farai tutte le cose giuste, se seguirai il piano, se prenderai dei voti a scuola, se sarai come ti aspettavo, aggiungere a piacere. Ora, che cos'è il punto? Il punto è che è facile amare le persone quando seguono il piano, quando prendono bei voti a scuola, quando non danno problemi, quando sono come te le immaginavi. Cosa ci vuole? È più difficile amarle quando cadono, quando falliscono, quando perdono, quando ti deludono. Che è l'unico compito che dovremmo lasciare loro, no? La possibilità di tradire le nostre aspettative pur di non tradire se stessi. E questo è un compito difficile per loro, ma è un compito complicatissimo anche per i genitori, perché significa rendersi conto che essere padri e madri vuol dire proprio accogliere la verità dei nostri figli, soprattutto quando è molto diversa da quella che ci aspettavamo noi. E il compito dei nostri figli sia quello di piacerci, questa è una situazione più difficile di quello che potrebbe apparire.
0: Allora, non è uno scherzo nemmeno essere un genitore oggi, e che si pensa che c'è anche una difficoltà nel trovare un equilibrio tra il guidare i figli, no? Che è comunque il compito di ogni genitore, di indicare loro comunque una direzione, ma di rispettare poi il fatto che magari non la seguiranno fino in fondo. Lei come vede questi due aspetti? Prova anche a indicare le sue figlie dove potrebbero voler andare, o accetta pienamente quello che viene da loro?
1: No, io non provo a indicare niente, anche perché per quella che è la mia esperienza, la maniera migliore per farmi andare in direzione opposta è quella di indicarmene una. Diciamo che ho comunque piena consapevolezza che il mio compito di padre, naturalmente, è anche quello di mettere dei paletti, naturalmente è anche quello di strutturare regole, non fosse altro per il fatto che di permetter loro di trasgredire.

0: sconfiggerle, di superarle, no? Il compito di ogni adolescente è metaforicamente quello di uccidere il genitore, cioè di riuscire a trovare il proprio sé, a generare zone di autonomia per sé, anche trasgredendo, però per la trasgressione ci vuole la regola. Ecco, dopodiché io credo, non so come dire, profondamente in una cosa, che anche questa è una faccenda con la quale si generano spesso dei fraintendimenti. Io spesso sento parlare di ascolto, questa generazione bisogna ascoltarla, no? Ma a parte il fatto che io credo che, è stata un'affermazione paradossale, che il dialogo sia uno strumento estremamente sopravvalutato spesso, perché si crede che le parole possano risolvere tutto e così non è.
1: E noi stiamo dialogando, Mattia, noi stiamo dialogando, sì, in questo momento.
0: No, ma dico con i figli, con i figli, sai, la convocazione
1: certo.
0: In cucina, discorsone, vieni qua che adesso risolviamo il problema. Spesso non c'è niente da risolvere, spesso c'è solo la volontà dell'adulto di volersi togliere da quella situazione d'ansia in cui l'adulto è sofferente perché il figlio soffre. Ma in questo modo non si fa altro che caricare addosso all'adolescente sofferente anche la tua sofferenza di adulto, no? E quindi aggiungendo pure il carico del senso di colpa. Chiudo dicendo che l'ascolto, ammesso e non concesso che sia la soluzione, sicuramente è una parte, presuppone una condizione ineliminabile che spesso si tende a trascurare. Per un buon ascolto è indispensabile imparare a fare silenzio. E questa è una cosa con la quale noi adulti a volte qualche problemino, secondo me, ce l'abbiamo.
1: Allora, devo dire che come padre di tre maschi in questo caso e non tre femmine, questa visione dei genitori di Matteo Bussola mi sembra veramente pesante, nel senso che oltre a mantenere la famiglia e a farsi carico di tutti i problemi, poi c'è anche quello di non poter nemmeno dire la propria. Ma insomma, mi va bene, giustamente stiamo tutti esplorando un po' questo mondo educativo. Zeno Casella, lei non è ancora padre, credo.
2: No, giusto? No.
1: Non è ancora padre, si spaventa a sentire questi problemi di essere genitori oggi?
2: No, non mi spavento, anche perché in una veste diversa, però mi ci confronto regolarmente nel mio lavoro, a scuola. È evidente che il contatto con le famiglie e con gli allievi è regolare, è costante, quindi mi rendo conto delle sfide che esistono oggi per quello che riguarda la genitorialità e la necessità, come diceva giustamente Matteo Bussola, di costruire degli spazi di ascolto, di dialogo. Anche la scuola cerca di fare questo, ed evidentemente però di fronte anche ad alcune manifestazioni di disagio crescente non è sempre facile riuscire a costruire degli spazi adeguati di ascolto e rispettivamente nemmeno di dialogo, perché spesso c'è anche una volontà in realtà di scontro o di rigetto di alcune norme che necessariamente, si parlava prima di paletti, anche la scuola e la società deve andare ad imporre.
1: Chiaro, quindi diciamo non è facile per nessuno. Matteo Bussola, volevo aprire un tema che senz'altro è molto importante, è stato già citato anche qua e là nei primi passaggi, cioè il tema del lavoro. Allora, mi passa uno scherzo? Posso?
0: Prego.
1: Se mi passa lo scherzo, lei è stato un utile architetto e poi un disegnatore di fumetti sulla cui utilità si discute un pochino di più rispetto agli architetti, diciamo così. Però soprattutto nel suo percorso lei ha sempre difeso la libertà per ciascuno di fare il lavoro che sente adatto a lui, anche se il mercato non lo richiede. Questo almeno mi è sembrato di capire. A lei è andata benissimo, mi sembra di dire, e oggi è uno scrittore famoso. Per molti giovani è anche un esempio da imitare. Credi in te stesso, segui la tua vocazione, fai quello che pensi di saper fare. Ma non è che qualche giovane si farà male in questo modo?
0: Ma si farà male comunque. Si farà male comunque. Io credo che sia comunque preferibile farsi male inseguendo qualcosa che amiamo, piuttosto che vivere una vita di vessazioni perché subiamo un lavoro che non abbiamo scelto. Ciò detto, sia chiaro, io ho lavorato per 8 anni in comune come architetto del comune, non ho nulla contro il lavoro nobilissimo che ti permette di portare a casa la pagnotta, di mantenerti, eccetera, eccetera. Ci mancherebbe altro. Bukowski lo diceva, no? Un lavoro è solo un lavoro, quando lavorava alle poste e di notte scriveva i suoi capolavori. La questione però è leggermente differente, cioè io la porrei in un altro modo. La questione per me è: che cos'è che dà qualità alla nostra vita? A me la cosa che preoccupa è che a questi ragazzi viene venduto un mondo in cui contano solo i primi, in cui contano solo i piazzamenti, in cui conta solo fare la cosa che rende meglio, in cui conta soprattutto come dire, seguire questo culto dell'efficienza, no? E invece io credo che proprio perché viviamo in un mondo in cui sono saltate tutte le certezze, perché addirittura oggi come oggi non esistono nemmeno più, sai, quelle scuole che una volta si diceva, se tu fai questa scuola poi troverai lavoro su, non è più vero nemmeno quello, emigrano anche i nostri ingegneri. Allora forse da questo punto di vista i ragazzi di oggi sono più liberi di noi, perché finalmente in un mondo in cui sono cadute tutte le certezze, mai come oggi ha senso investire a tutta sulle proprie passioni. E anche perché nella mia visione del mondo è certamente preferibile, faccio un esempio così un po' superficiale, un filosofo felice piuttosto di un ingegnere frustrato. Ecco, cioè la qualità della nostra vita, secondo me, è data dalla possibilità che ci diamo di fare cose che ci facciano stare bene. Poi una passione può essere fare i fumetti, per uno può essere fare il pane, per un altro può essere coltivare l'orto, non è che ci deve essere necessariamente un piano grandioso dietro.
1: Sperando che il filosofo non abbia troppa fame, lei quando disegnava fumetti aveva fame?
0: Allora, io insomma non voglio ergermi a paradigma di niente, ma è chiaro che quando investi su un sogno corri un rischio. Torno a dirlo, che forse, come dire, è sfuggito questo passaggio. Io ero architetto in una delle 8 circoscrizioni del comune di Verona, quindi avevo anche un ruolo che mi consentiva un certo piccolo prestigio sociale nella mia comunità, uno stipendio fisso, tutti i benefit, no, 13esima, 14esima, ferie, malattia, eccetera. E da lì io sono passato in un amen a guadagnare 20 euro per ogni pagina disegnata, e per disegnare una pagina mediamente ci impiegavo 1-2 giorni. Questo per avere una proporzione del precipizio economico in cui sono piombato all'inizio. Ma ho scelto di investire su quella roba lì. I primi tempi sono stati molto difficili. C'erano dei mesi in cui con la mia compagna, se bucavamo la ruota dell'automobile, letteralmente non avevamo i soldi per cambiarla, e poi un po' alla volta è successo tutto. Non sono così ingenuo da spingermi ad affermare che se investi, come dire, con decisione nelle tue passioni, poi la vita a un certo punto ti premia, perché sarebbe una visione troppo semplicistica. Però io credo che se comunque tu metti ciò che hai in ciò che credi, insomma, è più facile che succeda qualcosa piuttosto che se non lo fai.
1: Benissimo, qua. Chiarissimo mi sembra. E infatti anche con Zeno Casella, che è qui con noi, questo tema del lavoro, no? Questo tema del lavoro, i giovani sembrano meno interessati a questo aspetto del lavoro, della carriera. Ci sono anche diverse ricerche, una recente ricerca di Deloitte dice che solo il 6% della generazione Z, dei millennial, aspira a una posizione di leader nel lavoro e nella carriera. Gli altri preferiscono crescita graduale, equilibrio, sostenibilità, rapporto lavoro tempo libero. Lei vede questo aspetto nei giovani?
2: Sicuramente, penso che questi sono degli indicatori assolutamente centrali per riuscire a comprendere la realtà giovanile di oggi, ed effettivamente questo rigetto anche, diciamo, della carriera lavorativa come unica prospettiva di vita oggi è sotto gli occhi di tutti, e spesso diventa anche un po' una barzelletta, i millennial che non hanno voglia di lavorare, eccetera. E ritorniamo all'idea, alla visione che anch'io condivido sia assolutamente falsata, dei giovani svogliati che non hanno voglia di fare. In realtà credo che sia una forma di reazione alle derive che ha assunto il mercato del lavoro negli ultimi anni, perché giustamente Matteo Bussola prima parlava di una società della performance, esiste il culto della flessibilità anche sul posto di lavoro, bisogna essere ultra performanti, sempre disponibili, sempre reperibili, e tutto questo viene sempre di più percepito come una forma di controllo, di costruzione che molte persone non sono più disposte ad accettare. Quindi da quel punto di vista riuscire a riappropriarsi anche delle proprie prospettive di vita, dei propri spazi, dei propri tempi, è una forma sicuramente di rigetto di questa modernità, che poi per certi versi assomiglia più ai primi anni della rivoluzione industriale.
1: Certo. Un ritorno al passato. Matteo Bussola, quando si chiede a un comunista come Zeno Casella di parlare di lavoro, lo si trova sempre preparatissimo, perché loro, diciamo, ce l'hanno nel DNA. Lei è d'accordo con quello che ha appena detto?
0: Ma io sono così d'accordo che credo che una delle ragioni per le quali il mondo dell'adultità, diciamo così, è spesso così ostile a queste nuove generazioni, che questa nuova generazione è forse la prima, dopo parecchio tempo, che ha avuto il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. Allora, se tu mi proponi un contratto da 400 euro per 8 ore al giorno, H24, sabato e domenica comprese, per fare una stagione estiva, e io lo chiamo sfruttamento, sto usando la parola giusta, ma se tu ti relazioni col mondo degli adulti, sei solamente un giovane che non vuole fare fatica perché vuole la pappa pronta, e invece bisogna avere il coraggio anche di passare attraverso la gavetta per ottenere i risultati. La gavetta ha senso se poi c'è, una progressione, ma se poi tu la stagione dopo ne pigli un altro sempre a 400 euro al mese, tu continui a perpetrare questo sfruttamento, io non ho costruito niente. Di più ancora, questa è la generazione che forse per la prima volta dopo tanto tempo ha avuto il coraggio di occuparsi di salute mentale, di dire non si chiama tristezza, non si chiama difficoltà adolescenziale, si chiama depressione. Non si chiama mangia di più, si chiama anoressia, e tutto questo nuovo vocabolario che entra, questo spavento che è entrato nelle vite anche di genitori, in famiglie insospettabili, perfino nelle famiglie felici, ha scosso le nostre fondamenta, ed è ovvio che davanti a una scossa la prima tentazione che ti viene è quella di tenere tutto fermo e quindi di rinvangare i bei tempi andati.
1: Chiarissimo. Ci fermiamo su questo punto dei salari terribili, perché non vorrei che sembrasse una critica nascosta a un suo collega fumettista che in questi giorni è molto sugli scudi, diciamo, per queste vicende. No, ma io metto nei guai lei, ma me ne tiro fuori rapidamente. Un ultimo punto che vorrei toccare, e poi vorrei sentire anche il parere del nostro terzo ospite, con cui apriremo questo fondamentale capitolo anche naturalmente dei social, che hanno un loro peso e che sono un loro spazio. Sia lei, Matteo Bussola, che Zeno Casella mi state dicendo che insomma i giovani continuano a ribellarsi in forme loro. Non sarà più la Beat Generation, non sarà più l'urlo di Allen Ginsberg, ma insomma cercano di far sentire la loro voce. Diverse ricerche però segnalano anche forme di sottrazione, cioè ragazze che escono mentalmente dal gioco, che si tirano fuori, che si chiudono nei loro spazi, che non si ribellano proprio per niente. Come conciliamo questi due punti? Zeno Casella magari primo e poi Matteo Bussola.
2: Sì, sicuramente esiste una forma di sottrazione, di isolamento, lo dicevamo anche in apertura, e purtroppo questo è un dramma con cui anche a livello scolastico ci si confronta sempre di più. I fenomeni di abbandono scolastico, di assenza dalle lezioni sono sempre in crescita, e purtroppo questo è un segnale negativo. Dall'altra parte mi sento anche di dire che negli ultimi anni, si facevano alcuni esempi prima, c'è stato anche una certa ripresa in realtà di un certo protagonismo giovanile anche sul piano pubblico. Si faceva prima l'esempio degli scioperi per il clima, del movimento che richiede una serie di interventi per risolvere questa emergenza climatica, ma negli ultimi anni, in ordine di tempo e forse anche per dimensione, ricordiamo e vediamo per esempio il movimento Propal contro il genocidio in Palestina, ecco, ha assunto delle proporzioni assolutamente ampie che ora si stanno ancora poi riverberando anche in movimenti successivi, ad esempio contro il riarmo, contro la coscrizione obbligatoria. In tutta Europa ci sono scioperi studenteschi, ci sono manifestazioni di protesta per riuscire a garantire un futuro di pace alle nuove generazioni. Ecco che qui c'è un protagonismo sempre sempre maggiore.
1: Matteo Bussola, lei ha spesso raccontato sentimenti delicati, una grande attenzione agli individui. Anche nel mondo dei suoi protagonisti c'è qualcuno che ha la tentazione di mettersi da parte, di stare da parte?
0: Oh, assolutamente, c'è, io l'ho raccontata in ben più di un romanzo. Tra l'altro certifico questa cosa, che se io fossi adolescente oggi probabilmente sarei un hikikomori, cioè sarei precisamente uno di quei ragazzi che ha il desiderio di sottrarsi al gioco, di sottrarsi a questa gara inesausta che ci mette costantemente tutti contro gli altri. Negli ultimi 30 anni sono state polverizzate ogni tipo di appartenenza politica, comunità, ci hanno atomizzati, no? E io ci credo che un quindicenne, un sedicenne, soffra di panico quando viene chiamato a questo confronto che non ha chiesto. Quindi mi viene in mente che anche questo sottrarsi può essere assolutamente a suo modo una forma di ribellione. Io non accetto questo gioco, io non accetto queste regole, quindi non è solo una diminuzio, bisogna andare a vedere cosa c'è dietro. Poi la ragione per cui io nei miei romanzi racconto spesso fragilità, racconto spesso, vado a illuminare la singolarità delle vite, è perché il romanzo è per definizione il contrario della semplificazione manichea a cui siamo costantemente spinti, tutti i giorni.

0: Allora noi adesso sentiamo proprio, diamo il benvenuto proprio a Eleonora Benecchi. Benvenuta Eleonora.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Eleonora Benecchi è docente all'Università della Svizzera Italiana di Lugano e studia la diffusione della cultura pop attraverso i social media e il rapporto tra i giovani e i media. Quindi siamo proprio lì e potremmo chiederle di cose ne ha sentite fin qui. È stata una discussione veramente molto vivace. Che cosa ha pensato ascoltando questo scambio tra Zeno Casella e Matteo Bussola? Lei è d'accordo, è allineata, ha sentito un certo dissenso rispetto alle sue opinioni?
1: Intanto ringrazio di essere qui oggi, tra l'altro insomma conosco i due ospiti che avete, Matteo Bussola ha scritto un libro, Viola e il blu, mia figlia si chiama Viola, ama il blu, il calcio e il monopattino, quindi insomma c'è comunque una corrispondenza quantomeno in quello che ha scritto, abbiamo usato spesso quel libro a casa. Allora sì, sicuramente l'accordo è rispetto a un rifiuto, insomma un po' un ritiro rispetto alla performance, alle metriche mi verrebbe da dire, dato che parliamo di social media, del successo misurato dagli adulti, ma temo questo sia un dato generazionale che prescinde da questa generazione, insomma tutti noi ci siamo dovuti confrontare un pochino con le metriche delle generazioni precedenti e spesso insomma abbiamo cercato di sfuggirne, Bussola parlava di appunto un lavoro in comune, anch'io sono un po' fuggita da un lavoro in comune in tempi non sospetti, quindi il classico contratto, no? Citava Zeno i contratti che ci sono adesso, precari, quindi il precariato, insomma io sono fuggita da un contratto a tempo indeterminato, quindi ecco questa resistenza diciamo a come dire all'inscatolamento, no? All'essere stretti dentro parametri che forse non riusciamo a capire fino in fondo, in cui probabilmente giustamente le nuove generazioni non si riconoscono, sicuramente è un tema trasversale e devo dire che si riflette anche su come i giovani usano i social media, non li usano tanto per esporsi o per urlare in qualche modo come in qualche modo urlavano da un palco Ginsberg, ma forse li usano più in una maniera come uno spazio pubblico o semi-privato, semi-pubblico o semi-privato mi verrebbe da dire, cioè i dati che noi abbiamo ci raccontano di una generazione che in realtà si espone relativamente poco, anche se magari le nozioni che abbiamo dai media ci raccontano di una generazione molto narcisista, che si fa vedere, che si mostra, ma in realtà insomma i dati non ci stanno dicendo questo, soprattutto se guardiamo al panorama svizzero. I ragazzi e le ragazze sì, sono sempre connessi, quasi tutti i giorni, più volte al giorno, ma se li guardiamo da vicino in realtà stanno soprattutto guardando più che mostrandosi.
0: Molto interessante questo aspetto.
1: Sbirciano attraverso insomma questa finestra social per vedere gli altri, quindi i pari, ma anche per vedere gli adulti. Quindi non si osservano solo tra pari, ma osservano anche il mondo adulto attraverso queste finestre e insomma mettere in piazza qualcosa di proprio, dirlo a tutti, dichiararlo, insomma lo fanno bene in pochi.
0: E tra l'altro sì, è molto interessante che io segnerò nel verbale della puntata che gli ospiti, dopo essersi lamentati per la mancanza di posti fissi, ne hanno lasciato tutti uno e quindi qualcuno dirà decidetevi su cosa vi interessa. Matteo Bussola, lei stava dicendo prima che in sostanza gli adulti hanno fatto strame di questi social, li hanno usati malissimo, ed Eleonora Benecchi ci dice che invece forse i giovani li adopano con più prudenza e meglio, siccome di solito la posizione è il contrario, cioè non dimentichiamo che l'Australia, di questo poi chiederemo anche Eleonora Benecchi, l'Australia e l'Inghilterra hanno vietato i social ai giovani. Allora Matteo Bussola, i giovani usano i social meglio di noi? E poi subito dopo Eleonora Benecchi.
2: Allora intanto è interessante, no, osservare la parabola dei social, che è un costante tentativo di fuga in avanti delle nuove generazioni nel tentativo di sfuggirci. È arrivato Facebook, lo usavano i giovani, i boomer sono arrivati su Facebook, i giovani si sono spostati su Instagram, i vecchi sono arrivati su Instagram, i giovani si sono spostati su TikTok. Siamo arrivati su TikTok e adesso si stanno spostando altrove, ma il dato interessante che credo che in qualche modo no, segua la linea che la vostra ospite ci stava raccontando. È che adesso io non mi posso avventurare fino a definirlo un campione statistico, naturalmente, perché sarebbe un campione quantomeno molto ristretto, ma sia attraverso la nostra trasmissione a Radio 24, sia attraverso gli interventi, gli incontri che faccio nelle scuole, mi capita di incontrare sempre più ragazzi e ragazze che mi testimoniano di non avere più un profilo social, di essersi disiscritti da Instagram, di avere riscoperto, di stare riscoprendo la bellezza della concretezza, di fare cose nel mondo. Ci sono ragazzi che hanno ricominciato ad andare ai concerti, ammesso e non concesso che abbiano mai smesso, che rilevano edicole di quartiere, che fanno comunità, che hanno voglia di trovarsi in posti, di interagire attraverso i corpi, di fare cose più piccole ma che diano loro una soddisfazione, come dire, no? Non virtuale, ma magari possibilmente più virtuosa. Mi sembra una controtendenza interessante, perché la lettura che io ne do da persona che è abituata a osservare il mondo, perché naturalmente per scrivere storie ambientate nel mondo devi prima di tutto imparare a guardarlo, ho l'impressione che questa bilancia si stia spostando, che la questione stia quasi cominciando a fare il giro. Forse è un auspicio che io coltivo.
0: Matteo Bussola, abbiamo qui un'esperta a portata di mano, e quindi Eleonora Benecchi dice, Matteo Bussola, che i giovani di loro stanno abbandonando i social o sono meno interessati. I governi, dicevamo, di Australia e Inghilterra per il momento, ma presto anche altri, li stanno aiutando mettendo il divieto sui social. Lei cosa ne pensa?
1: Ma intanto corroboro questa, come dire, sensazione da campione non statistico di Matteo Bussola, nel senso che in realtà noi, che invece un campione statistico lo abbiamo, insomma, è un grande privilegio quello di poter studiare e studiare insieme a questi ragazzi e queste ragazze da oltre un decennio. Negli ultimi 10 anni, in realtà, se noi guardiamo allo spazio che i ragazzi e le ragazze qua in Svizzera dedicano allo sport, allo stare a casa, agli amici in carne e ossa, all'aria aperta, questo spazio è rimasto invariato negli ultimi 10 anni. Quindi i social non hanno mangiato dallo spazio della cosiddetta vita fisica, ma hanno mangiato da altri media, cioè quello che è andato a perdersi è ad esempio la lettura di quotidiani, l'ascolto della radio, meglio ha retto la televisione, ma forse perché è riuscita a reinventarsi, a digitalizzarsi meglio di altri media. Ma diciamo la lettura, insomma, letteraria proprio nel senso di libri, in qualche modo ha retto. Cioè, ragazzi e ragazze leggevano poco, continuano a leggere poco, ma insomma quel poco è rimasto abbastanza stabile. Quindi in realtà c'è quest'idea, no, di questi ragazzi e di queste ragazze che vivono inchiusi soli in camera, no, davanti a questi schermi chiusi, ma in realtà intanto l'utilizzo che fanno dei social è soprattutto per parlare, quindi parlare con i pari, gli amici o con persone che condividono i loro interessi, e quindi questi spazi sono in realtà spazi dove possono incontrare altri appassionati. Ad esempio, adesso una ricerca che stiamo facendo proprio in questo momento riguarda proprio gli spazi passionali, no, in rete, online, per capire quali risorse, quali rischi e quale isolamento e quale connessione invece i ragazzi e le ragazze trovano all'interno del mondo online, anche quello social. Il divieto di cui parlavamo, insomma, è davanti agli occhi di tutti, insomma, ha cominciato l'Australia, c'è l'Inghilterra, c'è la Francia, addirittura la Malesia ha annunciato un nuovo divieto, insomma un ban, no, come si dice, quindi un divieto sui social. Io credo che dei divieti che possano essere aggirati con il tocco diciamo di un dito non proteggono tanto i ragazzi e le ragazze, ma rassicurano gli adulti. Cioè, i nostri, esatto, dati ci dicono intanto che dove c'è un limite di età, più della metà dei ragazzi e delle ragazze l'hanno ignorato più di una volta. Che i dati che abbiamo, le prime valutazioni, no, su come questi divieti sono andati, hanno rilevato che la maggior parte di questi under 16 in realtà ha conservato l'accesso ai social banalmente perché molte piattaforme non gliel'hanno tolto. Quindi, come dire, politicamente certo è un passaggio importante il divieto, però vietare i social ai minori mi sembra la risposta più semplice a un problema che semplice non è.
0: È il libertario Matteo Bussola, figurarsi, non glielo chiedo neanche che cosa ne pensa del divieto dei social. Dica perché è contrario al divieto dei social.
2: Perché lo trovo un divieto profondamente ipocrita, nel senso che quello che noi stiamo vietando in realtà non sono i social, ma è la facilità di accesso ai social attraverso gli smartphone. Quindi quando diciamo vietare i social, in realtà stiamo dicendo vietare gli smartphone. Perché tra l'altro in tutte queste petizioni che negli ultimi anni sono state promosse da fior di pedagogisti, alcuni dei quali tra l'altro godono anche della mia massima stima, ma su questo punto non ci troviamo del tutto d'accordo, dicendo che è stato dimostrato che da un punto di vista scientifico esporre una giovane mente inferiore ai 13 anni all'uso continuativo degli smartphone eccetera ha dei riflessi neurobiologici eccetera, vabbè, tutto quello che volete. Allora, ammesso e non concesso che questo sia vero, però la domanda rimane: chi è che ha comprato e compra lo smartphone ai bambini e alle bambine di 10 anni? E perché lo facciamo? Lo facciamo per regolare e gestire un'ansia nostra, perché vogliamo che siano raggiungibili sempre, perché vogliamo che possano avvisarci se hanno perso il bus, perché vogliamo vedere con la geolocalizzazione se ci dicono la verità rispetto a dove si trovano. Allora, come dire, vietare improvvisamente un problema che abbiamo creato e creiamo noi mi sembra un divieto assai importante. Questo al netto del fatto che, insomma, io credo che si cresca educando e non vietando, secondo me.
0: Benissimo, io dirò soltanto che pare che alcune ricerche recenti dicano che effettivamente i giovani che usano i social continuano a usarli, però i più piccoli, diciamo, li usano molto meno da quando ci sono questi divieti. Quindi i dati sono come sempre contrastanti. Noi oggi d'altronde non cerchiamo verità ultime. Un'ultima battuta, Zeno Casella, sul suo punto di vista rapidissimo, perché siamo già in conclusione su questo aspetto dei social.
3: Condivido quello che è stato detto, anch'io sono dell'opinione che il proibizionismo in realtà in termini piuttosto generali come tipo di politica non è che sia particolarmente efficiente, e quello che si è detto sulla possibilità di aggirare questi divieti lo condivido appieno. Rispettivamente ricordiamo che ogni tipo, nuovo tipo di tecnologia, specialmente ogni nuovo tipo di tecnologia di comunicazione porta a delle reazioni di questo genere. Credo che se guardiamo indietro ad alcuni decenni poteva valere benissimo per la televisione, e quindi anche da quel punto di vista ci sono alcuni dubbi su cui è lecito farsi delle domande. No, credo che la risposta sia in altri termini, e credo specialmente da docente che la risposta migliore sia quella educativa, che si debba e si possa fare un lavoro educativo per cercare di costruire una consapevolezza, magari alimentare anche quella forma di disintossicazione di cui si parlava prima, del ritorno al fisico, al contatto fisico anche con i propri pari. Ecco, lì è dove dobbiamo andare ad intervenire.
0: Benissimo, noi non abbiamo conclusioni perché naturalmente sapevamo che non avremmo avuto conclusioni, ma è stata una discussione molto interessante, concorde anche in alcuni momenti, ma anche questo non è poco. Allora io ringrazio molto i nostri ospiti. Matteo Bussola, vi ricordo che lei è da un'ora esatta, cioè da quando sta in contatto con noi, che non sa cosa stanno facendo le sue figlie, e quindi la rimandiamo al controllo.
2: No, in realtà lo so, le mie figlie sono davanti a me che mi fissano
0: e che controllano cosa lei sta dicendo altro che
2: no, si stanno facendo gli affari loro, ma tra l'altro ho 30 secondi.
0: 20 glieli do.
2: 20. No, dicevo che a proposito dei divieti sui social, secondo me potrebbe essere interessante vedere che cosa succederebbe vietandolo agli over 50. Secondo me potremmo avere delle sorprese interessanti anche sul piano politico.
0: Certo, Matteo Bussola sta scrivendo un romanzo all'anno ed è molto attivo sui social. Se gli togliamo anche i social ne scriverà due. Le va bene come conclusione?
2: Mi va benissimo.
0: Grazie Matteo Bussola. Allora grazie anche a Eleonora Benecchi che è stata con noi, a Zeno Casella in studio, e noi concludiamo questa puntata di Moby Dick dove abbiamo parlato di rabbia e ribellione. Come sempre lasciamo l'ultima parola a un poeta, in questo caso a Tony Hoagland. Nella sua poesia personale il poeta prende tutto troppo sul serio. Non prenderla sul personale, dicevano, ma io sì, ho preso tutto piuttosto sul personale. Ho maledetto quello che mi feriva e lodato quello che mi dava gioia, la più stupida delle reazioni possibili. Oh vita, Puoi biasimarmi se ho fatto una scenata? Tu eri l'ultimo vagone giallo, la luna che spariva sopra la cresta di una nuvola, e io ero il cane in catene dietro la casa di un cretino, e abbaiavo cercando di convincere tutto il resto del mondo a prenderla sul personale, come me.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Dal 22 giugno al 28 agosto, da lunedì a venerdì alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani. Alberi sradicati, scantinati allagati e sottopassaggi ferroviari inondati sono lo scenario a cui ha assistito ieri sera la popolazione di diversi cantoni nordalpini, in particolare nella regione di Zurigo, dove la tempesta ha pure provocato il ferimento grave di una sedicenne colpita da un ramo, numerosi anche i disagi al traffico. Circa 680 gli interventi dei pompieri nel solo canton Zurigo. Alla periferia sud-occidentale della città è inoltre scoppiato un vasto incendio all'interno di un deposito di fuochi artificiali situato a Witicon. Non si registrano feriti, ma forti esplosioni sono state udite anche a diversi chilometri di distanza. Dall'Italia invece la notizia di un incidente mortale provocato da un SUV immatricolato in Ticino. È accaduto in Toscana tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, dove il veicolo ha travolto uno scooter su cui viaggiavano due giovani e ha ucciso un 17enne. In fuga gli occupanti del SUV, che ora rischiano una condanna per omicidio stradale, reato che prevede dai 2 ai 18 anni di reclusione. Previsto nelle prossime ore in Svizzera un incontro ad alto livello tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran per concretizzare il memorandum di intenti siglato in sedi separate nei giorni scorsi. Stando a diverse voci non ancora confermate da Berna, le discussioni si potrebbero svolgere al Bürgenstock, località inizialmente indicata per la firma della tregua tra Washington e Teheran. Anche fonti del governo pakistano, che ha fatto da mediatore assieme al Qatar, riferiscono di colloqui tecnici in Svizzera entro 2 giorni. Parallelamente, sempre dal Pakistan, il ministro degli interni è partito alla volta di Teheran per altri colloqui con le autorità iraniane e per seguire gli ultimi sviluppi sul fronte diplomatico. Per l'attualità regionale, la polizia ticinese riferisce di un'operazione notturna che ha portato al fermo di 4 persone per un furto commesso in un'armeria di Camorino. L'inseguimento dei malviventi è proseguito dapprima nel Locarnese per poi terminare a Monte Carasso poco prima delle 5.30. Recuperata la rifurtiva, l'operazione, oltre alla polizia, ha visto coinvolti diversi corpi comunali e agenti dell'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini. Fino a domani tempo soleggiato e molto caldo in tutto il paese. Nelle ore pomeridiane sviluppo di nuvolosità cumuliforme in montagna, seguito da rovesci o temporali sparsi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E con If I Were a Bell di Michael McCoy Turner siamo ritornati in diretta da...
1: Allora, io se posso accoglierti in un modo sceglierei questo, Spicy.
0: E chiedo scusa, è già partito il servizio che stava per andare in onda, allora stavo dicendo Michael McCoy Turner, If I Were a Bell, siamo tornati in diretta con Verdor Weekend di sabato 20 giugno, siete sempre in compagnia di Mattia Caputo qui al microfono per riacciuffarvi dopo la puntata di Moby Dick di oggi curata da Claudio Visentin. Tanti spunti di riflessione che se vi siete persi potete recuperare comodamente da casa consultando il sito dell'RSI e ricercando Moby Dick, lì troverete decine e decine di puntate. K è invece il programma del tardo pomeriggio in onda da settembre su Rete 2 dalle 17. Dal lunedì al venerdì e tra le varie rubriche troviamo K e Spalla, un tema, un conduttore e un ospite. Ascoltiamo ora il meglio della settimana appena trascorsa. Rachele Bianchi Porro era la spalla della settimana, ne scopriamo quale momento saliente di questa settimana ha scelto Enrico Bianda per noi. Enrico Bianda, di cui avete già sentito una parola.
1: Allora, io se posso accoglierti in un modo sceglierei questo, Spicy e Trigger Warning,
2: sì.
1: Due parole chiave che per chi ha figli in età adolescenziale o chi ha passioni letterarie condivise con molti di noi, va detto, sono parole che non può non conoscere. Bentornata a K, il tuo editoriale questo pomeriggio, vogliamo parlare di romance o new romance, dunque si parla di libri, un settore estremamente redditizio. Scopro da un articolo che hai condiviso con me poche ore fa, è uscito infatti uno studio che analizza il fatturato milionario anche grazie al fenomeno di BookTok, ma è anche un argomento che merita qualche approfondimento. Allora, di che cosa parliamo innanzitutto quando parliamo di romance?
2: Allora, parliamo di libri al peperoncino, nel vero senso
1: spicy.
2: Della parola, spicy, piccantissimi, nel senso che c'è questo fenomeno del romance, uno pensa, sono i romanzi rosa, tanti genitori, io sono tra questi, hanno sempre pensato, wow, che bello, le nostre figlie, perché è un fenomeno soprattutto al femminile, stanno tornando a leggere. Qualche mese fa c'è stato il Salone del Romance a Milano e io ho visto, per puro caso, schiere di ragazzine proprio pronte lì ad aspettare le proprie autrici del cuore, hanno aspettato 3 ore per degli autografi. La stessa cosa è successa poche settimane fa al Salone del Libro di Torino, nella sezione del romance. Ho detto wow, che meraviglia, le ragazze stanno tornando a leggere, e questo si sono detti tanti genitori perché le copertine di questo genere hanno un'immagine molto innocentina, se vuoi. Poi però ho fatto un giro in questa libreria Bubble, si chiama, molto social, aperta da Feltrinelli pochi mesi fa proprio a Milano, e ho visto che i libri di questo genere erano categorizzati in base al numero di peperoncini, cioè quanto piccante
1: è questo
2: contenuto. C'è la scala, dal un peperoncino, due peperoncini, fino ad arrivare a 5, mi sembra, qualcosa del genere. Questo mi ha un po' insospettita e quindi mi sono messa a guardare un po' che cosa ci fosse dentro questi libri. Ci sono contenuti sessuali molto espliciti, molto forti, appunto in scala. Ora, nessuno è perbenista, va bene, ci mancherebbe, non dobbiamo esserlo troppo, però è chiaro che c'è tutto un genere di narrativa che fa fortissimo tra le adolescenti, come dicevi tu poco fa, anche e soprattutto sui social, quindi TikTok, Instagram, questi mondi in cui l'emozione forte diventa virale e condivisibile, funziona molto bene, e le ragazzine si consigliano questi titoli in cui poi i contenuti non per forza sono adatti a tutti i pubblici. Gli editori un po' insomma si parano il colpo dicendo vabbè, ma non possiamo mica censurarle noi mettiamo l'avvertimento, è anche una cosa simpatica. Però ti leggo le cifre del fenomeno.
1: Sì, sono veramente curioso.
2: Milionario l'indotto, allora 3,3 milioni di copie vendute nel 2025 con un fatturato da 41,4 milioni di euro. Vuol dire che non
1: questo
2: siamo...
1: solo per il mercato editoriale di lingua italiana.
2: Esattamente, la parte del leone in questi numeri numeri, cioè i libri così venduti, sdoganati dal BookTok, è proprio un'indagine che ha condotto TikTok, quindi bisogna prenderla con quei parametri lì, però avranno i loro motivi, insomma i parametri mi sembrano ben stretti. La parte del leone la fa proprio il romance, quindi è qualcosa che non possiamo arginare nel novero della curiosità un po' marginale, diciamo, del fenomeno editoriale. Allora, è un bene o è un male che le ragazze siano tornate così in massa a leggere questo genere di contenuti? Perché è chiaro che non stiamo parlando semplicemente del oddio arrossiamo, passa un'immagine della donna per molti versi, direi nel migliore dei casi dalla sindrome da Croce Rossina, per quel poco che ho potuto scoprire io avventurandomi in qualche pagina. Io mi sono fermata ai titoli che poi sono diventati film, serie TV, parliamo di Bridgerton, parliamo di It Ends With Us, cioè ci sono contenuti molto espliciti ma anche molto violenti, mi viene da dire, in certi casi.
1: È un certo recupero di un'estetica anni 70 e 80. Io ricordo da ragazzino, soprattutto nelle edicole, si trovavano dei romanzi che sotto la confezione di romanzo di spionaggio o di avventura nascondeva dei romanzi erotici, dai contenuti estremamente espliciti, pur sempre letterari, ma i contenuti quelli erano. Qui siamo dalle parti di un Harmony sprofondato nel sesso più esplicito.
2: Esattamente, solo che per quel che ho modo di ricordare io, gli Harmony si rivolgevano a una fascia anagrafica un pochino più alta. Qui stiamo parlando di 12-14 anni, quindi ragazzine appena arrivate alle scuole medie o comunque alla fine di quel ciclo di studi. È qualcosa che di sicuro insospettisce molto e forse dovrebbe porci qualche domanda. Non nel senso dei divieti, non sono mai per i divieti, però di consapevolezza, ecco.
1: È un percorso, un processo sicuramente di cui tener conto e da cercare di capire. Una domanda, come dire, tecnica per chi come te sta dentro il sistema dei libri, il sistema editoriale: in che modo questo successo, abbiamo avuto cifre straordinarie, insomma, del romance sui social sta ridefinendo i parametri del valore letterario e del successo commerciale?
2: Ecco, secondo me è molto interessante questo, nel senso che una volta certamente c'era la critica, sappiamo oggi non passa tempi insomma floridissimi per quel che riguarda soprattutto i consumi culturali in senso stretto e letterari nello specifico. Qui mi sembra di poter dire che si è fatto un passaggio ulteriore. Certi libri sono sempre andati molto forti grazie al passaparola. Lo sappiamo da, insomma, non solo Porci con le ali, ma il primo che mi viene in mente un po' per analogia, no? Però qui si è fatto un passaggio ulteriore, perché i social hanno veramente amplificato a dismisura. Ci sono titoli che vanno in classifica nel giro di mezz'ora, perché su BookTok si condividono e il contenuto diventa virale, e questa cosa prende delle dimensioni secondo me mai viste prima. Ma nel mio piccolo, io ho un canale Instagram nel quale faccio recensioni di libri legati alla trasmissione della quale mi occupo, che è Nero su Bianco, e ho visto molto bene questo fenomeno. Non so per quale motivo un libro che non era assolutamente del genere romance, ma insomma che io avevo appena recensito, è andato virale. Nel giro di mezz'ora tu raggiungi delle cifre e un pubblico veramente impensabile. C'è qualcosa che insomma fa riflettere, anche perché, se torniamo a questo punto all'argomento di cui ci stiamo occupando, quindi il romance e gli argomenti forti, insomma i temi forti anche un po' da pruderie, è chiaro che l'algoritmo vada a

0: tra vecchie sensibilità che qui vengono ripercorse e nuove sensibilità del gender, per esempio, un nuovo atteggiamento necessario, salutare nella nostra società, che guarda la relazione tra le persone e i sessi in un modo rinnovato, più consapevole, eccetera, e qui invece si sprofonda in una vecchia sensibilità. Che cosa ci dice il dibattito su questo dark romance dei desideri, delle paure, dell'immaginario delle nuove generazioni?
1: Tu hai detto bene, dark romance, che è un sottogenere molto specifico del romance, in cui i contenuti sono davvero più cupi, più oscuri e anche più malati e perversi, mi viene da dire, da un certo punto di vista. Beh, in una società che è molto moraleggiante, che crede di capire sempre subito che cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato, ed è chiaro che intellettualmente sappiamo tutti benissimo che cosa sia giusto e sbagliato in una relazione, vorremmo che i ragazzi e le ragazze oggi potessero padroneggiare i sentimenti con maggiore consapevolezza di quanto forse non potessimo avere noi ai nostri tempi, anche se è un'espressione orrenda. Beh, ecco, oggi, insomma, in tutta questa temperie piena di certezze, dobbiamo renderci conto che comunque crescere fa parte di una serie di contraddizioni, fa parte del voler stare nel dubbio, nell'incomprensione, nel voler esplorare anche certi limiti, e non so se sia un bene o un male esplorarli almeno letterariamente. Di sicuro abbiamo una responsabilità noi come mondo adulto nell'ascoltare questo desiderio di essere visti e riconosciuti e di salvare anche, mi viene da dire, parlavo della sindrome della Croce Rossina non a caso, perché poi va fortissimo in questa narrativa, che hanno le generazioni più giovani, e non so se dobbiamo vietare, di sicuro dobbiamo chiedere, interrogarci.
0: Beh, forse un aiuto potrebbe arrivare dai gruppi di lettura, so che funzionano molto anche tra le più giovani generazioni, gruppi di lettura ben guidati su questi testi, senza censura, ma con un aiuto, un avvicinamento prudente, forse potrebbero aiutare.
1: Beh, certo, una mediazione, che è quello che noi adulti dovremmo prenderci la briga di fare, senza dire ah, questo no, questo per te non va bene, anche se in qualche caso di sicuro lo facciamo a fin di bene e ci sembra la cosa più giusta da fare. Però se c'è una domanda, a quella domanda dobbiamo, nonostante ci causi magari l'arrossimento, non so come dire, prenderci la briga di rispondere, forse trovare per noi una risposta chiara.
0: Allora, ci fermiamo qui, 18:25:30 secondi. Abbiamo parlato di romance o new romance, ma abbiamo parlato anche di dark romance, che è una sottocategoria ancora più pruriginosa, non dico pericolosa, ma insomma che si apre a tutta una serie di riflessioni necessarie. Grazie Rachele Bianche-Porro, ci ha portato la sua riflessione questo pomeriggio qui in K. Ti auguro una buona serata.
1: Grazie a te e a voi, buona serata a tutti.

La big band di Duck Beavers in Paralimpia di Curetta Alonso e con la voce solista di Carlos Cascante, dopo quello che avete ascoltato che era il meglio di K con Enrico Bianda e Rachele Bianchi Porro. Intanto si sono fatte le 12.00 secondi.

La musica era quella di Jack Lawrence, Yes, My Darling Daughter, mentre la voce era quella di Robin McKell al suo debutto discografico nel 2006, mentre questa è una composizione di Christine Salem, interpretata da lei stessa.

Christine Salem è una cantante originaria dell'isola della Réunion francese, quindi la costa est africana, e questa era la sua Wallée.

Bernie's Tune, uno dei brani degli standard jazz più celebri di Bernie Miller, qui eseguito da Hurney Heiner e dalla big band svizzera Exciting Jazz Crew, e l'incipit di questo standard ricordava vagamente la cantina band da Star Wars di John Williams, che spesso nella sua vita ha scopiazzato da grandi interpreti del passato.

0: Ha bisogno di poche introduzioni questo brano Country di Keith Jarrett, uno dei brani più celebri del jazz di tutto il Novecento e di tutti gli scorsi decenni, il brano che dedichereste a una persona a cui amate. Ma mano all'agenda e ancora una volta diamo uno sguardo al panorama di eventi culturali in cartellone oggi nella Svizzera italiana.
1: L'agenda.
0: Iniziamo dal blues con una delle manifestazioni musicali più importanti di questo fine settimana, la 12ª edizione di Caslano Blues, che questa sera propone 4 concerti, entrata libera tra il palco principale e quello della Buvette. Si comincia alle 19.15 con i Mad Groove e The Soul Doctors, formazione piemontese di 6 elementi che ripercorre alcune delle più celebri pagine della soul music e della Motown, da Stevie Wonder a Otis Redding e James Brown fino ad Amy Winehouse e Bruno Mars. Alle 20.45 sul palco principale arriva invece dagli Stati Uniti la Shreveport Band con una miscela energica di blues, roots, rock e musica americana. Alle 22.45 sarà poi la volta di Acantha Lang, nata a New Orleans e ispirata da artisti come Aretha Franklin. A chiudere la notte, da mezzanotte e mezza alle 2, il Paolo Fabris Trio tra blues elettrico, rock e funk. Per chi desidera iniziare la giornata dedicandosi alla creatività, dalle 10 alle 16 la biblioteca cantonale La Filanda di Mendrisio ospita il Quip Day, un incontro dedicato al patchwork, al kilt e all'arte tessile. Una giornata intera di spettacoli, musica e incontri è in programma anche a Moleno, dove prosegue il Molon Festival. Alle 11 si comincia con Fabula in Jazz, con uno spettacolo che unisce fiaba, improvvisazione teatrale e musica dal vivo. Alle 14 Marta Zotti presenta Viola e il Bosco, mentre alle 16 la compagnia ginevrina Pipoca porta in scena Cap Origami con 3 danzatori e gigantesche figure di carta. Alle 18 Ruben Camillas e Cedric Blaser coinvolgeranno il pubblico nella costruzione del loro pannello incredibile nei nomi di persona, mentre dalle 21 in avanti sarà poi la musica a farla da padrona con vari interpreti. A Cavigliano continua invece la prima edizione del Festival L'Effimera, ospitato dalla Fattoria Sociale Agartha. Si cominciò già dalle 9 con un laboratorio di disegno dal vero, mentre alle 16 è prevista un'attività per bambini dedicata alla costruzione di rifugi per insetti. Dalle 18 il Teatro della Fattoria ospiterà poi diversi altri eventi di varia natura. Musica e convivialità anche a Vaglio, dove dalle 14 fino alla 1 di notte torna alla festa Parpavai. Sulla piazzale della cava sono previste buvette, cena in compagnia e animazione musicale. Al calare della sera saliamo invece al santuario della Madonna del Sasso di Orselina. Alle 19 l'orchestra Clara celebra l'avvicinarsi del solstizio estivo con il suono del giorno più lungo, un concerto all'aperto con la Sinfonia dei Giocattoli attribuita a Leopold Mozart, pagine di Vivaldi, un concerto per violoncello e altre sorprese. Orfeo Mandozzi, leggendario violoncellista ticinese, sempre presente a Orselina in questa sua rassegna chiamata Musica al Cuore. Alle 20.30 le possibilità poi si moltiplicano alla Casa Patriziale di Losone per la rassegna Verbano Musica Estate. Si esibisce il pluripremiato ensemble Astera e il quintetto di fiati proporrà opere di Antonin Reich, Antonin Dvorak e altri. Nella chiesa di Santa Maria del Castello a Mesocco ritroviamo invece i Panigirol, storico gruppo ticinese oggi formato da Valentina Londino, Sara Magon, Cristia Gilardi e Peo Mazza. Le loro canzoni in dialetto ci condurranno tra storie popolari, antichi mestieri, fatiche della vita in montagna, orsi, folletti e leggende del territorio. Al Teatro del Gatto di Ascona, ancora alle 8.30, si parlerà invece di motivazioni e pulsioni fondamentali nel jazz con Ashlyn Parker, trombettista di New Orleans, in collegamento video. Al Cambusa Teatro di Locarno va in scena Un piccolo regalo di nozze. In casa Rossini si prepara il matrimonio della figlia minore, ma quella che dovrebbe essere una giornata di festa si trasforma rapidamente in una serie di equivoci. 8.45, Teatro Sociale di Bellinzona, invece i Beccafichi presentano Stanza 719, Quello che resta dopo, una commedia ambientata al Plaza Hotel di New York, mentre alle 9 al Chiostro dei Serviti suonerà il Signum Saxophone Quartet per i concerti dei Serviti, quartetto che abbiamo intervistato anche grazie a Barbara Tartari su Rete 2 qualche giorno fa.

Un talento del jazz svizzero, Sara Büechi, alla voce, alla composizione di questo brano intitolato Lionheart, interpretato da lei stessa insieme alla Filarmonica di Jena in Germania, mentre il leggendario Ray Charles in Leave My Woman Alone ci porta dritti ai titoli del radiogiornale.

0: Buongiorno da Michel Volonté. Vasta operazione di polizia nella notte tra Camorino, Minusio e Montecarasso. Quattro i fermi dopo un inseguimento, all'origine un furto con scasso in una armeria a Camorino. Dalla Toscana la notizia di un incidente mortale in Versiglia che sarebbe stato provocato da un SUV targato Ticino, travolto uno scooter, morto sul colpo un 17enne. Violenta tempesta nella Svizzera centrale ieri sera, 8 feriti nel canton Zurigo, una ragazza di 16 anni è grave. L'ondata di caldo preoccupa gli agricoltori svizzeri, le alte temperature già in giugno mettono a rischio soprattutto il raccolto delle verdure. Massima allerta per canicola in molte parti d'Europa. In Francia, tra scuole chiuse e eventi annullati, le misure del governo già criticato di non aver fatto abbastanza in passato. Stati Uniti e Iran, in Svizzera l'incontro tra le parti, almeno secondo fonti giornalistiche, al via ora le discussioni sul nucleare. Per lo sport, dopo il Messico, gli Stati Uniti sono la seconda nazionale qualificata per i sedicesimi ai mondiali di calcio, Turchia e Haiti eliminate.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

con le note di Capshill, brano del gruppo Klezmerson, si spengono le luci e ci accomodiamo al cinema con un nuovo appuntamento del nostro speciale cinematografico a cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Indovina chi viene al cinema? La Verve di Alberto Barbera, il brivido caldo del thriller Il sogno della fantascienza. Questo è il titolo della puntata che ci suggerisce almeno tre novità del grande e del piccolo schermo: Toy Story 5 in sala in questo momento, i lanci dei programmi TV su RSI La 1 dei prossimi giorni e un'appassionante intervista a colui che più di tutti noi è incollato al teleschermo per passione e per lavoro. Lui guarda più di 1000 film all'anno, Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Con Indovina chi viene al cinema si conclude questa puntata di Verde Aurora Weekend. Alle 13 vi aspetta il radiogiornale, mentre da me, Mattia Caputo, buona visione o buon ascolto e a domani.

0: Indovina chi viene al cinema.
1: 36esima ed ultima puntata di Indovina chi viene al cinema, che oggi chiude la sua prima stagione dandovi appuntamento al prossimo 5 settembre per l'inizio di una nuova serie di incontri e di film da raccontare. Io sono Moira Bubola.
2: E io sono Alessandro Bertoglio. Ci siamo ormai lasciati alle spalle il Festival di Cannes, vi faremo vivere quotidianamente l'attualità del Locarno Film Festival dal 3 al 15 di agosto e il nostro programma ripartirà nel pieno della Mostra del Cinema di Venezia che si aprirà il 2 di settembre. Ma è ancora tempo di una uscita importante nelle nostre sale, che come sempre vi proponiamo con un estratto del trailer.
3: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
4: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
5: Bonnie, c'è un pacco per te!
6: Oh, grazie, grazie!
7: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo?
8: Estinzione, non di nuovo!
9: Bonnie, tempo schermo finito.
6: Ok.
4: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
10: Io sono sempre in ascolto. Vedi?
11: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
10: Ora, in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan. Allora,
12: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
1: A quasi 30 anni dall'uscita del primo Toy Story, la Pixar ha realizzato il nuovo ed attesissimo capitolo di una delle serie più amate e che di sicuro ha rivoluzionato il mondo dell'animazione, firmato da Andrew Stanton e McKenna Harris. Andiamo con ordine. Dove eravamo rimasti? Alla fine di Toy Story 4, uscito nel 2019, Woody prendeva una decisione drastica, lasciando la sua vita con Bonnie, separandosi dall'amico di sempre Buzz per unirsi a Bo Peep e ai giocattoli perduti. Nel nuovo film, Bonnie, che adesso ha 8 anni, è ossessionato da Lilipad, un tablet a forma di rana che monopolizza tutta la sua attenzione. Questo mette i vecchi giocattoli come Jesse e Buzz Lightyear in diretta competizione con il tempo trascorso sul tablet di Bonnie, perché i giochi tradizionali temono di essere diventati obsoleti. La nuova missione di Woody sarà dunque quella di aiutare la bambina a riscoprire i suoi vecchi amici e salvarli dall'oblio digitale. Uno dei registi, Andrew Stanton, ha rivelato che il nuovo film si concentra proprio sul confronto tra i giocattoli e la crescente dipendenza dei bambini dalla tecnologia. Il tema centrale, visto dalla parte dei giocattoli, ovviamente, è quello di come affrontare la concorrenza dell'intrattenimento elettronico.
2: Detto dell'uscita nelle sale di Toy Story 5, torniamo al 1995, perché ad accompagnare il primo capitolo della saga Pixar c'era anche una canzone di immenso successo, You've Got a Friend in Me, di Randy Newman. Brano diventato il tema principale anche dei sequel, candidato sia all'Oscar per la miglior canzone originale che ai Golden Globe, ma non premiato, vinse Pocahontas. Tra le tante versioni realizzate negli anni, anche questo speciale duetto tra Randy Newman e il cantante country Lyle Lovett, proprio tratto dalla colonna sonora del primissimo film.
13: You got a friend in me.

0: Indovina chi viene al cinema.
1: Quella di quest'anno, dal 2 al 12 di settembre, sarà la 18ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, da lui diretta, ininterrottamente dal 2012 e con un contratto fino all'edizione del 2028, che sarà la numero 85. Premiato per il suo lavoro con il cinema e per il cinema, Alberto Barbera, classe 1950, ha ottenuto la laurea in lettere moderne con tesi su storia e critica del cinema all'Università di Torino. È stato critico per diverse testate italiane ed ha lavorato a numerosi programmi televisivi e radiofonici. Piemontese di Biella, è stato direttore del Torino Film Festival e direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Indovina chi viene al cinema tornerà in onda proprio durante la prossima edizione della Mostra di Venezia e con Alberto Barbera abbiamo voluto chiudere la nostra prima stagione, ovviamente iniziando con lo scoprire come sia nata in lui e quando la sua passione per il cinema.
2: Nasce molto presto, avevo poco più di 4 anni e mezzo, mio zio era cassiere in un cinema parrocchiale del paese in cui abitavo, una domenica siamo passati a salutarlo, mio padre mi ha accompagnato in sala e c'era una scena di tensione di un film di Capo e Spada di cui non ricordo il titolo, mi sono spaventato, sono uscito subito, terrorizzato. La paura è una delle grandi emozioni che si provano al cinema, naturalmente. Subito dopo ho provato l'attrazione per questa forma di spettacolo e da lì è cominciata la frequentazione settimanale del cinema parrocchiale, per cui non ho più smesso di andare al cinema da quando avevo praticamente 5 anni, prima accompagnato da mia nonna, poi da solo, e non ho mai smesso di frequentare il cinema, che è diventata la passione della mia vita.
3: E quanti film vede all'anno, se riesce a contarli?
2: No, non li ho mai contati perché sono troppi e questa volta ho paura di spaventarmi facendo il totale. Sicuramente una cifra che si avvicina forse al migliaio, perché la maggior parte dei film li vedo per lavoro, poi c'è qualche film che voglio vedere al cinema perché magari non mi è arrivato attraverso questo lungo processo di selezione. Per fortuna, come dire, questa enorme quantità di immagini che occupano gran parte del mio tempo, lo condizionano anche, non hanno però fatto venire meno, come dire, l'interesse, la curiosità, l'attesa e soprattutto la passione per questa che io considero la più alta forma di spettacolo.
3: Con quella di quest'anno le sue sono 18 edizioni alla guida della mostra, dal 99 al 2001 e dal 2012 a oggi, anzi fino al 2028.
2: Sì.
3: Com'è cambiato in questi 25 anni il suo lavoro?
2: Beh, è cambiato. Allora, i principi fondamentali sono rimasti gli stessi, si tratta di vedere tutti i film che vengono proposti alla mostra, giudicare in base alla qualità dei film, non lasciarsi condizionare da altri elementi, di altra natura, che siano esterni alla valenza estetica dei film stessi. Quello che è cambiato naturalmente è principalmente la quantità dei film che arrivano. Negli ultimi anni soprattutto la crescita della produzione cinematografica mondiale è salita in maniera esponenziale. Il primo anno a Venezia ricordo che eravamo rimasti stupiti, io e i miei collaboratori del comitato di selezione, da un numero che ci sembrava enorme di film, erano circa 900. L'anno scorso ne abbiamo ricevuti 4.250 lungometraggi, documentari e cortometraggi insieme. Quest'anno sono ancora aumentati, credo che arriveremo non lontano dai 5.000, quindi come vedete si tratta di una cifra davvero molto molto ingente. Il problema maggiore è che tutto questo occupa di fatto quasi tutto l'anno, io non riesco a fare nient'altro che vedere film, gestire i contatti, scrivere email, rispondere a telefonate, oltre a tutto il lavoro di supervisione dell'organizzazione del festival in quanto tale, ma insomma è bellissimo naturalmente da un certo punto di vista, ma è anche estremamente vincolante, nel senso che la vita scorre accanto e mentre io guardo film, molti dei quali sono purtroppo poco interessanti e quindi l'impressione di perdere qualcosa di essenziale. Se uno pensa, ho 2 bambini piccoli con i quali ho pochissimo tempo di giocare, di trascorrere il tempo, proprio perché questo lavoro, come dire, non mi lascia tregua.
3: Ecco, insieme a Thierry Frémaux, lei è il direttore più longevo di un grande festival e guarda caso Venezia e Cannes sono i due più importanti. Io volevo chiederle come sono i rapporti fra di voi personalmente e tra i festival e poi quanto è importante per un direttore sapere di avere un lungo percorso alle spalle e magari anche davanti per dare solidità al festival che gestisce.
2: Ma i rapporti con Thierry sono davvero amichevoli, ci conosciamo dal momento in cui lui è stato insediato alla guida del Festival di Cannes, quindi dal 2001, era venuto a Venezia a presentarsi, avevamo fatto insieme una specie di incontro con la stampa, una conferenza stampa e così, e siamo diventati amici, spesso ci vediamo anche al di fuori del festival, al di fuori delle situazioni ufficiali intendo. Io poi appena posso vado al secondo festival che lui dirige, quello, il Festival Lumière di Lione, dedicato al cinema classico, ai restauri, agli omaggi dei cineasti del passato, e questo sul piano personale. E ovviamente c'è una inevitabile competizione a livello di festival, no? Ma direi una sana competizione, è giusto che sia così, entrambi aspiriamo ad avere i migliori film della stagione, per fortuna i buoni film sono tanti, c'è materia per, come dire, alimentare entrambi i festival, quindi non c'è ragione di arrivare a un conflitto vero e proprio, insomma, ogni tanto lottiamo su qualche titolo, ma è tutto, fa parte del gioco e fa parte dei rapporti cordiali che comunque manteniamo, che non sono mai stati intaccati da questa obiettiva rivalità. Il fatto di avere alle spalle un lungo periodo come direttore del festival, beh, questa è una cosa fondamentale. Voi sapete che prima c'era l'abitudine di mandati che per il direttore di Venezia arrivavano fino a 4 anni. È una cosa un po', lasciatemi dire, un po' sciocca, nel senso che c'è bisogno di tempo per costruire un progetto e poi per consolidare nel tempo i rapporti con produttori, distributori, con gli studios hollywoodiani, con gli autori, e per maturare un'esperienza che è fondamentale per non commettere errori. Errori se ne fanno sempre, viste anche le condizioni di lavoro ovviamente, a cui accennavo prima, però devo dire che poter lasciar sedimentare l'esperienza e su questo costruire, come dire, un rapporto solido con il mondo del cinema, con l'universo del cinema, che tra l'altro cambia repentinamente, soprattutto negli ultimi anni, lo sapete, tutto è cambiato, sta ancora continuamente cambiando, e per affrontare le nuove sfide che riguardano il presente, ma soprattutto il futuro del cinema, beh, l'esperienza è una componente fondamentale che consente di dotare i direttori di festival di strumenti senza i quali ci si troverebbe sguarniti di fronte alle difficoltà da affrontare.
3: Lei è stato in giuria a Cannes e quest'anno la giuria di Cannes non è stata particolarmente esemplare nell'esprimere il palmarès. È uno dei grandi misteri per chi non frequenta le sacre stanze. Come funziona il lavoro della giuria, visto che comunque anche a Venezia avete grandi personalità ogni anno?
2: Beh, dovete tenere conto del fatto che si tratta di personalità che vengono da tutto il mondo, che hanno da culture diverse, da esperienze diverse, da una conoscenza del cinema che non è simile, e quindi bisogna trovare per forza di cose una mediazione, al di là del fatto che ciascuno ha gusti personali che non necessariamente combaciano con quelli degli altri. Quindi i risultati del lavoro di selezione e di scelta di una giuria sono frutto di una mediazione e talvolta di un compromesso. Io assisto a tutte le riunioni finali della giuria non per partecipare, non dico assolutamente nulla, non intervengo, ma rispondo alle domande che spesso vengono fatte, se si può aumentare il numero di premi, se si possono dare gli exequo, se si può cambiare qualcosa nel regolamento, eccetera. Quindi assisto a questa discussione che dura non meno di 3-4 ore, a volte 5, molto animata, molto complessa, molto difficile, dove ciascuno cerca di imporre il proprio punto di vista agli altri, ogni giurato ha i suoi film preferiti che non corrispondono mai alla lista dei suoi compagni, e il lavoro del presidente in questo senso è fondamentale, perché un bravo presidente è quello che riesce a comporre punti di vista diversi e talvolta opposti, a trovare quella mediazione che è indispensabile per arrivare a un verdetto finale, che sempre, in ogni caso, è un verdetto che non accontenterà mai nessuno, perché anche il pubblico, anche gli spettatori, anche i critici, anche i giornalisti hanno idee personali che non combaciano con quelle degli altri e soprattutto con quelle della giuria. Dico sempre, i verdetti della giuria vanno accettati.

0: si è sospesa in attesa della definizione delle nuove regole, dei nuovi principi che riguardano i regolamenti di applicazione dei sostegni pubblici alla produzione, dal tax credit ai contributi finalizzati, eccetera. Quindi ecco perché non c'erano film pronti. Erano pochissimi quelli che sono stati proposti a Cannes e a Berlino. Evidentemente i selezionatori non hanno valutato che fossero all'altezza dei loro festival. Adesso però la produzione è ripartita e la preoccupazione mia è che i film italiani pronti per Venezia invece sono tantissimi e non ci sarà posto per tutti. Sarò obbligato a dire di no, non sarà facilissimo, anzi sarà molto difficile dire di no a film che sono comunque belli, apprezzabili e soprattutto fatti da registi, da produttori e da artisti con i quali ho rapporti ormai pluriennali e ai quali bisogna far ingoiare il boccone magari di una risposta negativa. Però anche questo fa parte delle regole del gioco.
1: Negli ultimi anni, con le guerre e la presenza sempre più tossica, a mio avviso, dei social media, è diventato difficile anche fare le scelte. Quel regista non va bene, quel film è di parte. Come se ne esce? Si guarda all'arte e si spera che nessuno poi abbia da ridire?
0: Si guarda all'arte perché è l'unico principio che ci può condurre attraverso questo campo minato che è quello della contemporaneità con i conflitti e le tensioni crescenti. Bisogna avere il coraggio di fare scelte che sappiamo in partenza possono essere impopolari, che sappiamo determineranno polemiche, che sappiamo verranno contestate e magari alimenteranno campagne anche molto violente, molto aggressive nei confronti della mostra, nei confronti dei film stessi, nei confronti dei registi. Questo è inevitabile, viviamo in un periodo, come sappiamo tutti, estremamente difficile e complicato, dove le tensioni internazionali raggiungono livelli che ci auguravamo appartenessero al passato e invece riaffiorano i fantasmi di una guerra mondiale che speriamo di evitare, ma che incombe minaccioso su tutti noi tutto quello che comporta. E allora credo che bisogna tenere barra ferma, pena diritta, scegliere in base alla qualità dei film, essere disposti ad affrontare le polemiche, sperando di riuscire in qualche modo a gestirle, a contenerle, come in parte abbiamo fatto già lo scorso anno. Non mi stupirei se anche quest'anno dovessero esserci film destinati a suscitare reazioni contrastanti. Diciamo che sono pronto ad affrontare la situazione sperando che non travalichi i limiti dell'ecito.
1: Se potesse avere la bacchetta magica o l'unico desiderio rimasto al genio della lampada, che cosa chiederebbe per il suo festival? Più spazi? Più film? Più giorni? Più soldi?
0: No, più film no, perché uno dei limiti mi ero imposto assumendo l'incarico era proprio quello di mantenere, come dire, la selezione entro limiti, come dire, accettabili. Non bisogna che la gente vada via dal festival pensando di aver perso troppi film perché non aveva tempo di vederli. Sono comunque tanti, quella settantina di opere prime mondiali che presentiamo ogni anno, però insomma diciamo che una persona con grande curiosità e grande voglia da soddisfare riesce a vederne magari, non dico la metà, ma avvicinarsi a questo numero. C'è qualcuno che ce la fa, ecco. Quindi non più film, vorrei avere più tempo per vedere i film che vengono proposti, perché cresce il numero ogni anno, ma il tempo per poterli vedere, visionare, è purtroppo sempre lo stesso. Più soldi, sì, perché aiuterebbero anche, credo, a risolvere una serie di problemi con cui Venezia deve fare i conti. Le strutture limitate, perché siamo al lido, dove non si può costruire, dove non si può intervenire modificando la situazione logistica attuale. Servono anche per essere un po' più generosi con l'ospitalità, siamo molto parchi nel concedere ospitalità a chiunque. Ecco, questo è un po' quello che vorrei per il futuro della mostra.
1: La domanda finale per tutti i nostri ospiti è forse la più difficile di tutte. Qual è il film Coperta di Linus per Alberto Barbera, quello in cui ogni tanto bisogna rifugiarsi?
0: Beh, uno solo è veramente un'impresa quasi insuperabile. Allora, diciamo che il film del mio, come si dice noi, libro a comodino, il film del mio comodino è Jules Jim, perché è stato per me un film formativo in tutti i sensi, sia dal punto di vista cinematografico che dal punto di vista, come dire, dell'educazione sentimentale. Poi quando invece voglio rimanere affascinato soltanto dalla bellezza del film e dalla

0: città di trasportarmi in un universo mitologico, guardo un western, che rimane per me il genere più bello della storia del cinema, e allora lì c'è un po' l'imbarazzo della scelta, però forse Sentieri Selvaggi, The Searchers di John Ford, rimane il mio western preferito.
1: Indovina chi viene al cinema.
2: Estate è tempo di rassegne anche sulla nostra televisione. Dallo scorso martedì, ogni settimana su RSI La 1 alle 22.55 circa, è in corso il ciclo Notte Fantascienza. I prossimi appuntamenti sono con tre film davvero imperdibili per chi ama il genere. Martedì 23 giugno sarà proposto Stargate di Roland Emmerich con Kurt Russell e James Spader. Martedì 30 giugno con Il regno del pianeta delle scimmie di Wes Bell e il 7 luglio gran finale con il primo Independence Day, anche questo diretto da Roland Emmerich con Will Smith, Bill Pullman e Jeff Goldblum. Al mercoledì sera invece su RSI La 1 alle 22.45 circa, emozioni forti con il ciclo Brivido Caldo, una serie di thriller sensuali ricchi di suspense e tensione. I prossimi due appuntamenti sono con The Voyeurs di Michael Mohan con Sydney Sweeney il 24 giugno e con il sempre emozionante American Gigolo di Paul Schrader con Richard Gere il 1 luglio.
3: Per questa citazione finale di stagione la prendo un pochino lunga, perché in questi giorni, e solo per poche serate, alcuni cinema hanno proposto Kill Bill The Whole Bloody Affair, ovvero la versione integrale del film di Quentin Tarantino, che nel 2003 uscì divisa in due parti per necessità finanziarie della Miramax. 285 minuti di cinema esplosivo, protagonista la sposa Uma Thurman in uno dei ruoli più intensi della sua carriera. Ecco, Uma Thurman. La citazione di oggi è di 10 anni più vecchia, viene infatti da Pulp Fiction, film che valse a Tarantino la Palma d'Oro e fu proiettato anche sulla Piazza Grande di Locarno. Uma Thurman, o meglio Mia Wallace, nei suoi straordinari dialoghi con John Travolta, o meglio Vincent Vega, a un certo punto lo guarda sprezzante e lo apostrofa così: «Quando voi maschiacci vi riunite, siete peggio di un circolo di cucito».
2: Mi piace questa dichiarazione di Mia Wallace. Come detto in apertura, l'appuntamento con Indovina chi viene al cinema torna il 5 di settembre, ma il cinema alla radio non si ferma. Restate in nostra compagnia e, se e quando potete, correte in sala a recuperare i film ancora in programmazione. Da Moira Bubola e da
3: Alessandro Bertoglio,
2: buona estate e soprattutto buon cinema.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Levi diceva che la memoria è come il mare, può restituire brandelli di rottami a distanza di anni. Storie dimenticate, pezzi di verità negate o taciute, che attraverso la scrittura illuminano, ricompongono e a volte persino presagiscono la storia. Bianca Pizzorno, nel suo ultimo romanzo La sonnambula, ricostruisce la vicenda di una veggente di fine Ottocento. Elena Varvello, in La vita sempre, torna alla vita dei nonni materni per raccontare un amore che ha resistito alla guerra. Memoria profetica, a cura di Sabrina Pisu. Alice, libri, storie, idee. Oggi alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Michel Volonté. Vasta operazione di polizia nella notte tra Camorino, Minusio e Montecarasso. Quattro i fermi dopo un inseguimento. All'origine un furto con scasso in una armeria a Camorino. Violenta tempesta nella Svizzera centrale. Ieri sera 8 feriti nel canton Zurigo. Una ragazza di 16 anni è grave. L'ondata di caldo preoccupa gli agricoltori svizzeri. Le alte temperature già in giugno mettono a rischio soprattutto il raccolto delle verdure. Massima allerta per canicola in molte parti d'Europa. In Francia, tra scuole chiuse e eventi annullati, le misure del governo, già criticato di non aver fatto abbastanza in passato. Stati Uniti e Iran, in Svizzera l'incontro tra le parti, almeno secondo fonti giornalistiche. Al via ora le discussioni sul nucleare. Per lo sport, dopo il Messico, gli Stati Uniti sono la seconda nazionale qualificata per i sedicesimi ai mondiali di calcio. Turchia e Haiti eliminate. Furto con scasso questa notte in un'armeria di Camorino. L'allarme è scattato attorno alle 4 di mattina, quando i malviventi si sono introdotti nel negozio. Da subito è stata allertata la polizia, che è intervenuta massicciamente. In studio con me Luca Berti, ci sono degli arresti.
4: Sì, lo si dice, quattro persone appunto che sono state fermate attorno alle 5.30 di questa mattina a Montecarasso dalla polizia cantonale, quindi un'ora e mezza circa dopo il furto nel negozio di Camorino. È un'armeria situata in un locale al pian terreno di uno stabile, un negozio in cui si vendono e si riparano tra l'altro anche fucili e pistole. L'allarme ha subito allertato la polizia, la refurtiva è stata recuperata a bordo della macchina con cui i malviventi si erano dati alla fuga, si erano diretti in un primo momento verso Locarno, inseguiti dalle forze dell'ordine, poi a Minusio hanno deciso di invertire il senso di marcia e tornare verso nord. Come detto, sono stati intercettati a Montecarasso, qui però hanno tentato un'ultima fuga, questa volta a piedi, finendo comunque in manette. Non si esclude peraltro che possano esserci altre persone coinvolte. Le indagini sono coordinate da una task force congiunta dell'Ufficio Federale di Polizia e delle polizie cantonali, e questo perché si tratta di un caso che potrebbe essere collegato ad una serie di furti o tentati furti in armerie svizzere avvenuti l'anno scorso. Ne avevamo parlato parecchio. Ingente anche per questo, lo si diceva, il dispositivo di sicurezza che è stato subito messo in atto, con il coinvolgimento, oltre appunto della polizia cantonale, anche di diverse polizie comunali, ma anche delle polizie comunali di Grigioni, Uri e Vallese, nonché delle guardie di confine.
3: Ecco, questo era Luca Berti su quanto è successo questa notte in Ticino dopo questo furto con scasso in un'armeria a Camorino. Dall'Italia invece la notizia di un incidente mortale quasi certamente provocato da un SUV immatricolato in Ticino, lo dicono pure le fotografie che già circolano sui portali di informazione italiani. Verso le 4 del mattino in Toscana, tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, quindi in Versilia, vicino a una nota discoteca sul lungomare, il veicolo ha travolto uno scooter su cui viaggiavano due giovani, morto sul colpo, un 17enne di nazionalità italiana, mentre l'altro ragazzo è stato ospedalizzato a Pisa con codice rosso. In fuga sembrerebbe gli occupanti del SUV. È la procura di Lucca ad occuparsi del caso. Alcuni media italiani parlano di tre persone a bordo del veicolo con targa ticinese che dopo l'incidente sarebbero fuggiti a piedi, ma per ora nessuna conferma ufficiale. Almeno 8 persone sono rimaste ferite ieri sera nel canton Zurigo a causa di una violenta tempesta, tra queste una 16enne ricoverata in gravi condizioni. Fino a 21.000 i fulmini registrati in tutto il paese, disagi e danni si sono verificati in più cantoni. Nella Svizzera centrale i chicchi di grandine hanno raggiunto le dimensioni di una pallina da golf. Nell'area tra Urdorf e Winterthur è piovuta una quantità d'acqua pari alla metà delle precipitazioni medie di tutto il mese di giugno. Particolarmente colpito, come detto, è stato il canton Zurigo. Sentiamo il corrispondente Emanuele Ferrari.
5: I forti venti hanno sradicato molti alberi. 3, per il momento, stando alla polizia comunale di Zurigo, sono le persone ad essere state colpite da rami per le quali si è reso necessario il ricovero in ospedale. Nel caso di una 16enne, le ferite riportate sono state definite gravi. Un'altra persona invece è dovuto essere liberata da un edificio poiché al suo interno il livello dell'acqua stava salendo. E ad essere stata invasa è stata anche la stazione centrale di Zurigo, con l'acqua che si è creata un letto sulle scale mobili, trasformandole in piccole cascate. Molti poi i pezzi di strada trasformati in grandi pozzanghere. Il sistema di canalizzazione a tratti non è stato in grado di garantire il deflusso della pioggia. In alcune zone si parla di 50 litri per metro quadrato scesi in poche ore. La forte ondata di maltempo ha causato danni e disagi sulle strade, tanto che a tratti sia il trasporto pubblico sia quello privato sono rimasti completamente bloccati. I pompieri in meno di 4 ore hanno effettuato 270 interventi, 50 quelli del servizio di ambulanza, fa sapere la polizia comunale, 730 rispettivamente 130 quelli registrati nel resto del cantone. Passata l'ondata di forti precipitazioni, poi verso le 23, pompieri e polizie sono dovuti intervenire in un bosco a Wittikon-Waldeck, a pochi chilometri da Zurigo. Ci sono stati segnalati fuoco ed esplosioni, spiega il portavoce della polizia cantonale zurighese Kenneth Jones. Ad essere andato in fiamme è stato un deposito di materiale pirotecnico di un'azienda del settore. Allo stato attuale non risultano esserci danni a persone, quelli materiali potrebbero invece ammontare a diverse centinaia di migliaia di franchi. Al momento non è possibile dire se vi sia un legame tra l'incendio e il maltempo. Gli specialisti dei servizi di investigazione, conclude Kenneth Jones, hanno iniziato nella notte con la raccolta di tracce forensi.
3: L'ondata di caldo di questi giorni porta anche a eventi estremi come la tempesta di cui ci ha appena riferito Emanuele Ferrari. Questo caldo sta preoccupando pure molto gli agricoltori svizzeri. Le alte temperature arrivano in un momento delicato, molte piante sono in piena crescita e ciò può mettere a rischio la qualità del raccolto di frutta e verdura. Elisa Fraccaroli.
6: Già il clima secco di maggio non aveva aiutato l'agricoltura, ma ora l'ondata di caldo di questi giorni non ci voleva. La particolarità di quest'anno è che il caldo inizia molto presto, dice David Brugger, responsabile del settore coltivazioni vegetali presso l'Unione Svizzera dei Contadini. Molte piante sono in piena crescita in questo periodo. Per esempio, le patate stanno formando i tuberi giovani e se si sviluppano presto, le conseguenze sono notevoli. Il caldo infatti potrebbe rallentare la crescita delle piante o addirittura bloccarla del tutto, danneggiando così la qualità del raccolto. Ad essere particolarmente colpite sono le verdure, come spiega David Brugger. Se la temperatura supera i 35 gradi per un periodo prolungato, la pianta non riesce a raffreddarsi e muore. La combinazione caldo più siccità è sempre più frequente per via dei cambiamenti climatici, al che si aggiunge un altro fenomeno estremo, quello delle piogge intense, come era stato il caso nel giugno del 2024. Con l'umidità, per esempio, le patate sono attaccate da funghi. Per questo gli agricoltori dovrebbero valutare con attenzione quali varietà coltivare, afferma Stefan Vogel, ricercatore in agricoltura presso la Scuola Universitaria Professionale di Berna. Vogel stesso riconosce però che è difficile conciliare tutti questi aspetti e che non esiste ancora una varietà ideale per tutti i tipi di situazione. Il bisogno è quindi quello di avere una varietà resistente sia alle ondate di caldo che alle piogge estreme e il settore della ricerca sta cercando di muoversi in questa direzione.
3: In Francia invece il picco di canicola è in corso, coinvolge almeno 36 milioni di persone e si annuncia della stessa intensità di quello dell'agosto del 2003, quando per il caldo morirono migliaia di persone nel paese. Il governo francese si è attivato anche per evitare le polemiche legate all'ultimo picco di alte temperature di fine maggio. Da Parigi i dettagli con Alessandro Grandesso.
7: Esami scolastici rinviati, scuole chiuse, eventi culturali e sportivi annullati, come certi treni, e massima allerta in Francia per il caldo che soffoca gran parte del territorio.
8: Per la giornata di dimanche, una nuova hausse è attendue per le maximali e des pointes a 40 degrés. La canicule che nous connaissons dovrà essere similaire a quella di juillet 2019 e août 2003.
7: Da domenica, spiega Meteo France, il termometro dovrebbe raggiungere persino i 40 gradi in certe parti del paese, un picco simile a quello dell'estate del 2019 e soprattutto del 2003, quando morirono per il caldo almeno 15.000 persone. Ed è già il secondo periodo di afa estrema dopo quello di fine maggio, che aveva suscitato polemiche contro il governo, accusato di non aver anticipato il problema, e nonostante il piano di adattamento al cambiamento climatico aggiornato solo a febbraio, con l'idea di preparare la Francia all'aumento di 4 gradi delle temperature previsto per il 2100, un piano però criticato dagli esperti, che puntano il dito in particolare sulla mancanza di fondi e sul fatto di guardare troppo in là, dimenticando azioni più concrete nell'immediato. E così nel frattempo il caldo rende la vita difficile soprattutto nelle scuole, dove sono in corso gli esami di fine anno, negli ospedali, negli uffici pubblici e nei trasporti, mentre i sindacati considerano che la responsabilità delle misure prese un anno fa dal governo per alleggerire il carico di lavoro in caso di canicola pesa innanzitutto sugli operai. Nonostante tutto, a Parigi in particolare, il caldo non impedirà domenica lo svolgimento dell'annuale Festa della Musica.
9: I primi colloqui in Svizzera sulla seconda fase contemplata dal memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran si concentreranno sul programma nucleare. Stando al media americano Axios, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff è in viaggio verso la Svizzera, dove è atteso anche il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Intanto, da noi contattato, il Dipartimento federale degli affari esteri non ha rilasciato commenti, precisando che comunicherà in caso a tempo debito. Allora, Camilla Camponovo, ti chiedo cosa sappiamo fino ad ora.
10: Sì, secondo Axios, che cita fonti ben informate, l'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff sta arrivando in Svizzera per lanciare il primo round di colloqui sul programma nucleare iraniano. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. C'è però un'importante precisazione da fare. Per Teheran le prime trattative tra le parti possono iniziare soltanto se il cessate il fuoco in Libano, raggiunto formalmente ieri pomeriggio, riuscirà a tenere in queste ore. E questo è per l'Iran un elemento decisivo per il buon esito del debutto delle trattative in Svizzera. Bisognerà infatti vedere che cosa accadrà questo fine settimana dopo le notizie di ieri di attacchi israeliani nel sud del Libano, attacchi che sono giunti successivamente all'annuncio della tregua tra Libano e Israele. A confermare intanto l'apertura del canale negoziale ci sono anche fonti del governo pakistano citate dall'agenzia turca Anadolu. Secondo queste fonti dovrebbero iniziare qui in Svizzera queste prime trattative tra uno o due giorni. Sull'incontro va inoltre precisato che si tratterebbe di un primo confronto operativo sui contenuti del negoziato. Intanto ieri sera sarebbe già arrivato in Svizzera l'altro inviato del presidente americano Trump, il suo genero Jared Kushner, e il premier del Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Per quanto riguarda invece il vicepresidente americano Vance, che avrebbe dovuto guidare la delegazione statunitense, il suo viaggio è stato per ora rinviato e non è chiaro se arriverà anche lui nel corso del fine settimana.
9: Diverse ancora quindi le incognite. Era Camilla Camponovo sui negoziati tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Più di 45 milioni di bambini nel mondo sono in fuga a causa delle guerre, ma anche dei tagli all'aiuto umanitario. E questo l'allarme lanciato oggi da UNICEF Svizzera e Liechtenstein in occasione della giornata mondiale del rifugiato. A Ginevra un'installazione davanti al Palais des Nations rende visibile il loro destino. Paola Latorre.
11: 45 sagome di bambini poste lì, davanti al cuore della comunità internazionale a Ginevra, il Palais des Nations. Le figure rappresentano simbolicamente i bambini che hanno perso protezione, istruzione e prospettive per il futuro, e sono più di 45 milioni nel mondo. Anche se nel complesso nel 2025 il numero di persone sfollate è diminuito per la prima volta negli ultimi 10 anni, attestandosi a poco meno di 118 milioni, non significa che ci sia stata un'attenuazione delle crisi umanitarie, sottolinea UNICEF, Svizzera e Liechtenstein. 14,7 milioni di persone sono rientrate nel loro paese, dove però spesso trovano conflitti ancora in corso, insicurezza e infrastrutture distrutte. E i bambini in questi contesti sono tra le persone più vulnerabili, sottolinea il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia. Sono esposti a un rischio maggiore di violenza, sfruttamento, tratta di esseri umani e lavoro minorile, oltre a perdere l'accesso all'istruzione e alle cure sanitarie. A peggiorare la situazione, il crollo degli aiuti umanitari avvenuto nel 2025 con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Uno studio dell'Università di Losanna ha in effetti mostrato che la scomparsa dei finanziamenti internazionali agli aiuti umanitari rafforza direttamente conflitti e instabilità, e lo si è visto nelle regioni africane particolarmente dipendenti da questi fondi.
9: Ci occupiamo ora dell'epidemia di Ebola che preoccupa sempre più l'Africa centrale, mentre ci si avvicina ai 1000 casi confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Le vittime sono oltre 200, ora tra di loro anche 17 medici. L'aumento delle ultime settimane ha fatto scattare l'allarme dell'Unione Africana, mai così preoccupata. Freddy Del Curatolo, nostro collaboratore da Nairobi, allora ti chiedo innanzitutto un aggiornamento su cosa sta succedendo.
12: Sì, purtroppo sta accadendo che la diffusione del virus Ebola progredisce con una velocità preoccupante. Preoccupa in particolare che la zona nevralgica del contagio del ceppo Bundibugyo, che ha già ucciso oltre 200 persone, sia ora quella di Bunia verso la regione del Kivu, dove da tempo imperversa la guerra civile tra ribelli e esercito governativo. Proprio il governo di Kinshasa ha dichiarato nei giorni scorsi di aver stanziato 50 milioni di dollari per l'emergenza Ebola, ma dei 900 promessi dalle Nazioni Unite per adesso solo un decimo è stato realmente utilizzato per far fronte alla diffusione del virus e per le cure dei malati. I casi confermati sono circa 900 e di questi pochissimi pazienti sono guariti. Tra di loro ci sono anche dei medici, come riferisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di cui appunto 17 sono deceduti. Ma i tracciamenti restano comunque difficili, perché nelle aree più a rischio imperversano gruppi terroristici, banditismo e ribelli antigovernativi. Pur non ritenendo il virus letale, se preso in tempo e con cure adeguate, la stessa OMS ritiene che le condizioni in cui agiscono gli operatori sanitari non consentano di bloccare l'aumento dei contagi e della mortalità del virus. Oltretutto sono stati richiesti nuovi operatori sanitari, ma sul campo ce ne sono solamente 54.
9: Ecco appunto, Freddy, sembra che la vera minaccia per la diffusione del virus sia proprio la difficoltà ad intercettare i contagiati o i casi sospetti, e la diffusione al di fuori delle regioni coinvolte potrebbe veramente trasformarsi in un'emergenza per tutta l'Africa centro-orientale. Ci spieghi il perché di questa difficoltà?
12: Beh, intanto, oltre alla difficoltà a intervenire sul territorio per i problemi legati alla sicurezza, c'è da registrare anche la scarsa collaborazione della popolazione locale. I congolesi non vogliono recarsi nelle strutture sanitarie per paura di essere schedati, di diventare bersagli delle faide locali a secondo dell'etnia e della religione. Nella regione di Turi la minaccia di organizzazioni estremiste islamiche, ad esempio, è ancora molto forte e ci sono migliaia di sfollati. Anche per questo l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana ha detto che agli oltre 800 casi confermati dovrebbero corrispondere tra 17 e 35 mila contatti sospetti che bisognerebbe rintracciare e controllare, mentre attualmente ne sono stati visitati meno del 15%. Per questo parte dei fondi stanziati dovranno servire per la sensibilizzazione delle comunità locali. A queste preoccupazioni si aggiunge il fatto che, come ha recentemente ricordato l'OMS, la diffusione incontrollata del virus potrebbe già essere arrivata in paesi vicini alla Repubblica Democratica del Congo, che a loro volta non hanno né un sistema sanitario preparato né situazioni di sicurezza tali da permettere a medici e volontari di agire. Parliamo ad esempio dell'Uganda, della Repubblica Centrafricana e del Sud Sudan.
9: Freddy Del Curatolo sull'emergenza sanitaria in Africa centrale provocata dall'epidemia di Ebola, problemi demografici in Svizzera e se alla fine il problema non fosse che saremo troppi, bensì troppo pochi. È a questa domanda che abbiamo dedicato l'attuale episodio del nostro podcast Il mondo là fuori. Gianluca Olgiati si addentra nei problemi del calo demografico e nei motivi anche più recenti della bassissima natalità nel paese.
13: Il dato forse più impressionante o più rilevante in questo ambito è proprio il fatto che sempre più persone decidono consapevolmente di non volere dei figli ed è un dato che è triplicato in 10 anni, passando dal 6% al 17%, quindi oggi il 17% delle persone, dei giovani, non vuole consapevolmente dei figli.
14: C'è una spiegazione?
13: Sì, tra gli argomenti principali che emergono sono quelli legati alla libertà personale, quindi di fare quello che si vuole, godersi la vita senza figli, e anche la categoria di chi dice no, in questo mondo io di figli non ne voglio mettere al mondo, quindi contesto di guerre, cambiamenti climatici, eccetera. Quindi questi argomenti personali vengono prima degli argomenti finanziari o della carriera magari.
9: Questo è un estratto dell'episodio dal titolo Quanti saremo? Troppi o troppo pochi? Che trovate su tutte le piattaforme per podcast cercando il mondo là fuori, che sentirete anche fra poco su Rete 1 dalle 13:30. Da parte mia, Michel Volonté, buon pomeriggio e buon ascolto.
15: Lo sport.
16: Gli Stati Uniti è promossi ai 16esimi, Turchia bocciata. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Il fiasco della Turchia di Vincenzo Montella nella gruppo D a San Francisco è stata battuta ed eliminata dal Paraguay 1-0 con rete arrivata già al primo tiro in porta dopo soli 63 secondi di Galarza. 4-1 alla Paraguay, 2-0 invece ieri all'Australia dopo il Messico hanno ottenuto il biglietto per i 16esimi. Come ha detto in entrata gli Stati Uniti d'America. Nel gruppo C il Marocco ha battuto di misura la Scozia 1-0 con rete la seconda del torneo mondiale già al secondo minuto di Saibari senza incantare ma con delle micidiali ripartenze. La Brasile si è imposto invece 3-0 contro Haiti. Brasile-Marocco 4 punti, 3 per la Scozia, 0 per Haiti, alla pari della Turchia esclusa dagli 16esimi di finale. Alle 19 si prosegue nel gruppo F allo Houston Stadium, Olanda contro Svezia, alle 22 a Toronto nella girone E, Germania contro Costa d'Avorio. Chi vince è qualificata alla fase successiva. Ai Ogura su Aprilia, siamo in motori, siamo usciti dai mondiali, partirà per la prima volta in carriera in pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca classe MotoGP, il 25enne giapponese preceduto Fabio Di Giannantonio su Ducati e Francesco Bagnaia. Ricordo, la gara sprint è prevista alle 15, la gara vera e propria il Gran Premio è previsto domani domenica. Nel nuoto Kate Douglas ha battuto il record mondiale nei 50 metri stile libero, 23.59, nuotato ad Indianapolis. La statunitense ha migliorato il precedente primato appartenente alla svedese Sjöström, abbassandolo di 2 centesimi. Infine nel ciclismo, spazio alla quarta e penultima frazione della Tour de Suisse, un cronometro di 24 chilometri ad Arburg con Pogacar sempre saldamente in giallo.
17: Buongiorno a tutte e a tutti voi e buon sabato dalla redazione Meteo. Ascoltiamo ora insieme come saranno le previsioni per oggi pomeriggio. In tutta la Svizzera il tempo continuerà ad essere soleggiato e molto caldo. In montagna si svilupperanno dei cumuli pomeridiani seguiti da possibili rovesci o temporali isolati. Le temperature al nord saranno comprese tra i 29 gradi di San Gallo e i 35 di Basilea, al sud tra i 24 gradi di San Bernardino e i 33 di Bellinzona. Scopriamo ora insieme le previsioni per domani, domenica 21 giugno. Sarà una domenica caratterizzata da tempo soleggiato e molto caldo. Sui rilievi si svilupperanno dei cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi saranno possibili rovesci o temporali isolati. Le temperature minime saranno comprese tra 16 e 21 gradi, le massime al sud raggiungeranno i 33 gradi, al nord 36. Proprio per le alte temperature rimane attiva l'allerta canicola di livello 3 per tutte le zone di pianura e di livello 4 per la regione di Basilea e dintorni. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione meteo Stella Angiocu.

0: Il ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
1: Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Siamo a ridosso del solstizio d'estate, ma questo è il ridotto dell'opera, la trasmissione della radio che non va mai in vacanza, come il radiogiornale e come la Santa Messa, con i quali condivide rispettivamente lo sguardo attento all'oggi e la devozione sacerdotale per le proprie divinità. Concelebra eccezionalmente la puntata odierna Gaia Varon, che è salita al Tempio del Melodramma, al Teatro alla Scala di Milano, per assistere alla Carmen di Bizet in scena fino al 27 giugno prossimo. Il 21 giugno, invece, si celebra il solstizio nella Sala Boccadoro a Montagnola, grazie a una serata di musica e poesia che mette in dialogo testi di Gabriele D'Annunzio e di Hermann Hesse. E per saperne di più avremo in studio, in conclusione di puntata, i due protagonisti musicali dell'iniziativa, Serena Farnocchia, soprano, e il pianista Paolo Raffo. Ma torniamo a Gaia Varon e a Carmen.

0: Le battute iniziali dell'ouverture dell'opera Carmen di Georges Bizet, l'esecuzione di Myung Fun Chung. Benvenuta a Gaia Varon.
1: Grazie Paolo, bentrovate a tutte le persone in ascolto.
0: Allora, Teatro alla Scala, uno spettacolo molto atteso anche per la coppia regista-direttore.
1: Particolarmente per la coppia regista-direttore, il direttore l'hai appena menzionato, Myung Fun Chung, invece il regista era Damiano Micheletto. Se qualcuno segue un po' l'attualità scaligera, è la stessa coppia che firmerà lo spettacolo inaugurale del 7 dicembre, l'Otello di Verdi, un Otello su cui c'è molta attesa, anche perché sono i 50 anni da quello di Kleiber Zeffirelli, insomma se ne parlerà e avremo modo anche qui al ridotto di tornarci sopra.
0: A sentire da questo ouverture brillante e leggera, io direi che Myung Fun Chung sia stato piuttosto a suo agio con questo repertorio, direttore molto amato dalla Scala e dalla sua orchestra.
1: Direttore amatissimo alla Scala e da questa orchestra, direttore anche che ha dato delle prove importantissime e più che convincenti come direttore d'opera, no? Proprio nella capacità di cogliere una drammaturgia. E però direttore anche che con la lezione di Giulini, diciamo, che tutto sommato riemerge nel suo modo di dirigere, è molto attento alle meraviglie del suono, talvolta forse oltre le necessità di un focus drammaturgico. Ecco, forse questo è stato anche un po' quello che è accaduto con questa Carmen. Il suono era meraviglioso, con delle eleganze, con delle trasparenze, con delle finezze strumentali mentali davvero memorabili, secondo me, in una musica che spesso invece è sberluccicante, molto spinta verso la couleur locale oppure in generale anche questo senso del fato. Ecco, Chung sta un passo indietro rispetto a questo pittoresco, diciamo, in senso lato attorno alla musica, e scava veramente dentro la capacità compositiva di Bizet con grande intelligenza, con grande finezza, e sceglie, questo è forse anche uno degli elementi importanti, sceglie un approccio ritmico che è molto di andirivieni, no? Cioè dei momenti, delle oasi di sospensione estremamente convincenti e dei momenti come questo attacco che abbiamo sentito, in cui invece il ritmo, no? Un piglio direttoriale davvero importante.
0: Un'orchestra straordinaria, e il rapporto con le voci?
1: Io posso valutare quello che è accaduto nella sera della prima, che è stata forse una sera un po' più slabbrata di quanto non sia. La prova generale non aveva presentato quel tipo di problemi, e immagino che chi avrà modo di andare a vedere le recite successive, appunto fino al 27 giugno, magari avrà un'esperienza diversa. La sera della prima ci sono stati dei piccoli scollamenti fra buca e palcoscenico, e quindi anche dentro la compagine musicale, e anche la prova dei singoli cantanti, intendo dire, non è stata smagliante, mentre ottime le prove dell'orchestra e anche dei cori, sia il coro adulto sia il coro di voce bianche.

0: La Vanera della Carmen, in questo caso cantata da Clémentine Margain, dalla prima recita l'8 di giugno di questa nuova produzione in scena alla Scala. Clémentine Margain è una cantante che ha interpretato questo ruolo già tantissime volte. Alla Scala, in questa produzione, non è emersa come una Carmen seducente e affascinante. Era un pochino, come dire, quasi un passo indietro, verrebbe da dire, un po' inerte. Però fino a che punto questa sia stata una serata storta e fino a che punto invece questo si sia legato alle scelte registiche è difficile da dire. Lei ha senz'altro un bellissimo timbro, ha senz'altro una grande capacità di tenere la frase, anche se qua e là sugli acuti qualche volta forse fa un po' di fatica, forse un po' aggressiva. Però qui era interessante perché era comunque più una randagia che una femme fatale. E questo si riflette naturalmente nel suo canto. L'impressione, avendola sentita io a Verona, avendola sentita io a Firenze in questo stesso ruolo, è che sia stata una scelta, la somma delle scelte di tutti quanti. Va detta una cosa che non ho precisato prima, ma che mi sembra importante: i dialoghi parlati erano stati ridotti veramente al minimo, una scelta condivisa naturalmente da regia e direzione.
1: Dunque non c'erano i sontuosi recitativi accompagnati di tradizione, quelli non scritti da Bizet.
0: L'idea era che magari per il pubblico che non capisce il francese diventino pesanti, e anche che non necessariamente il cast è in grado di offrire, se non è un cast francofono, al meglio questi testi, quindi meglio rinunciarci. Però certamente alcuni dei momenti musicali arrivavano come non preparati, no? un po' all'improvviso, quindi c'era un pro e un contro, come per ogni scelta forse.
1: Che dire allora degli altri due, diciamo, coprotagonisti?
0: Micaela era volutamente una creatura un po' infagottata, un po' goffa nella scelta registica e anche vocalmente correttissima, ma non emergeva più di così. Vittorio Grigolo è stato il trionfatore della serata, perché alla fine è quello che ha riscosso veramente gli applausi più calorosi. Io l'ho trovato anche lì un bel ragazzotto, così un po' immaturo, un po' rozzone per certi versi, cosa che lo metteva molto in parte rispetto alle scelte di Damiano Micheletto. È piaciuto molto al pubblico perché ha una grande massa di voce, forse anche troppa, perché poi in tanti momenti d'assieme tendeva a sovrastare le altre voci, le voci con cui cantava. Io personalmente ritengo che fra le doti di un cantante ci sia anche quella di saper modulare il proprio volume di voce, almeno nelle scene d'assieme, per stare insieme, insomma, perché il risultato complessivo sia il migliore.
1: Non abbiamo nominato Natalia Tanasi, ma abbiamo nominato Vittorio Grigolo. Ascoltiamoli insieme in un estratto dal celeberrimo duetto.

0: Dicevamo all'inizio l'interesse di questa Carmen nella coppia direttore-regista. Come ha concepito la sua Carmen, Damiano Micheletto?
1: Allora, intanto è una coproduzione con Royal Opera House Covent Garden di Londra col Teatro Real di Madrid, e in tutte e due questi teatri la produzione firmata Micheletto è già andata in scena. Il regista l'ha rimaneggiata, un po' perché è un altro teatro, perché era un'altra compagine musicale, un po' perché l'impressione è che non avesse trovato fino in fondo la chiave di lettura che gli dava soddisfazione. Quindi l'ha ritoccata, l'impressione è che non abbia comunque trovato fino in fondo la chiave di lettura, però alcuni elementi. Primo, non c'è il pittoresco. È una Carmen spogliata di tutto ciò che fa cartolina, della Spagna, così un po' di maniera, la couleur locale, via discorrendo. L'ambientazione è spostata più o meno negli anni 70, potremmo dire, quella che potrebbe essere forse una Spagna, ma forse anche un Far West, hanno detto proprio gli artisti. Comunque uno spazio un po' desolato, un po' squallido, un po' triste, naturalmente con intenzione. La

0: Questa figura compare all'inizio, sulla fine del preludio e alla fine dopo la morte di Carmen. È una figura che potrebbe essere la madre di Don José, personaggio che quindi è presente nella trama e nella vicenda perché viene costantemente evocato. Non è mai presente col suo corpo, ma è molto presente come incombenza. E una delle chiavi di lettura che emerge è appunto che Don José sostanzialmente non ce la fa, non riesce a liberarsi questa madre, è una sorta di bamboccione completamente ancora preso dentro, incapace di muoversi davvero liberamente. L'altro tema interessante è quello della libertà. Questa libertà che manca anche a Don José, si pensa sempre alla libertà di Carmen, questo ovviamente è molto esplicito ed evidente nell'opera, la libertà di Don José di solito non è in questione e qui invece attraverso questo dispositivo emerge come se fossero tutti imprigionati in questo destino, materializzato anche da un gesto di questa figura in nero che dà le carte.
1: Gaia, allora ci salutiamo con un consiglio finale ai nostri ascoltatori. Questo spettacolo funziona? Vale la pena di andarlo a vedere?
0: Io penso di sì, anche se non è il più riuscito degli spettacoli di Micheletto, penso che comunque offra degli spunti interessanti sulla banalità del male, se posso scomodare un'espressione importante per il contesto operistico, perché in fondo i femminicidi oggi avvengono in questo contesto qui, un po' triste, un po' squallido, un po' di provincia, quindi è una produzione che sollecita, secondo me, molte riflessioni, anche se non è risolta fino in fondo. E musicalmente la lettura di Chung, pur appunto come l'ho ascoltata io, senza che tutto stesse completamente insieme, offre una tale quantità di momenti di intelligenza musicale in senso letterale che vale sempre la pena di andarlo ad ascoltare.
1: Grazie Gaia, alla prossima.
0: Grazie a voi.
1: Ed ora voltiamo pagina con un ascolto con la voce di Serena Farnocchia.

0: Sono la parte finale dell'aria De Se piacer mi vuoi, dall'atto primo della Clemenza di Tito, una registrazione dal vivo in scena dal Grand Théâtre di Ginevra, era il 2021, l'orchestra della Suisse Romande, Maxime Emelianichev sul podio, il ruolo è quello di Vitellia, tra i più temibili della produzione, non soltanto mozartiana, perché prevede un interprete di carattere e di peso drammatico già quasi romantico, che però deve avere tutto il corredo tecnico dell'antico bel canto, insomma un po' Donna Anna, un po' Aida, e ci pareva un bel modo per presentare il soprano Serena Farnocchia. Serena, benvenuta a Rete 2.
1: Grazie, grazie mille.
0: E un benvenuto anche al pianista Paolo Raffo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Serena, una tipologia vocale rara e preziosa. Ha cominciato con Mozart, Donna Anna, che forse oggi frequenta un pochettino meno, e poi ha approdata ai grandi ruoli drammatici. E Vitellia è un po' una specie di trade union fra i due.
1: Beh sì, Donna Anna ormai non è più nelle mie corde, diciamo, però mi ha insegnato tanto, veramente. E io cerco di affrontare comunque tutti i ruoli che faccio nel modo, diciamo, belcantistico, fra virgolette, e comunque mozartiano, tenendo comunque sempre una linea di canto più pura possibile, insomma.
0: Una linea di canto più pura possibile, che però ritroviamo

0: in un repertorio veramente ampio. Per esempio, ha avuto un grandissimo successo la sua Ida al Gran Teatro di Ginevra, e per fortuna ce n'è una registrazione che ci mostra le possibilità della sua voce, la sua capacità di passare da un colore all'altro. Come è arrivata a questo carattere del soprano drammatico? Forse oggi come la definiremmo? Un soprano drammatico o un drammatico di agilità o entrambe le cose?
1: Sì, forse, sì, un drammatico d'agilità, non lo so. Il ruolo di Aida, per esempio, ha bisogno di tantissimi colori. Sì, ha bisogno della drammaticità, ma ha bisogno anche del bel canto puro. In Uccelli Azzurri è proprio un'area dove bisogna tenere una linea di canto molto pura, avere i piani. Non è soltanto un ruolo, come dire, urlato o drammatico, ecco, ha bisogno di tantissime sfaccettature, e è proprio questo che è la difficoltà di tantissimi ruoli verdiani.
0: Un'occasione preziosissima di ascoltare dal vivo la voce di Serena Farnocchia a Montagnola, nella Sala Boccadoro, via dei Somazzi 4 per essere precisi, e questo succederà la domenica 21 giugno di quest'anno alle 19, un concerto organizzato in collaborazione con Ceresio Estate, in cui Serena Farnocchia con il pianista Paolo Raffo, che presto interrogheremo, ci proporranno una delicata interazione tra voce e pianoforte. Il tema sarà intorno a Hermann Hesse, perché appunto il progetto è in collaborazione con il museo Hermann Hesse di Montagnola. Ma volevo chiedere innanzitutto allora a Serena Farnocchia: qual è la differenza tra l'approcciarsi alla musica da camera e invece il repertorio teatrale, se differenza c'è?
1: La musica da camera è molto più intima, molto più diretta con il pubblico, si è subito a contatto con il pubblico, è un modo diverso e più intimo di raccontare quello che uno sta dicendo e sta cantando. E la parte teatrale ha anche la parte scenica, per cui appunto bisogna coltivare anche quella. Invece nelle serate lideristiche è proprio voce e interpretazione vocale.

0: Aida, Serena Farnocchia, l'orchestra della Suisse Romande Monde, questa volta alla direzione di Antonino Fogliani, sempre una registrazione dal vivo, in scena, quindi senza trucco, senza inganno, dal Gran Teatro di Ginevra. E ho voluto scegliere appositamente un recitativo perché si apprezzi la precisione della dizione di Serena Farnocchia, una dizione scolpita che d'altra parte però non esce mai dalla corretta emissione del bel canto, è quell'ircocervo, insomma, quell'unicorno tra i cantanti che vorremmo che ci fosse un po' più spesso. E proprio questa precisione della dizione ci interessa per quanto riguarda il programma che sarà proposto. So che oscillerà tra vari autori. Qual è l'autore forse che le sta più a cuore, Serena Farnocchia, tra quelli che potremo ascoltare il 21 giugno?
1: Tutti in qualche maniera mi stanno molto a cuore, alcuni sono proprio nuovi per me, diciamo. Non ho mai cantato Strauss e alcuni brani sono proprio nuovi, inediti, questi che appunto ha scritto Lee Bradshaw per questa occasione, per cui la cosa bella di avere dei leader scritti proprio per la propria vocalità è la cosa interessante, è poter interagire con il compositore, poter parlare di questo, di chiedere al compositore che cosa pensi in questo passaggio, perché hai scritto così, e poter avere una risposta è fantastico per un esecutore.
0: Serena Farnocchia ci ha così già rivelato la chicca del concerto, cioè la presenza di brani inediti del compositore contemporaneo Lee Bradshaw. A questo punto allora interroghiamo il pianista Paolo Raffo e chiediamogli un inquadramento di questo prezioso programma, per esempio l'impostazione, come gioca intorno a Hermann Hesse e poi come è stato anche l'incontro con Lee Bradshaw.
2: Allora, il programma principalmente verte in due parti. Cioè, linguisticamente la prima parte è in italiano con Tosti e Tirindelli, due autori nati più o meno alla metà dell'Ottocento, e la seconda parte invece in tedesca, Strauss, e appunto dicevamo Lee Bradshaw, che è un compositore australiano dei nostri giorni, su testi questi tutti di Hermann Hesse. E l'accostamento è anche su due poeti, cioè due poeti un po' diversi, quindi un accostamento, diciamo, un po' ardito, cioè da una parte D'Annunzio, che è stato un po' il grande vate ispiratore di tantissimi compositori italiani, ma non solo, perché pensiamo anche a Debussy con Martire di Saint-Sébastien, dall'inizio del Novecento e poi in tutto il Novecento, Pizzetti, Montemezzi e tanti altri, ma Tosti ha avuto un ruolo importante nella vita di D'Annunzio, perché è stato Tosti nato più o meno 20 anni prima di D'Annunzio, però grande amico, protettore, mecenate, e comunque ha avuto un'amicizia fino alla morte. E per Tosti D'Annunzio comunque scrive tante poesie, e Tosti proprio musica, e soprattutto nell'ultima parte, dagli anni dall'11 al 16, quello che ci interessa a noi, relativa importante per il nostro programma, questo poemetto La Sera, che è del 1916, quindi dell'anno della morte di Tosti, e due piccoli notturni, che parliamo del 1911, che in cui la tematica della sera è proprio quella, diciamo, della d'annunzianamente, si spinge ad avere questo senso del sentimento della sera, visto proprio come preludio della vita e della morte, quello che poi dopo in Hermann Hesse sarà sviluppato in maniera molto differente, perché sono due tematiche e due autori molto differenti che creano anche nella propria vita un percorso molto diverso. Quindi D'Annunzio tutto molto anche esteticamente rivolto alla sensualità, al gesto pubblico, a proprio anche nella sua vita politica, nella sua vita militare, mentre invece Hermann Hesse è sempre stato, diciamo, da quando si ritira a Montagnola, quindi sul lago, diventa sempre rivolto a un senso critico interno, fatto di solitudine, di spiritualità. Quindi sono un accostamento che secondo noi funziona sia come lingua sia come orientamento musicale.
0: Sarà presente anche l'attore Emanuele Santoro per accostare musica e poesia in una serata davvero articolata e complessa. La mia curiosità va nei confronti della scoperta della serata. Lee Bradshaw diceva che è australiano. Come l'avete conosciuto? Come l'avete incontrato? E com'è il suo linguaggio musicale? Ecco, lo chiedo anche da cantante a cantante.
2: Abbiamo conosciuto Lee Bradshaw poco tempo fa, in realtà, perché parliamo di 2024, quindi proprio una scoperta recentissima in un progetto bellissimo, una cosa innovativa, un'opera lirica in arabo concepita per il teatro Ariad, fatta a Riyadh, però tutto un complesso incredibile, l'orchestra tedesca, Finzi Pasca come regia, cantanti diciamo di tutte le varie nazionalità, compresi anche cantanti arabi, per cui è stata un'esperienza incredibile. E adesso magari faccio parlare Serena, che magari da cantante può parlare di più anche di come Lee Bradshaw ha scritto.
1: Abbiamo conosciuto Lee Bradshaw in questa occasione, che era quest'opera, il titolo è Zarqa, Ayyamama, su libretto di un poeta arabo e musicata appunto da Lee Bradshaw. E beh, vocalmente parlando era un'opera veramente molto melodica, non era una musica moderna di quelle con salti pazzeschi.
0: Ci capiamo.
1: Esatto, specialmente l'aria scritta per il mio personaggio Azila era veramente una ninna nanna, una cosa molto, molto bella, molto intima. La cosa più difficile in quell'occasione è stato cantare in arabo per cui insomma quella è stata un po' la challenge, però anche in quell'occasione la cosa bella era potersi appunto confrontare con il compositore e capire che cosa volesse il compositore. Cioè, sarebbe fantastico poter parlare con Verdi, con Mozart, con Puccini, di esattamente che cosa intendevate quando avete scritto queste cose. Avere un compositore a disposizione per saperlo è importantissimo.
0: Questa credo che poi la taglieremo, ma io le dico che in realtà nella musica antica noi siamo contentissimi del fatto che il compositore è morto e non può darci fastidio.
1: Okay. Invece io sarei curiosa di dire anche le cose più ardue.
2: Intanto qualche domanda però esce fuori, no, da dire.
1: Perché?
0: È vero. E, solo una parola conclusiva sul linguaggio di questi leader che ascolteremo.
1: Il linguaggio di questi leader tedeschi sul testo di Hesse è molto vario, sono diversi, sono diverse le poesie, diverse le... anche la struttura musicale dei vari quattro leader sono diverse.
0: Allora siamo tutti invitati, oltre che incuriositi, tutti invitati al concerto domenica 21 giugno alle 19, sala Boccadoro a Montagnola, per ascoltare Serena Farnocchia soprano, Paolo Raffo al pianoforte e l'attore Emanuele Santori in questo percorso tra Gabriele D'Annunzio e Hermann Hesse. Serena, con cosa ci salutiamo? Con un finale di una aria di Aida o con un finale di un'aria di Vitellia?
1: Direi Vitellia, mi sento più Vitellia a questo periodo.
0: E allora la grande aria rondò di Vitellia, non più di fiori. Grazie Serena Farnocchia, grazie Paolo Raffo.
1: Grazie a voi. Grazie.

0: Intervallo. Un ritratto di Ettore Bastianini, baritono.
1: Il miracolo avvenne nel maggio del 1951 in una sala del Centro Lirico che dava su Corso Italia, di fronte al Teatro Comunale di Firenze. Un giovane basso 23enne, dalla voce morbida e vellutata ma non voluminosa, ripassava con il maestro Luciano Bettarini la parte del padre guardiano in quell'opera di Verdi che nel mondo della lirica si fatica per scaramanzia a pronunciare: La forza del destino. Nonostante la tenera età, il ragazzo aveva già sulle spalle una discreta carrieruccia, costruita su ruoli complessi ma non principali, come lo zio Bonzo, Ferrando, Ramfis e Raimondo, cantati nei teatri della ricca ed alacre provincia italiana. Ma sul suo petto brillava anche una metaforica medaglia, raccolta nel 1948 per il debutto come Tiresia nell'Edipus Rex di Stravinsky alla Scala. Durante quella sessione, come d'abitudine, il maestro e l'allievo accennavano anche le parti degli altri personaggi e capitò che, preso dalla foga, lo studente emettesse a piena voce una frase del tenore che si spingeva fino alla bemolle. Gelato dalla sorpresa, Bettarini levò le mani dal pianoforte ed esclamò: «Bastiano, ma tu sei un baritono!» E che baritono! Bastiano, il soprannome con cui sin da adolescente lo conoscevano tutti, era Ettore Bastianini, la più bella voce al mondo, come alcuni anni più tardi avrebbe sentenziato un altro grande di quella stessa corda, Dmitri Khvorostovsky. Quella voce era stata scoperta un po' per caso da un pasticcere melomane, Gaetano Vanni, presso il quale a 11 anni il piccolo Ettore era andato a bottega per imparare il mestiere e contribuire così alle misere entrate familiari. Il laboratorio si trovava in via Stalloreggi, a Siena, nella contrada della Pantera, di fianco al piccolo negozio di frutta e verdura che gestivano, con poca fortuna, la madre e la nonna di Ettore. E in quella via risuonarono le sue prime note. Il Vanni faceva infatti parte del coro del Duomo e volle trascinarvi il piccolo apprendista. Poi, dopo un anno di salmi e inni, lo presentò a quella che sarebbe diventata la sua prima maestra, Fatima Ammannati. Fu lei a classificarlo come basso dopo la muta della voce e fu lei, con l'aiuto del marito pianista, ad insegnargli i primi ruoli. Giunto alla maggiore età, durante gli anni più bui del secondo conflitto mondiale, Bastianini si salvò dal diventare carne da cannone proprio grazie a quella voce. E una volta compiuto il salto alla corda di baritono, quella voce gli avrebbe aperto l'empireo dei grandi teatri. A partire dal debutto nella Dama di Picche di Tchaikovsky a Firenze con Artur Rozinski e la regia di Tatiana Pavlova, successo inimmaginabile che gli schiuderà le porte della Scala negli Evgeni Onegin al fianco di Renata Tebaldi nel maggio del 1954. La data che segna la svolta e proietta il baritono Bastianini nel jet set della lirica internazionale, però, è il 28 maggio 1955, quando veste i panni di Giorgio Germon in quella storica traviata con Maria Callas e Giuseppe Di Stefano, firmata da Luchino Visconti. Ed è ancora alla Scala, nel 1957, che Bastianini incontrerà il suo grande amore, una danzatrice di 19 anni più giovane di lui, con cui si legherà in una relazione casta, come si usava un tempo, segnata da un interminabile fidanzamento e moltissime lettere. In quelle lettere affiora lenta ma inesorabile una verità dolorosissima. La voce brunita ma al contempo squillante, voluminosa ma incredibilmente vellutata di Bastianini si sta rapidamente consumando. Prima se ne accorge Emanuela, poi i colleghi e infine il pubblico. Il 10 maggio 1962 il suo teatro d'elezione, La Scala, lo contesta durante una recita di un infelice Rigoletto. È un colpo al cuore che però gli apre gli occhi. A dicembre consulta a New York un luminare della voce, il professor Luigi Perrotta, che gli consegna una diagnosi infausta, linfoepitelioma della faringe. E per quell'uomo, che nella voce aveva trovato la sua realizzazione, vivere e cantare diventa un tormento. Senza annunci chiude la carriera al Metropolitan l'11 dicembre 1965 con una recita di Don Carlo. Al termine degli applausi, nell'uscire di scena, afferra un lembo del sipario e lo bacia. Due anni più tardi si spegne nella sua casa di Sirmione.
0: Firmato Davide Fersini.

La voce di Ettore Bastianini, interprete della temibile aria di Barnaba o Monumento da La Gioconda di Amilcare Ponchielli, in una registrazione effettuata nel 1957 e pubblicata in un disco Decca con l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Gianandrea Gavazzeni.

0: Il Ridottino con Davide Fersini.
1: Ed eccoci arrivati allo spazio del Ridottino. Qui, come sapete, guardiamo all'attività vocale sul nostro territorio. Ben due i concerti imperdibili di questo fine settimana. Il primo questa sera alle 18 presso la chiesa di San Lorenzo a Sobrio vedrà protagonista il soprano Francesca Pia Vitale, accompagnata al pianoforte da Roberto Arosio, con un programma che spazia da Tosti a Bellini, da Donizetti a Verdi ed include anche alcune canzoni napoletane. Ci spostiamo invece a Montagnola e nella fattispecie alla Sala Boccadoro del Museo Hermann Hesse per il concerto di cui in realtà vi abbiamo già parlato nel Ridotto, ma ve lo ricordiamo volentieri. Domani 21 giugno alle 19 il soprano Serena Farnocchia, accompagnata al pianoforte da Paolo Raffo, presenta un programma interamente dedicato a Lieder su testi dello scrittore. Per quel che riguarda la radio invece, io vi ricordo che questa sera Musica in Scena negli spazi di Prima Fila, a partire dalle ore 20, naturalmente sulle onde di Rete 2, vi propone una vera e propria rarità operistica. Stiamo parlando dell'Alessandro nell'Indie di Pacini, che ascolteremo in un'edizione testimoniata su un disco opera rara, in cui David Perry, alla testa della London Philharmonic Orchestra, dirige un cast in cui primeggiano le voci di Bruce Ford, Jennifer Larmour e Laura Claycomb. Ed è proprio da questo disco, per invitarvi all'ascolto, che noi prendiamo un breve estratto con cui ci salutiamo.

0: Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto.
1: Renzo Arbore compie 89 anni straordinari, passati tra radio, televisione, musica, cinema e avventure spesso incredibili. E ne compie 35 la sua Orchestra Italiana, il progetto che dal 1991 ha portato la canzone napoletana dai grandi teatri europei a New York, dalla Cina al Sud America, attraverso oltre 1600 concerti. Renzo Arbore racconta l'Orchestra Italiana, osannata, osteggiata, riscoperta. La vita in tournée, i successi internazionali, i momenti difficili e il legame tra musicisti e pubblico. Mettetevi comodi. Alessandro De Rosa intervista Renzo Arbore. Mercoledì 24 e giovedì 25 giugno alle 16.35 in Montmartre.
2: Rete 2.
3: Notizie delle 14 in studio Alberto Andreani. Quattro malviventi sono stati fermati all'alba di oggi in Ticino dopo un furto con scasso in un'armeria di Camorino dove si vendono anche fucili e pistole. L'allarme ha allertato la polizia che si è messa all'inseguimento di un veicolo dapprima nel Locarnese e poi di nuovo nel Bellinzonese. Le quattro persone hanno poi tentato un'ultima fuga a piedi ma sono state bloccate a Monte Carasso. È invece tuttora ricercato in Toscana il conducente di un SUV con targa ticinese che nella notte ha travolto e ucciso un 17enne in sella a uno scooter insieme a un 18enne rimasto gravemente ferito. È accaduto in Versilia tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Stando ai media italiani, a bordo del fuoristrada c'erano almeno due persone. Rischiano entrambi una condanna per omicidio stradale che prevede un minimo di 2 anni di reclusione. E ora veniamo all'ondata di maltempo che ieri sera ha colpito il nord delle Alpi, ma soprattutto il Canton Zurigo, dove si registrano non meno di 8 feriti. Disagi per una forte grandinata anche nella Svizzera centrale. Il punto sulla situazione con Manuele Ferrari.
4: I forti venti hanno sradicato molti alberi. 3, per il momento, stando alla Polizia Comunale di Zurigo, sono le persone ad essere state colpite da rami per le quali si è reso necessario il ricovero in ospedale. Nel caso di una 16enne, le ferite riportate sono state definite gravi. Un'altra persona invece è dovuto essere liberata da un edificio poiché al suo interno il livello dell'acqua stava salendo. E ad essere stata invasa è stata anche la stazione centrale di Zurigo, con l'acqua che si è creata un letto sulle scale mobili, trasformandole in piccole cascate. Molti poi i pezzi di strada trasformati in grandi pozzanghere. Il sistema di canalizzazione a tratti non è stato in grado di garantire il deflusso della pioggia. In alcune zone si parla di 50 litri per metro quadrato scesi in poche ore. La forte ondata di maltempo ha causato danni e disagi sulle strade, tanto che a tratti sia il trasporto pubblico sia quello privato sono rimasti completamente bloccati. I pompieri in meno di 4 ore hanno effettuato 270 interventi, 50 quelli del servizio di ambulanza, fa sapere la polizia comunale, 730 rispettivamente 130 quelli registrati nel resto del cantone.
3: Sarà probabilmente la Svizzera a ospitare la seconda fase dei colloqui tra Stati Uniti e Iran per concretizzare il memorandum di intesa siglato in settimana. Le trattative vertono sul programma nucleare di Teheran. La sede indicata da più parti è quella del Bürgenstock, dove già ieri il consigliere federale Cassis ha incontrato il primo ministro del Qatar, paese mediatore, Al-Thani. Per l'Iran, tuttavia, i colloqui potranno iniziare solo se il cessate il fuoco in Libano tra Israele e il movimento sciita di Hezbollah verrà mantenuto. Allo stato attuale non è il caso, visto che ancora stanotte lo Stato ebraico ha colpito postazioni di Hezbollah. Fino a domani Meteo Svizzera prevede tempo soleggiato e molto caldo in tutto il paese. Nelle ore pomeridiane sviluppo di cumuli sui rilievi seguito da rovesci o temporali sparsi.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Alice. Libri, storie e idee.
1: Qual è la relazione tra storia privata e storia collettiva? La memoria può essere conflittuale. Primo Levi diceva che la memoria è come il mare, può restituire brandelli di rottami a distanza di anni. Questi brandelli di rottami, come li definisce Primo Levi, possono essere storie dimenticate, pezzi di verità negate o taciute. Io sono Sabrina Pisu e vi do il benvenuto in questa puntata di Alice, che ha al centro tre romanzi che indagano in modo completamente diverso tra loro una memoria a tratti profetica, fatta di storie salvate al tempo, recuperate da ritagli di giornale, una memoria fatta di presenze e soprattutto assenze, che finiscono attraverso la scrittura per illuminare, comporre e a volte persino presagire la storia con la S maiuscola. Di questo parleremo nella puntata di oggi. Con Bianca Pizzorno conosceremo il suo ultimo romanzo, La Sonnambula, che ricostruisce la vicenda di una veggente di fine Ottocento. Con Elena Varvello entreremo nelle pagine di La Vita Sempre, dove lei torna alla vita dei genitori di sua madre per raccontare un amore che ha attraversato e resistito alla guerra. E poi, con Giuliana Altamura, nella consueta pagina dedicata al consiglio di lettura, sfoglieremo una delicata collezione di assenze della scrittrice brasiliana Aline Bay. Ad aprire musicalmente questa puntata di Alice è la voce di Melissa Lavaux, cantautrice e chitarrista canadese indipendente di origine haitiana, con Do As I Say, dal suo ultimo album At My Softest I Am Most Dangerous.

0: Come abbiamo visto, la signorina Rossi esercitava la sua missione di sonnambula soltanto nel pomeriggio. Le prime ore del mattino le passava in casa a leggere la cronaca, i pettegolezzi, le lettere al direttore sui giornali appena usciti, e dalle 10:30 se ne andava in giro per la città col pretesto di qualche compera e del bisogno di un po' di esercizio fisico, e in realtà a raccogliere chiacchiere e notizie che le sarebbero state preziose quando avrebbe dovuto rivelare il passato e il futuro e dare consigli in merito alle sue clienti. Benvenuta ad Alice, Bianca Pizzorno.
1: Grazie, ben trovati voi.
0: Bianca Pizzorno, ricordiamo, lei è nata a Sassari, vive e lavora a Milano, ha pubblicato dal 1970 a oggi più di 70 opere tra saggi e romanzi per bambini e adulti che in Italia hanno superato i 2 milioni di copie vendute e sono stati tradotti in moltissimi paesi. È stata autrice televisiva e ha tradotto diversi autori e autrici, tra cui Tolkien, Sylvia Plath, David Grossman. I suoi ultimi libri sono Il sogno della macchina da cucire, Bompiani 2018, Sortilegi, sempre Bompiani 2021, Donna con libro, Salani 2022, oltre a due racconti in plaquette, Piante di via Romolo Gessi e Nata sotto un cavolo, con l'editore Henry Bell 2021 e 2022. Con noi oggi per parlare del suo ultimo romanzo, La sonnambula, edito da Bompiani, finalista al premio Strega. Bianca Pizzorno, abbiamo iniziato con la lettura di un piccolo estratto della Sonnambula, la storia di una donna di fine Ottocento, una rinomata veggente, realmente esistita. Lei ha raccontato di aver appreso della sua esistenza in un ritaglio di giornale conservato in una grande valigia piena di altri ritagli di quotidiani, vecchie fotografie lasciata da sua nonna, una valigia che lei definisce una memoria di carta. Tra questi ritagli, la pubblicità della Sonnambula. Tutto è iniziato da lì. Che cosa l'ha colpita?
1: Il ritaglio era perché ce l'ho qui a casa, un ritaglio di giornale di fine Ottocento. C'è una gran pagina dedicata a tutta la pubblicità. Fra le pubblicità di varie merci c'è questo piccolo riquadro dove c'è scritto magnetismo, la rinomata sonnambula Elisa Morello, perché il nome vero, se era vero, se lei non usava uno pseudonimo, non è Ofelia Rossi, è Elisa Morello, riceve tutti i giorni, tranne i festivi, dalle ore tali alle ore tali, eccetera, e dà un indirizzo. Quello che mi ha colpito molto è che l'indirizzo era vicinissimo alla casa della mia famiglia, la casa dove ai tempi viveva una delle mie bisnonne, poi ha vissuto mia nonna, poi abbiamo vissuto noi, io ho vissuto lì, attualmente ci abita mia sorella. E mi sono chiesta, ma questa mia bisnonna che aveva una vicina di casa che esercitava come sonnambula, e anche le altre mie tre bisnonne che abitavano vicino, perché Donora, che è lo pseudonimo per Sassari, era una città piccola, lo è ancora adesso, ma allora era proprio piccola, la frequentavano. E quali erano tutti gli argomenti? Diceva disposta a trattare tutti gli argomenti. Quali erano questi argomenti? Allora, la sonnambula esisteva davvero, e la cosa curiosa era che evidentemente era un'attività permessa. Non c'era né la Chiesa né altri che vietassero di leggere il futuro, perché se lei tutte le settimane faceva questa pubblicità sul giornale, evidentemente era una cosa conosciuta e accettata. Chi però ci andava? Per cosa la interrogavano? Ho cercato di ricostruirlo, ma non inventandomi, perché tutte le storie che io faccio confluire nello studio del vicolo del Fiore Rosso, dove esercitava la sonnambula, sono storie vere che io ho ricavato da altri ritagli di giornale che avevo nella famosa valigia, da racconti che mi avevano fatto i miei parenti. Noi siamo una famiglia di grandi chiacchieroni, per cui ci siamo tramandati a voce tanti aneddoti che riguardavano nonni, bisnonni, tutti quelli di cui era rimasta memoria. E poi a Sassari noi abbiamo la fortuna di avere avuto un direttore dell'archivio di Stato che ha ricostruito la storia della città in tre volumoni per un totale credo di 7.000 pagine o giù di lì, dove ricostruisce coi documenti la storia di Sassari dal 1200 ai i primi anni del 1900, in cui poveretto questo Enrico Costa, l'archivista, è morto e non poteva andare più avanti. Tutte le storie delle persone che vanno a consultare la sonnambula sono vere, sono storie stranissime che sembrano inventate, ma a dimostrare che la realtà è sempre più romanzesca di quello che possiamo inventare, sono tutte vere.
0: Tra tutte le storie c'è quella della brigantessa da Mignano, che è Michelina De Cesare, la cui storia lei ha scoperto proprio durante le ricerche, è ancora una volta legata a quella della sua famiglia, perché il suo bisnonno, Giacomo Pizzorno, è stato coinvolto nella sua cattura. In che modo?
1: Poveretto, mio bisnonno in quel caso, poveretto, in altri casi era una persona molto sanguigna e molto spesso aggressiva, eccetera, ma era giovane, appena sposato, doveva fare servizio militare, era stata fatta da poco l'Unità d'Italia e lui è stato mandato con, si chiamava il generale Pallavicini, che era incaricato di fare la guerra e di sterminare i briganti del Meridione che erano ancora a filo Borbonici. Lui è andato lì con la moglie, fra l'altro il primo dei suoi figli, il fratello maggiore di mio nonno, zio Marco, lo chiamavamo, l'ho conosciuto anch'io, è nato lì a Mignano in quegli anni. Loro facevano la guerra ai briganti. I briganti avevano le loro donne che combattevano insieme a loro. Fra questi c'era un brigante che si chiamava Francesco Guerra, che era uno dei più feroci, uno dei più bravi militarmente, che era sempre accompagnato dalla sua compagna che si chiamava Michelina De Cesare. Questa Michelina si faceva pubblicità con delle fotografie colorate a mano. Credo che fosse la prima volta che una brigantessa, per spaventare gli avversari, distribuisse delle sue fotografie sempre col fucile in mano, col pugnale in mano. E ci sono queste fotografie. Se voi cercate Michelina De Cesare su internet le trovate. Una notte di tempesta nel quale i soldati stavano cercando i briganti, mio bisnonno ha visto una coppia, era una notte in cui pioveva molto, che si riparava sotto un albero. L'ha segnalata, altri, non lui, li hanno catturati e uccisi. Quando li hanno spogliati, hanno scoperto che uno dei due era una donna, era Michelina. Il giorno dopo il generale Pallavicini ha fatto una cosa terribile, che poi è stata fatta anche altre volte, ma non così, perché li hanno tutti spogliati e esposti nudi, gli hanno dato una lavata dal sangue con secchiate d'acqua, li hanno esposti nella piazza principale di Mignano e hanno obbligato tutta la popolazione a andarli a vedere, per far capire che i briganti non erano invincibili. Queste fotografie hanno circolato allora e circolano ancora adesso. La povera Michelina, questa volta nuda e con il viso da morta, ma ha la bocca atteggiata che sembra quasi un sorriso, è stata vista da tutti quelli che l'avevano vista col bel costume regionale, col fucile e col pugnale. È stata tanto famosa che Bennato le ha dedicato una canzone intitolata Il sorriso di Michela, che in questa storia, che di per sé è veramente terribile, ci fosse implicato mio bisnonno, è una cosa che mi ha molto colpito. E ho immaginato quello che poteva aver pensato la moglie giovanissima, appena sposata, è stato interessante in un paese che non era il suo, lontana dalla sua famiglia. E una mattina viene presa dal marito che le dice: il generale ci costringe ad andare in piazza. Va in piazza e vede questa banda di cadaveri nudi, fra i quali quello di una donna. L'ho riscritta, l'ho riraccontata, immaginando come lei ne fosse rimasta colpita e soprattutto fosse rimasta colpita dal fatto che una dei briganti era una donna.
0: La protagonista del suo romanzo capisce fin da bambina di avere il dono di presagire il futuro. I suoi genitori cercano di tenerlo nascosto, sperando al matrimonio come una soluzione, matrimonio che si rivelerà essere invece il luogo più pericoloso. Entriamo quindi nel cuore del romanzo. Perché Ofelia Rossi vive sotto falso nome?
1: Lei vive sotto falso nome perché ha un marito che, credendo che lei potesse veramente prevedere il futuro, l'aveva sposata, e scoprendo che invece non lo poteva prevedere, cercava di ucciderla. Quindi lei è fuggita, non sapeva fare altro e si è inventata questo mestiere di sonnambula. Lei in tutta la sua vita di vere trans e di, come dire, previsioni, soprattutto di disgrazie, ne avrà avuto 7-8, non di più, mentre invece tutti i giorni lei riceveva 7-8 persone, inventandosi un po' perché era una donna molto socievole, che andava in giro, chiacchierava. Erano tempi nei quali si parlava moltissimo, dai barbieri e in farmacia. La gente in farmacia si fermava e faceva grandi chiacchiere sui cittadini, quindi lei già raccoglieva notizie, sapeva, già conosceva le persone che sarebbero, le donne che sarebbero andate a consultarla. E poi era dotata di una grande empatia. Lei guardando il tono della voce, i gesti, la reazione a quello che lei diceva, le capiva, aveva molto intuito psicologico, e quindi quando dava dei responsi che in qualche modo le consolavano e le rassicuravano. Solo pochissime volte, quando queste signore e una volta anche un uomo che l'aveva consultata dicono delle cose che lei moralmente non accetta, non le piacciono, si inventa delle risposte che sembrano delle maledizioni e le manda via delusissime, molto, molto dispiaciute di questo. Ma questo, diciamo, era, come dire, una sua bizzarria. Lei in fondo è una donna, è una persona per bene, e alle persone che la consultano e che sono delle persone per bene cerca di fare del bene, di rassicurarle, di consolarle.
0: Lei racconta spesso storie di donne. Come sceglie le sue storie? Sono sempre storie reali? Le donne che le ha raccontato, pensiamo alla biografia di Eleonora d'Arborea che lei ha scritto, hanno secondo lei qualcosa in comune? C'è un filo rosso che le unisce?
1: Io scrivo quasi tutte storie vere, o perlomeno lo spunto, il primo spunto che mi stimola a mettermi al computer a scrivere una storia nasce da un fatto reale. Non dico che sono tutte persone che io ho conosciuto personalmente, i personaggi dei miei libri, ma sono storie che mi sono state raccontate perché vere, perché realmente accadute. Non mi pare, sinceramente, tutti dicono che io, sia nei libri per ragazzi che nei libri per adulti, tratto di personaggi femminili ribelli. Però quando io sono anche storica, io amo molto frequentare gli archivi e i documenti, ma anche nel passato non erano così sottoposte, così sottomesse le donne, è un po' un luogo comune. Io ho scritto molti anni fa, addirittura nel 1984, la biografia di Eleonora d'Arborea, che è l'eroina dei Sardi, una donna straordinaria sia nella sua vita privata sia nel

0: sposando la donna, non poteva, come è stato in Italia fino a quando è stato nell'81 cancellato il delitto d'onore, uno prima stuprava una donna, poi se la sposava non poteva più venire perseguitato. Nelle leggi di Eleonora d'Arborea, chi stuprava una donna doveva, se la donna era sposata, pagare un sacco di soldi allo Stato, non solo a lei, al marito, perché non veniva considerato un delitto contro il buon costume, ma un delitto contro lo Stato. Se la donna non era sposata, non doveva sposarla lui, doveva trovarle un marito che le piacesse e dotarla in modo conveniente. Non siamo ancora nel 400, siamo nel 1395, quindi forse in Sardegna siamo state sempre più autonome come donne, eccetera, però io tutte le storie che ho letto nella storia e poi che mi sono state raccontate dalle altre generazioni, non ho trovato questa condizione delle donne così sottomessa, sinceramente. Non me la sono inventata io la ribellione delle donne. Le donne, soprattutto quelle che avevano un po' di denaro, perché il fatto di avere l'indipendenza economica è fondamentale, facevano quello che volevano, non ubbidivano completamente agli uomini.
1: Il suo romanzo La Sonnambula è uscito il 5 gennaio 2026 e la settimana dopo era già primo in classifica, dove è stato per diverse settimane. Oggi è ancora tra i 10 libri più venduti in Italia, con 60.000 copie. Come vive, ma soprattutto come legge questo successo?
0: Mi ha meravigliato moltissimo, sinceramente mi ha molto meravigliato perché io non lo ritengo un capolavoro, sinceramente lo ritengo un libro interessante, lo ritengo un libro divertente. Io mi sono divertita molto a scriverlo, devo dire, perché nel momento in cui ho, come dire, lasciato la parte documentata e mi sono inventata un destino per la sonnambula, quando ho deciso di mandarla al grande raduno del circo. È vero che Buffalo Bill in quegli anni è venuto in Italia, ha sfidato i butteri maremmani e ha perso la sfida, questo è vero, ma che la sonnambula che aveva praticato a Sassari poi si è andata invece a vedere il circo di Buffalo Bill e a vivere in un circo, no. Quello sono inventata io. Quando alla fine io ho deciso che l'uomo che era innamorato di lei, pur di stare con lei, lascia una situazione sociale molto alta e diventa un inserviente del circo, lì io mi sono molto divertita a rovesciare la favola di Cenerentola. Di solito nel lieto fine è la donna più povera e più umile che sposando il principe diventa importante. Questa volta invece è il principe che diventa un Cenerentolo e si mette a spazzare il camino pur di rimanere con Cenerentola. E altre varie cose. Alla fine, come dire, ho fatto circolare una bambina che è la protagonista di un altro mio libro, Il sogno della macchina da cucire. Le faccio fare delle piccole entrate. Lo faceva Balzac, questo di pescare un personaggio da un romanzo diverso per dargli una piccola parte in un altro romanzo. Sono entrata anch'io nella storia e sono entrata come un personaggio che ancora non è nato, però i suoi cromosomi sono presenti nel sangue delle quattro bisnonne e dei quattro bisnonni e compare nei sogni dei personaggi e si rivolge sia al lettore che ai personaggi dicendo: guarda che la storia la sto scrivendo io, guarda che la potrei far finire anche in un modo diverso, perché sono io e lì anche mi sono divertita a farle usare le famose penne di gallo colorate, perché lei, la sonnambula, quando fingeva la scrittura automatica, usava, come usavano tutti in quel periodo, le penne d'oca, che erano bianche. La bambina misteriosa che sarò io quando nascerò e scriverò delle mie bisnonne usa invece le penne della coda del gallo che sono colorate. Ha come metafora dello stile diverso, ogni colore diverso, ogni storia diversa ha bisogno di essere scritta con uno stile diverso. Devo dire che tutti questi bizzarrie, so come possiamo chiamarle, mi hanno divertito molto. Non mi aspettavo che divertissero tanto anche i lettori, sinceramente. E invece, evidentemente, c'è voglia di intreccio.

0: voglia di nuovo, dopo tanti anni in cui gli scrittori si guardano l'ombelico, scrivono delle loro tristezze, oppure scrivono delle cose, per carità, impegnate politicamente, arrabbiati, eccetera. Il vecchio romanzo popolare, il feuilleton, eccetera, penso che sia questo il fatto che abbia determinato il successo del libro.
1: Un'ultima domanda a proposito della capacità, appunto, della scrittura di poter cambiare in qualunque momento il finale di una storia. Lei ha spesso guardato alla nostra storia, l'ha indagata, l'ha ricercata, l'ha trasformata attraverso la scrittura, appunto, del romanzo. Ha quasi 84 anni, Bianca Pizzorno. Cosa le fa più paura del nostro tempo e se potesse con la sua penna cambiarne il finale? Quale finale cambierebbe?
0: Mamma mia, ma questa è una cosa veramente terribile. Stiamo vivendo tempi infelicissimi. Tutte le illusioni che ci eravamo fatte alla fine della Seconda Guerra Mondiale, facendo delle leggi, delle regole che pensavamo universali, obbligatorie per tutti, ma accettate da tutti, che ci avrebbero fatto vivere in pace. E in realtà fino a 3-4 anni fa abbiamo vissuto un periodo relativamente pacifico. Abbiamo riconosciuto i diritti uguali di tutti gli uomini sulla terra e cose simili. Da un po' di tempo a questa parte, invece, purtroppo non si ritiene più necessario osservare queste regole, è ritornato un razzismo feroce che ritiene determinati i poveri inferiori agli altri, una violenza tremenda aiutata purtroppo da una tecnologia che è cresciuta, perché una guerra fatta con la spada e la lancia fa molto meno danni di una guerra fatta con i missili, fatta con le bombe atomiche, eccetera. Viviamo veramente dei tempi terribili. Io vorrei che tornassimo alle regole umane e giuste del 1945-46, nei quali, ricostruendo dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, ricostruendo un mondo, abbiamo cercato, abbiamo sperato, abbiamo sognato di costruire un mondo giusto. E non ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti per una settantina d'anni, ma ultimamente non ci riusciamo più. Quindi, se io dovessi cancellare e scrivere un altro finale, farei il reset, come si fa col computer, e tornerei appunto alle riunioni della fine della Seconda Guerra Mondiale.
1: Grazie mille Bianca Pizzorno, grazie davvero per essere stata con noi.
0: Grazie a voi di avermi ascoltato.
1: Ricordiamo che l'ultimo romanzo di Bianca Pizzorno, La Sonnambula, edito da Bompiani, è finalista al Premio Strega. Le parole di Bianca Pizzorno e il suo riferimento alla guerra ci portano dentro le pagine del romanzo La vita sempre, edito da Guanda, di Elena Varvello. Saremo con lei dopo aver ascoltato Brucio nel vento di Giovanni Venosta, dalla colonna sonora del film del 2002 di Silvio Soldini, film tratto da un altro intenso romanzo, Ieri, di Agota Christoph, pagine anche queste che fanno riflettere sulla costante presenza e ferita del passato nella nostra vita. Ripartiamo da qui tra poco con Elena Varvello.

0: pelle chiare, capelli rasati. Al posto dell'orecchio destro un orrendo grumo di carne da cui partiva una cicatrice gibbosa che gli spuntava in fronte. «Perché stai qua? Sei solo?» «Vengono loro, sì, sì, sì, vengono loro. Le coperte, il cuscino, le ciotole, il pane. Che ti è successo?» L'uomo sputò il mozzicone. Ce n'erano altri sul pavimento. Poi disse in un dialetto scarno: «La guerra mi ha fatto uscire matto». Benvenuta ad Alice, Elena Varvello.
1: Buongiorno, grazie mille dell'ospitalità.
0: Elena Varvello, ricordiamo, è nata a Torino, dove è docente presso la scuola Holden, ha pubblicato le raccolte di poesie Perseveranza e Salutare e Atlanti. Con la raccolta di racconti L'economia delle cose ha vinto il premio Settembrini e il premio Vagutta Opera Prima ed è stata selezionata dal premio Strega. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo romanzo, La luce perfetta del giorno, il secondo romanzo, La vita felice, del 2016, tradotto in numerosi paesi, è stato tra l'altro uno dei libri di narrativa straniera era più venduti in Gran Bretagna nel 2018. Nel 2020 è uscito Solo un ragazzo, qui con noi oggi per parlare del suo ultimo romanzo, La vita sempre, edito da Guanda, in finale al Campiello. Questo suo romanzo, Elena Varvello, è un libro, possiamo dire, di vite. Tante vite che accadono non con la storia sullo sfondo, come spesso accade nei romanzi, ma accadono proprio dentro la storia. E in particolare racconta, siamo sul finire degli anni 30 ad Alba, la storia di amore, l'incontro tra Teresa e Francesco. Francesco, ho appunto letto che era in realtà il padre di sua madre, che lei non ha mai incontrato, se non possiamo dire forse nella sua immaginazione. Come questo uomo inafferrabile, immagino, questo nonno che lei non chiama nonno, è entrato ed è diventato in qualche maniera uno dei protagonisti di questo romanzo?
1: Intanto ha ragione lei quando dice che ha vissuto nella mia immaginazione sempre e che in fondo io l'ho incontrato lì. Devo dire la verità, l'ha incontrato nella propria immaginazione anche mia madre, perché lei conservava di lui un unico ricordo che però io credo lei avesse in qualche modo confezionato, immaginato, perché era molto piccola, aveva appena 3 anni, eppure ricordava così bene quel momento, molto breve, ma per lei molto intenso. Per cui devo dire, questa immaginazione che lei aveva di lui è stata passata a me, in parte è stata l'eredità che lei mi ha lasciato. Ha abitato la mia infanzia, l'ha occupata, io ero davvero molto piccola quando lei ha cominciato a raccontarmi quell'unico ricordo e un paio di leggende che erano arrivate alle sue orecchie chissà come, lei non riusciva a ricordarlo, e quell'immagine di lui è rimasta con me per 20 anni, durante i quali io ho provato a scriverne senza riuscirci, non possedevo ancora gli strumenti, non era il momento, non ero pronta, finché ho pensato che l'unico modo sarebbe stato rimanere fedele a quell'immagine che era anche un prodotto di fantasia, non so come dirle meglio. Sì. E quindi provare a scrivere un romanzo, ecco, cioè continuare a vivere nella scrittura come io avevo sempre vissuto, cioè immaginando storie e immaginando la sua vita, dunque, che io non avevo conosciuto e che neppure mia madre aveva mai conosciuto.
0: Lei appunto diceva che l'idea di questo libro è un'idea ancorata nel tempo, non è un'idea di anni recenti, e in un'intervista sempre raccontava che in quel momento non si sentiva libera anche perché sua madre era ancora in vita. Com'è stata questa relazione tra la scrittura, la sua storia personale e questa dinamica tra l'immaginazione e la realtà?
1: Beh, devo dire la verità, ecco, se ci ripenso adesso è stata probabilmente la grande relazione di tutta la mia vita, intendo la relazione fra scrittura e immaginazione, si è sviluppata molto presto in un tempo in cui io credevo che l'unica cosa che avrei potuto fare per mia madre sarebbe stata riportarle quest'uomo che lei aveva perso. Quando ero molto piccola credevo che avrei potuto riportarglielo fisicamente, cioè io non avevo compreso fino in fondo che la storia l'aveva davvero preso con sé, l'aveva trascinato via e che questa scomparsa era irrimediabile, ecco. Quindi pensavo di poterglielo riportare, cioè pensavo che un giorno l'avrei ritrovato, chissà dove. E poi è arrivata la maturità, è arrivata la scrittura per me, e quindi ho cominciato a pensare che questo riportare indietro poteva accadere invece attraverso la scrittura, poteva accadere in un romanzo e poteva accadere attraverso l'immaginazione. Per cui davvero, se mi guardo indietro, ecco, gli ultimi, io ho 54 anni, ecco, forse gli ultimi 40 anni della mia vita sono stati occupati dal tentativo di elaborare, ecco, questa immagine, di darle forma attraverso la scrittura poi.
0: Questo Francesco è bello, è bugiardo, è uno sperperatore di fortune, un grande scommettitore. Leggendo il romanzo si ha l'impressione, non soltanto rispetto alla figura di Francesco, ma di tutti i personaggi, che la storia si faccia attraverso il loro di sguardo. E Francesco, ad esempio, sembra un po' ridere davanti alla storia, mentre gli altri suoi amici sembrano quasi presagire la fine. Era questo che le interessava raccontare, questa storia riflessa negli occhi di chi guarda, e che quindi ha una reazione diversa rispetto alla storia nel suo farsi.
1: Sì, era esattamente questo. Per me dire storia è come dire verità, per esempio, no? Per cui quando pensiamo alla verità e cerchiamo di afferrarla come se fosse una e immutabile, ci rendiamo conto presto, o cominciamo a renderci conto, o cominciamo a sospettare perlomeno, che forse la verità sia in continuo movimento, no? Come noi, come la nostra vita, e quindi che cambi, che prenda altre forme, che si sposti più in là, che per ciascuno assuma una forma diversa. Ecco, la storia per me si muove così, pur avendo questa S così ingombrante, no? Maiuscola, così imponente. In fondo la storia è ciò che noi vediamo della storia. Poi certo esistono i manuali, esistono studi e lavori che approfondiscono conoscenza di parti di storia, ecco. Però per noi arriva così, arriva per brandelli, per immagini, per voci, per cose che sappiamo, e centinaia di migliaia di cose che ignoriamo. Per cui il rapporto che loro, Francesco in particolare, hanno con la storia è, io credo, il rapporto che noi abbiamo ancora con la storia, pur avendo accesso a una quantità di informazioni e di strumenti che loro non possedevano. Ma non credo, ecco, che fondamentalmente sia davvero cambiato il nostro rapporto con la storia.
0: Questo è un punto interessante ed è una riflessione che si fa, almeno io ho fatto leggendo il romanzo, soprattutto incontrando questo personaggio del matto alla catena, che è l'estratto che ho deciso di leggere per iniziare questo nostro incontro. Quest'uomo legato perché matto, rifiutato dalla famiglia, un personaggio molto forte. È il matto che vuole far vedere il futuro, quello che forse altri non hanno il coraggio di vedere. E ci riporta anche alla contemporaneità, quindi alla guerra che fa impazzire.
1: Sì, certo, è il testimone diretto, ferito, letteralmente ferito dalla guerra, che però non vogliamo vedere, non possiamo vedere, di cui non riusciamo a sostenere lo sguardo. Dunque, nel romanzo viene il matto viene letteralmente, fisicamente costretto nel buio, ecco, in fondo a una stalla, legato a una catena, perché non esca, perché nessuno lo veda. E però simbolicamente è anche quello che noi non vogliamo vedere o non riusciamo a guardare fino in fondo. Quello che è interessante di quel passaggio, per il quale la ringrazio molto, perché è un passaggio che potrebbe sembrare piccolo, ecco, un momento, però credo che sia un momento importante, e che Francesco, che ride al cospetto della storia, è l'unico, lui è arrivato in quella stalla non da solo, è arrivato con un suo compagno d'avventure, sono due ragazzini, è l'unico dei due che ha il coraggio di attraversare il buio e di chiedere a quel ragazzo, perché poi è un ragazzo, perché sei qui, no? Chi ti ha messo qui? E questo loro, a cui il matto alla catena fa riferimento, beh, riguarda anche noi, credo. Cioè è un loro che forse ci pone una domanda, forse siamo anche noi ad aver messo quel ragazzo in quella stalla, ad averlo legato a quella catena. E cioè credo che quel loro ci interroghi, quei loro incapaci di guardare e che costringono il matto in quel buio, lo sottraggono alla vita in fondo. Quindi penso che quel loro ci riguardi, abbia a che fare anche con noi.
0: C'è questo elemento di resistenza nelle sue pagine, secondo lei, di resistenza al male della storia?
1: Sì, io penso di sì, anzi le dirò di più, io penso, questo lo penso adesso, me ne rendo conto ora, non ero così sicura mentre scrivevo, poi sono stati lunghi anni, ecco, di lavoro, di messa a fuoco, di tentativi, di riscritture, ma ora lo so, penso di saperlo almeno. Io credo che in fondo questo libro mi abbia insegnato esattamente questo, cioè che c'è qualcosa dell'umano che resiste alla storia. Ma questa resistenza, ecco, non è cieca, non è la resistenza della vita per la vita, una resistenza fine a se stessa, è qualcosa della vita che continua a resistere, nel senso che continua a esistere, che vuole esistere. E c'è qualcosa che mi commuove molto, ecco, quando penso a questo aspetto della vita che è presente in ciascuno di noi, no? Questa forza, questa capacità di resistere alla violenza travolgente della storia. C'è qualcosa che mi commuove, c'è qualcosa che continua a chiamarmi, quindi penso che poi Francesco alla fine rappresenti questo, anche la sua risata, che all'inizio potrebbe sembrare scriteriata, la risata di qualcuno che non ha capito, che non vuole capire, in fondo è una forma di resistenza e ci vuole coraggio a ridere, al cospetto della storia. Ecco, per cui penso che sì, questo sia ciò che la scrittura di questo libro mi ha insegnato.
0: La resistenza l'ho anche vista, per esempio, nella maternità di Teresa, che quando scopre di essere incinta, vive in quegli anni appunto la gravidanza con coraggio. E c'è un tema, secondo me, anche se è sotteso, però di maternità in senso ampio nel libro. Lei, in qualche modo, anche attraverso la scrittura, fa nascere sua madre in queste pagine.
1: Sì, anche qui io non avevo previsto, ed è strano dirlo, no? Perché in fondo la storia di Francesco e di Teresa è la storia di mia nonna e del padre di mia madre. Lei giustamente utilizzava questa espressione, che è l'espressione che utilizzo io, non l'ho mai considerato mio nonno, ma il padre di mia madre. Quindi avrei dovuto prevedere che prima o poi mia madre sarebbe venuta al mondo della scrittura, ecco, sarebbe emersa nelle pagine. E invece forse non l'avevo previsto fino in fondo, o lo sapevo e non lo sapevo nello stesso tempo. Quindi a un certo punto mi sono ritrovata ad assistere scrivendo alla nascita di mia madre, e quello è stato uno dei momenti in cui ho capito che il senso di questo romanzo era proprio quello che ora è nel titolo, cioè la vita sempre, perché a quel punto mia madre non c'era più e quindi era strano che, pur non essendoci, rinascesse. Ed c'è una cosa nella maternità di Teresa che mi colpisce ancora adesso, e cioè che la sua accettazione di quella maternità, che almeno da principio è anche tormentata, no? Lei non sa, teme di essere incinta, ma poi diventa un'accettazione piena, nel senso che lei a un certo punto dice a Francesco: c'è. E in questo c'è, non, ecco, noi non leggo rassegnazione, ma leggo accettazione piena, come fosse un atto di volontà nei confronti della vita, c'è. Per cui sì, penso che anche questo sia una lezione che il romanzo mi ha impartito, ecco.
0: Tra le righe un po' si sentono Fenoglio e Lamorante in qualche maniera, questa lezione, diciamo, no? Di approccio alla storia con la S maiuscola. Sono stati in qualche maniera suoi compagni di viaggio, di scrittura, questi due grandi autori.
1: Sì, indubbiamente sì, con due lezioni molto diverse, perché da un lato io avevo sempre accanto a me la lezione della storia di Elsa Morante, dei suoi personaggi, dei suoi movimenti nel tempo, e dall'altro, quindi questa visione grande, e dall'altro avevo una questione privata di Beppe Fenoglio, che invece è la storia di 4 giorni di un uomo che cerca la verità, che è anche una verità d'amore. Per cui avevo un panorama ampio, un tempo lungo e d'altra parte una questione privata. E quindi forse questo romanzo è anche il mio modo per provare a tenere insieme queste due visioni, cioè l'ampio e lo specifico. Ecco, quindi forse La vita sempre è la mia risposta a questo doppio insegnamento, che sembra andare in direzioni opposte, ma forse invece no.
0: In questo romanzo c'è appunto questa volontà un po' di interrogare, come diceva, il rapporto tra storia privata e storia collettiva. E lei in un'intervista ha parlato di memoria come conflitto, che è un concetto che mi piace molto, perché spesso la memoria diventa una consolazione, diventa una nostalgia. Invece la memoria come conflitto mi dà l'idea di una dinamica di scoperta. Anche per questo libro lei ha fatto una ricerca anche su delle fonti, oltre quelle private, ma anche quelle, diciamo, della grande storia.
1: Sì, certo, è stata una ricerca molto lunga che mi ha insegnato molto, mi ha insegnato per esempio che parti molto ampie della storia, e torniamo a quella S grande, ecco, quella S così imponente, rimangono e rimarranno per sempre ignote, e questo rende comunque la storia e ciò che noi ricordiamo degli eventi passati un elemento di complessità, perché noi crediamo di sapere molto, studiamo la storia, però poi ci capita di scoprire che, lo ripeto, porzioni molto ampie della storia sono destinate a non essere conosciute. Quindi la domanda diventa: ma cosa sappiamo davvero di ciò che ci ha preceduto? E la memoria per me è sempre stata di nuovo come la verità, no? Un movimento. Anche la memoria si muove, cambia, è in lotta con se stessa. Alcuni ricordi, anzi forse tutti i ricordi, mutano con il tempo. Che cos'è accaduto veramente e come lo ricordiamo e come lo ricordano gli altri. In questa dinamica, ecco, c'è qualcosa di, per me, di attraente, di misterioso e di profondamente umano. Per cui, ecco, la memoria dal mio punto di vista non è mai celebrativa e non è mai immutabile, è sempre in movimento, è sempre in divenire.
0: Una curiosità, perché c'è questa parola svizzeri che torna spesso nel romanzo, inevitabile, diciamo, questa domanda, un po' come un riferimento che sembra a volte negativo, a volte sembra quasi l'aspirazione per una vita migliore. Come entra con questi significati la parola svizzeri nel suo libro? C'era un immaginario che lei magari ha vissuto quando era piccola legata a questa parola che le è rimasto impresso?
1: Guardi, è una delle cose di cui noi non riusciamo più a individuare l'origine. Io credo che sia nata, perché poi si riferisce alla madre di Francesco, che stigmatizza gli svizzeri. Per esempio, i professori di liceo per lei sono svizzeri. Perché? Allora, se le devo dire la verità, io non lo ricordo esattamente, cioè non ricordo com'è cominciata questa storia, ma quello che posso dirle, pensando a lei, cioè pensando alla madre di Francesco, è questo. Io credo che lei attribuisca a quella parola e a quell'immagine una sorta di ambizione alla perfezione, che le dà molto fastidio, perché rappresenta per lei una sfida. Cioè, svizzeri sono tutti quelli che sanno o che ai suoi occhi pretendono di sapere. Le faccio un altro esempio: un medico, un dottore, per lei è uno svizzero, perché è competente nella sua materia. Dato che lei si sente schiacciata da queste figure, io credo che per lei poi questa immagine, la Svizzera, ecco, no? Nel suo immaginario, come luogo di precisione, competenza, affidabilità, diventi poi l'immagine di qualcosa che la schiaccia, che evidenzia le sue magagne, le sue imperfezioni. Quindi credo che lei stigmatizzi gli svizzeri per questa ragione, ma è un'ipotesi quella che faccio, perché non ricordo più come io sia arrivata mai a questa parola per lei così importante.
0: Certo, a proposito appunto di memoria mobile, no? Che alla fine viaggia nel tempo e si porta dietro delle cose di cui si perdono tracce in alcuni casi. Certo. Un'ultima domanda: ho letto in un'intervista che lei ha due tatuaggi fatti molto tempo fa. Uno dice vita e uno sempre. Quindi che valore hanno per lei queste parole che porta scolpite, diciamo, sulla carne, insomma, del suo corpo, e come sono arrivate a diventare anche il titolo di questo libro, di questo romanzo?
1: Questa è una cosa curiosa, perché sono veramente segni molto remoti. Io non ricordo a quando risalgano, però più di 10 anni fa probabilmente. E quindi io ero molto lontana dalla scrittura, che è cominciata nel 2020, per cui, ecco, riguardano un tempo in cui facevo altro, mi dedicavo ad altro. E però c'è anche da dire che 10 anni fa, credo, sì, 10 anni fa esattamente, io ho pubblicato un romanzo che si intitola La vita felice. Quindi da un lato credo che la questione della vita, di che cosa sia veramente, sia sempre stata la mia grande ossessione, l'oggetto della mia ricerca, ecco. E questa parola meravigliosa sempre per me si lega alla parola vita in modo quasi inesorabile, nel senso che prima parlavamo di Elsa Morante, ecco, no? Il sottotitolo della storia, questo meraviglioso romanzo, forse uno dei romanzi più grandi del Novecento, non solo italiano, per me almeno, era uno scandalo che dura da 10.000 anni. Ecco, io penso di aver capito questo e torno alla vita, no? Certo, la storia è uno scandalo che dura da sempre, ma anche la vita è sempre. E la mia impressione è che la vita in fondo sia forse ancora più sempre della storia. Per cui, ecco, queste due parole che io porto con me sono, credo, da sempre ciò a cui io guardo, ciò di cui scrivo, ciò a cui penso. E per cui sono state profetiche in un certo senso.
2: Come un faro.
1: Come un faro, sì. Forse io ho voluto fissare in modo davvero indelebile ciò su cui già allora stavo lavorando e su cui ho poi continuato a lavorare sempre.
2: Grazie, grazie molte Elena Varvello.
1: Grazie mille a lei, grazie davvero.
0: Ricordiamo che La vita sempre, edito da Guanda di Elena Varvello, è in finale al Campiello. E adesso è la Rigo Cappelletti Trio con Fra centro e assenza ad accompagnarci alla consueta pagina dedicata al consiglio di lettura, dove parleremo appunto di assenze, di una delicata collezione di assenze. Questo è il titolo del romanzo di Aline Bay che conosceremo con Giuliana Altamura.

0: Sono Sabrina Pisu, siete sempre all'ascolto di Alice. Siamo arrivati alla pagina dedicata al consiglio di lettura dove ritroviamo Giuliana Altamura. Benvenuta ad Alice, Giuliana.
1: Grazie, grazie Sabina e buonasera a tutti e a tutti.
0: Il libro che hai scelto è una delicata collezione di assenze di Aline Bey, edito dalla Nuova Frontiera nella traduzione di Marta Silvetti. Si tratta del primo romanzo di questa scrittrice brasiliana tradotto in Italia, ma lei è una voce già rilevante della narrativa brasiliana contemporanea. Partiamo quindi dal conoscere l'autrice, Aline Bey. Qual è la sua storia, la sua formazione, Giuliana?
1: Sì, Aline Bey è nata a San Paolo nel 1987 e viene dal teatro e dalla poesia, e questo si sente moltissimo anche appunto in questo romanzo che, come dicevi, è il primo suo romanzo tradotto in Italia, ma in Brasile è già ritenuta una delle voci più interessanti della narrativa contemporanea brasiliana. Direi che basta aprire il libro per capirne il motivo. Di solito parto dalla sinossi quando appunto consiglio un libro, ma in questo caso vorrei partire proprio dallo stile. Perché è lo stile di questo libro essere in qualche modo uno specchio dello stesso romanzo, rifletterne il tema. E infatti Una delicata collezione di assenze è un libro pieno di silenzi, di segreti, di parole trattenute, e la scrittura occupa spesso solo una parte della pagina. Ci sono grandissimi spazi bianchi, tantissimi a capo, niente lettere maiuscole, a volte sembra proprio poesia, altre volte sembra una drammaturgia, sembra un testo teatrale, altre invece sembra quasi un racconto orale, colloquiale. È come se il romanzo raccontasse due storie in contemporanea. Una che è la storia visibile, detta, e invece l'altra è una storia sotterranea che è nascosta proprio in quegli spazi vuoti che noi vediamo graficamente sulla pagina, così come nei silenzi, nei non detti. Bey non riempie le assenze del titolo, ma proprio è come se le mettesse in scena sulla pagina, le rende quasi fisiche.
2: Come definiresti quindi la scrittura di Aline Bey che si muove, diciamo, tra poesia, teatro, ma anche il romanzo familiare?
1: È sicuramente una scrittura sperimentale, innovativa, anche perché gioca appunto sulla componente grafica, qualcosa che non vediamo molto spesso. Poi appunto si tratta, dal punto di vista proprio della trama, invece di un romanzo familiare, fondamentalmente, perché è una storia che si svolge tutta quanta all'interno di questa piccola casa dal cancello arancione dove vivono insieme una nonna e una nipote. E la nonna si chiama Margarita, fa la chiromante, quindi legge il futuro nelle mani e lo fa al mercato dell'antiquariato locale, mentre la nipote è Laura, che sta attraversando quel momento un po' nebuloso tra l'infanzia e l'adolescenza in cui appunto non si è più bambini ma non si sa ancora che cosa si sta diventando. Laura è stata cresciuta dalla nonna perché la madre Gloria è sparita anni prima senza lasciare traccia, e proprio attorno a quell'assenza sembra ruotare tutta quanta la loro vita. E tra Laura e Margarita c'è un legame che è quasi totalizzante: loro dormono nello stesso letto, si prendono cura l'una dell'altra, fanno questo gioco di confessioni reciproche mentre sono nella vasca da bagno. Ma c'è anche, diciamo, un aspetto più ombroso, perché Margarita sente che Laura sta crescendo, che presto l'adolescenza porterà via, no, quella vicinanza assoluta, totale, e ha paura. È una paura che nasce dalla sua stessa storia, perché Margarita porta dentro di sé una ferita antica e teme inconsciamente che la nipote finisca per ripercorrere un po' la stessa strada, ecco. E l'equilibrio all'interno della casa si rompe quando arriva Filippa, che è la madre anziana di Margarita, quindi la bisnonna di Laura, che è una donna molto religiosa, carica di rancore, che non vedeva la figlia da anni. Arriva con le valigie, invade un po' tutti gli spazi, scombina le abitudini, un po' riempie anche i silenzi di quella casa, e nessuno sembra davvero volerla lì, nemmeno lei ci vuole stare, eppure resterà. Il romanzo a questo punto diventa, direi, quasi commovente, perché racconta di fatto quattro generazioni di donne unite da un affetto fortissimo e allo stesso tempo incapaci di dirsi davvero la verità, e il silenzio diventa quasi una lingua materna, quindi qualcosa che passa di madre in figlia. E a un certo punto Margarita dice questa frase devastante, che forse lei e la madre non si sono mai odiate, che forse è stato soltanto, cito, il silenzio che abbiamo lasciato crescere troppo.
2: Possiamo dire che la scrittrice brasiliana Aline Bey racconta una genealogia femminile, come la descrivevi tu, fatta di corpi, di paura, di sopravvivenza, e in qualche maniera il libro, anche nel suo stile, si intesse di questi silenzi, quasi a dirci che la verità in qualche maniera è indicibile e che la verità potrebbe distruggere degli equilibri.
1: Sì, è proprio questo il tema centrale del libro, il segreto e questo trauma, no, che si eredita, il cosiddetto trauma intergenerazionale. Il non detto diventa proprio una sorta di meccanismo di sopravvivenza da una parte e dall'altra però anche di distruzione, perché i segreti vengono custoditi per non rompere degli equilibri che già di per sé sono fragili e però proprio a causa di questi segreti la sofferenza si tramanda poi di generazione in generazione.
2: Abbiamo parlato appunto di genealogia femminile. Che posto occupa invece la violenza maschile, che è presente ma mai in maniera evidente, diciamo?
1: Sì, la violenza è violenza maschile attraversa le storie di tutte queste donne, ma non viene quasi mai mostrata in maniera diretta dall'autrice. Diciamo che oggi siamo abituati, no, a una rappresentazione molto esplicita, quasi estetizzante a volte, di questo tipo di violenza, di brutalità. E qui invece Aileen Bay fa qualcosa che per me diventa ancora più potente, perché la violenza maschile che è portata avanti da questi uomini predatori, infidi, manipolatori, resta quasi sempre sullo sfondo, quindi filtrata dai ricordi, filtrata dalle omissioni. Eppure la sentiamo ovunque, la sentiamo nei corpi delle donne, nei loro silenzi, nella paura, nel loro desiderio di fuga. È una violenza trasfigurata dalla letteratura e proprio per questo ancora più profonda. Il lettore, tra l'altro, seguendo nel romanzo i diversi punti di vista delle protagoniste, capisce e viene a conoscenza di cose che loro stesse ancora non riescono a vedere su di sé e sulle altre. E quando poi alla fine la storia sotterranea emerge davvero nel finale del libro, il lettore si sente quasi tradito, quasi, quasi sconvolto da quello che poi viene fuori.
2: Anche interessante questa lettura delle mani come un tentativo di dare forma a quello che non si può dire alle parole. In che modo quindi l'arte e la poesia diventano degli strumenti per, in qualche maniera, nominare l'innominabile?
1: Certo, perché Margherita, appunto, da chiromante legge le mani, Laura invece scoprirà questo talento artistico, si appassiona al disegno e in entrambi i casi l'arte diventa un modo per cercare un linguaggio che possa rendere finalmente visibile ciò che invece non riesce a essere detto. Come se la letteratura, il disegno, la poesia, la chiromanzia servissero a dare forma proprio a ciò che il silenzio nasconde, quindi non a cancellare il dolore, però almeno finalmente a guardarlo in faccia.
0: C'è qualcosa che ti ha colpito in modo particolare di questo romanzo? Come lo definiresti se dovessi usare poche parole?
1: Sicuramente è un romanzo intenso, raffinato nella scrittura e anche doloroso. È un libro appunto sui legami femminili, sulle cose che noi ereditiamo senza volerlo, su quelle ferite che passano di generazione in generazione. Soprattutto è un libro che vuole dirci che a volte ciò che ci plasma, che ci condiziona di più, non è tanto quello che ci è successo, ma quello che invece non è mai stato detto.
2: Da questo punto di vista è interessante anche il titolo, alla luce di quello che dicevi, che questa collezione di assenze venga definita delicata quando delicata non è.
1: Assolutamente, il titolo tra l'altro viene proprio da uno dei personaggi più enigmatici del libro che rimane un'assenza, che è questo clown con cui Margherita aveva avuto una storia d'amore in gioventù e che gli ha insegnato a leggere le mani e lui leggendo la mano di Margherita le dice che le linee della tua mano sembrano una delicata collezione di assenze e quindi in qualche modo poi prefigura tutto il futuro della storia, del romanzo.
0: Una delicata collezione di assenze di Aileen Bay è il libro che abbiamo sfogliato oggi con le parole e la lettura sempre attenta di Giuliana Altamura, che ringrazio molto. A presto, Giuliana.
1: A presto, grazie a tutti.
3: Alice, libri, storie e idee.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Alice, dove abbiamo riflettuto su una memoria profetica fatta di storie, di brandelli di storie, private e collettive salvate al tempo, fatte di presenze e molte assenze che attraverso la forza della narrazione riescono a illuminare, ricomporre e a volte persino presagire la storia con la S maiuscola. Lo abbiamo fatto con Bianca Pizzorno, che ci ha parlato del suo ultimo romanzo La Sonnambula, con Elena Varvello, che ci ha portato dentro le pagine di La Vita Sempre, e con Giuliana Altamura abbiamo scoperto e ricevuto l'invito a scoprire una delicata collezione di assenze della scrittrice brasiliana Aileen Bay. Ritrovate come sempre questa e le altre puntate di Alice sul nostro sito www.rsi.ch. Da Sabrina Pisu, grazie a chi è stato all'ascolto, buone letture e buon proseguimento all'ascolto di Rete 2.
4: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: adora gli animali, sa tutto di loro e il suo sogno più grande è adottarne uno. Comincia così, Peloso come uno yak, di Emma Lidia Squillari, che è autrice sia dei testi sia delle illustrazioni. Abbiamo sentito le parole che formano l'incipit di questa storia, purtroppo non posso mostrarvi le immagini che a loro volta raccontano la storia e che, trattandosi di un albo illustrato, ne costituiscono oltretutto la parte più importante. Sono tavole espressive, ricche di humor, caldo, tenero, ironico, che la giovane artista bolognese Emma Lidia Squillari realizza con un pennino a china e poi dipinge con gli acquarelli. Il libro è recentemente uscito dall'editore Terre di Mezzo, ma è frutto di un lungo lavoro.
1: Sì, ci lavoro da tanto tempo, perché prima di trovare questa sua forma finale, di cui sono felicissima, il libro ha attraversato molte fasi, quindi prima era nato come un libro in bianco e nero con soltanto gli animali a colori e poi è stato trasformato a colori dietro magari anche un confronto col mondo dell'editoria, un feedback ricevuto dagli editori e poi finalmente quando ci ho lavorato insieme a Terre di Mezzo, insieme ad Antonella Carnicelli che è l'art director, bravissima, che mi segue ormai da anni, abbiamo fatto ancora delle piccole modifiche che gli hanno dato proprio questa forma, secondo me, molto riuscita, di cui sono veramente felice.
0: Emma Lidia Squillari, lei lavora con Terre di Mezzo da molti anni. Altri suoi titoli, ad esempio, sono I Dispettosi e Ci vediamo fuori, ma stavolta il piccolo protagonista non è un animale, o meglio, è un animale umano. È quindi la prima volta che mette in scena una famiglia umana, il piccolo Milo con papà, mamma, sorelle, nonna, zia.
1: È la prima volta che mi misuro con una famiglia umana in un libro pubblicato. In passato sono stata a fare una residenza artistica in Francia nel 2022, dove avevo portato come progetto di residenza un libro che esplorava i giochi dei bambini, tutte le forme di gioco non accettate dagli adulti che fanno i bambini, quindi tipo disegnare sui muri, saltare sul letto, scavare nel fango per trovare i vermi e magari assaggiarli. E quindi in realtà in quel periodo lì avevo passato proprio mesi e mesi a disegnare bambini su bambini su bambini, quindi è una cosa che conosco bene, che esploro da tanto tempo, però è la prima volta che trova forma compiuta in un libro.
0: Milo adora gli animali, mi sembra che anche Emma Lidia Squillari adori gli animali.
1: Direi di sì, mi piace soprattutto disegnarli e mi piace osservarli nelle loro piccole azioni che poi scioccamente, perché in realtà non è la realtà della natura, mi piace ricondurre magari anche a delle cose da umani o da piccoli umani, quindi la correlazione piccolo umano, bambino e animale la trovo molto fresca, molto piena di gioia.
0: E poi ci sono queste giornate mondiali, ad esempio la giornata mondiale della migrazione dei pesci, il 21 maggio, che proprio non conoscevo. Come mai questa attenzione per queste giornate mondiali?
1: Questo è perché Milo, il protagonista, stava cercando in tutti i modi delle occasioni per ricevere in regalo un animale domestico, quindi le ho cercate queste giornate particolari e diverse da quello che magari uno conosce normalmente, proprio per sottolineare l'assurdità del suo desiderio, lo spasmodico desiderio per un animale domestico. Quindi non soltanto lo chiedo per il mio compleanno, per Natale, ma per tutte le occasioni di calendario possibili.
0: C'è molto humor, questa è proprio una sua cifra stilistica, humor, ironia, e c'è ovviamente interazione testo-immagine, per esempio quando Milo chiede un animale in occasione della giornata nazionale dell'animale domestico, lo vediamo che guarda delle formiche, implicando quindi che anche una formica per un bambino può essere un animale domestico.
1: Assolutamente, questo mi è stato insegnato dai miei nipotini, perché negli anni li ho osservati adottare lumache, chiotte, le formiche, ragni, zanzare, qualunque cosa veniva messa dentro un contenitore Tupperware e conservata almeno per una settimana come, tra virgolette, animale domestico.
0: Una delle cose che mi è piaciuta di più di questo albo è che le illustrazioni non raffigurano perfezioni domestiche, ma raffigurano proprio la vera quotidianità imperfetta, caotica delle nostre case. Non so, mentre la nonna cucina con Milo, vediamo i piatti sporchi nel lavello, poi vediamo un po' di disordine in cucina, papà e mamma hanno delle ciabatte messe male, c'è una sedia IKEA, ci sono i giochi per terra, insomma sono le case, no, nostre, in cui tutti noi, anche ogni piccolo lettore, ogni piccola lettrice si può identificare, case vere, case vive. Ecco, come ha colto questo dettaglio dei nostri interni domestici, così sinceri, così schietti?
1: Beh, sono contenta che innanzitutto si veda lo sforzo. E la mia intenzione principale nel creare queste immagini quotidiane, appunto soprattutto dal momento che i protagonisti sono degli umani raffigurati come umani e non come spesso accade magari degli animali, è stato lo sforzo di non riprodurre degli stereotipi. C'è la scena della colazione, mi sarebbe venuto forse naturale rappresentare la mamma che cucina la colazione, che ha questo dialogo iniziale con Milo per l'adozione dell'animale domestico, però ho fatto proprio uno sforzo consapevole per dire: aspetta un attimo, bisogna raffigurare una famiglia moderna, una famiglia pronta per il futuro che tutti noi desideriamo, e quindi ho cercato in ogni pagina di inserire questo tipo di ragionamento.
0: Oltre alle immagini molto vere, mai patinate, c'è anche grande attenzione per i dettagli, come il papà ha allacciato il grembiule, per esempio, oppure quel primo piano sulla borsetta della sorellina maggiore che accompagna a scuola Milo, ed è una tipica borsetta che una preadolescente può avere. È così che guarda il mondo da illustratrice, Emma Lidia Squillari?
1: Direi di sì. Il mio amore per i dettagli è sicuramente la cosa che mi dà piacere quando disegno delle immagini. In questo libro le illustrazioni che realizzato sono molto semplici, sono molto pulite, ma non per questo appunto ho rinunciato all'attenzione per il dettaglio. Appunto mi è piaciuto anche che hai notato la sedia IKEA prima, la borsetta pelosa, perché poi appunto è la sorella che gli propone di adottare un animale peloso, perché evidentemente c'è un interesse da parte sua per le cose morbide e coccolose, e quindi sì, è una cosa che mi è venuta naturale. In questo caso non è stata intenzionale, ma è proprio naturale per me mettere molti molti dettagli nelle immagini.
0: In un albo illustrato di qualità non sono importanti solo le immagini e il testo e la loro interazione, ma è importante anche il libro come supporto, tutto quello che esula dalla storia, a cominciare dai risguardi. E qui i risguardi sono particolarmente importanti, quelli iniziali e poi quelli finali, che sono diversi e che nascondono un piccolo indizio che non anticipiamo. Quello che volevo chiedere è se questa attenzione ai risguardi è un'idea sua o è concordata con l'editore.
1: In questo caso è stata un'idea mia, perché in altri libri, essendo forse le immagini più ricche, quelle dell'interno, forse un pochino più realistiche rispetto a questo libro, i risguardi tendevo a tenerli molto puliti, quindi erano o delle pagine colorate semplici oppure c'era qualche dettaglio, ma non c'era mai un pattern molto forte, che invece è una cosa che piace a tutti gli illustratori, fare un pattern intricatissimo per i propri risguardi. E quindi qua mi è piaciuto anche ricollegarmi a quello che è stato uno dei miei primi amori scolastici, cioè fare la cornicetta, che è una cosa ormai di altri tempi, ma nella mia piccola scuola elementare di campagna si faceva, facevo la cornicetta alla fine del compito, e quindi appunto ho creato questo pattern di gattini fatti tutti su una quadrettatura che avevo disegnato sul foglio d'acquarello, quindi sono molto intricati e sono, non è un pattern digitale, c'è proprio una tavola fatta tutta a quadrettini di gattine.
0: E alla fine c'è anche una mini appendice scientifica, possiamo chiamarla così?
1: C'è una mini appendice scientifica perché appunto Milo, il bambino protagonista di questo libro, è un grandissimo appassionato di animali ed è un bambino che si informa, quindi attraverso il libro lo vediamo anche spesso a contatto con dei libroni, ce n'è uno che si porta dietro per quasi tutta la storia, e quindi mi sembrava giusto, ed è sembrato anche molto giusto ad Antonella, l'art director, di inserire un appendice con degli fatti divertenti che riguardano i vari animali che compaiono tra le pagine del libro, ed è stata una super grande soddisfazione poterlo fare.
2: Nella tana del bianconiglio.
0: Emma Lidia Squillari ci ha parlato del libro da lei scritto e illustrato, Peloso come uno yak, edizioni Terre di Mezzo, e proponibile dai 4 anni. Il titolo è dovuto al fatto che il piccolo Milo, indeciso su quale animale adottare, chiede consiglio a tutti. La prima a dare un parere è sua sorella Clarissa. «Deve essere un animale morbido e peloso», dice Clarissa, «così possiamo spazzolarlo e fargli i codini». E Milo pensa allora a uno yak, ma forse non è una buona idea. Allora chiede consiglio al suo amico Enea, che afferma «per i genitori un animale più piccolo è, meglio è». Emilio pensa allora a un ippopotamo, che se paragonato a un elefante non è poi così grande, e così via. Di consiglio in consiglio, di animale improbabile in animale improbabile, il meccanismo comico è assicurato, fino ad arrivare a un finale che accontenterà tutti e soprattutto renderà felice Milo. Per i bambini che desiderano adottare un animale o che già ce l'hanno, consiglio anche due libri di Michael Rosen, celebre romanziere, poeta britannico, oggi ottantenne e autore di tanti acclamati libri per bambini, che tra l'altro quest'anno è stato insignito del Hans Christian Andersen Award, premio mondiale paragonabile al Nobel per la letteratura per l'infanzia. Di Rosen, sugli animali, per bambini dai 6 anni circa, segnalo almeno Attenti al cane e Ricordati del gatto, editi in italiano da Feltrinelli. E per i bambini che non possono avere un animale, consiglio Storie di animali per bambini senza animali di Vivian Lamarck, Einaudi ragazzi. E sempre di Vivian Lamarck, il recente e bellissimo Animaletti vi amo, Solferino Young. Abbiamo concluso così la nostra puntata. Grazie per il vostro ascolto. Da Letizia Bolzani un cordiale a risentirci.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi.
1: Oh. Ciao, come? Ti si dice? Mi conto. Siamo qua. Ah sì? Che mi dici? Ma guarda. Quanto sono scongiuro da gente, dico io. Un scemo, un pazzo, io bestia, non sono gli stessi da ricevere. Giusto? Dico io. Suca di nuovo con suco di lumia, grappa di navuti e sassili di vino, capriato vena come un goccio di frumento al primo mattino.
0: Era Alfio Antico e la sua Ma guarda. La puntata di oggi sarà dedicata alla sperimentazione elettronica all'interno del contesto popolare siciliano. Io sono Eleonora Bordonaro, sono una cantautrice, mi occupo di world music e vi presento una selezione di artisti siciliani contemporanei che stanno creando un nuovo repertorio tradizionale, che stanno cioè costruendo la tradizione prendendo spunto dai modi antichi, ma proponendo un futuro possibile e forse anche anticipandolo. E allora la puntata di oggi comincia con un personaggio favoloso, Alfio Antico appunto, un artista enorme, un essere umano pieno di talento e di poesia, cantautore, musicista e costruttore tra i maggiori interpreti della tamborra e del tamburo a cornice. Alfio Antico è un erede autentico e diretto della tradizione musicale popolare ricevuta dalla sua famiglia, in particolare dalla nonna, che gli diceva: Alfio, se hai paura, suona. E questo ha cambiato il corso della sua vita, perché non ha mai abbandonato il tamburo, che anzi ha cominciato a costruire, e la costruzione del tamburo è diventata parte fondamentale del suo essere musicista, ma anche del suo essere umano, appunto. La tradizione l'ha recepita dalla nonna, ma l'ha completamente rivoluzionato, perché ha rivoluzionato la tecnica, l'ha arricchita con timbri nuovi e con fioriture, ha rivoluzionato la dimensione dei tamburi nella sua costruzione, che alcune volte possono arrivare anche ad avere un diametro di più di un metro e che lui e solo lui riesce a suonare. È cresciuto a contatto con la natura, infatti fino a 18 anni ha vissuto come pastore a Lentini. È stato scoperto poi una sera a Firenze in Piazza della Signoria da Eugenio Bennato e da lì è partita la sua vita da musicista. Ha suonato con tutti, con Tullio De Piscopo, Peppe Barra, Edoardo Bennato appunto, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Renzo Arbore, poi in teatro con Albertazzi, Scaparro, Roberto De Simone. Nei tanti territori artistici in cui si è addentrato ha sempre portato il suo repertorio, che è quello dell'immaginario popolare della sua terra. Spesso la forma della sua esibizione prevede musica, poesia, azione scenica, racconto, filastrocche, un'interazione con il pubblico, eppure una sapienza poetica svagata e sempre ironica. È un costruttore pregiatissimo di tamburi. Un suo brano dal titolo Barulè è proprio dedicato ad una pecora che aveva trovato morta sul ciglio della strada e che lui aveva recuperato, e con un gesto compassionevole, come fosse una sepoltura, ne ha fatto un tamburo, ha regalato vita eterna a quella pecora che lui conosceva perché era una delle sue, Barulè, baronessa, e ne ha reso un personaggio favoloso ed eterno. È suo il tamburo nel brano Don Raffaele di Fabrizio De André, oppure nel ballo di San Vito di Vincio Capossela. Mi ha onorata di un suo tamburo in un brano che si chiama Ciccicci, il cui testo è stato scritto da Mauro Cavallo, che è un poeta immaginifico di Modica, e che è stato registrato in un capannone, l'uno di fronte all'altra, di una proprietà dove lui a 18 anni faceva il pastore. Per un caso assolutamente del destino ci siamo ritrovati a registrare là. È stata una esperienza anche emotivamente toccante per lui, per me, perché quel brano ritmico e denso di una storia d'infanzia aveva trovato la sua casa e forse aspettava esattamente quella casa. Tra le varie esperienze, Alfio ha anche collaborato con Colapesce, Al Secolo, Lorenzo Urciullo e Mario Conte, che nel 2016 hanno prodotto un album dal titolo Antico, in cui le composizioni di Alfio, voce e tamburo, avevano preso una nuova forma insieme a sintetizzatori, a campionatori, andando verso una strada dell'elettronica che fino a quel momento la voce di Alfio non aveva ancora sperimentato. E allora, insieme a loro tre, andiamo al mercato del pesce di Catania, a Piscaria. Alfio, nella sua lingua letteraria, pastorale, ricercata, vera, concreta, quotidiana, ma sempre radicata nella storia e nella verità, ci racconta questo mondo sommerso portato alla luce alla Piscaria con Storie di Pisci.

era Story di Pisci di Alfio Antico. La musica elettronica che prende spunto dalla tradizione in Sicilia ha una nuova star, lei, Idda. Idda è una giovanissima e agguerrita cantautrice, all'anagrafe Valeria Romeo, è una producer e videomaker e ideatrice completa di tutti i suoi progetti e produttrice di se stessa, e incarna la generazione che del music business ha una visione molto chiara. Si avvicina alla musica gospel e al soul all'età di 11 anni, inizia a produrre all'età di 16 anni sperimentando sempre di più, arrivando poi a mescolare elementi della musica pop ad elementi della musica folk siciliana, scrivendo i testi in italiano e anche in dialetto. Ha chiesto a Puccio Castrogiovanni di suonare il marranzano nel suo Bileno, che adesso ascoltiamo.

era Bileno, veleno di Ida, cioè lei, cioè Valeria Romeo. Ma sono tante le formazioni e i producer che in Sicilia, sotto vari nomi, costruiscono un nuovo repertorio a cavallo tra il passato e il futuro. Dietro lo pseudonimo di Go Soul Map si nasconde Salvo Dub, che è uno dei talenti più autentici e puri della scena attuale catanese, di cui da oltre un decennio la comunità dell'isola vede fiorire nuovi progetti. In particolare Go Soul Map lo vede insieme al cantante londinese di origini nigeriane Drano Bika dei Living Sounds e propongono insieme in chiave new disco una produzione moderna che però è radicata nel passato e esalta il suono delle tastiere ed è piena di funk e soul anni 70 e 80. Il brano che mi piacerebbe ascoltare è I Am ed è accompagnato da un video girato a Catania che testimonia l'incontro tra i due artisti proprio nella città.

era I Am di Go Soul Map, cioè Salvo da Bruno. Salvo da Bruno ha collaborato con tanti musicisti catanesi che si intrecciano fra di loro scambiandosi le posizioni da autore a cantante a producer a musicista. In questo caso una delle sue collaborazioni è stata con Sonia Brex, che è un'altra fondamentale pedina dell'Italia, o meglio della Sicilia e di Catania, che vive nel mondo. Dopo gli studi al conservatorio ha vissuto a Berlino, dove faceva parte dei Quarter Shadows insieme a Tommaso Marletta e Cesare Basile, altri due catanesi viaggiatori. Tornata a Catania propone uno spettacolo da sola in cui suona il piano, il sintetizzatore, canta, si occupa di terapia, si occupa di cultura yogica, si occupa di antroposofia e propone dei set concerti meditazione in cui in un'atmosfera rarefatta ma molto concreta il pubblico viene coinvolto a meditare insieme. Cita spesso Nikola Tesla e dice: se vuoi trovare il segreto dell'universo, pensalo in termini di energia, frequenza e vibrazione. In questo Terra Shave Sham che stiamo per ascoltare, il testo dice che ci sia contentezza in tutto, che ci sia pace in tutto, che ci sia completezza in tutto, che ci sia successo in tutto. Tutto questo ve lo auguro e vi saluto. Alla prossima.

0: Vince, non vince, mama, non mama. I Love Nati, la storia di Giuseppe Croci e del suo amore per Natasha. Nati, intrecciato indissolubilmente alle sorti della Nati, la nazionale. Fin dall'infanzia, Giuseppe ha legato le tappe della sua relazione con la Nati ai risultati delle partite di calcio. I Love Nati, di Flavio Stroppini. Da lunedì 22 a venerdì 26 giugno alle 17.35, in K.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani. Di nuovo in salita le trattative sull'uscita dalla crisi tra Iran e Stati Uniti. Poco fa il comando dell'esercito di Teheran ha infatti annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz, riaperto solo pochi giorni fa con la firma del memorandum con la controparte americana. La decisione di richiudere l'imbocco del Golfo Persico, secondo i media iraniani, si riconduce ai nuovi bombardamenti di Israele su obiettivi di Hezbollah in Libano. Le garanzie sul cessate il fuoco tra lo Stato ebraico e il movimento filo iraniano sono per Teheran una condizione fondamentale per proseguire i negoziati con la Casa Bianca. La notizia giunge mentre sono in corso al Bürgenstock una serie di colloqui confermati nel primo pomeriggio dal Dipartimento federale degli affari esteri. Rinviata a giudizio in Spagna la moglie del primo ministro Pedro Sánchez. Begoña Gómez è indagata per corruzione, appropriazione indebita e malversazione. Ravvisando inoltre un rischio di fuga, una corte di Madrid ha imposto alla moglie del premier socialista una serie di misure cautelari: ritiro del passaporto e divieto di lasciare il territorio spagnolo. Tuttora ricercato in Toscana il conducente di un SUV immatricolato in Ticino che la scorsa notte ha travolto e ucciso un 17enne in sella a uno scooter insieme a un 18enne rimasto gravemente ferito. Secondo i media italiani, l'incidente è avvenuto nei pressi di una nota discoteca della Versilia, quando il fuoristrada ha fatto inversione e si è scontrato con lo scooter. Oltre al conducente è ricercato almeno un altro passeggero. E per l'attualità regionale, fermati nella notte nel Bellinzonese, quattro malviventi inseguiti per oltre un'ora dalla polizia ticinese dopo un furto con scasso in un'armeria di Camorino. La loro fuga si è conclusa a Monte Carasso, ma non si esclude che ci possano essere altre persone coinvolte. La refurtiva è stata nel frattempo recuperata. Fino a domani tempo bello ma molto caldo in tutto il paese, nelle ore pomeridiane sviluppo di cumuli, soprattutto in montagna, con rovesci o temporali sparsi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: È un piacere accogliere anche oggi ai microfoni di Caffè Zimmerman Paolo Prato, buongiorno.
1: Buongiorno Sergio, un saluto a tutti.
0: Il percorso che abbiamo scelto di affrontare insieme l'abbiamo intitolato Riverberi. I riverberi sono quelli che dalla strada, abbiamo detto, dalle piazze, insomma dal popolo, entrano nei pentagrammi dei grandi compositori. E oggi in particolare ci soffermiamo sul mondo ispanico.
1: Sì, il mondo ispanico è un po' l'altra faccia dell'esotico orientale slavo e si nutre di quelle suggestioni ritmiche e timbriche che accomunano l'internazionale di lingua spagnola, no? Dalla Spagna al Centro America, al Sud America, che possono essere contraddistinte, cioè da una vocalità roca, da una sensualità sanguigna, dai colori locali. Forse la diffusione dello spagnolismo, ecco, di questa moda spagnoleggiante nell'Ottocento va attribuita in modo particolare a Bizet, che con la sua Carmen aveva celebrato tanti di questi stereotipi, li aveva quasi inventati. E tra gli appassionati della Carmen c'era un giovane Nietzsche, e questo fascino era probabilmente speculare a quello dell'Oriente, perché se ci pensiamo bene l'Oriente e il mondo ispanico sono tutte e due luoghi, no, della fantasia occidentale eccitata dal fascino di qualche cosa che è diverso. L'Oriente accentua l'aspetto inebriante del contatto con profumi, droghe, colori, tessuti, affastellamento di segni, rallentamento dei ritmi vitali in una specie, no, di congelamento ipnotico dell'esperienza, che magari potrebbe rimandare a una sorta di nirvana in cui il soggetto si annulla, no? Invece l'esotismo spagnoleggiante accentua gli aspetti vitali, vitalistici, in una esaltazione dell'eros, accelera i ritmi anziché rallentarli e produce una specie di vortice inebriante, ma in ultima analisi ottiene gli stessi identici effetti di straniamento. Sappiamo che un grande teologo come Conrad Lorenz diceva: l'identità di un paese la si costruisce dall'esterno, con uno sguardo da fuori. Ecco perché la identità sonora del mondo ispanico nasce da un'altra parte, nasce in Francia. Forse per vicinanza geografica, sono entrambi popoli latini, chissà. Certo è Bizet, con la sua Carmen 1875, ha avuto una grossa responsabilità nel mettere in piedi, ecco, questo immaginario. Ma poi c'è stato anche Chabrier, che quasi contemporaneamente compone la suite Spagna. C'è stato Saint-Saëns, che ha scritto il capriccio andaluso, l'Havanese, e poi col tempo arriverà anche Ravel, peraltro nativo di Biarritz, a 18 chilometri dal confine spagnolo. E Ravel ha scritto la Rapsodia spagnola, oltre che il Bolero, ovviamente. Ma anche Debussy non è da meno, la Soirée d'Angrenade nelle Stamp, Iberia. Insomma, i francesi si sono innamorati della Spagna e hanno inventato lo spagnolismo. Nello stesso anno di Carmen, però, anche un compositore nativo, come Lalo, scrive per Sarasate, il grande violinista, una specie di concerto per violino e orchestra, che peraltro venne molto apprezzato da Tchaikovsky, che è la Sinfonia Spagnola in Re minore, opera 21. E allora io vi propongo l'Allegro, che a sua volta rievoca un po' questa atmosfera spagnoleggiante.

0: una magnifica cartolina sonora, possiamo chiamarla anche così volendo, quella di Édouard Lalot, la sua Sinfonia Spagnola in re minore, l'opera 21, dalla quale noi abbiamo ascoltato una parte del primo movimento, qui con l'Orchestre de Paris, con il violino di Renaud Capuçon e con la direzione di Paavo Järvi.
1: Sì, e ora entriamo proprio nel merito delle forme popolari diffuse sul territorio che poi vengono assorbite e diventano qualche cosa d'altro, perché vengono rivestite in fondo di abiti più seri, più adatti alla sala da concerto. La malaghegna è una delle tante forme di canto che sono radicate nel patrimonio folclorico spagnolo, e Albéniz, che è ritenuto insieme a Pedrel l'artefice della rinascita musicale della Spagna, ha attinto moltissimo a questa fonte inesauribile. La malaghegna identifica una forma canzone nata nella città, nella zona di Malaga naturalmente, e questa sua malaghegna opera 71 numero 8 è stata peraltro anche trascritta per chitarra da Narciso Yepes, altro grande protagonista insomma dello spagnolismo, ma noi l'ascoltiamo nella versione originale per pianoforte.

0: Una registrazione storica, eravamo qui nel 1942, e un'interpretazione magistrale, quella di Arturo Benedetti Michelangeli al pianoforte naturalmente, per la Malaghigna, l'opera 71 di Isaac Albéniz.
1: E dopo Albéniz arriveranno Granados e De Falla, che con il Cappello a tre punte e L'amore stregone daranno un contributo notevole, ecco, alla crescita di questa idea musicale del mondo ispanico. De Falla a sua volta peraltro influenzato da Ravel e Debussy, perché aveva vissuto a lungo a Parigi. Questa sua opera, La vida breve, da cui ascoltiamo tra poco una danza, è stata scritta nel 1905 ed è totalmente di ambientazione gitana, quindi ritorniamo, come dire, al mondo gitano che ha fecondato così tanto, ecco, questo immaginario ispanico. L'ascoltiamo nell'esecuzione di Itzhak Perlman e il pianoforte di Samuel Sanders.

0: il violino di Itzhak Perlman e il pianoforte di Samuel Sanders per una danza dalla vita breve di Manuel De Falla. Ed ora, Paolo Prato, seguiamo, no, in qualche modo il percorso colonialistico della Spagna e quindi varchiamo l'oceano per rivolgerci al mondo caraibico, al nuovo mondo.
1: E così andiamo alla ricerca della musica dei nativi americani, di coloro che occupavano il continente prima dell'arrivo degli europei. La musica dei nativi americani rinasce fra i tanti esempi con Chavez, l'autore e compositore messicano forse più importante del Novecento. Compose una sinfonia india nel 1935 in un unico movimento e il materiale tematico di cui si serve è composto da alcune melodie che provengono da tribù native americane del Messico settentrionale.
0: Delle quali tra l'altro sappiamo ben poco in realtà.
1: Pochissimo, perché naturalmente le ricerche etnomusicali sono partite con molto ritardo e quindi non si ha una vera consapevolezza di come poteva essere la musica prima dell'arrivo degli europei.
0: Certo, perché non esiste nulla di scritto ovviamente. Quindi.
1: Naturalmente, lo stesso problema con la musica greca. eccetera eccetera. Allora, intanto sappiamo che questa sinfonia india è la composizione che ha reso famoso Chavez, almeno nel nuovo mondo. In Europa non è arrivata più di tanto. La sezione delle percussioni, questa è la cosa importante, comprendeva in origine un notevole numero di strumenti indigeni messicani. Li nomino uno per uno pur avendo una scarsissima conoscenza di questi strumenti. Una si chiama la ijara de agua ed è una mezza zucca rovesciata e sommersa in parte in una bacinella d'acqua che viene colpita con dei bastoni. Poi c'è il cascabeles, che è un sonaglio con palline. C'è poi il tenabari, che è una corda di bozzoli di farfalla, e poi ci sono altri due strumenti dalla pronuncia impronunciabile, perché non ci provo nemmeno a leggerli, ma leggo in fondo sulle note del disco che si tratta di una striscia composta da zoccoli di cervo. Pensa gli effetti percussivi che potevano creare questi strumenti naturali, assolutamente inediti, ecco, per le orecchie occidentali. Quando lo spartito venne pubblicato, però, il compositore fu costretto a sostituire questi strumenti con quello che assomigliava il più possibile a loro fra le percussioni disponibili allora nell'orchestra, ma chiese comunque che laddove venisse eseguita dal vivo nei teatri, nelle sale da concerto, possibilmente utilizzate questi strumenti originali.

0: il finale della Sinfonia India di Carlos Chávez, qui con i Berliner Philharmoniker e con il grande Gustavo Dudamel.
1: Restiamo nei Caraibi ancora per un esempio musicale, perché ci proviene da un compositore che ha sempre tratto molta ispirazione, ecco, dal patrimonio della propria terra e delle terre circostanti. Stiamo parlando del statunitense Aaron Copland, che nel 1937 presentò pubblicamente El Salón México a Città del Messico. Nel 1942, dopo aver fatto un viaggio a La Habana e in altri paesi latini, compose Danzón Cubano per due pianoforti, ispirato dall'omonimo genere cubano, genere di musica popolare, folclorica. Pensate che lo eseguì in prima assoluta con Leonard Bernstein, quindi due pianisti d'eccezione. Venne arrangiato questo brano per la prima volta per orchestra nel 1946. Si tratta di quattro temi a ritmo sincopato. Il danzón è una danza, una forma musicale un po' più lenta della rumba e della conga, ma grosso modo diciamo va in quella direzione. E io vi propongo una versione abbastanza recente, che proviene da un disco molto interessante sulle musiche dell'America, proposte da un duo di pianisti d'eccezione che sono Bruno Canino e Enrico Pierannunzi.

0: Danzón cubano di Aaron Copland, qui con un duo, come diceva Paolo, davvero d'eccezione, Bruno Canino ed Enrico Pierannunzi. Siamo abituati a dire Canino ballista, ma in questo caso un splendido disco, tra l'altro, che mi piace segnalare, Americas, il titolo, pubblicato da Cam Jazz.
1: Sì, allora dagli Caraibi incominciamo a spostarci verso il centro dell'America meridionale e sbarchiamo in Brasile, un altro luogo centrale, no, della fantasia occidentale che guarda a questo orizzonte, al Brasile come terra magica, creatrice di grande musica. Il jazz soprattutto è stato fecondato, ecco, dalla musica brasiliana, ma anche in ambito classico gli esempi si sprecano. Pensiamo ad esempio a Respighi, che ha scritto le impressioni brasiliane, e i francesi però anche qui sono sempre stati i primi a mostrare un interesse verso la musica altra. L'occasione, in questo caso stiamo parlando di una musica composta da Darius Milhaud, arrivò grazie al poeta Paul Claudel, che diventò primo ministro a Rio de Janeiro durante gli anni della Prima Guerra Mondiale. E siccome Claudel era amico e collaboratore di Darius Milhaud, lo chiamò con lui affinché ne diventasse il segretario. Quindi Milhaud si trasferì a Rio per un certo periodo e la sua permanenza in Brasile lo portò a entrare in contatto con la musica brasiliana. A quel punto uscirono alcuni capolavori nella musica del Novecento come Le Beaux sur les Toits, Saudades do Brasil, e nel 1937 una pièce ispirata a Molière dal titolo Scaramouche, che Milhaud trascrisse in varie formazioni possibili. Noi la ascoltiamo il samba da Scaramouche nella versione per sassofono alto e orchestra.

0: Questo è un ottimo esempio di quello che stiamo illustrando in questa serie di Caffè Zimmerman, ovvero il samba così popolare in Brasile che innerva, va ad alimentare l'ispirazione di Darius Milhaud per la sua Scaramouche, in questo caso la Brasileira, appunto, con Theodor Kerkexos al sax contralto e con Martin Brabins a dirigere l'orchestra Filarmonia.
1: Sì, allora restiamo ancora in Brasile perché è un continente, non è solamente una nazione, ha quasi monopolizzato l'intero continente sudamericano, Argentina a parte, a cui arriveremo. Ma non c'è solo il samba che rappresenta un po' l'immagine pubblica mondiale, no, del Brasile. Ci sono anche forme popolari che sono rimaste confinate al territorio e che alcuni compositori locali, a partire da Villa-Lobos, hanno valorizzato. Sto parlando del choro, l'autentica forma popolare che è radicata in Brasile ancor prima del samba. È una musica suonata nelle strade ed è una sorta di sintesi di folklore nativo e di nuova musica urbana che veniva prodotta con la contaminazione generata dal contatto appunto con gli immigrati. Villa-Lobos ha composto vari choru. Noi ascoltiamo il numero 1 per chitarra.

0: Frédéric Zigante alla chitarra per il coro numero uno del compositore brasiliano nazionale, potremmo dire, no? Heitor Villa-Lobos.
1: È così, grazie a lui appunto musiche meno note appunto del samba oppure di quello che sarebbe stata la bossa nova in seguito hanno avuto una loro valorizzazione nel repertorio internazionale. Ed ora chiudiamo in bellezza, potremmo dire, con il tango, con la musica che proviene dall'Argentina, a cui in gran parte hanno contribuito, alla cui crescita hanno contribuito anche molto gli immigrati italiani, che compongono più o meno la metà, ecco, della popolazione argentina. Il compositore nazionale per eccellenza è Alberto Ginastera, che nel 1937 compone le Danzas Argentinas. E quindi, prima di arrivare al tango, esploriamo queste forme che sono precedenti la nascita del tango e che riguardano appunto un patrimonio precoloniale, potremmo dire. Il malambo è il ritmo su cui si basa questa danza argentina, la numero 3 che stiamo per ascoltare. È la danza delle pampas, la danza dei gauchos, energica, che prevede delle zoccolate in stile flamenco, no? Noi l'ascoltiamo da un'esecuzione di una pianista d'eccezione che è Marta Argerich.

0: Una pianista d'eccezione, dicevi Paolo, in effetti Martha Argerich è molto amata anche alle nostre latitudini, in particolare grazie al progetto Martha Argerich che ha illuminato per molti anni la scena culturale ticinese. In questo caso Martha era alle prese con una delle danze argentine di Alberto Ginastera, la danza del gaucho matrero, la numero 3 per la precisione.
1: Sì, allora noi chiudiamo appunto celebrando il tango, così come il tango è stato visto da un'altra prospettiva. Tango, un po' come il jazz, si è diffuso in tutto il mondo ed è difficile riuscire a distinguere il tocco originario dalle migliaia di rielaborazioni che sono state fatte in giro per il mondo. E allora torniamo in Italia a questo punto. Alcuni compositori italiani, non solo in ambito di musica leggera naturalmente, ma anche in ambito classico, hanno dedicato omaggi a questa forma universale. Uno dei più recenti è Nicola Campogrande, che nella sua composizione intitolata Danze dal riso e dall'obrio compone un tango insieme a un valzer e a una habanera, che è un po' la danza che precede il tango storicamente parlando. Chiudiamo allora questa puntata con il tango della fine del mondo.
0: Alberto Fantino alla fisarmonica ed Antonio Valentino al pianoforte, una pagina di Nicola Campogrande, e noi ci risentiamo presto per proseguire in questo bel percorso di ascolti. Grazie intanto a Paolo Prato.
1: Grazie a te, Sergio.

In studio Alberto Andreani con le notizie. Confermati da Berna i colloqui al Bürgenstock sulla crisi tra Iran e Stati Uniti. Lo scopo, precisa il Dipartimento federale degli affari esteri, è di rendere possibili trattative dirette tra le due parti. Un primo ciclo di incontri era previsto già ieri, ma non si è tenuto a causa dei nuovi scontri in Libano fra Hezbollah e l'esercito israeliano. Scontri che hanno intanto portato le forze armate iraniane ad annunciare una nuova chiusura dello stretto di Hormuz, riaperto solo pochi giorni fa. Le garanzie sul cessate il fuoco tra Israele e il movimento filo-iraniano di Hezbollah sono per Teheran una condizione fondamentale per proseguire le trattative con la Casa Bianca. E nonostante la nuova chiusura dello stretto, i media iraniani annunciano che una delegazione è già pronta per la trasferta in Svizzera. Colloqui diretti potrebbero coinvolgere nel giro di uno o due giorni anche il vicepresidente americano, lo indica lo stesso James David Vance all'emittente Fox News. L'intervista è stata però registrata prima che l'Iran annunciasse la chiusura di Hormuz. Anche il Pakistan, che svolge il ruolo di mediatore, parla di colloqui tecnici a partire da domani per attuare il memorandum sottoscritto in settimana da Washington e Teheran. E ora in Italia, dove sono stati individuati i presunti occupanti del SUV immatricolato in Ticino che all'alba di oggi in Versilia ha travolto uno scooter uccidendo sul colpo un 17enne e ferendo in modo grave un 18enne. L'incidente è avvenuto nei pressi di una nota discoteca di Marina di Pietrasanta. La notizia del fermo, secondo i nostri colleghi della sede RAI della Toscana, è avvenuto poche ore fa. Non si sa ancora se le persone rintracciate siano di nazionalità svizzera. In Ticino quattro malviventi sono stati fermati all'alba di oggi dopo un furto con scasso in un'armeria di Camorino. L'allarme ha allertato la polizia, che si è messa all'inseguimento di un veicolo, dapprima nel Locarnese e poi di nuovo nel Bellinzonese. Le quattro persone hanno poi tentato un'ultima fuga a piedi, ma sono state bloccate a Monte Carasso. Infine, migliaia di persone hanno affollato Zurigo per il Gay Pride, incentrato quest'anno sulla necessità di proteggere la gioventù LGBT. Per la prima volta il corteo si è svolto lungo la Bahnhofstrasse. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano ancora tempo soleggiato e molto caldo su tutto il paese. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da rovesci o temporali sparsi.

0: E abbiamo iniziato ieri l'ascolto della serie audio La storia del WWW, che ripercorre a 33 anni di distanza la nascita del World Wide Web, ovvero Internet. Si tratta di una produzione della RSI in collaborazione con USI e SUPSI. Sono 7 le puntate che ci accompagneranno fino a venerdì della prossima settimana. Noi adesso ci ascoltiamo la seconda.
1: La radio televisione svizzera presenta La storia del WWW. Testo di Sara Flatt. Supervisione scientifica Deborah Barcella. Secondo episodio, il CERN.
2: Qui Deborah, dal CERN, giorno 2. Ieri ho incontrato Jean. La nostra conversazione mi ronza ancora in testa. È tutta la notte che penso agli antenati del World Wide Web. Oggi pomeriggio scendiamo negli archivi con Gabriele e Martin. Dovremmo anche incontrare Giovanni, la nostra guida. Giovanni ci ha promesso un tour a piedi dal CERN. Ora chiudo. La prossima registrazione sarà direttamente all'interno delle sale, camere e corridoi del CERN. Non vedo l'ora.
3: Cara, carissima Deborah, forse sarà che mattina presto, o forse che per te sembra scontato, ma pensi che sia davvero chiaro a chi ci ascolta cosa sia il CERN? Sentite? Sono sempre estremamente e irrimediabilmente essenziale.
4: Sì, cara, ma presto daranno la parola anche a noi.
3: Tu? Tu? Voi?
4: Le tre V! Non penserai che facciano parlare soltanto una banale IA quando i protagonisti del giro siamo noi, io e le mie V, il web.
3: Sì, ma è troppo presto. Prima devono avere un quadro clinico essenziale, poi decidere se vogliono continuare ad ascoltare e forse solo alla fine ti lasceranno parlare.
5: Scusate, siccome sono una proiezione mentale, frutto di un'inventiva umana, ci terrei a non essere relegata in cucina. Faccio parte della storia anch'io.
3: Jean, cara splendida Jean, tu di sicuro ricompari e continuerai a poter raccontare le tue storie della buonanotte. Ma qui ci vuole qualcuno di centrato, brioso e svelto per poter raccontare tutto quell'intreccio di fatti, dati, sigle e nomi.
4: Oh, taglia, cara, o passano i minuti e siamo sempre a livello di small talk.
3: Il CERN sorge vicino a Ginevra, nella parte occidentale della Svizzera, al confine con la Francia.
5: Sì, sì, penso che questo lo sappiano tutti. Uno spazio che occupa 6 chilometri quadrati di terreno, con edifici, laboratori, eccetera, eccetera. Non passa inosservato, eh?
3: Silenzio.
4: Potevate riassumere il concetto dicendo che è una città nella città. Route Einstein, Route Curie, la Route Salam, strade che collegano i vari spazi. Insomma, la storia va raccontata per aneddoti, altrimenti ci si annoia.
3: Bene. Posso continuare? Più di 2600 impiegati e ingegneri e scienziati e persone che progettano, costruiscono e migliorano gli strumenti che permettono all'essere umano di sperimentare. I tecnici, fantastici e devo dire affascinanti, con il loro universo fatto di cavi, componenti, viti, hanno tutto sotto controllo. Senza di loro, cosa ne sarebbe dell'acceleratore di particelle, del più minuscolo sensore? Loro sono...
5: Allora è vero quello che sentivo dire ai piani alti. Persino il personale amministrativo del CERN ne parlava. Hai una cotta per uno di loro. Scommetto quello che prende sempre il caffè con la panna.
4: Ma non ti eri fissata per uno di quei borsisti neolaureato?
5: Era un ricercatore in formazione.
4: Dovremmo cominciare a tenere un diario di tutti quelli che frequenti.
5: Ne passano troppi dal centro.
3: Ma la smettete? Sento che si è svegliata anche l'altra Deb, quella del presente, quella che la storia l'ha già vissuta, non quella che è rimasta nell'ostello del CERN.
6: Il CERN mi aveva colpita. È un vero parco giochi per gli appassionati di scienza, fisica, informatica, ma anche fantascienza. Costruito nel 2002 per l'esposizione nazionale svizzera, donato al CERN per il suo 50° anniversario, il Science Gateway. Un insieme di 3 padiglioni collegate da 2 enormi tubi sospesi sopra la strada e uniti da una passerella sospesa. Renzo Piano, che l'ha ideato, ha pensato ai 2 tubi come richiamo del tunnel dell'LHC.
7: LHC, acceleratore di particelle sito a 100 metri di profondità sotto il Science Gateway.
6: Grazie, Ia. La struttura vista dall'alto ricorda una stazione spaziale, atterrata in mezzo a una foresta. E c'è pure la foresta, 400 alberi piantati apposta per creare un legame visibile tra scienza e natura. Se poi continuate il percorso ed entrate nel CERN, ci siete. Avete oltrepassato il portale spazio-temporale. Edifici degli anni 50. Grigi, in cemento. lunghi corridoi labirintici e quell'atmosfera un po' d'ospedale che ti fa perdere facilmente l'orientamento.
4: Sì, possiamo dire che non c'è molto di futuristico nella struttura. Beh, l'importante è il contenuto.
6: Comunque, a me, Gabriele, il supervisore del progetto, e Martin, il mio caro collega dottorando, ci ha accolti Giovanni, la nostra guida nell'universo del CERN.
8: Piacere, piacere. Cari voi che ascoltate, ora porto voi con le orecchie e i miei tre ospiti a piedi per il CERN. Non tutto, ovviamente. Dovremmo passarci molto più di una giornata. Ecco, cominciamo dallo stabile 501, oltre alla caffetteria qui. Ciao, Jean. A più tardi.
9: Oh, che carino, si è ricordato di me, sia in carne ed ossa che virtuale.
10: Arrossisci per poco, tu.
11: Silenzio!
8: E la fisica atomica, che prima era il fiore all'occhiello del vecchio continente, parlava con accento americano. C'era stata una fuga dei cervelli verso gli Stati Uniti già durante la guerra e questa continuava. Comunque, c'era come sempre un gruppo che voleva resistere, ricostruire la scienza europea attraverso la collaborazione internazionale. Volevano creare un grande laboratorio europeo di fisica e fermare l'esodo dei talenti unendo le nazioni d'Europa attorno a una missione comune.
7: 1949.9.12. Losanna, durante la conferenza culturale europea. Idea: Raoul Dautry, ex ministro del governo francese e amministratore generale del commissariato per l'energia atomica, legge quanto proposto da Louis Broglie, fisico francese che per primo mette nero su bianco l'idea di base. Su, su, legga Dautry.
12: Cito De Broglie: nel momento stesso in cui si parla di unire i popoli d'Europa, la nostra attenzione si rivolge alla questione di sviluppare una nuova unità internazionale, un laboratorio o un'istituzione dove sia possibile svolgere un lavoro scientifico al di là dei confini delle singole nazioni. E io aggiungo: quello che ciascuna nazione europea non può fare da sola, un'Europa unita può farlo. E, ne sono certo, lo farà brillantemente.
8: Scienziati di tutta Europa raccolsero la sfida. E con loro anche il Nobel americano Isidore Rabi, che a Firenze, durante la quinta conferenza generale dell'UNESCO, propone ufficialmente la creazione di laboratori di ricerca regionali per favorire la collaborazione scientifica internazionale. E da lì il prossimo passo, Paris, 1951. Dove i rappresentanti di 11 paesi firmano un accordo provvisorio e nasce il Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare, ossia CERN.
4: E dal 55 noi, cioè quello che eravamo ancora prima di nascere, dato che praticamente siamo eterni, concetti che esistono ancora prima di avere un nome.
9: Caro, stringi, per favore.
4: Eh sì, comunque da sempre noi viaggiamo in tutto l'universo, ma per cena torniamo sempre al 501.
10: Noi chi? Parla per te, io sono sempre andata anche a cena fuori, con persone di rilievo, segretari generali, fisici. Serate tra cucina mediterranea e gusti più nordici. Bohr, direi che con il suo stile danese, sì, lui era più dotato a occuparsi di elettroni e dirigere il gruppo tecnico. Bakker parlava costantemente del suo sincrociclocrotone.
5: E non dirmi che sei stata a cena anche con Kovarsky?
10: No, lui no, troppo preso a occuparsi di procedure finanziarie e edifici vari.
4: Comunque volevo dire che dal 54 la cucina di Jeanne è la migliore.
9: Oh, merci, Trevoux. E meno male che hanno scelto Ginevra invece che Danimarca.
10: Perché? Copenaghen non è male, anche se io avrei puntato per l'Olanda. Tutti quei mulini sono romantici, non trovate? È Vermeer.
4: Stiamo parlando di scienza o di dipinti?
10: Sei tu che hai cominciato con la cucina.
4: Era per dire che dal 55 il CERN è a Ginevra, cioè la prima pietra posata fisicamente dal direttore generale Felix Bloch. Poi è venuto il resto, e che se tutti i 12 stati fondatori non si fossero accordati sull'idea di occuparsi di ricerca puramente scientifica, escludendo qualsiasi coinvolgimento militare, non mi ci saremmo nemmeno lontanamente sviluppati qui.
10: Ah, oh, plurale maiestatis. Come non fosse già abbastanza capire cos'è il web. Tu devi sempre parlare di voi, tu e le 3V. Perché poi 3V, con tutti i nomi che potevano darti?
4: Credo che Deb lo racconterà più avanti.
5: Giovanni sta dicendo qualcosa.
10: Ti sta innamorando.
5: Psst.
8: E come ha detto Albert Picot un anno dopo,
11: il CERN non è semplicemente un laboratorio tra tanti altri, è un'istituzione a cui è stata affidata una nobile missione, che deve adempiere non solo per il domani, ma per la storia eterna del pensiero umano.
9: Non trovate che sia proprio dotato, Giovanni? Che tono solenne, che pensiero profondo.
10: Ma mica l'ha detto lui. È stato quel politico ginevrino. Ma sì, il capo della delegazione svizzera al consiglio del CERN che l'ha detto. Che poi non vedo cosa ci sia di nuovo. L'avevano già deciso gli scienziati. Loro pensano comunque sempre alla storia eterna. Vivono nell'eterno loro. Lo spazio, l'infinito. Insomma, chiaro, no? Perché state muti come pesci?
9: Come quei tre che seguono Giovanni. Non li senti, non parla nessuno di loro. In fondo li capisco. Che cosa vuoi aggiungere?
6: Camminando per quei corridoi infiniti in direzione degli archivi, Giovanni ci aveva raccontato dei primi esperimenti. Il sincrociclotrone, che era il primo acceleratore di particelle del successivo acceleratore di protoni, un mondo nel mondo, dove scienziati di paesi diversi collaboravano sfidando scienziati di altri laboratori, a suon di impulsi, di GeV e particelle. Tra gli anni 50 e gli anni 70 c'erano state scoperte sempre più impressionanti, come l'antideuterone, un nucleo di antimateria per poi passare dall'antimateria agli scontri tra elettroni e positroni degli anni 80. Giovanni ne parlava come raccontasse di una serata passata con gli amici. Pazzesco!
8: Grazie a questi esperimenti si scoprì una cosa fondamentale. In natura esistono tre, e solo tre, famiglie di particelle di base. Per farla semplice, tutte le cose del mondo sono fatte con dei mattoncini piccolissimi, invisibili. E gli scienziati del CERN, usando il LEP, cioè il collisore di protoni e elettroni, hanno scoperto che questi mattoncini non sono tutti uguali, ma si dividono in tre gruppi. Di fatto tre famiglie diverse, tre, né più né meno, e con questi mattoncini si costituisce tutto ciò che esiste nell'universo. Dal 2000, poi, abbiamo un acceleratore ancora più grande del LEP, il Large Hadron Collider, o LHC, che è un tunnel sotterraneo di 27 chilometri. Così, facendo scontrare tra loro particelle a energie altissime, nascono altre particelle, spesso instabili e invisibili in condizioni normali, che vivono per una frazione di millesimo di secondo, prima di trasformarsi in qualcos'altro. E analizzando questi istanti fugaci, i fisici possono scoprire nuove particelle e capire meglio come funziona la materia.
9: È davvero intelligente. La prossima volta che mi chiede un cappuccino, glielo chiedo.
10: Cosa?
9: Voulez-vous un petit, mon chéri?
10: Quanto sei banale e ingenua. Non senti com'è in estasi per scontri di particelle impazzite che corrono su e giù per ruote come topolini addomesticati e poi, puff, si mettono a calcolare. Per cosa poi?
9: Cara la mia, le loro scoperte hanno ricadute su tutta una catena che nemmeno immagini. Beh, certo, tu non è che sei sempre perfetta, eh? Ricerca medica, esplorazioni spaziali, banalmente la creazione di computer con il touchscreen. E questo già negli anni 70.
10: Finalmente, eccoli.
9: Dove?
10: 3V,
9: ma dove sei nato tu?
13: Oh, mamma.
10: Ma non intenderai piangere, lo sai che siamo a rischio cortocircuito qui.
8: Ed eccoci. E questo dovrebbe essere per voi quello che immagino il luogo più interessante. Lo dice la scritta: Where the web was born. Dove è nato il web?
9: Vogliamo dire quello che c'era scritto senza parafrasare? Yeah?
10: Ma...
9: Allora, su, leggi.
10: Ma...
9: Oh, e vedi di non fare errori come tuo solito per una volta, che è davvero essenziale.
7: Bene. Negli uffici di questo corridoio sono state sviluppate tutte le tecnologie fondamentali del World Wide Web, avviato nel 1990 da una proposta fatta da Tim Berners-Lee nel 1989. Il lavoro fu inizialmente suddiviso tra un ufficio nell'edificio 31 della Computing and Networking e bla bla bla bla, e nel 1991...
14: Sentite, propongo di pretendere che chi ascolta si vada a guardare sul cellulare i documenti messi a disposizione a completamento della storia. Siamo o non siamo ultra avanti con la tecnologia? Ci sono materiali didattici e curiosità, cari voi in ascolto, che trovate facilmente lì, proprio dove voi state ascoltando. Vi leggo solo i nomi fondamentali.
3: Tim Berners-Lee, Regno Unito, e Robert Caillaux, Belgio, affiancati, ovviamente aggiungo io perché la storia non l'hanno mica fatta solo in due, da numerosi borsisti, studenti tecnici, studenti in cooperazione, studenti estivi, e prosegue con la spiegazione di cosa hanno fatto poi i due fondatori ufficiali del web.
9: Va bene, ammetto che leggere tutto sarebbe troppo lungo.
8: Bene ragazzi, adesso si riparte a passo svelto. Pronti? Avete letto la targa, vero? Ecco, anche se dice...

0: architettonico del CERN è forse stato in qualche modo alla base dell'idea del WWW. Le persone avevano esigenza di trovare altre persone e documenti, e lui, il WWW, era nato per gestire l'information loss, ovvero la perdita di informazione che era a rischio costante in quel labirinto di edifici. Giovanni era velocissimo e noi, dopo la nostra maratona, siamo arrivati lì, dove qualche anno dopo saremmo tornati a presentare la conclusione della nostra ricerca. Ma questo allora non lo sapevo ancora. Nell'edificio 513, varcata la soglia, a colpirmi erano tre poster, le riproduzioni dei tre proposal scritti per convincere il management del CERN a finanziare il progetto del web. Il nome World Wide Web appariva solo sull'ultimo.
1: E io sempre l'ultimo, sempre in fondo.
2: Ma non fare la vittima, che ti conoscono perfino sulla Luna, 3V.
0: Dopo aver salito le scale, Giovanni ci ha portati nella famosa stanza dei server.
3: Ecco, così avete sperimentato il caloroso mondo dei server. Ma del resto, senza di loro non avremmo tutti i servizi che servono ai computer casalinghi per comunicare. Chiaro, questi sono giganti, per questo scaldano tanto. Ma con tutti i file, i database, le applicazioni che devono centralizzare, da questi pachidermi partono siti web, email, giochi online, software aziendali. Tutti i dati centralizzati in un unico posto.
2: Lo adoro. Riesce a farmi innamorare anche di un server. E poi con quell'aria così savage.
4: È sudato, come gli altri tre. Stanno morendo di caldo. Ehi, potete spegnere il sottofondo dei server, per cortesia?
2: Cosa c'è, 3V?
5: Sono commosso. Ci stiamo avvicinando sempre di più alla mia nascita. È come un rebirthing. Io sono nato lì e lei sta per raccontarlo. Forse finalmente capirò perché lì, poi...
2: Su. Voce, passami un fazzoletto prima che salti tutto qui.
5: Grazie.
2: Ma quando riprende la parola, Deb?
0: Dopo la passeggiata con Giovanni, mi sono rifugiata nella mia postazione preferita, la caffetteria del CERN, con il suo brusio costante e il profumo di espresso. Ero lì per fare un po' di ricerca e mi sono ricordata dei tre ingredienti principali citati da Jean: le reti, l'ipertesto e il personal computer.
4: E guarda caso, i tre ingredienti erano presenti nella cucina del CERN. Riprendendo la mia posizione di riassumi concetti. Fine degli anni 60. Al CERN ci sono due connessioni punto-punto, Omnet e Focus. Per collegare i diversi esperimenti al centro di calcolo, per vedere gli accadimenti nei rilevatori di particelle, eccetera, andava inventato il sistema per inviare i dati. Chiaramente il grosso viaggiava...
6: Sì, in bicicletta. Nastri magnetici portati dai computer al centro di calcolo in bicicletta.
2: Altro che contapassi e calorie, litri di sudore.
4: Sì, sì, comunque, dal sudore fisico a quello neuronale. Notti passate a pensare come poter trasmettere i file velocemente senza dover più faticare, come controllare a distanza acceleratori di particelle sempre più potenti, insomma un susseguirsi di anni tra caffè e notti insonni.
2: Quanto caffè?
4: Silenzio, che qui è complesso il tutto, e per una volta mi hanno programmata per bene. Insomma, dopo aver tentato di connettersi ad altri servizi già esistenti, a comunicare con altri enti collegandosi a vari istituti in altri paesi come Italia e Inghilterra per poter trasmettere file velocemente, dopo aver rielaborato protocolli per definire la modalità di transito dei dati...
2: Oh, me lo ricordo!
4: Ma non stavi dormendo?
2: Ah, una vera battaglia! Spadaccini che si sfidavano a suon di testi per decidere chi poteva mandare cosa e come e dove e chi poteva leggere cosa mandavano. Europei da un lato, americani dall'altro! E il buon Flückiger, ve lo ricordate, il direttore, a organizzare congressi?
6: Oh, com'erano belli gli anni Ottanta!
4: Cari, belli gli anni Ottanta, certo, ma qui rischiamo un colpo di sonno per chi ci ascolta. Dobbiamo raccontare degli anni 90, prima che si scarichino le orecchie degli ascoltatori. Quindi, riassumo.
7: Gli europei, che non erano convinti dell'idea di Internet, dati i collegamenti non regolamentati e i traffici di dati anche sensibili, dall'là, qua, su e giù, assegnano un indirizzo a ogni utente che avesse voluto usare quel metodo di invio dati via internet. E il CERN quindi diventa il centro di trasmissione e comunicazione dei messaggi da est, ovest, nord, sud e sottosopra.
2: La sauna! La sauna! Il centro era la stanza 513. server che diventavano sempre più piccoli.
8: Sì.

0: fa per dire.
1: Eh sì, ma senza quelle macchine io non esisterei. E nonostante tutti avessero missioni distinte, ogni computer una funzione, nonostante questa rozzezza e la volontà del CERNA di non comprare quel Next.
2: Next, computer nero, elegante, forma interessante, piacevole da maneggiare, nato dall'idea di Steve Jobs.
3: Che tutti chiaramente conoscete, altrimenti digitate sul web, gente, digitate e godete di tutto quello che non vi abbiamo detto e che non vi diremo sulla storia del web. Ecco, diceva www a proposito del Next portato al CERN da Pagiola, un simpatico fisico appassionato di tecnologia.
1: Grazie. Sì, con l'arrivo di questa scatola si stava nonostante tutto avvicinando il momento della mia nascita. E quella scatola, sommata al concetto di internet che ormai già esisteva e all'esistenza di primi strumenti direi rozzi per collegare schede di informazioni che erano già state proposte da nomi come Ted Nelson e Doug Engelbart, si aggiunge la presenza al CERN del nostro Tim Berners-Lee, che dopo aver utilizzato per i propri lavori quegli stessi mezzi pensa di adottare lo stesso sistema per permettere ai 13.000 fisici collaboratori del CERN che lavoravano in istituti da Birmingham a Pechino di poter comunicare e chiacchierare. Insomma, Tim, in mezzo a questo caos, getta il sassolino nello stagno per collegare e permettere di comunicare a tutti da ovunque a qualsiasi parte e condividere informazioni, conoscenze, idee e ricette.
4: Oh, Trevù, lui il sassolino e con tutti gli altri presenti attorno al lago, abitanti passati e futuri di quell'ecosistema scientifico, informatico e tecnologico, nutriti da torte eccezionali e caffè, tra ipertesti e particelle, sono arrivati a te. Contento? Sei nato. Ma ora, per favore, possiamo finirla con le chiacchiere. Io ho bisogno di riposare, altrimenti come le reggo le prossime puntate?
3: Insomma, l'avrete capito, un intreccio nell'intreccio. Schemi, concetti, sigle, nomi e soprattutto persone. Berners-Lee, Robert Calliot, con l'aggiunta di Giovanni e Jean e gli abitanti dello spazio siderale, mi avevano letteralmente stesa e nella mia camera di ostello del CERN pensavo che per capire davvero come il web era nato dovevo scendere nei luoghi dove queste storie erano conservate. E il prossimo passo era proprio quello. Mancavano ancora poche ore e sarei andata negli archivi del CERN, tra faldoni, documenti e memorie, dove speravo di trovare, nero su bianco, cosa fosse accaduto.

Avete ascoltato La storia del WWW, secondo episodio, il CERN, con Deborah Barcella, WWW Davide Garbolino, IA Yasmin Mattei, Jean Patrizia Salmoiraghi, Giovanni Diego Pitruzzella, Raul Dutri Davide Fersini e con Nicolas Ios. Registrazione e sound design Thomas Chiesa. Regia Sara Flat. Prodotto da RSI in collaborazione con USI e SUPSI nell'ambito del progetto Agora. Produzione Francesca Giorzi.

0: Il giardino di Albert.
1: Ben ritrovate al giardino di Albert, come state? Allora, ci ho messo un po' a trovare le parole per introdurvi al tema di oggi e allora inizio facendo un giro un po' largo, che non è neppure farina del mio sacco, ma poi capirete perché. Lo strano ominide chiamato essere umano, cioè noi, è il risultato di un complesso e ancora misterioso processo evolutivo che ha portato nell'arco di 1-2 milioni di anni il suo antenato più prossimo, cioè l'Homo habilis, a mutare nel tempo in una nuova specie che in soli 100.000 anni è arrivata a dominare l'intero globo terrestre, diventando l'animale più potente di tutti, l'Homo sapiens sapiens. E come è stato possibile tutto questo? Beh, esistono varie teorie evoluzionistiche e se proviamo a far convergere le teorie più influenti, possiamo affermare che in generale le tre principali spinte evolutive, i tre fattori che hanno permesso un'evoluzione così repentina, sono stati la scoperta del fuoco, l'allungamento del collo e il conseguente sviluppo del linguaggio e il long life mating, l'amore. No, aspettate, non è il momento di ascoltare George Michael e di aprire rubinetti. Benzo, ferma la musica. Scusami George, ma oggi non parleremo di amore in senso romantico, ma di quella capacità umana di creare legami affettivi duraturi, che sono la base evolutiva e sociale della nostra specie. Il long life mating, che è un comportamento oggi sempre più fragile, minacciato da una rete complessa di fattori biologici, psicologici e soprattutto culturali. Pochi giorni fa ho fatto una lunga chiacchierata con il professor Antonio Cerasa, che è neuroscienziato traslazionale, già direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR, divulgatore scientifico e scrittore, e che ha da poco pubblicato Neuroscience of Love, la scienza segreta dei legami. Potevo io leggere quel libro e accantonarlo senza condividere il pensiero e il lavoro del professor Cerasa con voi? Certo che no. Partiamo da alcuni dati e fatti che ci riguardano. Il numero dei nuovi nati è in continuo calo. Nel 2024 la Svizzera ha registrato il livello di natalità più basso da quando esistono le statistiche. Le separazioni sono in aumento, il tasso di divorzi nel nostro paese è nettamente cresciuto dagli anni 70 del secolo scorso, stabilizzandosi attorno al 40% negli ultimi anni. Le famiglie monoparentali sono in aumento e sono in aumento i casi di violenza sulle donne. Secondo il professor Cerasa, tutti questi fenomeni sono collegati e non riguardano solo il nostro paese o l'Europa, ma il mondo occidentale intero. Vi può sembrare banale, ma tutto questo si può ricondurre alla crisi della coppia.
2: In realtà l'amore per la scienza in generale non viene chiamato così, ma viene chiamata non da me ma da un grandissimo scienziato prima di me, che era Desmond Morris. Viene chiamato long life mating, cioè un rapporto a lungo termine, che è stata la più grande step evolutivo che ha avuto, come dire, il nostro parente antico, che era l'Homo sapiens, quando ha capito che in realtà per l'evoluzione non bastava solamente la procreazione, diciamo così, poligama, ma bisognava fondamentalmente concentrarsi su una singola famiglia per poter la proteggere generazione dopo generazione. E noi abbiamo appreso quel comportamento, quel fenomeno, e l'abbiamo portato fino ai giorni nostri. Abbiamo creato le megalopoli, abbiamo creato il concetto di famiglia. Ora questo concetto lo stiamo perdendo. Siamo tornati nella condizione della poligamia, di rapporti a breve termine, e questo non porta all'evoluzione. La domanda fondamentale è: perché non riusciamo a mantenere un rapporto a lungo termine? E se tu guardi in giro da qualsiasi tipologia di fonte di informazione, possa essere sociologica, filosofica, umanistica in generale, hai tante diverse interpretazioni, tutte giuste, ma in realtà l'amore o long life mating è la più grande potenzialità che noi abbiamo per poter stare bene e soprattutto per adattarci al mondo esterno. Senza di queste l'essere umano da solo non riesce a stare, e soprattutto sappiamo benissimo che le persone che hanno un grande nucleo familiare vivono di più, hanno meno malattie e meno rischio di morte. Le persone che sono sole hanno più frequenze di neurodegenerazione, più malattie e così via. Quindi l'amore deve diventare una politica per la salute mentale delle persone.
1: Quindi, per tornare all'Homo sapiens sapiens, noi ci siamo evoluti in modo repentino grazie al long life mating, ma stiamo abbandonando questo comportamento. Le cause sono moltissime e le conseguenze sono anche sociali ed economiche. Ma perché non siamo più in grado di stare assieme a lungo? Un avvertimento prima di continuare. La chiacchierata con il professor Cerasa è iniziata come un'intervista qualunque. Poi, visto il tema che riguarda un po' tutte e tutti noi, sono scivolata in considerazioni e domande che partivano dalla mia esperienza personale. Ma ecco, non è che ho usato il mezzo pubblico a scopi personali. È che la questione del long life mating riguarda tutte e tutti noi. Beh, fine della digressione e dell'avvertimento prima di continuare. Procediamo. Antonio Cerasa.
2: Quello che sta avvenendo è che non abbiamo dei punti di riferimento su cui noi basiamo la nostra relazione. Se lei prende 100 coppie, questo esperimento lo faccio sempre con i miei studenti all'università, se lei prende 100 coppie e chiede alle coppie quali sono i due fattori più importanti che ci proteggono dal rischio cardiaco di avere infarto, lei vedrà che 100 coppie di qualsiasi età, di qualsiasi estrazione sociale o di qualsiasi etnia risponderanno tutte uguali, cioè che sono il fumo, il mangiare male e così via. Quindi tutti noi conosciamo quali sono i fattori che portano al rischio cardiologico, ma se io chiedessi quali sono invece i fattori che reggono la coppia, lei troverà 100 risposte diverse, perché ognuno di noi ha una visione che è appresa dalla famiglia, che è appresa dalla tradizione da cui veniamo, che è diversa dalle altre. Quindi se noi non abbiamo un punto di riferimento che è condiviso su come si regge un rapporto di coppia a lungo termine, come facciamo? Cioè, a chi ci rivolgiamo quando abbiamo problemi? Quindi l'idea è di dare un modello che sia un modello semplice di riferimento di a che cosa serve il long life mating. Serve, se vuoi poi ci fermiamo e ne parliamo, serve per mantenere l'equilibrio, l'omeostasi, quello che viene chiamato nel libro.
1: Ecco, appunto, volevo proprio arrivare qua. Abbiamo iniziato a parlare d'amore e siamo arrivati al concetto fisiologico di omeostasi. Che cos'è questo concetto?
2: È semplicemente il nostro benessere. Noi cerchiamo continuamente di trovare stati di benessere in tutto quello che noi facciamo durante il giorno. Andiamo a farci una passeggiata, facciamo yoga, facciamo palestra, facciamo spa, facciamo migliaia di cose per trovare un minuto di benessere. In realtà abbiamo la possibilità di avere un qualcosa che è la coppia, che dà un continuo stato di benessere. Quindi l'omeostasi è quando fondamentalmente tutto il mio sistema nervoso autonomo, che è quello che regola il cuore, lo stomaco, i polmoni e tutto quanto, è in asse, è perfettamente regolato. Una condizione del genere non porterà mai a sviluppo di malattie organiche, mentre al contrario una situazione di continua allerta, di continuo stato di preoccupazione, di continuo stato di agitazione, tutto questo poi si scaricherà nel tempo in malattie croniche.
1: Perché dobbiamo ridurre l'amore a uno studio, a una questione delle neuroscienze? Beh, noi studiamo l'amore perché amore significa felicità. Felicità significa benessere e qualità della vita. Felicità significa anche riproduzione. Riproduzione significa progresso, progenie. Progenie significa evoluzione. Evoluzione significa società. Insomma, se viene a mancare tutto questo, l'amore diventa un problema di salute, un problema sociale, economico e infine evolutivo. Ma, e questo è un punto importante, per le neuroscienze il concetto di amore non esiste. Non esistono l'area dell'amore piuttosto che il neurone dell'amore o una mappa delle emozioni specifica per l'amore. Esiste invece il concetto di omeostasi, la naturale tendenza al raggiungimento di un equilibrio, inteso sia a livello biochimico, sia a livello psicofisiologico, sia a livello sociale e ambientale. La coppia ha lo scopo di mantenere tre stati di omeostasi o di equilibrio: quello biologico, quello psicologico e quello più difficile, quello sociale. E io, che pensavo che l'equilibrio di ognuno di noi fosse indipendente dagli altri, in fondo tutti noi cerchiamo il nostro equilibrio. Sono fuori strada, professor Cerasa? Come esseri umani non abbiamo un nostro equilibrio indipendente dalle relazioni che instauriamo con gli altri?
2: Domanda fondamentale. Sì, ce l'abbiamo, lo raggiungiamo, alcuni di noi non lo raggiungono perché hanno bisogno degli altri e questa è proprio la prima fase. Finalmente abbiamo un punto di riferimento per capire per quale motivo noi ci innamoriamo e quindi stiamo con persone che sono simili a noi o diverse da noi. La similitudine o la dissimilarità dipendono proprio dal fatto della omeostasi biologica che io cerco persone che hanno la capacità o meno di regolarsi da soli. La persona che si sa regolare da sola, che io chiamo egocentrico, cerca un allocentrico, cioè una persona invece che ha più facilità a farsi regolare dagli altri, perché insieme si compensano. Due persone che si sanno autoregolare da sole hanno difficoltà a stare insieme perché ognuno si penserà ai propri bisogni. Invece la perfezione in natura è la compensazione. Quindi questa è una nuova visione appunto dell'omeostasi biologica, due persone che hanno un diverso modo di regolarsi, che stando insieme si regolano ancora meglio. Quindi faccia mente locale adesso, mi permetto se lei è sposato oppure fidanzata.
1: Sì, fidanzata.
2: No, perfetto, adesso se faccio questa domanda, io mi regolo da solo . E lui come è fatto? Si regola da solo oppure ha più bisogno sempre degli altri?
1: A me sembra che noi siamo la prima coppia, cioè io l'egocentrica e lui l'allocentrico, come ci descriveva. Ma ci sono egocentrici che invece rimangono solo egocentrici? Cioè che non hanno bisogno di nessuno? O tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno? E qui allora si torna all'amore. Ma allora se torno all'amore in senso molto più ampio, all'amicizia anche, no?
2: Quella è la fase sopra, è quella sociale. Allora sì, posso restare da solo, ma il problema è che restare da soli in una società così complessa richiede uno sforzo enorme, quindi la persona dovrà fare più sforzo per potersi autoregolare, perché le richieste che sono dal mondo esterno, il lavoro, la carriera, bla bla bla bla bla bla, sono talmente tanto pressanti che la persona può farcela da sola, ma se fosse in coppia ce la farebbe ancora meglio. Quindi il problema che io vedo nei ragazzi di oggi è che loro hanno perso la speranza che stando insieme ad una persona possono essere ancora più efficaci rispetto all'ambiente esterno, perché vedendo giustamente i modelli dei genitori che sono modelli fallimentari hanno perso questa speranza. Il mantra che i ragazzi di oggi devono capire è che in coppia si è più forti rispetto a stare da soli, anche se da solo mi so autoregolare, ma prima o poi non ce la farò perché la pressione sociale è troppa.
1: Eh sì, il modello è quello di una società estremamente performativa, estremamente individualista, e quindi si pensa che stare da soli sia più semplice. Però non potrebbe essere invece che nella nostra società in realtà si cerchi l'omeostasi biologica con altre persone perché la prima persona con cui ti sei accoppiato non ha funzionato? Si può sbagliare?
2: Allora sì, l'amore è una forma di esplorazione, quindi come tutte le cose, più proviamo e meglio è, perché nella condizione di amore noi speriamo quali sono le nostre emozioni, quindi più ne speriamo e più ci conosciamo. Però dobbiamo distinguere tra innamoramento e amore. Innamoramento è tutta un'altra fase che è tutta quanta guidata da altri stimoli. Il long life mating è quando due persone hanno già fatto la fase di innamoramento ed è finita e decidono di stare insieme. Allora in quella condizione i tre bisogni che l'essere umano deve soddisfare sono gli stessi che anche Maslow aveva detto, solo che Maslow aveva fatto una piramide dei bisogni primari solamente individuale. Adesso è la coppia che diventa una nuova identità e deve soddisfare i bisogni di sesso, ma più importante sono i bisogni di cibo e più importante di tutto è il bisogno di sonno. Nel momento in cui noi stabiliamo il sonno, che è la più grande, la più importante bisogno fisiologico dell'essere umano, di qualsiasi mammifero, con un'altra persona, quella poi diventa la più importante forma di incastro che ha la coppia, perché la coppia che dorme bene da sola è la coppia che sta bene a livello biologico. Poi ci sono gli altri livelli.
1: Quindi ci sono tre bisogni di coppia, e anche in questo devo dire professor Celasa ci ha un po' spiazzato, perché pensare di mettere il sonno per primo come bisogno
2: e
1: il primo più importante, sì. Noi tutti avremmo pensato, non dico al sesso, ma se non altro sì, forse al sesso, ecco,
2: perché
1: diciamo.
2: Siamo ossessionati dal sesso.
1: Perché siamo ossessionati. Quindi noi adesso
2: il sesso è fondamentalmente un drive, è un motivatore dell'economia, tutto quanto passa dal sesso.

0: quanto passa dal sesso. Lo cantava anche Madonna nel 1994. Il sesso è un motore dell'economia, ma per tornare alla nostra piramide non è un elemento fondamentale. Sapete cos'è più importante per la nostra omeostasi biologica? Il cibo.
1: Lei ha idea di quante coppie non sanno mangiare bene insieme?
0: Che cosa vuol dire non sanno mangiare bene insieme?
1: Il cibo è la più grande forma di socializzazione, è la più grande forma di benessere. Noi stabiliamo le nostre giornate in funzione del cibo. Quindi una coppia che conosce e condivide le stesse bisogni legati al cibo è ovviamente una coppia più avvantaggiata rispetto ad una coppia in cui ci sono, diciamo così, abitudini o desideri legati al cibo completamente diversi. Quindi già soltanto lavorare sull'omeostasi del cibo è molto più importante e molto più efficace rispetto a quella del sesso, in cui fondamentalmente è molto più semplice raggiungere un'omeostasi, ma sul cibo è molto più complesso, perché col cibo ci portiamo dietro le nostre tradizioni che portiamo dalle nostre famiglie. Quindi se lei mette una persona che viene da una famiglia che ha mangiato sempre solo carne e carboidrati e insieme ad una vegana, può immaginare che ogni pasto diventa complicato. Cioè, già solo questa è la base su cui lavorare.
0: Quindi, mentre in sottofondo ascoltiamo la versione strumentale di Banana Pancakes di Jack Johnson, dai, stavamo parlando di cibo, concedetemelo, un po' compiaciuta e divertita ripenso al fatto che cibo e sonno sono due elementi chiave per l'omeostasi biologica, ma non sono tutto quello che ci serve per evolvere. E così, dopo quella biofisiologica, la coppia è chiamata a raggiungere il secondo livello di omeostasi, quella psicologica. E possiamo già subito sfatare un mito. La personalità non ha nulla a che vedere con la scelta del partner. Essere estroversi o amicali, nevrotici o coscienziosi non influisce sulla scelta del partner.
1: A livello psicologico noi abbiamo due scelte che facciamo sempre. Noi scegliamo una persona che conferma l'immagine che ho di me, quindi scegliamo una persona che ha più o meno le nostre caratteristiche cognitive, le nostre caratteristiche di personalità, eccetera, oppure una persona che integra le mie caratteristiche psicologiche che io non ho, perché tramite lui o lei io mi posso compensare e quindi essere più efficace. Questo serve fondamentalmente per alimentare il più grande bisogno psicologico che la coppia deve avere, che è l'autostima. Cioè, se io ho cominciato una relazione d'amore e ho finito la mia relazione d'amore, i miei livelli di autostima da prima e dopo devono essere aumentati. A quello serve l'amore. Per questo motivo è stato creato dall'evoluzione, per farci diventare migliori. Se invece durante il rapporto d'amore il mio livello di autostima si abbassa, quello non è evoluzione.
0: Quindi rimaniamo sui termini dell'evoluzione, perché mi viene da dire che mantenere l'autostima non è così semplice. Mentre lei sta parlando mi viene in mente quanto a volte sia difficile incontrarsi su alcune cose e quanto spesso ci sono scontri, e soprattutto se parliamo di long life mating, alla lunga si impara a conoscere meglio l'altra persona, ma anche a imparare meglio le cose che ci danno fastidio dell'altra persona, perché non siamo sempre perfettamente incastrati.
1: Certo, e qui entra in gioco il famoso concetto retorico che molte coppie riportano, che sono il rispetto, l'accettazione e così via. L'importante è che, a prescindere dalle diversità, perché se siamo diversi vuol dire che io ho scelto te per integrazione, non ho scelto per confermatorio. Confermatorio sono quelle due persone identiche, quindi che hanno le stesse caratteristiche, pensano allo stesso modo, eccetera. O integrativo sono quelle due persone completamente diverse come carattere. L'importante è che nel dialogo tra le due tipi di coppia, o la confermatoria o l'integrativa, l'altra persona, nel momento in cui non è d'accordo, è comunque sempre rivolto verso l'altro. Cioè la frase del tipo "credo in te, vai, fallo, sono sicuro che ce la farai", sono quelle frasi che a prescindere servono, ma questo è poi il lavoro degli psicologi, non mio, servono alla coppia per aumentare i livelli di autostima, ma questo non accade quasi mai. Accade invece che sempre uno dei due dica all'altro "tu non capisci niente, tu non sai fare niente". Queste informazioni su come si relaziona a livello psicologico e linguistico la coppia sono informazioni che dobbiamo dare soprattutto ai nostri ragazzi quando cominciano i primi loro rapporti a lunga durata, per fargli capire come si stabiliscono le basi di un rapporto che ti permette di crescere. La bellezza del rapporto d'amore è che, anche se finisce, quando è finito io sono diventato una persona migliore. Quello è il metro per capire. E per capire se io sono in omeostasi psicologica c'è un altro metro, mentre in omeostasi biologica c'è un metro fondamentale per capirlo. Quando io non riesco a dormire se non c'è lui o lei, e devo dormire col suo pigiama, perché l'olfatto è il principale sistema sensoriale che determina l'omeostasi biologica. Faccia sempre caso se anche lei dorme col pigiama di lui,
0: ecco,
1: quando lui non c'è.
0: Io quando lui non c'è mi prendo il letto, mi apro nel letto e dico che bello star da sola. Quindi non so se ho sbagliato partner. Devo aver sbagliato partner.
1: Non si sbaglia niente, si prova e basta. L'omeostasi biologica invece si manifesta quando noi finiamo le frasi dell'altro, quando noi sappiamo esattamente quello che lui sta per dire. Si chiama brain to brain synchronization, quando due persone si guardano negli occhi e riescono a sincronizzare le attività cerebrali. Lei si rende conto quanto è potente l'amore? Cioè, io posso modellare il mio cervello, basta sapere come si fa.
0: E a questo punto arriviamo alla terza omeostasi, quella sociale. Ecco.
1: Qui arriviamo sulla filosofia, sulla retorica, perché è la più difficile e nessuno se ne rende conto. L'omeostasi sociale è quando la coppia che ha raggiunto, speriamo, l'omeostasi biologica, ha raggiunto quella psicologica, deve purtroppo adesso confrontarsi con la più importante di tutte. Lei lo saprà, i nostri nonni o i nostri genitori dicevano: ah, ai nostri tempi era più facile, noi non facevamo come voi che vi lasciavate così, eccetera, noi sopportavamo. Tutte queste frasi fondamentali che in realtà sono vere in parte, semplicemente perché ai loro tempi non avevano una società così pressante rispetto a come ce l'abbiamo noi adesso. Fondamentalmente la coppia ha bisogno a livello sociale, per raggiungere l'omeostasi, di essere accettata dal nucleo familiare, dagli amici e dal lavoro, ed è la parte più difficile da fare, perché non dipende da noi. Quando la coppia deve confrontarsi con l'ambito sociale, lì accadono i più grandi problemi, che poi sono quelli che ci portano a stare peggio, perché non li possiamo controllare. Però se li conosciamo ci possiamo lavorare.
0: Quindi in un certo senso, se io sono consapevole di come funzionano i meccanismi biologici, so che
1: biologici, psicologici e sociali,
0: che hanno sempre a che fare con le neuroscienze, però con tutto. Cioè,
1: no, il libro si chiama Neuroscience of Love semplicemente perché sono neuroscienziato, ma le neuroscienze sono una scienza ibrida, si muovono in maniera trasversale su tutte le scienze, semplicemente per dare una nuova visione più trasversale di un fenomeno. Quindi quello che io ho riportato nel libro è un riassunto di tutte le ricerche in ambito sociale, epidemiologico, filosofico, psicologico, chiamandolo in un nuovo modo per renderlo più semplice da capire, perché il fenomeno del long life mating è complessissimo e multifattoriale.
0: Nel 1956 Eric Fromm, nel suo saggio L'arte di amare, sosteneva che l'amore non è un semplice sentimento che accade, né un premio riservato a chi trova l'oggetto giusto, ma una capacità umana che va imparata e coltivata. Come ogni arte, anche l'amore richiede teoria, comprensione, pratica, esercizio, disciplina, pazienza e coinvolgimento totale. Una visione dell'amore quindi come atto di consapevolezza di sé e come processo attivo di miglioramento della propria persona. In questa visione, la coppia è la più grande palestra di potenziamento cognitivo ed emotivo dell'essere umano.
1: Una coppia che ha raggiunto l'omeostasi biologica, quindi ha una fase di regolazione della propria attività fisiologica, cardiaca, respiratoria, che è perfettamente in omeostasi. Quindi quando sto con lei o con lui io sto bene e quindi è il mio porto sicuro. Una coppia che ha l'omeostasi psicologica, quindi è la persona che mi conosce talmente bene che già mi anticipa quello che sto per pensare. È una coppia che ha anche l'omeostasi sociale, quindi io sto bene con la tua famiglia, io sto bene con i tuoi amici, io sto bene con i tuoi colleghi di lavoro. Quando individualmente la persona è poi sottoposta allo stress sociale, cioè la carriera, il lavoro, i figli, tutto quello che vogliamo noi, avendo a fianco a sé una persona che mi completa, mi fa vedere le cose da un altro punto di vista, mi aiuta a essere più efficace ed efficiente e io libererò più risorse mentali per poter essere sempre più adattivo rispetto all'ambiente esterno. La famosa frase che si diceva una volta, che era molto, insomma, sessista e discriminante, di fronte ad un grande uomo c'è sempre una grande donna, che si può anche rigirare ovviamente, è vera, nel senso che se una persona riesce poi a essere efficace nella propria attività, nella propria realizzazione, è perché ha a fianco una persona che lo aiuta a raggiungere questi obiettivi. Ovviamente non deve essere solo unilaterale, deve essere bilaterale. Poi soprattutto, se noi riusciamo a raggiungere questo, lo trasmetteremo epigeneticamente ai nostri figli, che saranno ancora migliori rispetto a noi, e così via, e così via, e così via.
0: Volevo proprio arrivare ai nostri figli. Noi abbiamo ereditato dei modelli di coppia noi adulti, diciamo, noi che siamo in coppia, io e il mio compagno, abbiamo ereditato dei modelli di coppia. Questi hanno un'influenza totale tuttora su come noi gestiamo la nostra coppia.
1: Totale, c'è una totale. Non ne siamo consapevoli, ecco perché nel libro parlo dell'importanza che nella storia della psicologia non ha avuto, ma che deve avere il genogramma. Il genogramma è la trasposizione dell'albero genealogico dei modelli di relazione delle nostre famiglie. Quello io me lo porto dentro geneticamente e quindi lo userò per la mia nuova relazione, ma non ne sono consapevole. E quindi riproporrò, tra virgolette, gli stessi schemi. E quindi, se sono stato male con la mia famiglia, se non sono stato bene o non ero in omeostasi con la mia famiglia, lo rifarò ancora una volta anche nella mia relazione. E me ne renderò conto soltanto poi quando avrò divorziato, che ero sbagliato. Avrei potuto rendermene conto prima. E quindi non cambiare persona, ma con quella persona essere una persona diversa, cioè essere migliore o diversa dai nostri genitori.
0: E verso i nostri figli? Cosa possiamo fare?
1: Insegnargli che c'è una nuova forma di conoscenza che loro possono applicare e che se noi non siamo stati bravi come coppia, non gli abbiamo dato un modello efficace, loro devono essere migliori di noi, perché se non c'è la coppia, se non c'è la famiglia, lo stiamo vedendo cosa accade. In questo momento io le stiamo parlando ed una donna sta per essere uccisa, perché il numero di femminicidi continua in maniera esponenziale. Quindi dobbiamo dare a loro la sicurezza che esiste un modello da seguire, soprattutto che l'amore è la più grande potenza che loro hanno in mano, che devono raggiungere, più della carriera o di qualsiasi altra follia di questo mondo liquido.
0: L'amore come antidoto a questa società liquida e complessa. Insomma, indipendentemente dal nostro orientamento sessuale, dalla nostra etnia, dalla cultura da cui proveniamo e dall'educazione che abbiamo ricevuto, in coppia si sta meglio. Better Together, come cantava Jack Johnson nel lontano 2005.

Io ringrazio il professor Antonio Cerasa, autore di Neuroscience of Love. Ringrazio Mauro Benzoni, detto Benzo da me, per l'assistenza tecnica e vi auguro di trascorrere un'estate ricca di serenità e tanto amore. Dalla prossima settimana le puntate del Giardino di Albert saranno repliche. Noi ci risentiamo a settembre con un sacco di nuove puntate. Buona estate!

era Franchina di Cesare Basile, che esordisce come musicista nell'87, una vita di partenze e ritorni da Catania, Berlino, Milano, Roma, una vita nel punk, rock, afro blues, una vita che vira all'elettronica mista al suono di strumenti acustici e artigianali costruiti dallo stesso musicista. Io sono Eleonora Bordonaro e vi presento degli artisti che stanno costruendo un nuovo repertorio per una Sicilia del futuro. Tra questi Cesare Basile. Una vita a raccontare gli ultimi, con le parole che gli ultimi avrebbero usato, sempre in prima persona. L'anarchia, il sentimento anticlericale, l'ostilità nei confronti del potere, il pacifismo a ogni costo e la difesa spietata dei diritti civili sono tutti temi che hanno accompagnato la sua carriera. Sempre alla ricerca di un aggiustamento nella modalità espressiva, che pare abbia trovato da un decennio una sua completezza, una sua solidità, una sua lingua, appunto la lingua siciliana. Vincitore di 3 Targhe Tenco, collaborazioni preziose da Ugo Reis agli After Hours, da Alfio Antico a John Parish, è un animatore, un contestatore anarchico pieno di collaborazioni nell'isola e fuori dall'isola. Con lui ho avuto la fortuna e l'onore di condividere il palco e lo studio. Ha arrangiato un mio brano tratto dal mio secondo album dal titolo Mi ferma, e il brano era Ci dice Maneri rifare Simunnu, 13 piccoli segreti di felicità, il cui testo era stato scritto da Biagio Guerrera. E poi ci siamo ritrovati ancora al Teatro Massimo Bellini per un incontro sinfonico tra la musica tradizionale, in cui lui aveva cantato Ayamola, una delle cialome, una dei canti dei Tonnaroti, e poi in una serata veramente emozionante lo scorso febbraio alla Casa Museo del Cantastorie di Paternò, in cui lui aveva cantato il suo repertorio che raccontava le vite dei cantastorie, quindi non le storie raccontate dai cantastorie, ma le vite avventurose, strazianti, poetiche, ma anche piene di desiderio dei cantastorie stessi. Ha tratteggiato delle figure umanissime, potenti e fragili, ha cantato l'amore e la pace, ha urlato l'ingiustizia in faccia ai potenti e ha mischiato ritrosia e violenza. Ha raccontato delle figure uniche come Franchina, che abbiamo appena ascoltato, una mitica prostituta trans di San Birillo, che è il quartiere a luci rosse di Catania. E Cesare Basile ha lavorato con tanti musicisti, dai più giovani ai più affermati, e ha in qualche modo dato una parte della sua arte, quasi tracciando una strada. Una delle sue collaborazioni è quella con Antonio Di Martino, da cui è nato il progetto Di Martino. Nel 2010 hanno dato vita all'album dal titolo Cara Maestra, abbiamo perso, e proprio il tema della sconfitta di una generazione è quello che segna questa collaborazione. Di Martino dice: l'ammissione di una sconfitta per me è la più grande affermazione di libertà. In fondo sono stati i perdenti a fare la storia. Una visione veramente originale della storia e forse anche premonitrice o benaugurante. La carriera di Di Martino poi è proseguito, prosegue con collaborazioni di grande impatto popolare, come quella con La Rappresentante di Lista, che è un duo potente, teatralmente anche intenso, che sperimenta rock e elettronica in chiave queer, e infine con il sodalizio universalmente riconosciuto con Lorenzo Urciullo, e cioè Colapesce. E adesso di questo giovane agguerrito cantautore del futuro ascoltiamo Cara Maestra, abbiamo perso.

Cara maestra, abbiamo perso di Di Martino per la coproduzione di Cesare Basile. Ma chissà com'è nascere con un nonno che è un fenomeno della fisarmonica, che è un monumento della musica tradizionale siciliana e anche folcloristica, come Gino Finocchiaro, parte fondamentale di un gruppo storico che ha segnato gli anni 70 in Sicilia e in Italia, e cioè i Binz. Stiamo parlando di Gino Finocchiaro. Roberta Finocchiaro è la nipote, parte di una famiglia di musicisti che ha fatto la storia a Catania. E lei, timida ma agguerrita, conserva lo stesso amore per la musica e lo stesso desiderio, e ci propone una visione libera e nelle composizioni che uniscono il rock, il blues, hanno anche un sapore folk, ci propone il suo modo di fare musica, che è molto più vicino all'America che alla Sicilia. È stata prodotta da Simona Virlinzi, canta in italiano e in inglese, eppure è profondamente legata alla sua terra, evidentemente. Dice: il palco è casa mia e qui non ho paura. Tra i temi trattati traspare una ragazza volitiva, tenera, che conosce il talento proprio, sicuramente anche il talento altrui, e non lo teme, che però si confronta criticamente con esso e combatte tra il desiderio di imporsi e anche il timore di vedersi piccola in mezzo ad un universo grande e misterioso. Allora ascoltiamo Paura di Roberta Finocchiaro.

accanto a me. In questo nostro incontro dedicato ai cantautori siciliani abbiamo ascoltato Paura di Roberta Finocchiaro. Ce n'è un altro, Marco Castello, che unisce la musica colta, il cantautorato ad una forte vena di ironia. Tutte cose che ne hanno fatto la sua fortuna. Già dal nome dell'etichetta che ha fondato, Meglio Suli, perché in Sicilia si dice Meglio Suli che male accompagnati, denota l'ironia che lo contraddistingue. Dichiara anche questo stesso titolo una caratteristica tipica dei siciliani, in qualche modo il coraggio ma anche la ritrosia. E allora ci imbarchiamo in avventure solitarie non supportate, che nella maggior parte dei casi fanno appunto la nostra fortuna, e spesso andiamo senza aspettare le migliori condizioni, e abbiamo ragione. Sin dall'inizio le doti di Marco Castello sono apparse chiarissime, tanto da imbastire collaborazioni con Ernoye della Comitiva, che è uno dei membri di Kings of Convenience, che si è trasferito a Siracusa e ha creato anche lì un gruppo, un club, una band, insomma una comitiva, come l'ha chiamata, di musicisti che collaborano con lui. Ha collaborato con Inugenea, con Fulminacci e poi con Elea, nome d'arte di Eleonora Antonini, che è una rapper e cantante svizzera che il pubblico di Rete 2 conosce benissimo, originaria di Aranno. Particolarmente affezionato alle sonorità e al cantautorato italiano degli anni 70, Castello ricerca la naturalezza degli strumenti che suona, riducendo al minimo l'uso di effetti e post-produzioni. Poi c'è il suo linguaggio a fare la differenza. Ironico, sedotto dal contrasto tra bellezze e squallori. Ci racconta un provincialismo universale che traspare in questo simbolo della festa di paese, quando il paese si veste a festa, che sono le luminarie. Con questo brano Eleonora Bordonaro vi saluta, alla prossima.

0: se ne facevano di tutti questi bicchieri. Che porcheria. Spero non li usassero davvero, viene il tetano solo a guardarli. Da quant'è che non li lavano?
1: E tu da quant'è che non ti lavi?
0: Ah, e anche questa è fatta. Certo che ce n'è di roba strana qua dentro, eh? È quello, ad esempio. Chissà come funziona.
2: L'ultimo tramonto. Testo e regia di Massimiliano Zampetti. Domenica in scena. Domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.
4: Sera.
5: E dunque sul Bürgenstock nel canton Nidvaldo che si cerca una soluzione alla crisi tra Stati Uniti e Iran. I colloqui da prima rimandati sono dunque in corso e secondo il vicepresidente americano starebbero andando bene, ma la situazione sul campo è traballante con lo stretto di Hormuz che è stato di nuovo chiuso dopo gli attacchi di Israele sul Libano. Buonasera da Luca Berti, parleremo stasera anche di fiscalità svizzera ritornando sulla deducibilità delle colonie estive dalle imposte, lo faremo dal punto di vista ticinese dove il cantone finora aveva poco o per nulla sottolineato questa possibilità. A far cambiare la situazione c'è una sentenza del Tribunale federale.
6: Quindi abbiamo scritto proprio ieri una circolare agli enti organizzatori spiegando bene di cosa si tratta questa questione della deducibilità delle spese delle colonie sia residenziali che diurne dalle imposte federali e cantonali, e quindi abbiamo anche allestito un volantino a disposizione delle famiglie e trasmesso anche questo agli enti.
5: Questa è la voce di Marco Galli dell'Ufficio Giovani del Canton Ticino. Toccheremo anche il tema dei cambiamenti tecnologici in atto. Da un lato c'è quello delle reti di comunicazione per le polizie svizzere e non solo, il sistema sicurizzato Polycom si avvia verso la pensione, allora si cercano sinergie per sostituirlo. E poi c'è la questione dell'intelligenza artificiale che rivoluziona o promette di rivoluzionare il mondo del lavoro. Come lo fa? Cercheremo di capirlo. Questo è il sommario di oggi, iniziamo. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha confermato questo pomeriggio che i colloqui sulla crisi tra Stati Uniti ed Iran si stanno effettivamente svolgendo al Bürgenstock nel canton Nidvaldo, una sede scelta per la sua discrezione, già teatro di importanti vertici internazionali. Sul tavolo ci sono il mantenimento del cessate il fuoco, la sicurezza nello stretto di Hormuz e i prossimi passi di un negoziato che resta estremamente delicato. Camilla Camponovo in studio, quali sono gli ultimi aggiornamenti?
7: Sì, a scanso di equivoci, diciamo subito che si tratta di colloqui tecnici successivi al memorandum già firmato nei giorni scorsi dalle parti. Inizialmente al Bürgenstock era stato scelto come sede per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran con un importante dispiegamento di misure di sicurezza. Successivamente però il presidente americano aveva deciso di porre questa firma in forma digitale a Versailles a margine del G7 che si è concluso lo scorso mercoledì in Francia. Ed ecco che il Bürgenstock ora torna a essere un luogo di incontro diplomatico e lo conferma anche il Ministero degli Esteri pakistano, precisando che l'incontro rappresenta il seguito operativo del memorandum d'intesa. Come dicevamo, la conferma è arrivata oggi pomeriggio direttamente dal Dipartimento federale degli affari esteri, che appunto conferma come qui in Svizzera le parti si stanno incontrando. Il DFAE non dà però dettagli sui contenuti delle discussioni, ma da quanto si legge su diversi media americani le parti stanno parlando di nucleare. Fox News ha riportato che, stando al vicepresidente statunitense Vance, che non si trova almeno per ora in Svizzera, i colloqui stanno andando bene e potrebbero proseguire anche domani. Ha confermato che sul posto c'è l'inviato di Trump Steve Witkoff e si è detto fiducioso sulla possibilità di mantenere un cessate il fuoco.
5: Ecco, questo è quello che sappiamo su quanto sta avvenendo in Svizzera. Camilla, invece al fronte in Iran, o comunque sul fronte del conflitto, insomma non è proprio tutto chiaro, ci sono le tensioni che continuano.
7: diversi e queste tensioni potrebbero mettere a rischio le discussioni in corso tra Stati Uniti e Iran, perché gli iraniani, per gli iraniani appunto il dialogo è possibile soltanto ad una condizione, ovvero l'assenza di attacchi in Libano. E poco fa il premier israeliano Netanyahu ha ordinato un cessate il fuoco immediato. E proprio su questo punto, nel pomeriggio l'Iran ha annunciato di aver chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz, accusando gli Stati Uniti di non aver rispettato gli impegni, denunciando violazioni di cessate il fuoco nel sud del Libano. Washington contesta questa dichiarazione e lo stesso Vance riferisce che gli Stati Uniti non vedono al momento segnali concreti di una chiusura effettiva dello stretto e che il traffico commerciale continua a transitare regolarmente. Insomma, mentre la diplomazia cerca di fare passi avanti sulle fasi successive contemplate nel memorandum d'intesa e di evitare eventuali nuove crisi, il clima di dialogo resta davvero molto molto fragile.
5: Camilla Camponovo in diretta con gli ultimi aggiornamenti sulla crisi tra Stati Uniti ed Iran e i colloqui in corso sul Bürgenstock. Torniamo ora a parlare di colonie per bambini e ragazzi e della loro deducibilità dalle imposte, un tema che recentemente abbiamo affrontato anche con l'autorità fiscale cantonale ticinese, analizzando gli effetti intervenuti appunto in Ticino alla luce di un principio messo nero su bianco dal Tribunale federale, ovvero che i costi dei campi di vacanza per bambini possono costituire delle spese di cura deducibili fiscalmente. Il caso arrivava dal canton Ginevra e ha fatto giurisprudenza. In Ticino da tempo la deduzione era ammessa, non era però stata resa pubblica. Ora invece il cantone si è attivato per migliorare l'informazione. Sentiamo Romina Lara.
4: Si tratta anzitutto di far conoscere la possibilità di deduzione alla luce proprio della sentenza del Tribunale federale pubblicata lo scorso 12 marzo. Poche settimane fa la divisione cantonale delle contribuzioni, per voce del vice direttore Rocco Filippini, ci aveva risposto che il Ticino è già allineato, si valuta caso per caso. In sintesi, gli uffici sono a disposizione per chiarimenti, ma non è compito loro pubblicizzare le singole deduzioni. La notizia di oggi è che su questo aspetto si è ora attivato il DSS con l'Ufficio del Sostegno a Enti e Attività per le Famiglie e i Giovani.
6: Quando abbiamo saputo di questa sentenza, tra l'altro proprio tramite il vostro contatto, abbiamo preso contatto con le tassazioni e abbiamo concordato una linea di informazione come ufficio.
4: La conferma è del capo ufficio Marco Galli.
6: Abbiamo scritto proprio ieri una circolare agli enti organizzatori spiegando bene di cosa si tratta questa questione della deducibilità delle spese delle colonie, sia residenziali che diurne, dalle imposte federali dai cantonali, e quindi abbiamo anche allestito un volantino disponibile anche sul sito InfoSocialità a disposizione delle famiglie, trasmesso anche questo agli enti.
4: Alla voce colonie di vacanza sul sito del cantone compare ora un nuovo paragrafo sulla deducibilità dalle imposte delle rette anche per i centri estivi diurni. In coda un PDF con le informazioni di base. Deduzione, si specifica subito, possibile sì, ma a determinate condizioni. Il figlio o la figlia deve avere meno di 14 anni e vivere in comunione domestica con il genitore contribuente che provvede al suo sostentamento. La partecipazione alla colonia deve rispondere a un'esigenza di accudimento, lo sottolineava anche Rocco Filippini, che risentiamo.
8: Deducibile la colonia estiva nella misura in cui il figlio viene iscritto con la motivazione principale della custodia da parte di terzi, perché entrambi i genitori non possono accudirlo durante l'esercizio dell'attività lucrativa.
4: Questo vale anche per formazione o incapacità lavorativa dei genitori. Marco Galli, dalla sentenza sono comunque passati alcuni mesi, il cantone era già allineato. Siamo in una situazione dove le colonie in fondo erano già deducibili, ma nessuno o pochi lo sapevano.
6: Dopo una sentenza ci vuole comunque sempre un lasso di tempo per capire bene quali sono le conseguenze e soprattutto come anche applicarla, e quindi questo all'interno dell'ufficio tassazione, ma per noi soprattutto anche di curare un'informazione. Per noi l'obiettivo era sicuramente di trasmetterlo proprio in concomitanza con la fine della scuola.
4: Voi tra l'altro menzionate anche le colonie residenziali, che in Ticino ogni anno accolgono circa 2.000 bambini. Non tutte le spese sono però deducibili. All'atto pratico cosa si prospetta dunque per le famiglie?
6: Principalmente gli enti dovranno fare delle fatture deducendo i costi del vitto e del pernottamento che non sono deducibili. I genitori quello che possono fare e hanno diritto di fare è di chiedere agli enti appunto o di fatturare in questo questo modo o tramite una dichiarazione rilasciata dall'ente.
4: E quindi tocca alle famiglie comunque richiedere questo documento, non sarà una cosa automatica?
6: Tocca alle famiglie, la responsabilità è di dichiarare e comprovare i costi che hanno, che possono dedurre dalle imposte, come per altre deduzioni. Chiaramente se gli enti fattureranno già dichiarando come è stata costruita la fattura, la famiglia ha di fatto già il documento da semplicemente allegare alla dichiarazione.
4: Per sapere che margine c'è per le dichiarazioni delle imposte 2025 già trasmesse, l'invito è di rivolgersi agli uffici di tassazione. Marco Galli assicura un'attenzione al tema da parte dei vari attori anche in futuro. Da parte sua, Ilario Lodi, che presiede l'Associazione delle Colonie Estive di Vacanza, accoglie di buon grado l'iniziativa del Cantone.
9: Anche perché è un modo per avvicinare di più le famiglie all'esperienza di colonia estiva di vacanza e quindi per scoprire, chi già non avesse potuto farlo, tutto quell'universo che sta attorno all'educazione durante i tempi extrascolastici o comunque durante i periodi estivi, per quel che ci riguarda.
4: E sulle procedure?
9: Basta soltanto prendere contatto con gli enti e regolarsi affinché venga rilasciata una certificazione che dimostri che i propri figli sono ospiti di un turno estivo di colonia di vacanza. È chiaro che in futuro tutto questo potrebbe essere in un modo o nell'altro facilitato, ma ci lavoreremo e troveremo sicuramente delle soluzioni.
4: L'associazione si attiverà a sua volta per far girare l'informazione tra enti e associati affinché le famiglie siano messe al corrente.
5: E a proposito di vacanze estive, in cui si inquadra, in cui si inserisce anche quello delle colonie di scelte ricreative, fra mille difficoltà finanziarie si è aperta oggi la stagione estiva di Airolo Pesciim, dove a farla da padrone, oltre che gli escursionisti, saranno le mountain bike.
10: Ciao ragazzi,
11: buongiorno.
10: Com'è andata?
11: È andata bene.
10: I trail sono sempre gli stessi, hanno cambiato un po' di cose, le curve, magari un paio di gobbe qua e là, però in sé l'anima di Airolo c'è sempre.
12: Anche per te?
13: Sì, esatto, proprio uguale, molto bello. Ora è più morbido, si vede che è abbastanza bello rifatto.
12: E qual è il trail migliore?
13: Il trail migliore, secondo me, o è quello in cima o questo qua sotto.
12: Quindi Airolo sempre top?
13: Sì, sempre al top, perfetto. Grazie.
5: Avrete capito, queste le voci di alcuni ciclisti trovati stamattina ad Airolo Pesciim. All'inizio gli impianti di risalita saranno aperti solo durante i fine settimana e poi quotidianamente dal 4 luglio fino a metà settembre. Il programma dell'estate contempla poi tre eventi: l'11 luglio l'escursione spettacolo organizzata da Coop e dedicata alle famiglie, l'ormai classica Swiss Enduro Series, una serie di gare di mountain bike professionali, e qui siamo a fine agosto, e infine il Migros Hiking Sounds, un evento di musica che farà tappa ad Airolo il 12 e 13 settembre. Ma come detto, mettere in piedi la stagione non è stato facile, il perché ce lo spiega Nicola Lund.
14: C'era davvero il rischio di non riuscire ad aprire la stagione estiva nel caso in cui questi 2 milioni non fossero arrivati?
15: Allora, il rischio era sicuramente reale, avevamo un problema di liquidità. Questi 2 milioni sono parte integrante di un piano più ampio, sono 2 milioni per un risanamento societario e poi seguiranno necessariamente altri investimenti per fare passi avanti.
14: Non fa troppi giri di parole Nicola Mona, direttore di Valbianca S.A. Il riferimento è ai 2 milioni di franchi che i due azionisti pubblici, ovvero i comuni di Airolo e di Quinto, hanno iniettato nella società che gestisce gli impianti di Airolo Pesciim. È storia molto recente, un aiuto che non è il primo e probabilmente non sarà l'ultimo.
15: È vero che adesso i 2 milioni sono da fondi pubblici, ma è l'azionista che investe in azienda, per cui sono investimenti che ogni società SA può, deve fare. Un sussidio pubblico come lo sono i sussidi cantonali per la gestione ordinaria, quello per me è un sussidio.
14: Oggi dunque si parte con l'offerta estiva che nella globalità della gestione societaria rimane però marginale, distante dal concetto di destagionalizzazione tanto in voga fra addetti ai lavori e politici. Lo si evince dalle parole della responsabile marketing e vendite di Valbianca S.A., Deborah Scanzio.
16: È ancora molto distante dall'inverno, e direi un 90% inverno, un 10% estate, e fondamentalmente l'anno scorso erano 40.000 primi passaggi invernali e 7.000 lo scorso anno estivi. L'anno che c'era il Covid e che c'è stata più affluenza estiva era intorno ai 10.000. È comunque cresciuto, perché i primi anni che si sviluppava l'estate erano intorno ai 3.000, ma i numeri sono molto bassi, pensando che i 40.000 invernali era una stagione molto negativa, dove noi di solito vorremmo arrivare o fare intorno ai 60.000.
14: La centralità dell'inverno. In prospettiva, gli investimenti necessari per garantirsi il futuro si aggirano attorno ai 15-20 milioni di franchi. Da una parte c'è da ammodernare gli impianti, la funivia ad esempio è del 1994 ed è il più recente, dall'altra si mira ad ampliare l'innevamento programmato con 3-4 milioni.
15: Questa è la priorità, perché noi riteniamo sia appunto necessario poter dare garanzia all'utente affinché possa comprare l'abbonamento, il Ticino Pass, già a novembre, sapendo che poi ad Airolo si scierà a metà dicembre.
14: Le bizze del tempo ci portano anche a non essere sicuri che si avranno temperature che permettano l'innevamento artificiale.
15: Ci sono diversi studi sul fatto che Airolo comunque è una di quelle stazioni che ha un futuro anche d'inverno, essendo situato a una buona altitudine e con un'esposizione nord-est. Secondo punto, si dice che Airolo è sempre le frecce, no? Via mia su. Era un po' la croce una volta, oggi è delizia.
14: Così il direttore di Valbianca S.A., Nicola Mona.
5: E questo era un servizio di Nicola Lund. Polizia, pompieri, 144, protezione civile in Svizzera. Entro 10 anni potrebbero veder cambiare la tecnologia di comunicazione radiosecurizzata. Si prevede infatti di mandare in pensione la controversa rete Polycom. Il progetto che dovrebbe sostituirla, chiamato CMS, è stato avviato ufficialmente giovedì scorso e noi ne vogliamo parlare perché gli interrogativi sono ancora molti, alcuni dei quali sono emersi proprio durante la sua presentazione. L'aveva seguita per noi a Berna Giampaolo Driussi. Allora Giampaolo, intanto ricordaci di cosa stiamo parlando in concreto.
17: L'immagine che rende meglio l'idea è quella delle ricce trasmittenti che vediamo per esempio addosso agli agenti di polizia. In realtà è molto di più, perché non si tratta solo di comunicare via radio, ma anche di trasmettere dati. Ad ogni modo si vogliono apparecchi più performanti e utilizzabili in qualsiasi situazione avversa, come una catastrofe o un attacco informatico. È quindi prevista un'alimentazione autonoma di lunga durata, dovrebbe arrivare fino a 72 ore, e una struttura sia resiliente sia ridondante, ovvero con un canale di riserva dovesse non funzionare, e quest'ultimo aspetto verrebbe garantito appoggiandosi alle reti di telefonia mobile commerciali. L'attuale rete Polycom verrà disattivata nel 2035 con qualche sospiro di sollievo. I problemi riscontrati per esempio in Valle Maggia durante l'alluvione del 2024 con zone senza ricezione, o in Alto Vallese con villaggi isolati dalla neve l'anno scorso con le batterie di riserva esaurite, ecco, queste e altre situazioni problematiche non dovrebbero più verificarsi.
5: Insomma, un cambiamento atteso, Giampaolo. Giovedì le autorità federali e cantonali hanno firmato il corrispondente mandato. Fra poco sentiremo una tua intervista con la direttrice dei dipartimenti di giustizia e polizia. Quali sono però le domande ancora aperte?
17: Sono molte e il tempo per le risposte è relativamente breve, 9 anni. C'è per esempio da capire se, come probabile, sarà Swisscom il partner scelto e quale sarà la sua partecipazione, ma soprattutto c'è la questione finanziamento da sistemare. Un anno fa si parlava di quasi 3 miliardi nell'arco di un ventennio, di cui il 30% a carico della Confederazione, il 70% coperto dai cantoni, 82 milioni la spesa per il Ticino, 47 per i Grigioni. Ecco, di questi giovedì si è preferito non parlare, non si è voluto né confermare né aggiornare queste cifre, mentre sia la direttrice dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, Karin Kaiser-Frucci, sia il presidente della conferenza governativa per gli affari militari, Jakob Signer, hanno più volte insistito sulla necessità di procedere compatti e in fretta. L'impressione lasciata è che per arrivare a questo punto sia già fatto fatica, anche troppa, che ulteriori frizioni o contestazioni sono solo dietro l'angolo e che si teme anche in quest'ambito un aumento o un'esplosione dei costi inizialmente previsti.
5: Insomma, diversi i dubbi, li abbiamo affrontati proprio con Karin Kaiser-Frucci. Sentiamo l'intervista che parte da come guardano i cantoni al progetto CMS, che lo ricordiamo sta per Sistema di Comunicazione Mobile Sicuro.
18: Riguardo al punto dove ci troviamo ora, siamo fiduciosi. Questo alla luce dell'intesa raggiunta fra Confederazione, Cantoni e partner che utilizzeranno il nuovo sistema, che ci permette di proseguire col progetto e di svilupparlo. Per quanto concerne l'obiettivo finale, quindi l'implementazione, siamo dell'opinione che essa debba avvenire il prima possibile. Occorre spingere uniti e con tutte le nostre forze, senza più concentrarci su questioni decisionali o di controllo, affinché si possa disporre di un mezzo di comunicazione performante che, in caso di emergenza, serva per la sicurezza della popolazione.
17: Significa che ci sono anche voci critiche?
18: Certo, e ci è voluto molto tempo per arrivare a dove siamo oggi. Avremmo preferito fare diversamente e poterci vantare di aver fatto più in fretta, ma ora bisogna guardare avanti e passare all'attuazione.
17: Città e comuni sono coinvolti?
18: Vengono coinvolti i rappresentanti dei vari livelli istituzionali affinché possano contribuire al progetto con le esigenze espresse da polizia, pompieri, protezione civile. Tutti devono poter esprimere le proprie necessità, altrimenti il sistema CMS non potrà funzionare.
17: Quanto ci vorrà prima di arrivare all'obiettivo di avere collegati tutti gli enti potenzialmente interessati?
18: Sarà come con Polycom. Anche in quel caso la sostituzione dei sistemi precedenti era avvenuta per fasi e ogni cantone si era progressivamente collegato. Ci sarà quindi un ritmo simile a quello a cui siamo stati abituati con Polycom.
17: Si tratterà in ogni caso di una rivoluzione.
18: Una rivoluzione intesa come novità tecnica che è molto ben accolta. I nostri utenti sanno bene che Polycom è alla fine del suo ciclo di vita e saremo contenti di riuscire a traghettare questa rete fino alla sua sostituzione.
17: Ma non c'è il rischio di una sua implementazione a macchia di leopardo, anche perché già oggi non tutti gli enti di soccorso usano Polycom, avendo preferito altri sistemi.
16: Ausschließen kann man das nie.
18: Non si può mai escludere del tutto. In ogni caso il nostro obiettivo è metterci tutti assieme. Dipendiamo anche dal fatto che i cantoni portino avanti congiuntamente questo progetto e che possano poi sostenerne benefici insieme alla Confederazione.
17: Potrebbe succedere che qualcuno venga obbligato per legge a passare al sistema di comunicazione CMS?
18: Al momento non stiamo pensando a questa eventualità. Ancora una volta, l'obiettivo è poterlo realizzare insieme e se qualcuno si defilerà, rivaluteremo come organizzarci.
17: Ci parli della ripartizione dei costi?
18: Sono già state discusse diverse opzioni. Da prima si era parlato di un 50-50 fra cantoni e confederazione, poi è arrivata la chiave 70-30, quella che adottiamo più spesso. Penso però che al momento non è questo il punto decisivo. È chiaro che andrà trovata una soluzione in questo ambito, ma prima bisogna completare il progetto per poi prendere decisioni sulla base di dati concreti.
5: Questa era la consigliera di Stato nidvaldese e presidente della conferenza delle direttrici dei direttori cantonali di giustizia e polizia, Karin Kaiser-Frucci, al microfono di Giampaolo Driussi. E noi adesso andiamo in Cina perché Pechino intende monitorare l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'occupazione e creare un sistema di allerta per individuare i settori più a rischio. E quanto verrà incluso nel piano di lavoro dal 2026 al 2030, un nuovo programma che punta a promuovere la collaborazione tra le persone e l'intelligenza artificiale, come sentiamo nel prossimo contributo del nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
19: L'intelligenza artificiale deve essere il motore della crescita, ma senza provocare uno shock sulla stabilità sociale. È l'equilibrio che la Cina cerca di raggiungere col nuovo piano strategico per l'occupazione 2026-2030. Per la prima volta il governo di Pechino annuncia la creazione di un sistema dedicato a monitorare gli effetti dell'intelligenza artificiale sul lavoro. L'obiettivo è capire quanti posti vengono creati, quanti sostituiti e quali settori sono più esposti all'automazione. Per farlo si intendono utilizzare non solo le statistiche tradizionali, ma anche indicatori meno convenzionali come i consumi di energia elettrica, i dati previdenziali e le informazioni ricavate dai pagamenti su dispositivi mobili. L'idea è costruire un sistema di allerta precoce in grado di indicare rapidamente segnali di deterioramento del mercato del lavoro. Il piano mira a favorire forme di collaborazione uomo-macchina e utilizzare l'intelligenza artificiale nei lavori più pericolosi, usuranti vacanti o in carenza di manodopera. Il piano non ha un carattere soltanto difensivo e si inserisce nella più ampia campagna AI Plus, che punta a diffondere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in tutti i settori della vita economica, industriale e assistenziale. Pechino non intende rallentare la corsa all'intelligenza artificiale, ma col nuovo piano sull'occupazione sembra voler evitare che la trasformazione tecnologica produca costi sociali troppo elevati. Un secondo indizio, dopo che a maggio una sentenza del Tribunale di Hangzhou ha stabilito che le aziende cinesi non possono licenziare i dipendenti per sostituirli in modo deliberato con l'intelligenza artificiale per semplici ragioni di costi. La sfida, non solo per la Cina, sarà trovare un equilibrio tra sviluppo e tutela dell'occupazione.
5: La Cina, insomma, si sta attrezzando per mitigare l'impatto dell'intelligenza artificiale sul proprio mercato del lavoro. Allora, per capire come va da noi in Svizzera e in Europa, saluto ora Christian Vasino, che è fondatore e CEO di Shaberton Partners, società che si occupa di individuare per conto delle aziende persone da mettere in ruoli dirigenziali. Buonasera.
20: Buonasera a lei.
5: Senta, abbiamo sentito che l'intelligenza artificiale, come fu peraltro per forse tutte le tecnologie rivoluzionarie, se non sostituisce, perlomeno sposta posti di lavoro. Allora, dal vostro punto di vista, dove c'è il maggior impatto in questo senso? Dove, insomma, si sta avendo qualche difficoltà sui luoghi di lavoro?
20: Ma allora, è evidente che siamo all'inizio di questo fenomeno e diciamo che crescerà in modo esponenziale e trasformerà il mondo del lavoro in una prima fase entro il 2030. È una rivoluzione che in qualche modo si può paragonare a quando è stata introdotta l'elettricità o addirittura la rivoluzione industriale, più recentemente internet, anche se meno impattante. La differenza fondamentale è la velocità, che è esponenziale, e poi il fatto che impatta trasversalmente un po' tutti i settori. I dati che abbiamo, detto questo, vanno in due direzioni, cioè il World Economic Forum di Davos nel Future of Jobs Report del 2025 ci ha detto che entro il 2030 verranno creati 170 milioni di nuovi posti di lavoro. Fondamentalmente tanti sono di figure che non esistevano, legate alla trasformazione digitale, e invece 92 milioni saranno sostituiti, quindi c'è un saldo evidentemente positivo. Quali sono quelle che sono le attività che saranno più impattate? Evidentemente quelle ripetitive, quindi pensiamo ai servizi, pensiamo alle società di consulenza che vedranno invertirsi la piramide, dove prima c'erano tanti giovani che lavoravano per produrre di fatto materiale da presentazione e oggi in realtà questo sarà sostituito e avremo più competenze per quanto riguarda i partner, gli specialisti, no? Della fiscalità piuttosto che della strategia. E quindi diventeranno strategiche le competenze umane. Diventerà fondamentale il pensiero analitico, diventerà fondamentale la creatività, il problem solving. L'intelligenza artificiale aumenterà il valore di ciò che è umano e non lo sostituirà.
5: Ecco, per esempio, fino a qualche anno fa il lavoro del futuro era il programmatore, chi lavorava in informatica, ed erano profili, mi corregga se sbaglio, abbastanza richiesti e soprattutto anche spesso pagati bene. Adesso sembra quasi che l'intelligenza artificiale possa in qualche modo facilmente sostituire quel tipo di lavoro.
20: Assolutamente sì, quindi gli sviluppatori, che sono ancora oggi professionalità richieste, vengono sostituiti dall'intelligenza artificiale perché le capacità di programmazione ripetitiva sono facilmente replicabili dall'intelligenza artificiale. Bisogna avere dei profili che sono capaci di fare da ponte tra tecnologia, organizzazione e persone.
5: Ecco, lo diceva lei, l'intelligenza artificiale e il cambiamento che sta portando è forse uno dei più veloci mai visti. Vuol dire che c'è anche gente relativamente giovane in azienda che potrebbe trovarsi, ecco, fuori mercato. Secondo lei, ecco, questa transizione che le aziende in qualche modo cercano di preparare è adeguata? Si è pronti ad affrontarla o c'è ancora del lavoro da fare?
20: La verità è che non siamo ancora pronti. Noi abbiamo fatto uno studio in Europa e l'abbiamo pubblicato a maggio e abbiamo intervistato alcune delle figure di riferimento di 100 aziende e abbiamo visto che solo il 29% delle aziende si ritiene davvero pronta a abbracciare la trasformazione digitale e peraltro solo l'8% ha dei mezzi per misurare quali progressi l'intelligenza artificiale sta portando in azienda. Quindi vuol dire che siamo veramente agli albori. Molte aziende, 3 su 4, investiranno per dei programmi di riqualificazione del loro personale.
5: Un'ultima cosa, volevo chiederle se in Svizzera osservate dei rallentamenti magari nelle assunzioni dovute anche all'intelligenza artificiale o forse a questa incertezza, insomma alla necessità di capire prima cosa serve in azienda prima di assumere.
20: Ad oggi direi non ancora e rimango ottimista. Certo è, come dice lei, che su alcuni settori qualche imprenditore, qualche azienda si prende un po' di tempo per capire questa rivoluzione, se e quando impatterà.
5: Cristian Vasino, lo ricordo, lei è fondatore e amministratore delegato della Chaberton Partners. Grazie mille per essere stato nostro ospite per queste considerazioni. Buona serata.
20: Grazie a voi e ai vostri ascoltatori. Buona serata.
5: E per stasera è tutto. Dopo la sigla c'è Giordano De Lucia con l'attualità sportiva. Poi 6 di sera magazine con Angelica Arbasini che stasera ci porta a scoprire, tra l'altro, i 27 quaderni grigi. Da parte mia, Luca Berti, da parte di Michel Volonté in preparazione e da tutta la redazione, buon sabato sera.
1: Lo sport.
21: Ben ritrovati all'ascolto, i mondiali di calcio proseguono a ritmo intenso e tra poco a Houston, con calcio d'inizio alle 19, si affrontano Olanda e Svezia in una sfida già decisiva per il passaggio del turno, con gli svedesi lanciatissimi dopo il 5-1 alla Tunisia e gli olandesi fermi al pareggio indigesto contro il Giappone, 2-2 alle 22. A Toronto sarà poi la volta di Germania Costa d'Avorio, che vince e di fatto è qualificata alla fase successiva. Nel motomondiale Francesco Bagnaia torna a vincere, il pilota italiano della Ducati si è imposto oggi nella prova sprint del Gran Premio di Cechia, terzo delle qualifiche e subito balzato in testa alla gara. Bagnaia ha preceduto sul traguardo il giapponese Ogura, scattato con la sua Aprilia dalla pole position, terzo Marc Marquez con l'altra Ducati ufficiale, mentre il leader del mondiale Marco Bezzecchi su Aprilia è caduto a due giri dal termine. Domani a Brno Gran Premio che scatterà alle 14. Nel tennis niente da fare per Victoria Golubic al torneo sull'erba di Nottingham. In semifinale la zurichese è stata eliminata dalla statunitense Navarro, impostasi in 2-set, chiusi 7-6-6-2. Infine al Tour de Suisse, nuova dimostrazione di forza di Tadej Pogacar, che nella cronometro di 24 km a Aarburg ha battuto oggi di 31 centesimi il grande specialista Mathieu van der Poel. Prima dell'ultima tappa, quella regina di domani con arrivo in salita a Villars-sur-Ollon, lo sloveno ha portato il vantaggio in generale a 4 minuti e 22 secondi sull'ecuadoriano Carapaz. Tour de Suisse, che al femminile ha visto invece in mattinata Marlene Reusser imporsi nella gara contro il tempo e salire in testa alla generale con 10 secondi ora di margine sull'italiana Longoborghini. Domani la resa dei conti in salita nella tappa sempre di Villars-sur-Ollon.
7: Buonasera a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Scopriamo insieme come saranno le previsioni per domani, domenica 21 giugno. Sarà una giornata caratterizzata da tempo soleggiato e molto caldo. Sui rilievi si svilupperanno dei cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi saranno possibili rovesci o temporali isolati. Le temperature minime saranno comprese tra 16 e 21 gradi, le massime al sud raggiungeranno i 33 gradi, al nord 36. Per le alte temperature rimane attiva l'allerta canicola di livello 3 per tutte le zone di pianura e di livello 4 per la regione di Basilea e dintorni. Per oggi è tutto. A voi come sempre una serena continuazione di serata e a domani. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
1: Sei di sera magazine.
22: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Segno, forma e colore accomunano i 27 libretti della nuova collana di quaderni grigi dell'artista Loredana Müller. 27 come le autrici e gli autori che dialogano con le variazioni delle copertine e con le texture delle incisioni dell'artista. E mostra a Bellinzona i leporelli realizzati con materiali poveri o di riciclo. Scopriremo di più tra poco. E poi abbiamo i tradizionali concerti di inizio estate della Scuola Universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana. Infine un appuntamento lunedì 22 giugno alle 20 presso il Palazzo dei Congressi di Lugano. IPSA Foundation per la ricerca scientifica propone una collaborazione con Tintoria, il podcast ideato e condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, ospite Dario Bressanini, chimico e divulgatore scientifico. Siamo in compagnia di Loredana Müller, la ospitiamo perché vogliamo parlare della sua mostra Quaderni grigi presso la Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Buonasera e benvenuta Loredana Müller.
0: Buonasera, grazie.
22: Allora, Quaderni grigi, dunque perché partire dal colore grigio?
0: Il colore grigio è apparentemente un non colore, invece in realtà non è né bianco né nero né caldo né freddo, è un punto adimensionale e proprio per quello forse è un punto d'incontro. Klee parla di un punto germinale, germinativo, e quindi ecco, partire dal grigio, soprattutto per chi come me lavora nell'ambito delle arti visive, è sospendere diciamo così una dimensione per qualificarne una nuova, quello che poi è l'atto creativo.
22: E si tratta di 27 quaderni, sono istanti non istantanee, sempre a torchio, sempre in dialogo tra c'è questo dialogo tra lastra metallica, carta di cotone. Ecco, ci vuole parlare un po' di questi 27 quaderni?
0: Certo, allora in prima istanza ringrazio le autrici e gli autori, che sono appunto 27, come sono i quaderni. Sono 27 titoli legati a 27 autori diversi. Ogni volta, come un po' accettato a sua volta, ogni volta c'è un'elaborazione, cioè una lettura di un testo che ricevo, oppure scelgo, oppure nasce in funzione di un'immagine posta, spesso volentieri ho ricevuto e ho lavorato sul testo. Ecco, nasce un'immagine legata a tanti stimoli che può generarmi un testo. Io raccolgo e raccordo, diciamo così, dei punti nodali e le faccio divenire dei segni su delle lastre che già prevedono un colore, e spesso sono più lastre. Il mio segnare, il mio disegnare è sempre un po' legato al tessuto vegetale, un poco al continuare a ridimensionare la lealtà e la realtà umana con un'uguale realtà naturale tutta, che sia vegetale, animale o minerale. Quindi è come se lì cerco sempre un nodo comune, e quindi anche quello che non vado a illustrare ma vado, diciamo così, a cogliere, parla di questa geologia, diciamo così, di tessuti che poi appartengono a tutto ciò che ci circonda, cioè al cosmo, diciamo così, come a noi esseri umani che siamo natura.
22: Ecco, come li ha scelti questi 27 quaderni? Perché li ha scelti? Che cosa l'ha colpita?
0: Allora, normalmente quando lavoro in piccole collane, ne ho generate molte, parecchie, non so, ramo radice, molte perle ho svolto, le chiamo così perché comunque ognuna ha una sua fatica, una sua voce, un suo perché. Questi 27, che sono multipli, è multiplo di 9, normalmente mi areno un po' al numero 9, invece questa volta per tutta una serie di motivi sono riuscita ad andare oltre il 9, però è un multiplo di 9, appunto 27.
22: Perché 9, scusi se posso?
0: 9 perché sono il numero della mia famiglia, qualcosa che è un numero che è simbolico, che mi porto appresso, e 3 volte 3 e il 3 è un numero a sua volta simbolico, legato a tutte le religioni piuttosto che è una dimensione di consistenza, ecco, in questo senso sono proprie scelte che vanno dal simbolico all'archetipo. Forse tocco la dimensione che a me mi è necessaria dell'azione. L'azione è vive di un continuo pensiero, ma poi è un atto che a mio avviso non lo conclude, ma lo sovrasta, cioè diviene qualcosa. Anche la scrittura in un certo senso dà un senso più significante al pensiero. Il pensiero è fluido, diciamo così, non cerca forma. Poi personalmente il mio lavoro non cerca forma, cerca piuttosto di informare, non entrando nell'informale, ma informare ogni forma, cioè piuttosto sostanziare qualcosa che appartiene, a mio avviso, a tutto il creaturale, tutte quelle forme viventi a cui mi riferisco, e per quello, diciamo così, spesso volentieri parlo di rami, di paesaggi, di geologia, di strati, di tessuti, ecco, in questo senso. Torniamo al numero 27, i primi tre poeti, che sono anche poeti che sono spesso qui in Area Pangea Art, e sono Gilberto Isella, Antonio Rossi, Dubravko Pušek, sono stati anche i primi tre quaderni. E poi da lì ho proseguito, perché mi ero resa conto che la dimensione, la scelta di inserire in un quaderno che un po' accompagna noi tutti, o almeno accompagnava chi era della mia generazione alle scuole primarie, il quaderno, il classico quaderno grigio, però inserirgli un leporello, cioè far sì che questo quaderno improvvisamente subisca una magia, perché le pagine si moltiplicano e si piegano, ma sono tutt'una, e quindi la visione dal piccolo formato determinato da tanti motivi diviene qualche cos'altro, un piccolo scivolo, una piccola vicenda, diciamo così, più ampia. Io ho un piccolo centro culturale che si chiama Area Pangea Art, che dirigo insieme al mio compagno, e abbiamo deciso di svolgere le nostre serate, le inaugurazioni, i momenti di approfondimento il lunedì, proprio perché è il giorno della luna, un po' come ogni giorno, il martedì di Marte e via dicendo. E ci piaceva l'idea dell'antitesi tra sole e luna.
22: Tornando alla tecnica, alla sua tecnica, lei come interviene su questi quaderni?
0: Allora, c'è una volontà editoriale, tra virgolette, forse anche amatoriale, nel mio modo di muovermi come editrice, perché faccio delle copertine in maniera molto semplice, con dei caratteri a legno di pero per quanto riguarda la titolazione, e poi per le informazioni uso invece il piombo, con un piccolo tirabozze che mi permette una dimensione non più ampia della 3, cioè il doppio di un quaderno normalmente. Poi all'interno invece lavoro per quello che mi è più congenito, ed è proprio un po' una delle mie dimensioni, cioè la calcografia, anche se abbraccio una miriade di tecniche, appunto lavoro in un modo o nell'altro sovrapponendo, tagliando le lastre, cioè non in un'incisione canonica, ma piuttosto. Io sono pittrice come prima formazione, poi amo le tecniche pittoriche come formazione anche di mio insegno quello, e quindi anche facendo incisione, anche avendo a che fare con i metalli, con la punta, con la matrice e col torcio di conseguenza, quindi una stampa che però elaboro molto una sorta di monotipia, per quello questi quaderni sono poi uno a uno perché è uno. Una sono io e uno il poeta, o prima il poeta o la poetessa e poi arrivo io, e uno e uno è anche perché ogni quaderno, pur se ne sono 21 per ogni autore, in realtà ogni quaderno è diverso, è inchiostrato in maniera diversa, le lastre, perché è rarissimo che è una lastra, sono sempre più di una lastra, le combino, le sovrappongo e le stampo in maniera diversa, ecco che l'immagine, quello che noi chiamiamo immagine, ogni volta è succube di una piccola magia di accadimento.
22: E come detto, questa mostra e questi 27 quaderni si possono visitare, si possono vedere esposti alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona, giusto? C'è un modo particolare che ha scelto per allestire questo spazio?
0: Allora, la biblioteca, prima di tutto ringrazio moltissimo il team, la responsabile della cultura, Paolo Pifaretti, per ospitarmi con questa avventura che è stata la nascita di questi quaderni. La piazza, la chiamano così, la piazza della biblioteca in Viale Frascini a Bellinzona, è molto particolare per poter esporre, perché è molto ampia, alta, poi ha tutta questa serie di balconate, c'è un colore molto vivace, molto presente, quindi sì, ogni volta che si allestisce è una piccola installazione. Siamo partiti con Paola con una serie di pannelli che poi ho determinato di inserire in un certo modo, molto lineare, molto semplice. Spesso e volentieri la semplicità è quella che più risponde e poi corrisponde nei termini in cui sostiene il lavoro che si svolge, perché poi il lavoro è molto articolato. Quindi sono 13 pannelli dove avanti e retro, anche se poi non abbiamo generato un avanti e un dietro, perché sono visibili ruotandoci attorno, e comunque avanti e retro portano un leporello, però in più, in un numero di 3 o 4, per far sì che si veda, uno, questa costante che è la variazione sui 21 esemplari di ogni autore, 2, il titolo, 3, si lega chiaramente la poesia, il testo che ha generato, perché poi alla fine indirettamente è anche il testo che è stato uno dei generanti, ecco, di ogni singolo leporello.
22: Passiamo ora ai tradizionali concerti d'inizio estate della Scuola Universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana, a un piccolo viaggio in 3 tappe per ascoltare i nostri musicisti e condividere la bellezza della grande musica. Primo appuntamento il 25 di giugno alle 20 con i solisti del Conservatorio dell'Osi all'AC di Lugano. Con noi Lorenzo Micheli, vice direttore e membro di direzione della Scuola Universitaria di Musica SUPSI, nonché docente di chitarra alla Scuola Universitaria.
2: Sì, io forse penso che la cosa migliore sia parlare di questi concerti in arrivo, con cui si conclude il nostro anno accademico in blocco, perché sono concerti che sono accomunati dalla presenza in veste di solisti, di studenti del nostro conservatorio. Sono studenti che frequentano un percorso di studi particolare. Questo percorso di studi è il cosiddetto Master of Arts in Specialized Music Performance. Sono studenti che entrano dopo aver superato una selezione rigorosa, particolarmente rigorosa, ancora più rigorosa di quella che serve per accedere agli altri percorsi di studio, e sono studenti dalle qualità strumentali, interpretative eccezionali, che iniziano un percorso che li aiuta a sviluppare le loro qualità di solisti. È in qualche modo la prova che corona più di tutte le altre questo percorso di eccellenza, è il concerto finale con l'orchestra. Quest'anno questo concerto con l'orchestra si moltiplica per 3 e vede una prima serata nella Hall dell'AC il 25 di giugno con l'OSI, con l'Orchestra della Svizzera Italiana, e 3 dei nostri solisti: Alessandro Bennardo, Ione Diamantini e Kokoro Imagawa, che suonano 3 concerti novecenteschi, 3 brani del XX secolo. Un secondo appuntamento è quello del 27, sempre all'ACMA, nella sala teatro. In questo caso il protagonista sarà uno studente di clarinetto, uno studente specializzato di clarinetto, Gil Shalev, che suona il concerto di Copland. E un ultimo appuntamento, in qualche modo, che suggella questa settimana, questi 7 giorni ad alta intensità, che invece si terrà nella nostra Aula Magna, nell'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana, con l'Orchestra della Svizzera Italiana in versione da camera, quindi con un organico ridotto, e con la presenza di Elia Fritelli al pianoforte, che suona un brano Obad di Francis Poulenc per pianoforte e 18 strumenti, e il chitarrista Davide Di Pilato, che suona il primo dei 2 concerti di Mario Castelnuovo Tedesco.
22: Ecco, una curiosità, ma per poter partecipare ai corsi della scuola dell'Università di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana ci sono delle selezioni, lei prima le ha citate, sono dure, sono severe?
2: Sono severe, sono, sì, diciamo le selezioni in qualche modo servono per garantire che ci siano i requisiti d'accesso minimi, i requisiti d'accesso tecnici, di competenza interpretativa, di conoscenza stilistica, ma anche nel caso di un percorso specifico, estremamente specializzato come lo Specialized, servono per verificare che esistano le potenzialità, la motivazione, tutto quello che può servire per un musicista professionista che aspira a fare la carriera del solista.
22: E per quanto riguarda gli strumenti, nel senso, non è che posso presentarmi con l'ukulele?
2: Allora, in qualche modo, diciamo, gli strumenti che possono gli strumentisti che possono aspirare a entrare a un percorso di studio di questo tipo sono tutti quelli che suonano strumenti o i cantanti che sono classici, in qualche modo oggetto di insegnamento nel nostro conservatorio. L'ukulele non lo è ancora, non escluderei che lo possa diventare in un futuro, però tendenzialmente, in linea di massima, ecco, questo tipo di percorso di studi è potenzialmente aperto a più o meno tutti gli strumentisti e ai cantanti.
22: IPSA Foundation per la ricerca scientifica propone una collaborazione con Tintoria, il podcast ideato e condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone. Ospite Dario Bressanini, chimico e divulgatore scientifico, noto per il suo lavoro sui temi dell'alimentazione, della percezione del rischio e della comunicazione scientifica digitale. Tutti i dettagli con Jacopo Crespi, responsabile della comunicazione di IPSA Foundation.
3: Questo incontro si terrà lunedì 22 giugno alle ore 20 al Palazzo dei Congressi di Lugano. Si tratta appunto del podcast Tintoria che IPSA Foundation per la ricerca scientifica ha deciso di portare per la prima volta qui in Svizzera e al di fuori dell'Italia. Infatti da diversi anni IPSA Foundation sperimenta modalità innovative di divulgazione scientifica, perché la nostra missione è quella di avere una scienza per tutti, quindi di avvicinare quante più persone possibile a tematiche scientifiche e quindi al fianco delle attività più tradizionali che facciamo come borso di studio, forum scientifici, uniamo dei progetti che mettono in dialogo la scienza con l'arte, la musica, il teatro e appunto dei nuovi linguaggi anche contemporanei. Quindi, come in questo caso, appunto, abbiamo deciso di affiancare le tematiche scientifiche a quelle del linguaggio utilizzato nei podcast. In particolare, Tintoria è un esperimento che abbiamo deciso di provare a fare, perché oggi moltissimi giovani, come sappiamo, si informano soprattutto ascoltando podcast, utilizzando social media e contenuti digitali. E ci è sembrato quindi naturale collaborare con questo podcast, che è uno dei più seguiti in Italia, per appunto portare la scienza all'interno di una conversazione che sia un po' informale e accessibile anche a un pubblico più giovane. Non stiamo semplificando la scienza, assolutamente non è questo l'obiettivo, ma è proprio quello di renderla più vicina e anche partecipata, creando queste occasioni di incontro tra il mondo della ricerca e pubblici che magari normalmente non sono abituati a entrare in contatto con questo tipo di tematiche. Abbiamo scelto un ospite appunto per questo, che è un chimico, un docente universitario, un saggista e un divulgatore scientifico, che è Dario Bressanini. È uno tra i divulgatori più conosciuti

0: social media, ma anche ad esempio Dario ha scritto diversi libri a fumetti dove racconta e parla di tematiche anche scientifiche. Quindi diciamo che è molto in linea con l'idea e col pensiero della fondazione.
1: E siamo arrivati al termine di questa puntata. Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini, l'augurio di un buon sabato sera.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Fairy tales can come true.

Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila. Come ogni sabato, anche oggi vi porteremo all'opera, questa sera però con l'intento di riscoprire insieme una pagina davvero rarissima della produzione melodrammatica del primo Ottocento italiano. Stiamo parlando dell'Alessandro Nellindi e dramma per musica in due atti di Giovanni Pacini da metà

Anastasio. Prima rappresentazione, Napoli, Teatro di San Carlo, 29 settembre 1824. Un titolo che oggi dice poco anche agli ascoltatori più curiosi, ma che al momento della sua nascita rappresentò un appuntamento decisivo, non soltanto per il suo autore, ma per un intero sistema teatrale. Per il compositore lucchese, infatti, Alessandro nell'Indie non è semplicemente una nuova opera, è un debutto atteso e rischioso, quello sulle tavole del San Carlo, il più prestigioso teatro del Regno delle Due Sicilie, uno dei due poli dell'opera italiana, insieme alla Scala. Un teatro che dispone di un'orchestra imponente, di un coro tra i migliori d'Europa e di un pubblico famigerato, generoso nell'applauso quanto spietato nel dissenso. Pacini arriva a Napoli con una reputazione già solida, ha 28 anni e circa 30 opere alle spalle. Non è un esordiente, ma qui deve dimostrare di essere all'altezza di una tradizione illustre, segnata da Rossini e dall'eredità settecentesca della scuola napoletana. La prima, il 29 settembre 1824, è tutt'altro che trionfale. Il pubblico resta freddo, si avvertono in sala persino dei fischi. E la seconda serata si annuncia ancora più rischiosa, perché poco prima che si alzi il sipario, dal palco reale si affaccia il re, Ferdinando IV. La recita procede senza intoppi, ma conclusi gli ultimi accordi, la tensione è altissima. A corte, si sa, secondo l'etichetta, nessuno può manifestare approvazione o disapprovazione prima del sovrano. È quindi un momento decisivo, ma il re si mostra favorevole, in particolare verso la protagonista, Adelaide Tosi, e il clima cambia completamente. L'opera prende quota, quella che sembrava una sconfitta si trasforma in un successo clamoroso, quasi 40 recite nella stessa stagione, un risultato straordinario per l'epoca, soprattutto se si considera che il libretto è tratto da un dramma di Pietro Metastasio scritto ormai quasi un secolo prima, nel 1729. In pieno Ottocento può sembrare una scelta inattuale, ma non lo è del tutto. I testi metastasiani conoscono proprio in quegli anni una sorta di ultima rinascita. Naturalmente il testo viene profondamente rielaborato, probabilmente da Giovanni Schmidt. Si riducono i recitativi secchi, si tagliano molte arie, si introducono duetti, pezzi d'assieme e grandi finali d'atto, secondo le esigenze del teatro ottocentesco. Dal punto di vista musicale, ciò che colpisce subito è l'ambizione della scrittura. Pacini pensa in grande, masse corali ampie, numeri monumentali, un uso ricchissimo dell'orchestra, sfrutta appieno le risorse del San Carlo, insomma, introduce l'arpa in momenti di particolare suggestione, utilizza la banda interna e persino strumenti dal colore esotico, come il sistro, per evocare un oriente immaginario. La scrittura vocale si muove nel solco del bel canto rossiniano, linee ornate, grande virtuosismo, cabalette brillanti, ma accanto a questo c'è anche una cura particolare della continuità drammatica. Pacini evita spesso le chiuse nette, i numeri si susseguono senza interruzione, creando un senso di flusso continuo, ancora non comune in quegli anni. I recitativi, tutti accompagnati dall'orchestra, sono un punto di forza, flessibili, espressivi, attentissimi alle sfumature del testo. Seguono il dialogo con precisione quasi teatrale, anticipando sviluppi che diventeranno centrali negli anni successivi. Tuttavia, dopo il successo napoletano, l'opera scompare per alcuni anni, probabilmente a causa del ritiro dalle scene del tenore Nozzari, e riemerge in versioni adattate ad altri interpreti, tra cui il celebre Giovanni David. Poi, però, lentamente cade nell'oblio. Come molte opere dell'epoca, viene dimenticata per oltre un secolo, fino alla riscoperta moderna, che ci restituisce un Pacini diverso da quello stereotipato, non solo autore prolifico, ma compositore consapevole, ambizioso, capace di collocarsi tra la tradizione e le nuove esigenze del teatro. Ed è proprio questa riscoperta che noi vi presenteremo per intero nella versione discografica testimoniata da un disco opera rara del 2007. In essa David Perry, alla testa della London Philharmonic Orchestra e del Geoffrey Mitchell Choir, dirige un cast davvero incredibile. Bruce Ford, tenore, dà voce ad Alessandro il Grande, re di Macedonia e conquistatore. Jennifer Larmour, mezzosoprano, è Poro, re indiano dei Paurava, innamorato di Cleofide. Laura Claycomb, soprano, interpreta Cleofide, regina indiana innamorata di Poro.
Dean Robinson, tenore, da voce a Timagene, generale e confidente di Alessandro, suo segreto avversario, e infine Mark Wilde, tenore, chiude l'elenco come Gandarte, generale e amico di Poro, innamorato di Erissena. Arriviamo quindi alla trama dell'atto primo. Siamo sulle rive dell'Idaspe, nel cuore dell'India evocata più dalla fantasia europea che dalla storia. Alessandro Magno ha già sconfitto una volta il re Poro, lo ha risparmiato e gli ha restituito il trono. Ma Poro si è ribellato ed è stato nuovamente sconfitto. È da qui che prende avvio la vicenda. Nel palazzo della regina Cleofide, i sudditi pregano per essere liberati dagli invasori macedoni. La regina cerca di rassicurarli, ma è lei stessa inquieta. Di Poro non si hanno notizie, si teme che sia morto. Quando finalmente ricompare, vivo, la tensione si sposta subito su un altro piano, quello sentimentale. Poro è divorato dalla gelosia, sa che Alessandro si è avvicinato a Cleofide e sospetta un tradimento. Lei, con intelligenza e sangue freddo, tenta di spiegare. Ha finto di assecondare il conquistatore solo per salvare Poro e il suo regno. L'equilibrio tra i due sembra ristabilirsi, ma rimane fragile. Intanto Alessandro, che davvero si è innamorato di Cleofide, decide di incontrarla. La regina si presenta con doni e parole ambigue, oscillando tra sottomissione e seduzione. Da un lato si dichiara sua suddita, dall'altro cerca di guadagnare tempo e protezione. Alessandro rifiuta i doni, ma non resta indifferente al fascino della donna. Durante questo delicatissimo confronto, però, in maniera del tutto inattesa, irrompe Poro, provocando Alessandro. Respinge la pace e accusa apertamente Cleofide di tradimento. È il punto di rottura. La guerra riprende. We'll be right back.

Con il più classico dei concertati si conclude il primo atto dell'Alessandro nell'Indie, dramma per musica in due atti di Giovanni Pacini da Metastasio. Prima rappresentazione Napoli, Teatro di San Carlo, 29 settembre 1824. Vi ricordo che l'edizione che stiamo ascoltando è quella diretta da David Perry, alla testa della London Philharmonic Orchestra e del Geoffrey Mitchell Choir. Il cast è davvero impressionante, come avete ascoltato. Bruce Ford, tenore da voce ad Alessandro il Grande, re di Macedonia e conquistatore. Jennifer Larmour, mezzosoprano, è Poro, re indiano dei Paurava, innamorato di Cleofide. Laura Clacom, soprano, interpreta Cleofide, regina indiana innamorata di Poro. Dean Robinson, tenore da voce a Timagene, generale e confidente di Alessandro, suo segreto avversario. E infine Mark Wilde, tenore, chiude l'elenco come Gandarte, generale e amico di Poro, innamorato di Erissena. E procediamo quindi con la trama. Nel secondo atto la situazione precipita. Cleofide accoglie Alessandro nel proprio territorio, ma l'irruzione delle truppe di Poro riaccende lo scontro. Nel caos della battaglia, l'equilibrio tra i personaggi si spezza definitivamente. Poro, ancora diviso tra amore e gelosia, arriva a un gesto estremo. Preferirebbe uccidere Cleofide piuttosto che vederla cadere nelle mani del nemico. Alessandro interviene in tempo, impedisce il delitto e fa arrestare lo sconosciuto, senza sapere che si tratta del re. Cleofide, per salvare l'uomo che ama, mente ancora una volta. Lo presenta come un semplice emissario, ma la rete di finzioni ormai si stringe. Poco dopo, Alessandro compie una mossa inattesa, chiede a Cleofide di sposarlo. Non è solo una questione sentimentale, ma anche politica. Sposarlo significherebbe salvarsi. La proposta è immediata, urgente, quasi un ultimatum. Nel frattempo si diffonde la notizia che il vero Poro sia morto gettandosi nel fiume. Cleofide crolla e invoca la morte come unica via per restare fedele all'amore che ha perduto. E invece Poro è vivo. Al suo ritorno, però, tutto sembra perduto. Il regno, l'onore, forse anche Cleofide, che nel frattempo appare pronta a sposare Alessandro. L'ultima scena si svolge quindi nel tempio. Tutto è pronto per le nozze, ma Cleofide annuncia che non si celebrerà nessun matrimonio. Da vedova fedele, intende salire sulla pira funebre del marito, secondo l'antico rito del Sati. È il momento decisivo. Poro, nascosto, assiste e non può più dubitare. La regina gli è rimasta fedele fino all'estremo ed egli quindi si rivela pronto a morire con lei. Finalmente la verità viene svelata e di fronte a questa prova di amore e di dignità, Alessandro compie il gesto che definisce tutta l'opera. Rinuncia a Cleofide, restituisce il trono a Poro e trasforma la vittoria militare in un atto di clemenza. Il conquistatore diventa così giudice e garante di un ordine più alto, in cui la forza si piega alla generosità. E l'opera si chiude, come vuole la tradizione, in una riconciliazione generale, esaltando la magnanimità del vincitore, ma anche la fedeltà incrollabile degli sconfitti.

Un meraviglioso lieto fine corona e la conclusione del secondo ed ultimo atto di Alessandro nell'Indie, dramma per musica in due atti di Giovanni Pacini da Metastasio, prima rappresentazione Napoli, Teatro di San Carlo, 29 settembre 1824. Vi ricordo che l'edizione che abbiamo ascoltato per intero era quella testimoniata su un disco opera rara in cui David Perry, alla testa della London Philharmonic Orchestra e del Geoffrey Mitchell Choir, guidava un cast in cui splendevano le voci di Bruce Ford, tenore come Alessandro il Grande, Jennifer Larmour, mezzo soprano, nel ruolo di Poro, Laura Claycomb, soprano, interpretava Cleofide, Dean Robinson, tenore, era Timagene, e chiudeva l'elenco Mark Wilde, tenore come Gandarte.

La splendida voce del basso, il Debrando d'Arcangelo, accompagnato al pianoforte da David Harper, interpreti della canzone per voce e pianoforte Il Paggio, naturalmente di Giovanni Pacini, una registrazione testimoniata in un disco opera rara del 2001. Casa discografica questa che, come abbiamo visto, con grande regolarità è tornata a proporre pagine di Pacini, sia per quanto riguarda la musica vocale da camera, come in questo caso, sia per quel che riguarda l'opera, a volte in maniera estensiva, quindi proponendo opere intere, a volte limitandosi a delle collezioni di arie e pagine scelte. È il caso di Pacini Rediscovered, un disco del 2006 in cui troviamo una serie di titoli veramente inauditi, da Alan Cameron a Maria Regina d'Inghilterra, da Carlo di Borgogna al Contestabile di Chester, da Temistocle a Cesare in Egitto, per arrivare a Adelaide e Comingio, melodramma semiserio in due atti, di cui, per salutarci, vi proponiamo l'ouverture, eseguita in questo caso da David Perry alla testa della Philharmonia Orchestra. Noi ci fermiamo infatti qui. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo sabato prossimo per nuove avventure di musica in scena. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: Birdland, l'avventura del jazz.
1: Benvenuti a Birdland da Claudio Sessa, che riprende il discorso che stiamo facendo sulle sonorità del jazz, anzi sul sound vero e proprio di che cosa rappresenta l'esperienza jazzistica. Abbiamo già detto che è difficile sintetizzarlo perché il jazz è fatto di cambiamenti, di trasformazioni, di innovazioni continue, e appunto per questo stiamo un po' percorrendo la sua storia cercando i suoni che ne vengono fuori, naturalmente cercando dei suoni differenti rispetto a quelli già, come dire, istituzionalizzati dalla tradizione, da quella che continua a essere la tradizione del jazz. Abbiamo visto che negli anni 60 c'è l'esplosione del free jazz che permette delle sonorità nuove, degli impasti molto differenti, molto più liberi, molto più aperti. Questa libertà però è presente anche in tante incisioni che proprio non possono essere rappresentate dal termine free jazz. Gli anni 60 sono interessantissimi proprio per la disponibilità anche di musicisti un po' più moderati a inventare cose nuove. Un esempio fra i tanti è quello del pianista Andrew Hill, del quale vorrei farvi sentire un brano del 1964 in quintetto. Un quintetto particolare perché la formula strumentale è sassofono, tenore, pianoforte, vibrafono, contrabbasso, batteria. Tutti musicisti molto importanti: John Gilmour al tenore, Bobby Hutcherson al vibrafono, il grande Richard Davis al contrabbasso, Joe Chambers alla batteria, in questo brano che si intitola No Doubt.

Questa disponibilità alle diverse interazioni, ai cambiamenti anche sonori dentro un brano, è portata alle estreme conseguenze da dei musicisti che emergono alla fine degli anni 60 e che trascendono anche lo spirito del free jazz. In particolare i musicisti dell'associazione che nasce a Chicago a metà degli anni 60, che si chiama Association for the Advancement of Creative Musicians, musicisti creativi dunque, che scardinano una volta di più certe logiche, certe convenzioni. Il gruppo che per primo fa breccia tra un pubblico molto vasto e internazionale di questa nuova tendenza estetica è il gruppo che si chiama Art Ensemble of Chicago. Quattro musicisti, tutti polistrumentisti. Non c'è un batterista nel gruppo, ma tutti suonano le percussioni. Io vorrei farvi sentire un brano particolarmente significativo proprio della prima fase di questo gruppo, poi il gruppo diventerà un quintetto aggiungendo appunto un batterista fisso, ma in questa prima fase noi sentiamo proprio un carosello di invenzioni. Il brano che vi faccio ascoltare, che è del 1969, si chiama A Jackson in Your House ed è una sequenza, diciamo, di varianti, di variazioni su un tema che viene esposto una prima volta come una specie di fanfare introduttiva, poi sentiamo che viene esposto da un vibrafono, il vibrafono di Joseph Jarman, in un modo solenne, poi c'è la sua variante cantata, poi c'è una variante in stile New Orleans, un'altra variante in cui emerge una componente molto bluesy. Ecco, tutte queste diverse varianti sono interpolate da dei commenti, da degli schiamazzi, da risate, insomma tutta una serie di rumori e di fastidi, se vogliamo, rispetto alla continuità del brano. Qui Roscoe Mitchell suona in primo luogo il clarinetto, abbiamo detto Jarman al vibrafono, Lester Bowie alla tromba, Malachi Favors al contrabbasso, ma tutti suonano anche parecchi altri strumenti. Eccolo qua.

Ecco, questo è il nuovo modo di intendere la sonorità del jazz nel suo insieme da parte dell'Art Ensemble of Chicago. Vorrei ricordare, così incidentalmente, che Joseph Jarman, che qui sentivamo prima al vibrafono, poi addirittura al kazoo, in realtà è in primo luogo un sassofonista, ma qui non tocca neanche il sassofono, per dire quanto la varietà sonora fosse importante per questo gruppo. Così anche per un altro musicista di Chicago, che si fa conoscere tra la fine degli anni 60 e i 70, cioè un altro grande polistrumentista, Anthony Braxton, che vorrei farvi sentire in un brano del 74 in cui suona il clarinetto contrabbasso, dal quale vengono dei suoni particolarissimi. Questo è un quintetto con Kenny Wheeler che suona la tromba con sordina, Leroy Jenkins al violino, Dave Holland al contrabbasso e Jerome Cooper alla batteria e alle percussioni. Quindi degli impasti sonori di nuovo molto particolari, molto nuovi. Questo è un brano che nella catalogo di Anthony Braxton prende il numero 23A.

L'Art Ensemble of Chicago e Anthony Braxton avranno grande successo negli anni 70, ma certamente il gruppo di maggior successo degli anni 70, il nuovo gruppo di maggior successo, sono i Weather Report, nei quali ritroviamo Wayne Shorter al sassofono tenore, in questo caso in un suo brano. Ecco, i Weather Report in studio di incisione fanno ampio uso di sovraincisioni, di manipolazioni del suono, per questo ho scelto un brano dal vivo in cui li sentiamo, e sono in cinque di sicuro. Noi cominciamo col sentire i due percussionisti del gruppo dell'epoca, siamo nel 77, Alex Acuña e Manolo Badrena, poi entra il basso elettrico di Jacopo Astorius, poi il sax tenore di Shorter con il tema e poi anche le tastiere di Josef Zawinul. Questo brano si intitola Elegant People e su questo brano Claudio Sessa vi ringrazia per l'ascolto. Proseguiremo con questo discorso sul suono del jazz con il prossimo Birdland.

crazy. Don't see their misfortune, guess they just leave.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Giunta in Svizzera la delegazione iraniana, il vicepresidente statunitense Vance è in viaggio, nonostante le ultime tensioni, oggi, domenica, al Bürgerstock inizieranno i colloqui tra Stati Uniti e Iran. E torna d'attualità in Svizzera la deducibilità delle colonie estive dalle imposte. In Ticino il cantone finora aveva fatto poco, sottolineato questa possibilità a far cambiare la situazione anche una sentenza del Tribunale federale. L'epidemia di Ebola preoccupa sempre più l'Africa centrale, mentre ci si avvicina in modo preoccupante i 1000 casi confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Le vittime hanno superato quota 200, tra loro anche 17 medici. L'aumento ha fatto scattare l'allarme dell'Unione Africana. Più di 45 milioni di bambini nel mondo in fuga a causa delle guerre, ma anche dei tagli all'aiuto umanitario. Questo l'allarme lanciato da UNICEF, Svizzera e Liechtenstein in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. Sport, calcio, i mondiali, l'Olanda travolge la Svezia, la Costa d'Avorio superata in extremis in pieno recupero dalla Germania, Germania che si qualifica per i sedicesimi di finale. Domenica 21 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. In primo piano la giornata di oggi, domenica, giornata in cui dovrebbero prendere il via al Bürgerstock, nel Canton di Valdo, i colloqui tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti. La delegazione iraniana è atterrata in Svizzera questa sera con il benvenuto postato su X del Dipartimento federale degli affari esteri e confermato anche dall'agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA. Sul versante opposto, il vicepresidente statunitense Vance è partito per la Svizzera nella giornata appena trascorsa, è ancora sabato negli Stati Uniti. Dopo aver precisato di poter rimanere solo uno o due giorni nel nostro paese, ha dichiarato che Washington deve continuare a gestire la situazione tra Israele e Libano, augurandosi progressi sul dossier del nucleare e sulla tregua nel paese dei cedri. E l'Iran invece ieri ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz a causa dei nuovi attacchi israeliani in Libano. Da Washington non è arrivata alcuna conferma dello stop al passaggio di navi nello stretto. Il CENTCOM, il comando delle forze armate americane, ha riferito che il traffico navale commerciale è invece aumentato il 20 di giugno con il transito di 55 navi mercantili. E dal canto suo, dopo l'annuncio iraniano di una nuova chiusura dello stretto di Hormuz a causa degli attacchi israeliani in Libano, Donald Trump sul suo social Truth ha scritto che non ci saranno pedaggi nello stretto di Hormuz per 60 giorni durante il periodo di cessate il fuoco, né ce ne saranno dopo, a meno che non vengano imposti dagli Stati Uniti d'America e a loro vantaggio qualora l'accordo non dovesse concludersi a titolo di compenso per i servizi resi in qualità di angelo custode, citiamo, dei paesi del Medio Oriente e a fini di rimborso dei costi passati, presenti e futuri. E dopo una giornata di escalation, su indicazione del primo ministro israeliano Netanyahu e del ministro della difesa israeliano Katz e in coordinamento con gli Stati Uniti, le forze armate israeliane hanno invece ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano, come riferito dalla TV israeliana Canale 12. Intanto il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che gli attacchi israeliani, iniziati il 2 marzo, data in cui è partita l'ultima guerra tra Israele e Hezbollah, hanno causato finora 4.057 morti, tra cui 135 operatori sanitari di emergenza e 12.121 feriti. Torniamo in Svizzera, anzi torniamo in Ticino in questo caso, perché recentemente il Tribunale federale ha messo nero su bianco il principio secondo il quale i costi dei campi di vacanza per bambini possono costituire delle spese di cura deducibili fiscalmente. Il caso arrivava dal Canton Ginevra e fa giurisprudenza. In Ticino da tempo la deduzione era ammessa ma non era stata resa pubblica. Il cantone si è attivato ora per migliorare l'informazione, come ci spiega Romina Lara.
3: Si tratta anzitutto di far conoscere la possibilità di deduzione alla luce proprio della sentenza del Tribunale federale pubblicata lo scorso 12 marzo. Poche settimane fa la divisione cantonale delle contribuzioni, per voce del vice direttore Rocco Filippini, ci aveva risposto che il Ticino è già allineato, si valuta caso per caso. In sintesi, gli uffici sono a disposizione per chiarimenti, ma non è compito loro pubblicizzare le singole deduzioni. La notizia di oggi è che su questo aspetto si è ora attivato il DSS con l'Ufficio del Sostegno a Enti e Attività per le Famiglie e i Giovani. La conferma è del capo ufficio Marco Galli.
4: Quando abbiamo saputo di questa sentenza, tra l'altro proprio tramite il vostro contatto, abbiamo preso contatto con le tassazioni e abbiamo concordato una linea di informazione come ufficio. Abbiamo scritto proprio ieri una circolare agli enti organizzatori spiegando bene di cosa si tratta questa questione della deducibilità delle spese delle colonie sia residenziali che diurne dalle imposte federali e cantonali, e quindi abbiamo anche allestito un volantino disponibile anche sul sito InfoSocialità a disposizione delle famiglie, trasmesso anche questo agli enti.
3: Deduzione, si specifica subito, possibile sì, ma a determinate condizioni. Il figlio o la figlia deve avere meno di 14 anni e vivere in comunione domestica con il genitore contribuente che provvede al suo sostentamento. La partecipazione alla colonia deve rispondere a un'esigenza di accudimento, lo sottolineava anche Rocco Filippini, che risentiamo.
5: Deducibile la colonia estiva nella misura in cui il figlio viene iscritto con la motivazione principale della custodia da parte di terzi, perché entrambi i genitori non possono accudirlo durante l'esercizio dell'attività lucrativa.
3: Questo vale anche per formazione o incapacità lavorativa dei genitori. Marco Galli, voi tra l'altro menzionate anche le colonie residenziali. Non tutte le spese sono però deducibili. All'atto pratico, cosa si prospetta dunque per le famiglie?
4: Principalmente gli enti dovranno fare delle fatture deducendo i costi del vitto e del pernottamento che non sono deducibili. I genitori quello che possono fare e hanno il diritto di fare è di chiedere agli enti appunto o di fatturare in questo modo o tramite una dichiarazione rilasciata dall'ente, e dopo questo andrà presentato assieme alla documentazione per le imposte.
2: Più di 45 milioni di bambini nel mondo sono in fuga a causa delle guerre, ma anche dei tagli all'aiuto umanitario. Questo l'allarme è lanciato ieri da UNICEF Svizzera e Liechtenstein in occasione della giornata mondiale del rifugiato. A Ginevra, un'installazione davanti al Palais des Nations rende visibile il loro destino. Paola Latorre.
6: 45 sagome di bambini poste lì, davanti al cuore della comunità internazionale a Ginevra, il Palais des Nations. Le figure rappresentano simbolicamente i bambini che hanno perso protezione, istruzione e prospettive per il futuro, e sono più di 45 milioni nel mondo. Anche se nel complesso nel 2025 il numero di persone sfollate è diminuito per la prima volta negli ultimi 10 anni, attestandosi a poco meno di 118 milioni, non significa che ci sia stata un'attenuazione delle crisi umanitarie, sottolinea UNICEF Svizzera e Liechtenstein. 14,7 milioni di persone sono rientrate nel loro paese, dove però spesso trovano conflitti ancora in corso, insicurezza e infrastrutture distrutte. E i bambini in questi contesti sono tra le persone più vulnerabili, sottolinea al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia. Sono esposti a un rischio maggiore di violenza, sfruttamento, tratta di esseri umani e lavoro minorile, oltre a perdere l'accesso all'istruzione e alle cure sanitarie. A peggiorare la situazione, il crollo degli aiuti umanitari avvenuto nel 2025 con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Uno studio dell'Università di Losanna ha in effetti mostrato che la scomparsa dei finanziamenti internazionali agli aiuti umanitari rafforza direttamente conflitti e instabilità, e lo si è visto nelle regioni africane particolarmente dipendenti da questi fondi.
2: E spostiamoci in Africa centrale per parlare di Ebola. Le vittime della nuova epidemia sono oltre 200 ora, tra di loro anche 17 medici. 1000 i casi confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Così l'Unione Africana lancia l'allarme. Da Nairobi il nostro collaboratore Alfredo Del Curatoro.
7: Purtroppo sta accadendo che la diffusione del virus Ebola progredisce con una velocità preoccupante. Gli epidemiologi dell'Africa Center of Disease Control, l'agenzia sanitaria dell'Unione Africana, hanno dichiarato che questa settimana i casi di contagio sono aumentati del 38% rispetto a quella precedente, e che dalla sola provincia di Turi, al confine con l'Uganda, i contagi sono estesi quasi tutti i presidi sanitari interessati, praticamente tutto il Congo orientale. Preoccupa in particolare che la zona nevralgica del contagio del ceppo Bundibugyo, che ha già ucciso oltre 200 persone, sia ora quella di Bunia, verso la regione del Kivu, dove da tempo imperversa la guerra civile tra ribelli e esercito governativo. Proprio il governo di Kinshasa ha dichiarato nei giorni scorsi di aver stanziato 50 milioni di dollari per l'emergenza Ebola, ma dei 900 promessi dalle Nazioni Unite, per adesso solo un decimo è stato realmente utilizzato per far fronte alla diffusione del virus e per le cure dei malati. I casi confermati sono circa 900 e di questi pochissimi pazienti sono guariti. Tra di loro ci sono anche dei medici, come riferisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di cui appunto 17 sono deceduti. Ma i tracciamenti restano comunque difficili, perché nelle aree più a rischio imperversano gruppi terroristici, banditismo e ribelli antigovernativi. Pur non ritenendo il virus letale, se preso in tempo e con cure adeguate, la stessa OMS ritiene che le condizioni in cui agiscono gli operatori sanitari non consentano di bloccare l'aumento dei contagi e della mortalità del virus. Oltretutto sono stati richiesti nuovi operatori sanitari, ma sul campo ce ne sono solamente 54.
2: In Spagna, mano pesante dei giudici contro la moglie del primo ministro Pedro Sánchez. A Begoña Gómez, questo è il nome della consorte del premier, è stato ritirato il passaporto, imposto il divieto di lasciare la Spagna e l'obbligo di firma due volte al mese in tribunale. Provvedimenti emessi nei suoi confronti a supporto del suo rinvio a giudizio per presunti reati di corruzione, traffico di influenze, appropriazione indebita e malversazione di fondi pubblici. In Italia, un 17enne è morto ieri mattina all'alba sulle strade di Marina di Pietrasanta, località marittima in Toscana, dopo che il suo scooter, lo scooter su cui viaggiava, si è scontrato contro un'auto, un grande SUV con targa ticinese che avrebbe fatto un'inversione ad U poco prima dell'impatto. Il 27enne, alla guida della grossa auto, si è poi costituito. Si tratta di un cittadino italiano originario della Sicilia, domiciliato in Ticino e residente nella periferia sud-est di Milano. Interrogato, è stato sottoposto poi a test tossicologico e ad alcol test in ospedale e sarebbe risultato negativo ad entrambi. È stato poi arrestato per omicidio stradale. RG24, ora le cronache sportive con Giordano De Lucia.
8: Sì, buonasera. Ai mondiali di calcio a Toronto si è appena chiusa Germania e Costa d'Avorio con la vittoria dei tedeschi 2-1 in rimonta e grazie alla doppietta di Ondav subentrato nella ripresa. Rete iniziale della squadra africana con Kessié. Germania era ormai qualificata per i sedicesimi di finale, passaggio del turno vicino anche per l'Olanda che a Houston in precedenza aveva superato 5-1 la Svezia, da notare le doppiette di Brobbey e Gakpo. E nella notte, nello stesso girone della Germania, si gioca a Kansas City Ecuador Curaçao con inizio alle 2 e nel girone dell'Olanda dalle 6 Tunisia contro Giappone. Nel moto mondiale Francesco Bagnaia è tornato a vincere, il pilota italiano della Ducati si è imposto oggi nella prova sprint del Gran Premio di Cechia, terzo delle qualifiche. L'italiano è subito andato in testa, Bagnaia ha poi preceduto il giapponese Ogura, scattato con la sua priglia dalla pole position. Gran Premio domani al Viale 14, e cui non prenderà verosimilmente parte Marco Bezzecchi, caduto nella prova corta e squalificato per aver spinto e colpito i commissari di pista che stavano cercando di recuperare proprio la sua moto, una sanzione contro la quale il team Aprilia ha presentato ricorso. Al Tour de Suisse, nuova dimostrazione di forza di Tadej Pogacar, che nella cronometro odierna di 24 km ad Arburg ha battuto di soli 31 centesimi Mathieu van der Poel prima dell'ultima tappa, quella regina di domani con arrivo in salita a Villars-sur-Ollon. Lo sloveno ha portato il vantaggio in generale a 4 minuti e 22 sull'ecuadoriano Carapaz secondo. Gara che al femminile ha visto in mattinata Marlene Reusser imporsi e salire in testa alla generale con 10 secondi di margine ora sull'italiana Longoborghini. Domani la resa dei conti in salita nella tappa sempre con arrivo a Villars-sur-Ollon. Nel tennis infine niente da fare per Victoria Golubic al torneo sull'erba di Nottingham. In semifinale la zurighese è stata eliminata dalla statunitense Navarro, impostasi in 2-7, chiusi 7-6-6-2.
2: Grazie e buonanotte anche a Giordano De Lucia. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, domenica 21 giugno, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. Sui rilievi, sviluppo di cumuli pomeridiani e, soprattutto nelle Alpi, possibili rovesci o temporali isolati. Le temperature in tutto il paese minime comprese tra 16 e 21 gradi, massime al sud 33 gradi, al nord fino a 36. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Roberto Conti in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena e calda notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

mi sono impersonato già mille volte in te e non ho mai capito come fai a vincermi. Sei la mia trasgressione da questa scrivania, la musa, l'ossessione, la mia bella malattia, il ritmo del

0: Quilisima, la musica antica alla portata di tutti attraverso gli incontri con protagonisti, la storia, la letteratura, la gastronomia, l'antropologia, la sociologia, la storia religiosa. Quilisima, a cura di Giovanni Conti, ogni domenica alle 10.
1: Rete 2.

0: Felice. Libri, storie e idee.
1: Qual è la relazione tra storia privata e storia collettiva? La memoria può essere conflittuale. Primo Levi diceva che la memoria è come il mare, può restituire brandelli di rottami a distanza di anni. Questi brandelli di rottami, come li definisce Primo Levi, possono essere storie dimenticate, pezzi di verità negate o taciute. Io sono Sabrina Pisu e vi do il benvenuto in questa puntata di Alice, che ha al centro tre romanzi che indagano in modo completamente diverso tra loro una memoria a tratti profetica, fatta di storie salvate al tempo, recuperate da ritagli di giornale, una memoria fatta di presenze e soprattutto assenze, che finiscono attraverso la scrittura per illuminare, comporre e a volte persino presagire la storia con la S maiuscola. Di questo parleremo nella puntata di oggi. Con Bianca Pizzorno conosceremo il suo ultimo romanzo, La Sonnambula, che ricostruisce la vicenda di una veggente di fine Ottocento. Con Elena Varvello entreremo nelle pagine di La Vita Sempre, dove lei torna alla vita dei genitori di sua madre per raccontare un amore che ha attraversato e resistito alla guerra. E poi, con Giuliana Altamura, nella consueta pagina dedicata al consiglio di lettura, sfoglieremo una delicata collezione di assenze della scrittrice brasiliana Aline Bay. Ad aprire musicalmente questa puntata di Alice è la voce di Melissa Lavaux, cantautrice e chitarrista canadese indipendente di origine haitiana, con Do As I Say, dal suo ultimo album At My Softest I Am Most Dangerous.